0: Sì, ricordiamo sempre, perché oggi l'abbiamo detto, per andare bene oggi bisogna anche vedere quello che è stato prima.
1: E certo, perché
0: ci sono molte cose che possiamo capire quello che si fa.
1: Perché da lì possiamo avere belle testimonianze, come del resto voglio dire, quest'anno siamo tutti presi, poi ne riparleremo delle iniziative varie su San Francesco che sono accadute, ma che accadranno, e su Tolentino in particolare, ve l'ho già accennato, ma se altri ci comunicheranno le diremo lo stesso, perché ci interessa fare gli 800 anni di San Francesco. Il santino di San Francesco ormai ce l'abbiamo, quindi non serve. No? Sì, certo, lo ristamperemo nuovo per mettere un santino in più nel portafogli? No, ci interessa San Francesco perché oggi cosa ha da dire? Perché ne parliamo i ragazzi, diciamo guardate San Francesco, magari andiamo insieme ad Assisi per raccontarcelo. Perché San Francesco nella sua vita ha da dirci cose che sono valide oggi, come è quello che è stato scelto da mettere nel manifesto, che è poi una citazione fatta dal nostro. La vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi noi come riusciamo a guardare diversamente, quindi guardare diversamente, non a negare la realtà, se facciamo un'esperienza di misericordia. La prima esperienza di misericordia è quella di riconoscersi creature.
0: Bello a Tolentino. Beh, bello a Tolentino, sì, ciao, sì. Tolentino,
1: allora ci lasciamo sempre, appunto, come preannunciato, come promesso, con una canzone consigliata, perché in questo mese di settembre Walter Muto su Tracce ci consiglia di ascoltare Orbite, Orbite di Caparezza, e la canzone è Curiosity, perché dice, cito un verso solo, ma un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
0: Ecco,
1: nell'universo, bella. Università, noi siamo fuori corso. Un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
0: Giusto.
1: È una
0: giusto.
1: Bella frase che dice Caparezza in questa sua Curiosity. Nazareno, qui concludiamo.
0: Ci salutiamo.
1: Buon pranzo, intanto, buon fine settimana. E alla prossima, se Dio vorrà, e noi stessi pure.
0: Ciao a tutti.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: quella bella musica che voi conoscete è quella di Radio Nuova Macerata, di Nazareno che vi saluta e anche di Antonella che è qua con noi. Antonella,
1: sì, venerdì 18 settembre faccio un ride, come si dice, perché poi non è la giornata,
0: visto qua, dico,
1: non è la giornata, non è la giornata che devo stare con voi. Ci sarà Franco come sempre, che ha davvero molte cose belle da dirvi, ma
0: lei,
1: io mi sono intrufolata, mi sono inserita, ho invaso il campo.
0: Che sarai,
1: intanto
0: che
1: buon weekend a tutti. Macerata, abbiamo qualche ora di sole perché poi nel pomeriggio ci sarà un acquazzone che forse terminerà a sera inoltrata. Però Macerata bagnata, Macerata fortunata. Questo weekend sono qui per invitarvi tutti quanti a un ingresso libero, a una cosa particolare, una performance che aprirà un po' i fumicotti a Ripe San Genesio. Voi sapete che la prossima settimana apre questa bellissima manifestazione a Ripe San Genesio e Fumicotti, ma già da domani, che sarebbe il 19 settembre alle ore 18, presso la piazzetta adiacente dove c'è un bellissimo sito di Samuela Salvucci, un opificio di pietre dure bellissimo, ci sarà una performance artistica, musicale e anche poetica a cura di Arte per le Marche, con la presenza dell'artista Sara Sileoni, di Bashim Abdullahi, che è un musicista bellissimo in quanto musica bellissima mistica iraniana, musica sufi, e poi abbiamo anche la presenza, che è già stato nostro ospite, del poeta Mauro Alvisi. Per cui un connubio di tre cose che vi aspettano, con una bellissima poi chiusura di mangiareccia, ecco, offerta, e tutto a Ripe San Genesio domani alle ore 18, domani 19 settembre, sabato, a Ripe San Genesio. Vi aspettiamo, vi accogliamo a questa performance artistica il cui nome è Cosmogonie. Ti piace questo nome? Cosmogonie.
0: Ecco, ecco tutto qua, quindi una bella cosa, hai detto, no?
1: Assolutamente sì, mi sono permessa di prendere questi microfoni per invitare tutta la comunità che ci ascolta, perché è ingresso libero e potete venire a stare a vivere questo momento di connubio artistico. Cosmogonie domani 19 settembre, sabato 19 settembre alle ore 18 a Ripe San Genesio.
0: Bravissima Antonella,
1: grazie.
0: Sei stata anche veloce e noi siamo molto contenti.
1: E adesso continuate voi, Nazareno e Franco, by Radio Nuova Macerata.
0: Ciao, ciao anche a te, ciao ciao. Eccoci qua con Franco Maiovati. Franco, vai. Eccoci qua pronto per mettersi davanti al microfono e poi cominciare il nostro appuntamento di oggi con Franco Maiovati.
2: Allora, intanto grazie ad Antonella perché ci ha informato, buongiorno agli ascoltatori, ci ha informato di belle iniziative, insomma, che viviamo qui nel nostro territorio, quindi non manchiamo di esserci, no? Perché,
0: ecco.
2: Perché poi appunto contro questa solita lagna da noi non succede mai niente, certo, se non guardiamo fuori dalla finestra e non ci accorgiamo di quello che invece viene proposto, è chiaro che possiamo continuare a lamentarci, ma se invece accogliamo le proposte che soprattutto dalla nostra radio vengono comunicate, e vediamo che la vita un pochettino, accogliendo anche le proposte appunto che passano attraverso questa nostra radio, se vengono accolte queste idee, la vita...
0: Attenzione che c'è qualcuno al telefono, vediamo un po' chi c'è. Pronto?
2: Oh, allora, dunque, l'ospite che avremo stamattina, la Nazareno, oggi riprendiamo,
0: sì,
2: dopo un'interruzione che è dovuta semplicemente al fatto che d'estate esce un numero solo per due mesi, luglio ed agosto, ma riprendiamo a ragionare, a sfogliare insieme, anzi una volta al mese, la rivista Tracce.
0: Ah, Tracce,
2: e quindi abbiamo il numero di settembre con una bella novità di cui un po' abbiamo già accennato nel rendiconto che abbiamo fatto di qualche giorno passato al meeting, con qualche flash su incontri fatti, e abbiamo già riferito che il mensile Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione, ha cambiato veste. Da questo numero di settembre ha cambiato un po' l'impostazione, la veste grafica, sempre una bellissima copertina di impatto. E allora ne abbiamo già accennato un po', ma qualche minuto solo, con il direttore Stefano Filippi, però oggi torniamo ad ascoltare una redattrice, una giornalista che collabora con questa rivista Tracce, che penso sia già in linea, mi pare.
0: Sì, è dal telefono.
3: Buongiorno.
2: Oh, ecco, buongiorno. Buongiorno. È Maria Acquasimi. E allora con lei ci faremo raccontare un po' in che consiste la novità, poi sfogliando anche in particolare qualche magari contributo di questo mese, perché è cambiata un po' l'impostazione, ma è un cammino che però continua con appunto dei cambiamenti dovuti alle circostanze della vita che portano a raccogliere novità. Una bella novità che la posso dire da abbonato alla rivista che mi arriva a casa mensilmente, questo mese è arrivata prestissimo, quindi si vede che la lotta fianco a fianco alle poste, insomma i fianchi alle poste, ha avuto il suo effetto. Quindi ecco, questa volevo farla
0: dire,
2: questa comunicazione.
3: Ne siamo grati e contenti.
2: Ecco, però lo dico pubblicamente, insomma, perché tante volte ci si lamenta di queste corrispondenze che arrivano attraverso la posta e insomma che sono dei ritardi, perché magari ci sono poi degli amici che si fanno carico di far arrivare nei singoli posti dei numeri in più di tracce per poterli poi comunicare, diffondere tra gli amici, e questa consegna precede di solito quella dell'ufficio postale agli abbonati, mentre invece in questa occasione c'è stata una bella celerità. E quindi bene, allora Mariacqua, io già l'ho fatta troppo lunga in questa mia introduzione. Questo numero c'ha una bellissima fotografia in copertina con il legame che libera, il matrimonio fa bene ma sposarsi e avere figli piace sempre meno, perché? Però ecco, questo sarà un po' il nucleo centrale, il punto di maggiore approfondimento della rivista. Però è cambiata un po' la rivista, intanto raccontaci, dici liberamente quello che pensi sia bene che gli ascoltatori sappiano prima di vederla.
3: Sì, allora la nostra rivista è una rivista internazionale, quindi quando la guardiamo dobbiamo pensare che è una rivista che poi viene diffusa in Italia ma anche in tantissimi paesi del mondo, e per questo ha recuperato, diciamo, un po' i codici del New Magazine, quindi è una rivista che non è più monotematica con solo, diciamo, un tema che navigava in tutta la rivista, ma è come i magazine più famosi, ha un tema centrale che in questo caso il numero di settembre è quello appunto del matrimonio e della crisi, no? Del matrimonio anche, ma è poi attraversato da tantissimi temi culturali, di attualità, di vita, che lo rendono appunto più, ancora più missionario, se vogliamo, da questo punto di vista, perché si toccano diversi aspetti della vita, della realtà di tutti, no? Ci sono tre nuove sezioni: gente che vive l'attualità e la cultura, appunto, quindi che ogni mese rilanceranno e rilanciano un ventaglio sempre più ampio di temi. E poi c'è anche proprio una nuova struttura e una nuova grafica, quindi diciamo che anche graficamente, adesso per chi ascolta è difficile perché magari non ce l'ha davanti, ma speriamo che possano dopo questa chiacchierata desiderare di averlo davanti, l'utilizzo della fotografia, l'utilizzo della grafica, della titolazione, dell'impaginazione, è proprio cambiato ed è molto più arioso, più godibile, e quindi è molto, per me è un bel prodotto, sono proprio contenta di averci lavorato. E ecco, questo è quindi la grafica, essendo poi appunto così essenziale, però arricchita dagli approfondimenti, ad esempio al lato dei testi, così è un modo per andare incontro.
0: È bella, vero.
2: Sì, è molto bella, anche se è paradossale, insomma, parlare di un aspetto grafico di una rivista per radio, perché però poi certo, appunto, infatti, perché questo serve per invitare gli ascoltatori a procurarsene copia, per esempio, appunto, oltre a una certa diffusione in ambiti amicali, perché ci sono dei gruppi che ne prendono copie in più per poi proporle, queste copie della rivista. Poi per esempio a Macerata c'è una libreria, la Bottega del Libro in Corso della Repubblica, che ne fa arrivare proprio copie per poter vendere, insomma, ai propri clienti.
3: Esatto.
2: E quindi ecco, c'è la possibilità di averla. Poi magari anche qui è ancora, anzi forse potenziato ancora di più il legame con l'aspetto online.
3: Esatto, è potenziato ovviamente perché i tempi lo impongono, e diciamo il nostro giornale esiste dal 1974, aveva un proprio sito che poi è confluito nel sito di clonline.org, e oggi c'è un passo ulteriore, no? Per cui appunto sarà sempre più anche digitale e molto dei contenuti che si possono trovare sul giornale ci saranno anche online. Il numero è molto ricco, ricchissimo direi.
0: Questo è bello, ricco quindi.
3: È molto molto ricco, parliamo di quasi no, cioè 90 pagine di,
2: sì,
3: di rivista.
2: Sì, e, 90
3: sì, una 90 pagine di rivista e abbiamo veramente toccato temi trasversali, da testimonianze di vita cristiana di conversione a, nel sud-est asiatico, a Taiwan, a l'ultimo viaggio di Papa Leone tra i migranti alle Canarie, al tema delicatissimo del fine vita che anche in Italia è diventato attuale più, sì, che mai negli ultimi mesi, e, ma che è anche attualità viva in Francia, in Gran Bretagna e in altri paesi europei.
0: In tutto il mondo allora, bello!
3: Sì, sì, sì, e quindi ci siamo entrati a piedi pari, nel senso abbiamo voluto proprio sondarlo e l'abbiamo fatto ad esempio con una bellissima riflessione.
0: Questo è molto bello secondo me, perché il mondo qua, sì, dobbiamo avvalerlo per tutti, ecco, tutti lo dobbiamo cerchiamo e sapere, ecco.
2: Ma infatti nell'editoriale intitolato, anche così dà l'idea anche proprio di quello che accade, si cambia, dice Stefano Filippi, il direttore, si cambia per raccontare meglio quello che viviamo, quindi questa è la continuità, è voler raccontare quello che si vive con l'attenzione a un duplice aspetto, che è quello che è già stato accennato, missionario, ma la missione semplicemente è quello di raccontare quello di bene che si incontra e che si vive, e educativo, perché dà modo poi di affrontare le questioni anche con uno sguardo alla realtà che effettivamente aiuta a tener conto di tutti i vari aspetti, così come si è abbandonato il primo piano perché magari assorbiva grosso modo forse più della metà della rivista, con un approfondimento che era sì molto bello, però magari impediva di poter allargare lo sguardo a più temi di interesse e di attualità ancora. Anche se io dico è una rivista che guarda molto all'attualità, però mi sto accorgendo che andare a risfogliare una rivista di qualche mese fa me la rende ancora attuale, perché è di attualità ma non è di pura cronaca, insomma, per così dire. Adesso
3: sì, è esattamente il cuore del nostro lavoro.
2: Poi l'aspetto, per stare all'aspetto grafico, per esempio tu hai citato, poi magari andiamo nello specifico di qualcosa se hai del tempo ancora da stare con noi, certo, nello specifico più dettagliato di qualche articolo magari in particolare. Mi ha colpito tantissimo l'aspetto grafico con le immagini, è molto curato e molto bello, e è molto suggestiva per me quella immagine legata al rendiconto dei viaggi di Papa Leone tra i migranti, dove c'è Papa Leone che è lì nella porta di Lampedusa, sull'isola di Lampedusa, che è stata costruita per testimoniare questo punto di arrivo dei migranti, perché mi ha molto ricordato una porta simile, che è la porta del non ritorno cosiddetta, che sta in Senegal sull'isola di Gorea al largo di Dakar, a qualche chilometro al largo di Dakar. Mi ricorda la foto in cui era presente Giovanni Paolo II, questo addirittura nel febbraio del 92, insomma, da dove partivano migliaia e migliaia e migliaia di schiavi deportati, insomma. Quindi è un'immagine che a me ha ricordato molto anche questa continuità, perché lì magari in Senegal parlavamo della schiavitù, quindi è fine 700, 800 eccetera, qui invece parliamo di un'attualità. Però ecco, quindi per sottolineare un po' come mi ha colpito la scelta di questa foto e poi come anche l'apparato fotografico, insomma, è di sostegno a una bella lettura, insomma. Allora, dici qualche articolo in particolare perché magari non riusciremo, invitando poi gli ascoltatori a poterlo vedere anche online. Adesso è possibile poter vedere anche chi non è abbonato alcuni degli articoli, mi pare.
3: Sì, alcuni sono già disponibili, ad esempio quelli abbiamo dedicato appunto una parte del giornale, che poi è, diciamo, il lancio di copertina al tema del matrimonio. Ad esempio abbiamo una riflessione bellissima di Sante Maletta, un professore di filosofia all'Università di Bergamo, grandissimo conoscitore di Hannah Arendt, che fa una riflessione bellissima partendo da Hannah Arendt sulla nascita come evento politico e perché la nascita è sempre stata qualcosa di clamoroso, no, per l'uomo, perché ogni vita, dice, introduce una novità nel mondo e quindi è una novità anche per la società. Ed è per questo che bisognerebbe recuperare, come dire, il valore della nascita, no? Che invece adesso è...
0: Quello è bello, quello è veramente importante.
2: Molto bello, sì.
3: È un bellissimo, appunto, una bellissima riflessione di Sante Maletta. Poi abbiamo una intervista di Marina Casini che racconta e che spiega come appunto e valuta i sostegni dello Stato alle famiglie oggi. È una riflessione altrettanto bella sul perché ci si sposa sempre di meno di Matteo Rizzolli, che è interessantissima perché dice: ma come mai è vero che dentro un legame l'uomo si trova realizzato, però c'è il crollo dei matrimoni, cioè c'è sempre meno, no? Perché accade? Perché c'è una narrazione, quella sui social, quella dove il legame è visto qualcosa che ti impedisce la vera libertà, per cui se fai figli non puoi andare a fare gli aperitivi, non puoi andare in vacanza, non puoi fare le belle instagrammate, ma poi però nella realtà l'uomo si sente compiuto quando è dentro un rapporto, quando è dentro un legame, quando no, non quando è solo. E quindi contrappone, come dire, il dato della realtà, cioè che l'uomo si compie dentro i legami, a il dato di non realtà che però ci bombarda, che è quello appunto dei social, del mondo esterno, che dice che è solo nell'autonomia assoluta che tu vinci e vali, e quindi ovviamente il matrimonio questo è...
0: Sì. Bellissimo.
2: In effetti, hai citato i tre articoli che danno corpo poi al rimando della copertina. Quello che mi colpiva in tutti e tre, che danno un affronto da punti di vista diversi rispetto anche alla propria competenza e formazione di chi scrive, chiaramente, perché sono riflessioni documentate, non così estemporanee, però in cui viene fuori una positività di considerazione sull'umano e non basata su una contrapposizione ideologica, perché purtroppo queste tematiche spesso, per la sintesi che la cronaca spesso impone, vengono più ripresentate come degli slogan da contrapporre piuttosto che di esperienze da comunicare.
0: È così?
3: È una bella, no, è vero, sicuramente, appunto, loro non ovviamente abbiamo preso tre personalità molto diverse tra di loro, anche perché Matteo Rizzolli è professore ordinario di economia politica alla LUMSA di Roma, cioè quindi insegna economia politica, un altro un filosofo, Marina Casini invece ha tutto il suo percorso, quindi sono proprio tre, però che da angolature diverse, come giustamente avete detto, rintracciano, no, questo dato di realtà, quindi un dato di realtà, cioè che la sfida della natalità non è, come dice ad esempio Rizzolli, non sta nel convincere che i figli costano meno di quello che pensi di poter guadagnare col tuo stipendio, ma nel continuare a testimoniare, esattamente come dicevi, che legarsi rende liberi e che, come dicono, e lo dicono anche i numeri, e lui è un economista, quindi lui lo guarda dal punto di vista dei numeri, rende più felici.
2: Ecco, perché questa cosa adesso è un po' di una riflessione, scusami, di carattere generale, no?
3: Sì.
2: Perché noi stessi, avere una famiglia con dei figli, eccetera, magari richiede sacrificio. no? Però il sacrificio noi lo viviamo come un di meno, come una rinuncia, come, non come una modalità che però fa vivere meglio, perché poi qui leggendo questi articoli, questi tre contributi che tu hai detto, viene fuori che il tutto è riportato poi al dire, ma guarda che poi è proprio la statistica, è proprio il dato, è proprio il racconto delle persone eccetera, che comunque la persona vive meglio, perché in realtà noi siamo invitati a seguire un po' la sfida di chi ci racconta che vivendo si può vivere così, cioè in un modo che sia più bello già ora, esatto. Non per il futuro, cioè spesso il problema dei figli, no? Viene visto come dire bisogna dare un futuro al mondo, e allora qualcuno dice ma del mondo chi se ne frega, il futuro non glielo do, e quindi può essere risposta adeguata, ma invece il problema qui appunto che dicevi tu è dire no, che si vive meglio,
3: esatto. Esatto. E quindi no, questi tre contributi sono veramente interessanti e belli, cioè anche belli da leggere, direi. E poi abbiamo ovviamente veramente toccato di tantissimi temi. Abbiamo una riflessione ad esempio di Paolo Carozza, che è un docente di diritto presso la Notre Dame University nell'Indiana, a partire dalla Magnifica Humanitas.
2: Sì.
3: E tutto la riflessione sulla questa tecnologia che ci spinge a superare ogni soglia e che no che in cui ogni come dire ogni imperfezione deve essere tolta, no, da questo mondo, per cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale che risolve le equazioni più difficili del mondo. Che se il testo che scrivi non è perfetto te lo sistema, se il calcolo che devi fare al lavoro te lo fa perfetto mentre tu non magari non ce la faresti, però questa riflessione che lui fa a partire dall'enciclica è eppure non dobbiamo dimenticarci che il limite, cioè l'esperienza del nostro limite umano è l'esperienza che ti apre al mistero, ti apre a Dio, e quindi perché tu quando riconosci che non ce la fai, da una parte ti domandi e chiedi e poi ti ingegni, l'uomo si ingegna, no? Nella storia si è sempre ingegnato, è sempre stato creativo, si è spinto sempre più in là per conoscere, per scoprire, e quindi di non spaventarsi del limite, no? E questo è una grande lezione di questa enciclica, no? Perché non è nella perfezione, che come noi sappiamo non è di questo mondo, che scopriamo noi stessi.
2: Anche questo, anche da quello che tu dici, perché mi piace sempre sottolineare quello che se noi parliamo una volta al mese della rivista è perché ci notiamo un affronto positivo, non nel senso, signori, non è vero che ci sono le cose brutte e cattive nel mondo, no, è che comunque c'è un affronto positivo.
0: Bello, questo no? Bisogna dirlo, allora, perché ci parla solo positivo, quello questo.
2: Cioè, anche appunto quello che tu adesso stavi ricordando su questo intervento che prende spunto appunto dall'enciclica del Papa, non si tratta di allarmarsi per porre dei muri, si tratta forse di essere allerti per essere capaci di cogliere meglio quello che sta accadendo, per non cadere poi in quelli che sono i danni magari che sono insiti, e quindi aiutarci a capire, ma sempre in un atteggiamento di positività, cioè di affronto reale verso quello che succede, insomma.
3: Infatti è bellissimo perché rispetto all'enciclica, cioè ricorda che l'enciclica non dice allora la tecnologia, l'intelligenza artificiale sono da demonizzare, bisogna assolutamente no, dice anzi dice molto di più, dice ricordiamoci che la tecnologia è una risorsa meravigliosa, ma altresì che servirà allo sviluppo dell'uomo solo se resta orientata alla comprensione, all'accompagnamento del valore di ogni singola persona su questa terra. Cioè, perché poi ovviamente, come il Papa ha ricordato, si aprono tanti temi, l'accesso alle risorse, perché c'è chi ha accesso alla tecnologia e chi no, banalmente, no? Ma l'uomo vale e ha una sua infinita grandezza, sia che viva a Macerata, sia che viva in Burundi, sia che viva a Timbuktu, e quindi se la tecnologia si è orientata al bene, è un po' il cuore anche di questa riflessione di Carozza.
2: Bello.
3: Poi abbiamo appunto ospitato un'intervista molto bella a Remy Bragg.
2: Ecco, è quella, volevo arrivare lì, perché tu hai accennato nei temi trattati nella rivista anche questo giudizio un po' sul suicidio assistito, fine vita, eccetera, no? Quindi anche lì c'è questa rivista, questa intervista che hai curato tu, insomma, quindi diciamolo che è molto interessante, perché entra proprio nel merito, non da un punto di vista anche qui tecnico di contrapposizione e tutto il resto, ma di effettivamente di affronto totalmente umano poi di queste questioni, come prima per esempio c'era anche l'intervento di Lorenza Violini, per esempio, che lo stesso ne parla un po', perché un po' questo sempre l'ambito è più ampio, è sempre questo, in cui magari rilancerebbe su un affronto positivo della questione del fine vita, per esempio accennando anche lì, ma Tracce ne fece poi un numero particolare sulle cure palliative, che non sono così, il nome non rende merito, perché significa non diamo spazio all'accompagnamento, insomma. Però adesso volevo proprio questo, hai preceduto, che ci raccontassi qui magari con un pochettino più di dettaglio perché vale la pena andare proprio a rileggere con calma questa bella e ampia intervista appunto al filosofo Remy Bragg.
3: Beh, allora, innanzitutto Remy Bragg è uno dei filosofi contemporanei più famosi al mondo, e che abbia accettato di intervenire con così grande libertà su un tema così delicato e anche scomodo, cioè quello del fine vita, è stato per noi un grande regalo. Lo ha fatto perché nel luglio scorso l'Assemblea Nazionale Francese ha approvato una legge sul fine vita, che quindi apre in Francia la possibilità del suicidio assistito. E per la prima volta c'è stato però un grandissimo dibattito pubblico nella laica Francia, e la Chiesa Cattolica, soprattutto per bocca dei vescovi, ovviamente aveva condotto una sua battaglia, diciamo, contro questa legge. Remy Bragg in questa intervista dice sostanzialmente che tutto parte da una grande menzogna, no? Che è quella del concetto di dignità, perché oggi l'uomo dice che oggi l'uomo confonde l'idea di dignità con la capacità di autodeterminarsi, cioè con quella che noi chiamiamo autonomia. Quindi noi siamo degni di vivere, di essere al mondo, solo se siamo performanti. Quindi se tu, e questo ovviamente apre, questo è quello che il mondo dice oggi, ovviamente non è il pensiero di Remy Bragg, lui sta fotografando la concezione antropologica da cui ci si muove per arrivare a questa legge, cioè che, certo, che uno ha valore ed è degno di vivere solo se può fare. Per cui nel momento in cui uno è più o meno libero nel movimento, più o meno intelligente, più o meno forte, più o meno ricco, è più o meno degno di
2: ma vivere. Questo qui adesso parliamo, lo spunto di riflessione nasce dal, appunto, questa legge in Francia, ma anche che sta girando ormai piano piano anche in Italia, si sta inserendo sul fine vita, ma questo aspetto che piano piano stiamo scivolando nel considerare il valore della vita in base alla prestazione, in base alla performance, ma è anche piano piano sta diventando la causa forse principale, determinante, scatenante del disagio giovanile, per esempio. Quindi, cioè, voglio dire, è una questione non legata ad una piccola parte, una circostanza, ma proprio è una mentalità che si sta diffondendo, che noi valiamo in base a quello che riusciamo a fare o a far apparire, soprattutto, neanche tanto il fare, ma il far apparire.
3: Ecco, esattamente così. A me ha colpito molto nel dialogo con lui anche il richiamo che ha fatto ai cristiani a vivere una testimonianza vera di questo, perché lui dice, c'è un passaggio molto bello nell'intervista dove lui dice che nell'antichità il cristianesimo ha introdotto uno sguardo nuovo sull'uomo, no? E ci ha fatto riconoscere pienamente umano quello che i pagani consideravano umano in maniera incompleta, quindi il feto da abortire, il neonato lo schiavo da sfruttare, la donna da sottomettere. Il cristianesimo ha ribaltato tutto questo, no? E perché ha introdotto invece il fatto che ogni uomo, come dicevamo prima, vale, ogni donna vale, ogni, anche il bambino nella pancia. E lui dice: oggi però a noi cristiani è chiesto di andare oltre, cioè di continuare a testimoniare con forza, non smettere di dire che è possibile riconoscere pienamente l'umano anche nei malati che sono in coma, nelle persone che sono affette da demenza, certo, o eccetera. E lo dice come richiamo reale, non per una contrapposizione, ma come una voce che deve levarsi per dire: non è vero che l'uomo vale solo quando si fa da sé. E fa un altro bellissimo affondo, che dice una cosa che sembra quasi ovvia ma non lo è più. E lui dice: non possiamo crearci da soli, perché nessuno viene al mondo per sua scelta, però possiamo distruggerci. E il suicidio oggi è il culmine dell'autonomia. E allora lui dice: allora siamo chiamati a testimoniare invece di amare, che amare la vita è pensare che qualunque essere su questo pianeta è nato per il bene, qualunque sia la sua condizione.
2: Eh sì, è una considerazione fondamentale, perché poi in realtà non sappiamo uscire da questo, sappiamo in realtà dove ci porta, ma le modalità magari nell'attualità non lo sappiamo dove ci porteranno, ma nel passato storico, quando cominciamo a voler mettere noi i paletti, o a voler noi definire quali sono i parametri per definire degna una vita, oppure per definire cosa è persona e cosa no, è chiaro che questo poi ci porta a perdere totalmente l'umano, insomma.
3: Esatto.
2: Quindi no, questa intervista è molto bella, insomma, perché tante volte, adesso faccio un po' la cosa, dice, perché è merito insegnato filosofia medievale, araba, eccetera. Allora magari uno passa oltre, cioè il filosofo, allora no, dice cose, no. Fortunatamente abbiamo la possibilità di poter parlare con dei filosofi che parlano della vita concretamente in termini in cui noi possiamo starci, possiamo essere
0: anche altre cose, insomma.
2: Ecco, no, voglio dire, effettivamente non è una cosa accademica, no? Perché tante volte abbiamo la repulsione immediata, ma se questo è un docente universitario, filosofo, eccetera, eccetera, ma invece no, è qualcuno che mette a disposizione la sua competenza e capacità di andare a leggere nella realtà che tutti viviamo, e ce lo racconta in modo estremamente comprensibile, perché ecco, questa intervista contiene risposte che sono comprensibili a chiunque, anche chi non avesse fatto studi di filosofia, insomma, chiaramente.
0: Questo è molto bello.
2: Quindi no, è molto interessante.
3: Esatto, poi appunto nel numero appunto non ci sono ovviamente solo, ci sono contributi di questa caratura, ma ci sono anche cose di cultura. C'è un'intervista meravigliosa di Alessandro Blanzi, sì, alla premio Pulitzer, Marilyn Robinson, che invito tutti a leggere. C'è un pezzo scritto superbamente da Luca Doninelli su David Hockney, che è il più grande artista contemporaneo, appunto, che è morto a giugno, e racconta la genialità di quest'uomo nella fotografia, nella pittura, nell'uso del digitale, cioè anche che fino all'ultimo miglio ha voluto sperimentare, scoprire, no? E poi c'è un'anticipazione bellissima, chiudo anche, del libro Il centro della vita, di Don Luigi Giussani, con un particolare affondo sul fatto che la vita ci è data per la missione. E poi testimonianze, tantissime testimonianze, lettere.
2: Beh, sì, ecco, la parte delle lettere che resta integralmente, perché è una delle caratteristiche fondamentali, perché lì appunto, esatto, poi c'è il racconto della vita di gente che vive, come è poi tutta la prima parte della rivista, e va sotto il grande tema di gente che vive, insomma, perché poi abbiamo detto nell'attualità magari si dà spazio anche a parole di tra virgolette di esperti, no? Però come dicevi tu, insomma, ci sono contributi, perché effettivamente la rivista affrontata adesso in questo mese, forse ha un respiro un pochettino più ampio rispetto a quello che era pensato per qualche anno fa. E poi, e per esempio, c'è un allargamento della, di quella parte che va sotto il termine block notice, cioè che è un po'.
3: Esatto, stavo per dirlo. Ah, ecco. Esatto. Cioè, no, questo è importante perché anche perché ho, insomma, la mia collega ci dedica tanto tempo ed è giusto, perché è una sezione bellissima, dedicata appunto alla segnalazione di musica, podcast, festival, cinema, film, documentari che vale la pena ascoltare o andare a vedere o rintracciare. Ecco, si è allargata ed è, insomma, sì, sono pagine anche quelle assolutamente interessantissime, e poi testimonianze da tutto il mondo. C'è una bellissima storia di conversione di una luterana che si è convertita al cattolicesimo, storie da Taiwan, come dicevo all'inizio. C'è anche un reportage da una realtà di Catania, nata insomma dall'esperienza dei salesiani, centri di accoglienza e comunità alloggio, sì, per migranti, sì, insomma veramente c'è, è molto ricco, e vi invitiamo a scoprirlo insieme, ecco, ma sia sì, cartaceo sia digitale, insomma, andando anche online.
2: Oh, poi sappiamo anche, qualche volta ci siamo informati di piccoli, perlomeno nel nostro territorio, di piccoli punti di lettura insieme, cioè esistono dei gruppetti di persone, poi quando ce lo fanno sapere lo ridiciamo anche per radio, dei gruppetti di persone che si ritrovano per leggere insieme qualche intervento di tracce, invitando anche persone nuove.
0: Bello, questa, bello, anche
2: ma no, è una bella cosa, perché appunto evidentemente c'è un respiro che coglie le persone che possono leggere degli articoli e poi hanno il desiderio di poterne riparlare insieme, per giudicare insieme e di proporre anche a nuovi amici. Quindi è una cosa bella. E
0: anche questo facciamo, è bellissimo.
2: Sì, io devo confessare poi che apprezzo molto la rubrica in particolare di Walter Muto di musica, perché la utilizzo sempre, questo sicuramente una volta al mese che parliamo di tracce, per prendere spunto da lui, perché poi io chiaramente sono over come età per poter star dietro al panorama musicale. Poi Walter Muto invece sa sempre consigliare,

0: raccogliendo consenso questa impostazione nuova della rivista, ma non avendo impressione di creare una frattura o un tradimento al cammino. Le tracce sono le stesse, solo che le tracce di 20 anni fa si vedevano magari i mocassini, adesso si vedono le sneakers, però sono sempre tracce di un popolo al cammino.
1: Esattamente.
0: Quindi,
1: grazie.
0: Quindi grazie e buon lavoro a voi di quello che fate. Vediamo poi il prossimo mese, sicuramente dedicheremo di nuovo uno spazio, e quindi di nuovo buon lavoro. E allora noi adesso ci lasciamo con Caparezza, che ci propone Walter Muto in questo numero, con Cosmo Naufrago.
2: Bene.
0: Poi ci ritorniamo sopra magari.
2: Bene.
0: Quindi grazie ancora e poi ci diremo qualcosa dopo questo intervento musicale.
2: Ascoltiamo.

0: Ecco, dicevamo, questo è un suggerimento.
1: Una bella canzone questa,
0: sì,
1: sera.
0: Adesso l'abbiamo sfumata, ma è dal disco, dal Orbit di Caparezza, che si chiama Michele Salvemini, scopro qui dalla rubrica di, appunto, di Walter Muto, di musica su Black Notes di Tracce. E è una riflessione questa canzone, Cosmo Naufrago, sulla libertà, insomma, libertà, libertà, poi posso essere,
1: questa è una cosa che si
0: schiavo di tutto,
1: si dice molto, no?
0: Prendo un messaggio WhatsApp che mi è arrivato mentre stavamo salutando la nostra carissima amica Maria Quasimi, e quindi non ho fatto in tempo a comunicarglielo. Allora, chi scrive è Emanuela, che è una fedele lettrice di Tracce da anni, e dice: questa rivista è una miniera d'oro, perché informa, perché stupisce, perché aiuta ad avere uno sguardo nuovo, positivo.
1: Brava, bravissima, così ci voleva.
0: Ecco, tanti articoli creano speranza.
1: Anche io.
0: Tutti gli articoli sono importanti. Poi le foto con quei sorrisi è un invito alla gioia.
1: Oh,
0: guardiamo la bellezza delle persone.
1: Ecco.
0: Poi sul tema specifico di questo numero dice: la famiglia rende felice. Viva la famiglia. E questo è Emanuela da Tolentino, che è una fedele lettrice di Tracce da anni.
1: Giusto.
0: E quindi questa testimonianza la prendiamo come spunto per invitare altri a, appunto, ad avvicinarsi a questa rivista, che è sicuramente del tutto particolare
1: nel, guai a chi non la legge,
0: nel panorama editoriale. Quindi intanto magari avvicinatevici online, quindi su clonline.org andate, poi trovate Tracce, e qualche articolo è presente appunto lì per poter capire di che si tratta, e poi magari,
1: ecco, digli pure dove lo trovano,
0: e poi qui fisicamente abbiamo detto a Macerata, nella libreria, nella bottega del libro in Corso della Repubblica, poi a Tolentino e altre città, compresa Macerata o altri gruppi, c'è la possibilità in qualche caso di incontrarla, spesso nella chiusura delle messe domenicali per esempio, oppure attraverso una rete di amici che ne prendono, ne fanno arrivare per posta, per distribuzione, alcune copie in più per poterle diffondere tra amici, insomma. Quindi
1: bello, questo è molto bello.
0: Oh, allora stiamo ormai verso la fine di questo nostro spazio di oggi, Nazareno. Allora, intanto pochissime cose aggiungiamo, poi risentiremo alla fine un'altra canzone come coda finale di chiusura di questa chiacchierata, sempre un altro pezzo di Caparezza consigliato da Walter Muto. Ormai voi potete, anzi vi consiglio.

0: Io anche vi consiglio, consigliato di andare a cercare sul web, insomma su Facebook, per esempio Walter Muto, perché continua sempre a proporre brani musicali eccetera con un criterio di scelta che è molto bello, insomma, e quindi in cui lui sa cogliere aspetti che un ascoltatore distratto come lo sono io, per esempio, non sa cogliere immediatamente. Ma quando uno riesce ad ascoltare con più attenzione scopre cose molto belle anche nelle canzoni dei nuovi autori, di quelli che magari non conosce eccetera.
1: Così anche noi vediamo alla radio cosa mettere e non mettere, ecco.
0: Certo. Adesso un paio di dati di attualità, Nazareno. Il notiziario già ne ha dato notizia, quindi notiziario, notizia, sì. C'è una varietà di linguaggio eccezionale. Comunque ieri 17 settembre, come ricorrenza, è la data in cui viene riconosciuta il ricevimento delle stimmate da parte di San Francesco, e quindi alla presenza del vescovo Nazareno Marconi, poi le autorità eccetera, è stata riaperta a Tolentino Nazareno la chiesa di San Francesco,
1: che era restata chiusa
0: dal terremoto, quindi ormai da 10 anni.
1: Ma oggi ci sono un sacco di cose belle che sono state fatte,
0: sì. E quindi grazie a Dio cominciamo a rivedere questi luoghi che tornano ad essere fruibili, vissuti eccetera. Quindi è una bellezza della chiesa, è la chiesa che sta in pieno centro a Tolentino, sarebbe quella il cui campanile è la torre degli orologi, che chi attraversa Tolentino non può non notare, quello è il campanile della chiesa sostanzialmente, che quindi è stata finalmente riaperta dopo dei lavori accurati di restauro, di ripristino strutturale per dove necessario eccetera, è stata riaperta. E è stata riaperta intanto nell'imminenza della festa di San Francesco, in questo anno che è l'ottavo centenario di San Francesco, e quindi anche tutta la comunità ha promosso, ma ne parleremo successivamente, una serie di incontri, di appuntamenti sotto un grande unico tema, che appunto incontri e appuntamenti che partivano da quello di ieri, della riapertura della chiesa solenne, con anche da dedicazione dell'altare, una cerimonia del tutto particolare, siccome è stato ripristinato un altare vecchio che è stato ritrovato in qualche magazzino, un altare in marmo, e allora è stato rimesso su rispetto all'ultimo, che invece c'era al tempo del terremoto, perché dicevo, beh, questo ha una sua validità storica e tutto il resto, quindi è stato ridedicato quell'altare con la messa nell'altare, introduzione, adesso il termine non lo so, della reliquia, e quindi tutta una cerimonia particolare a cui i fedeli presenti hanno assistito, insomma.
1: E un altro altare c'è?
0: No, è nuovo, diciamo, l'altare nel senso
1: l'altare
0: è un
1: nuovo.
0: Altro. È nuovo, ma tornando al vecchio. Quindi siccome è stato ritrovato in dei magazzini che si sembrava non fosse più reperibile, invece è stato ritrovato, allora insieme anche alla sovrintendenza è stato deciso di ripristinare quell'altare storico, e quindi chiaramente le reliquie che erano presenti sull'ultimo altare sono state tolte durante i lavori, messe da parte chiaramente, perché ogni altare per essere dedicato deve avere una reliquia particolare, se non so di Tolentino quale sia la reliquia. E la reliquia chiaramente non è che deve essere del santo a cui è dedicato, a chi eccetera, perché allora se noi prendiamo una parrocchia dedicata alla Santa Famiglia, che reliquia ci mettiamo? E quindi vabbè,
1: bravi Tolentino, su.
0: Quindi Tolentino va avanti, e infatti tutta la comunità contenta di tutto questo ha messo in piedi un programma che va avanti da ieri fino al 16 ottobre, quindi ne riparleremo per degli appuntamenti particolari, e sotto il tema facciamo festa insieme, pregando, ascoltando, guardando, giocando, mangiando. Cioè facendo una scelta, non dividendo, dice, cioè abbiamo praticamente un mese di vari appuntamenti che sono modalità di far festa, con vari aspetti, ma è l'unico desiderio di far festa. Quindi non diciamo c'è il momento civile, il momento religioso, no, è un intervallarsi di appuntamenti di vario genere, ma che riportano tutti a voler far festa nell'occasione di San Francesco, doppia festa per la riapertura anche della chiesa, e l'immagine, è stato fatto un manifesto con l'immagine che riporta, perché molti non lo sanno, ma c'è una cappellina affrescata del XIV secolo, quindi significa che andiamo 1350,
1: fantastico, 60, questo,
0: eccetera,
1: mi piace.
0: Che è nella chiesa di San Francesco, cioè guardando guardando l'altare, e dall'altare stesso sulla destra si accede a una cappellina che si sviluppa molto in altezza, in cui sono presenti degli affreschi, e uno degli affreschi riporta San Francesco mentre riceve le stimmate, con Frate Leone che legge, eccetera, che sta lì insieme, e San Francesco che riceve le stimmate. Quindi questo è un particolare di questa immagine riportata nel manifesto, e poi è stata scelta per sottolineare questo, il significato anche della vita francescana, una frase che è stata estratta dall'ultimo libro di Monsignor Nazareno Marconi, che parla proprio di San Francesco, in cui dice: la vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi questa è anche una bella definizione anche un po' della santità, no? Che è un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà, e quindi da questo cambiamento di sguardo poi tutti noi possiamo aspirare, giustamente dobbiamo aspirare alla santità. Vabbè, il prossimo appuntamento lo dico solo adesso per dovere di cronaca: domenica prossima, quindi 20 settembre, nella chiesa di San Francesco alle ore 17 ci sarà una conferenza di illustrazione di tutti i lavori svolti nella chiesa.
1: In quale paese?
0: Chiesa di San Francesco a Tolentino, domenica prossima alle ore 17. Ci sono varie relazioni brevi, sintetiche, però, che chiariranno i lavori che sono stati fatti per ripristinare l'uso della chiesa, che riabbiamo. Dico qui un dato curioso di cronaca: nel 1873 ci fu un famoso terremoto classificato come terremoto di San Ginesio, perché probabilmente forse lassù c'erano più danni e tutto il resto, ma che provocò danni anche a Tolentino, tra cui anche danni alla chiesa di San Francesco. E allora parroco, di cui adesso l'ho letto ma non ricordo il nome, che si stava muovendo per poter riaprire, fare i lavori necessari per poter riaprire la chiesa, quindi aveva smosso chiaramente la diocesi, tutte le realtà, la prefettura di Macerata, eccetera, quando va a rivolgersi al comune di Tolentino anche per avere un po' dalla sua parte un aiuto, un sostegno, un contributo, non so che, il sindaco d'allora immediatamente rispose: dice, ma no, tanto qui ci sta anche San Nicola, eccetera, buttiamo giù la chiesa e facciamo una piazza più grande. Chiaramente questo parroco insieme ai fedeli non erano contenti di questa risposta e andarono avanti, tornarono alla carica, e in realtà dopo 5 anni dal terremoto di allora la chiesa fu riaperta, e ce l'abbiamo, grazie a Dio, ce l'abbiamo ancora oggi.
1: Oh, che bello, che bello.
0: E quindi ecco questo. E
1: di qui... Bello a Tolentino anche per me, che dove sono nato, quindi belle queste cose che hai detto.
0: Eh sì. No, ma è... quindi adesso poi chiaramente qualcuno mi rimprovererà, dice sottolinei di più le cose di... Io in realtà non ho nessun pregiudizio, mi fa piacere sottolineare alcune cose che mi colpiscono, di cui sono a conoscenza direttamente, non andando semplicemente a sfogliare i giornali, eccetera, perché che già hanno riportato la notizia, quindi la notizia già c'è altrove. Però quelle cose che più mi colpiscono, poi siccome vivo a Tolentino magari è più facile che ne sappia di Tolentino, però Tolentino è un luogo abbastanza integrante di tutto, bello, il nostro, importante di tutto il nostro territorio, quindi poi negli altri spazi Nazareno si parlerà un pochettino di più di Macerata, di Recanati,
1: ma come no, certo.
0: Treia, di Pollenza,
1: tutti hanno qualcosa di bello,
0: lo spazio c'è per tutti in questa radio, quindi non dite orca. A me capita, chiaramente, essendone più a conoscenza, più soprattutto delle ragioni, della consistenza, del perché di iniziative tolentinate, che mi capita di parlarne un po' di più, abbiate pazienza. Come, e questa poi è l'ultima cosa che vi racconto, che perché avviene tra qui e la prossima trasmissione, un altro aspetto che è molto bello ed interessante è quello riguarda giovedì 24 settembre. Perché il giovedì 24 settembre del 44, era domenica, erano passati più di 6 mesi, in realtà 6 mesi e 2 giorni per essere precisi, dall'eccidio di Montalto, cioè il 22 marzo del 44 a Montalto, una frazione di Cessa Palombo, quindi nell'interno delle nostre colline alte, eccetera, prima della montagna, furono uccisi oltre 30 persone, di cui una ventina tolentinati, eccetera. E chiaramente per le condizioni della guerra non fu possibile trasferire le salme da quel luogo al luogo d'origine.
1: Possiamo dire, quando è che le guerre se ne vanno via?
0: Ecco, allora, e quindi siccome solo fu possibile, quindi nella domenica 24 settembre 1944, fu possibile riportare le salme e fu celebrato un funerale di cui si ebbe lunga memoria perché coinvolse tutta la città, e l'altare, guarda caso, era posto proprio praticamente davanti la sede attuale del Circolo Culturale Tullio Corsalvatico. E allora, mossi un po' da questo, un po' anche dall'interesse a questo evento storico che è di grande rilevanza umana, Circolo Corsalvatico già nel passato ha curato, ancora disponibile, una mostra sui martiri di Montalto, sulla realtà cittadina tolentinate da cui questi giovani erano stati formati, che avevano vissuto, eccetera, e poi ha fatto anche una pubblicazione in merito a questo, raccogliendo in particolare testimonianze di sacerdoti che hanno avuto a che fare con questa vicenda. E però, prendendo anche spunto dal fatto, coincidenza particolare, che l'altare della cerimonia dei funerali era proprio di fronte all'attuale sede, allora è venuto in mente di ricordare giovedì prossimo, quindi giovedì 24 settembre alle ore 21, proprio in piazza Mauruzzi, una lettura a più voci di testimonianze, lettura a più voci, quindi di testimonianze fedeli, che sono tratte dall'edizione straordinaria di Voci di Provincia, perché in quella domenica, 24 settembre 1944, fu stampato appositamente un numero di un periodico Voci di Provincia che raccontava la vita della provincia, con delle bellissime testimonianze che vale la pena riascoltare. Infatti la serata che il Circolo Culturale Corsalvatico propone, con il patrocinio del Comune che dà il sostegno per poter realizzare lì davanti, avere lo spazio e tutto il resto, è una lettura fedele, esclusiva di ogni altro tipo di intervento. Cioè, noi ascolteremo quello che veniva scritto come testimonianze, come racconto, come invito in quella occasione, per celebrare i caduti, appunto, per la libertà, come si diceva, che era un numero speciale di questo Voce di Provincia. Quindi leggeremo semplicemente, verrà letto semplicemente questo, quindi dalla Voce di Provincia, l'edizione straordinaria che era dedicata ai caduti per la libertà, per rendersi conto un po' della bellezza umana. Ma poi è molto commovente andare a riascoltare quelle testimonianze lì riportate, ma la profondità umana di certi inviti che lì vengono posti, di certe indicazioni, di certi approfondimenti, certe riflessioni che vengono posti lì con le bare dei propri cari presenti. Perché è importante? Non per avere, Nazareno, quando io parlo del passato, di solito dico sempre:
1: ti piace, appunto, il passato,
0: insomma. Ma perché però?
1: No, dove, però è bello, è giusto.
0: Ma perché, appunto, Nazareno, è giusto, ma dove noi possiamo capire che anche lì possiamo scoprire, possiamo vedere, possiamo aver testimoniato una positività di affronto della vita che vale ancora oggi.
1: Certo,
0: quindi
1: giustissimo.
0: Il passato è bello perché quando noi riusciamo a cogliere non date, nomi e fatti storici così aridi, ma anche vita, giudizi di persone che sono applicabili, sono vivibili, più che applicabili sembra una cosa un po' arida, vivibili ancora oggi. Quindi sono testimonianze che noi dobbiamo andare a riascoltare. Quindi infatti in quella serata, giovedì prossimo alle ore 21 in piazza Mauruzzi, non ci saranno commenti, ci saranno solo letture fedeli tratte da questo giornale. Per dire, io adesso, per dire una cosa, il sindaco di allora, il professor Alessandro Zazzaretta, aveva scritto, e poi l'avrà letto anche lì dal palco chiaramente, ma sta riportato su questo giornale Voce di Provincia, la conclusione del suo invito è questa, ve la rileggo a tutti, poi la riascolterà insieme a tante altre testimonianze chi verrà giovedì prossimo. Cittadini, su questa barriera di tenebre sappiamo accendere una fiamma viva di amore, sulla guerra riaffermiamo la pace, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. Poi ecco, conclude, e nel nome di questi martiri, nostri giovinetti, riallarghiamo il cuore al monito del poeta: piacciavi porre giù l'odio e lo sdegno. Ma l'odio provoca altro odio, l'odio provoca vendetta, la vendetta provoca violenza. Allora le parole di oggi, queste sono parole che valgono oggi per affrontare
1: e anche domani
0: le situazioni che noi viviamo, sia a livello anche personale, ma a livello mondiale.
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Sulla guerra riaffermiamo la pace, sappiamo accendere una fiamma viva di amore sulla morte e la vita, sulla tirannide che uccide, la libertà che redime. E questo non si fa con l'odio, dice, piacciavi porre giù l'odio. E noi ascolteremo non nostri commenti, perché io dopo, quando ne parlo qui, come lì non ci sarà nessun commento, ascolteremo quelle parole dette da chi ha vissuto quella circostanza, di fronte con la presenza delle bare dei giovani trucidati dai nazifascisti.
1: Ecco.
0: Però si dice, questi sono morti invano o sono morti per esprimere qualcosa che può essere utile anche per noi oggi, lo dicevano allora, ma per noi oggi a 82 anni di distanza. Hanno detto cose, hanno affermato valori. Quindi ascoltiamoli, però non commentiamoli, non facciamoci il discorso magari che tante volte poi scivola, sai, sul comodo personale, perché poi quando uno va a farci un commento facilmente può rischiare di tirarselo secondo no, la propria opinione. Invece no, ascolteremo giovedì prossimo fedelmente solo le parole scritte in quel giornale, con testimonianze eccetera eccetera, le testimonianze riportate. Quindi qui finisco, Nazareno, perché abbiamo
1: sì, detto... ricordiamo sempre, perché oggi l'abbiamo detto, per andare bene oggi bisogna anche vedere quello che è stato prima.
0: E certo, perché
1: ci sono molte cose che possiamo capire quello che si fa,
0: perché da lì possiamo avere belle testimonianze, come esatto. Del resto, voglio dire, quest'anno siamo tutti presi, poi ne riparleremo delle iniziative varie su San Francesco che sono accadute, ma che accadranno, adesso Tolentino in particolare ve l'ho già accennato, ma se altri ce lo comunicheranno le diremo lo stesso, perché ci interessa fare gli 800 anni di San Francesco. Il santino di San Francesco ormai ce l'abbiamo, quindi non serve, no? Sì, certo, lo ristamperemo certo. Nuovo per mettere un santino in più nel portafogli? No, ci interessa San Francesco, perché oggi cosa ha da dire? Perché ne parliamo i ragazzi, diciamo guardate San Francesco, magari andiamo insieme ad Assisi per raccontarcelo, perché San Francesco nella sua vita ha da dirci cose che sono valide oggi, come è quello che è stato scelto da mettere nel manifesto, che è poi una citazione fatta dal nostro. La vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi noi come riusciamo a guardare diversamente, quindi guardare diversamente, non a negare la realtà, se facciamo un'esperienza di misericordia. La prima esperienza di misericordia è quella di riconoscersi creature.
1: Bello a Tolentino. Beh, bello a Tolentino, sì, ciao sì. Tolentino,
0: allora ci lasciamo sempre, appunto, come preannunciato, come promesso, con una canzone consigliata, perché in questo mese di settembre Walter Muto su Tracce ci consiglia di ascoltare Orbite di Caparezza. E la canzone è Curiosity, perché dice, cito un verso solo, ma un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Ecco,
0: nell'universo, bella. Università, noi siamo fuori corso. Un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Giusto.
0: È una
1: giusto.
0: Bella frase che dice Caparezza in questa sua Curiosity. Nazareno, qui concludiamo.
1: Ci salutiamo.
0: Buon pranzo, intanto, buon fine settimana. E alla prossima, se Dio vorrà, e noi stessi pure.
1: Ciao a tutti.

si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo, ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte, perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: che la paura di cadere sia tra le più antiche di cui ho esperienza. Sembra ancora di sentirla la voce di mamma che non smetteva di ripetermi, e lo fa tuttora: attento che cadi, non così che ti fai male. Ma credo che, per quanto amiamo qualcuno, non possiamo sostituirci a lui per evitargli le cadute e l'esperienza dolorosa del fallimento. Possiamo stargli accanto, magari aiutarlo a rialzarsi, se il nostro aiuto sarà richiesto, ma non possiamo e non dobbiamo fare quegli apprensivi e ansiosi, quelli del «ma io te l'avevo detto». Peggioreremmo solo la situazione. Occorre familiarizzare con l'esperienza del cadere, perché ci accomuna tutti, nessuno escluso. Da quando, qualche anno fa, per un incidente parrocchiale sono finito a terra e mi sono rotto un piede, mi sono convinto che più passa il tempo, più divento esperto nel cadere. Le cadute però richiedono da parte nostra un tempo di convalescenza più o meno lungo, che non dobbiamo disertare o affrettare. Un tempo da abitare con pazienza verso noi stessi e verso i nostri limiti, per prendere consapevolezza che ci sono stagioni diverse nella vita e che la nostra utilità non sta nel numero delle cose fatte o dei risultati conseguiti, ma piuttosto nell'aver dato tutto, sempre, in ogni circostanza. L'esperienza del cadere e del dolore che l'incidente porta con sé, poi, non si esaurisce nel momento della caduta, e neppure quando il livido smette di fare male o l'arto compromesso ha terminato la riabilitazione. Il nostro corpo e la nostra mente conservano una sorta d'archivio delle nostre cadute, e basta un cambio climatico o un'immagine, una parola, per riportarci esattamente al centro di quel dolore che avevamo creduto ormai definitivamente passato. L'esperienza del cadere, del limite, ci segna il punto da ricordarci, qualora l'avessimo dimenticato, che siamo come quei pacchi che portano scritta la dicitura «attenzione», «fragile», «maneggiare con cura». In parole povere, la nostra fragilità ci riconsegna puntualmente a ciò che siamo e di cui possiamo andare fieri, cioè la nostra umanità. La società invece fa di tutto per annullare il senso del limite, per mascherare la fragilità dietro allo stereotipo dell'uomo duro tutto d'un pezzo, tanto da farlo apparire indistruttibile. È il mito dell'uomo che non deve chiedere mai, che non deve tradire debolezza nelle relazioni come nei sentimenti, che va sempre tutto bene, alla grande, che anestetizza la malattia e la sofferenza fin quasi a cancellarle dal suo orizzonte, che giudica e si giudica a partire dalla capacità di produrre e dalle agende zeppe di impegni. Ma basta un nulla, un fuori programma, magari una caduta da niente, per capire che l'esperienza del nostro limite ci fa riflettere e magari apprezzare quelle cose che abitualmente diamo per scontate, come stare in piedi sulle nostre gambe, per esempio. Non è poi una tragedia se nel nostro manuale di istruzioni troviamo scritto «fragile, maneggiare con cura», e dovremmo ricordarcene quando entriamo nella terra di noi stessi, come pure nella terra dell'altro. Occorre avere cura per accostarsi alla vita, maneggiarla convinti che niente sia più sacro di essa, e fare di ciò che ci ha ferito, crepato, un passaggio perché di là possa entrare la luce. Le ferite poi, lo sappiamo bene, lasciano cicatrici più o meno evidenti, più o meno profonde, e non dobbiamo nasconderle né camuffarle, perché semplicemente esistono, ci sono, e non possiamo negarle. In Oriente, quando riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa, riempiendone la spaccatura con dell'oro. Credono infatti che quando qualcosa ha subito una ferita diventa più bella, custodisce una memoria, racconta una storia. Dell'oro al posto della colla, un metallo pregiato invece di una sostanza adesiva trasparente. E la differenza è tutta qui: occultare l'integrità perduta o esaltare la storia della ricomposizione. Noi in Occidente facciamo fatica a fare pace con le crepe, con l'esperienza del nostro limite. Spaccatura, frattura, ferita sono percepiti come l'effetto meccanicistico di una colpa. Se è rotto, sarà colpa di qualcuno. Nella vita, come nell'amore, siamo chiamati a tenere insieme i pezzi, ad accettare la compresenza degli opposti in noi e negli altri, a trasformare le ferite in feritoie, le rotture e gli strappi in varchi attraversabili. Così anche l'esperienza della fragilità, del dolore, diventa una scuola che ci insegna, ci ricorda che siamo vivi, e poi quando passa ci restituisce a noi stessi, diversi, cambiati. E non avrai più paura del tuo essere difettoso, di ciò che fino a questo momento hai fatto di tutto per nascondere agli occhi degli altri o cancellarne la memoria oltre che le tracce. Imparerai che la debolezza accolta porta con sé una riserva di luce e di forza che ignoravi d'avere fino a quell'istante, e può diventare persino uno spazio in cui l'altro, riconoscendo in te la sua stessa ferita, può sentirsi compreso e non giudicato. E penso a Gesù, a tutte le volte in cui, anche se nessun Vangelo ce lo racconta, sarà finito a terra, sfiancato sotto il peso dell'incomprensione di chi, pur vivendolo quotidianamente, di lui non aveva capito nulla e forse non aveva troppa voglia di capire. Penso a quando il suo insegnamento passava in secondo piano rispetto ai miracoli, certamente più spettacolari e utili per una folla in cerca di sensazionalismo o di un liberatore politico che distribuisce pane gratis. Penso a quando i discepoli in cammino verso Gerusalemme, luogo dove Gesù avrebbe dato la vita per tutti, non facevano altro che parlare tra loro su chi fosse più grande. E Gesù, maestro e signore, perché nessuno avesse più dubbi sull'argomento, fece uno scivolone dei suoi, acquattandosi ai piedi stanchi e sporchi dei discepoli per lavarli, durante la sua cena con loro, come uno schiavo. Per non parlare di tutte quelle cadute di stile che tanto facevano mormorare scribi e farisei, quei pranzi o cene a casa di pubblicani e peccatori, quel suo essere così eccessivamente libero con le donne, persino con quelle di dubbia moralità, come pure quando, così come racconta Luca, nel Getsemani, Gesù, in preda alla paura e all'angoscia della morte imminente, si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».
1: Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolini Editoriale Libri.

0: la domenica 20 settembre è la 25esima domenica del tempo ordinario. Se fossimo stati tra i lavoratori della prima ora, probabilmente avremmo protestato anche noi, perché siamo abituati a una giustizia matematica. Più lavori, più guadagni, più produci, più vali. Il padrone della parabola sembra invece rompere tutte le regole dell'economia. D'altra parte, Gesù non sta facendo una lezione di diritto del lavoro, ma sta cercando di spiegarci come ama Dio. Per capire questa parabola bisogna ricordare una cosa. Un denaro era il salario necessario per permettere ad una famiglia di vivere una giornata, al massimo due. Se uno avesse ricevuto meno, probabilmente quella sera i suoi figli non avrebbero mangiato. E allora il padrone non guarda soltanto quanto ciascuno ha prodotto, guarda di che cosa ha bisogno per vivere. Quelli arrivati alle 5 non sono rimasti in piazza perché erano pigri. Lo dicono chiaramente, nessuno ci ha presi a giornata. Hanno fatto quello che potevano, ma sono stati scartati. E il padrone rifiuta il fatto di essere stati esclusi, che questo li condanni alla fame. Questa è la giustizia di Dio. Non una giustizia fredda, fatta solo di calcoli, ma una giustizia che ha un cuore. Una giustizia sociale, diremmo oggi, che non si limita a dare a ciascuno secondo quello che ha fatto, ma si domanda anche come farà questa persona a vivere. Noi dividiamo il mondo tra vincenti e perdenti. Dio vede figli che devono poter vivere. E forse il peccato dei lavoratori della prima ora non è l'amore per la giustizia, ma l'incapacità di gioire perché l'altro non morirà di fame. La loro felicità dipende dal fatto di avere più degli altri, non di avere ciò che serve. Quante volte succede anche a noi? Siamo felici quando riceviamo ciò che ci spetta, oppure solo quando gli altri ricevono meno di noi? Buona domenica.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno un romanzo di Sandor Marai, La recita di Bolzano. Un gentiluomo di Venezia. Così si presenta alla locanda del Cervo con gli abiti a brandelli macchiati di sangue, non avendo con sé altro bagaglio che il suo pugnale e la sua tracotanza, quel famigerato avventuriero in cui i lettori riconosceranno senza esitazione Giacomo Casanova. E dopo questa rocambolesca fuga si rifugia appunto in questa locanda, dove si riposa, e subito, quando si è riavuto dalla fatica, seduce una serva. C'è questo capitolo dove pagine, Sandor Marai ci conduce nell'esplorazione di questo bacio tra i due, che sembra veramente fuori dallo spazio-tempo, per quanto viene descritto in maniera voluttuosa, affascinante e discorsiva. Riprendiamo la nostra lettura.

Non offendere Venezia, disse in tono soffocato. Lascia che sia io, hai capito? Lascia che sia io a offendere Venezia, aggiunse con voce tonante e battendosi il petto con la mano sinistra. Nello stesso istante il suo volto si contrasse in una smorfia strana e paurosa. Adesso quel volto non aveva più nulla di umano. Somigliava alle maschere grottesche e terrificanti che i veneziani indossano durante i festeggiamenti tumultuosi che si svolgono a carnevale. Con la mano destra aveva afferrato il monaco per la camicia e il bavero del mantello, stringendogli il collo, mentre la sua mano sinistra si librava nell'aria come un uccello rapace, cercando a tentoni il pugnale che aveva gettato poco prima sulla mensola del camino. Indietreggiarono così, mentre lui scuoteva Balbi, la cui faccia giallastra da zucca stava diventando violacea sotto quella stretta soffocante, trascinandolo verso il camino. A quel punto la sua mano individuò il pugnale sulla mensola di marmo e lo brandì, sollevandolo in alto. «Non offendere Venezia!» ripeté, con il pugnale alzato, e schiacciò la sua vittima contro il muro. Nessuno deve offendere Venezia. Nessuno ha il diritto di farlo. Hai capito? Nessuno. Sputava le parole e non soltanto in senso metaforico. Mentre parlava, getti di saliva bianca e bollente gli schizzavano dalle labbra gonfie tra le zanne giallastre, imbrattando la faccia del monaco. Era come se dentro di lui, in quella caldaia umana surriscaldata, qualcosa fosse entrato in ebollizione all'improvviso, come se adesso il contenuto di una vita cominciasse a schiumeggiare, gorgogliando fino a riversarsi all'esterno. «Lascia che sia io!» ripeté a fior di labbra, come se stesse pronunciando una promessa esaltante e voluttuosa. «Soltanto io! Può farlo soltanto un veneziano! Cosa vuoi saperne tu? Come potresti capire? Cosa ne sapete voi altri fannulloni, vagabondi, perdigiorno, levantini, che ignorate dove stia di casa il Padre Eterno e da che parte si trovi Venezia? Sedete nelle taverne, nei vicoli della merceria, sorseggiate un po' di vino a sprigno, credete che questa sia Venezia. Vi riempite il ventre di carne e di pesce, pasticcio di fegato e di maccheroni, di dolci e di formaggi stagionati, e credete che questa sia Venezia. Cosa credi di saperne tu? Cosa hai visto o sentito di questa città? Non dire una parola su Venezia, come se fossi già disteso nella tomba, come se i vermi rodessero già il grasso che hai accumulato vuotando le teglie dei pasticceri veneziani. Taci! Come gli ebrei circoncisi tacciono su Dio, taci! Se ti è cara la vita, se vuoi rivedere ancora una volta Venezia. Ho capito, Giacomo. Certo che ho capito. Va all'inferno. L'ho capito che sei un veneziano. Se ti azzardi ancora una volta a toccare il mio collo, ti stacco il naso a morsi. Non ti faccio niente, disse Giacomo in tono sprezzante. Va pure. Dovremmo fermarci ancora qualche giorno qui a Bolzano. Ho delle faccende da sbrigare in città. Devo scrivere a Messer Bragadin e attendere la sua risposta. Dobbiamo rinnovare il nostro guardaroba, perché senza vestiti anche un nobile veneziano ha il sedere scoperto. Ho un paio di cose da sbrigare qui a Bolzano, sì, ma alla fine della settimana ci metteremo in viaggio. Ti accompagnerò a Monaco, presso l'ordine al quale disgraziatamente appartieni ancora. Quanto a me, il mio destino e la mia vocazione letteraria mi condurranno più lontano. La vendetta può attendere. Il desiderio di vendetta non si spegnerà mai nel mio cuore. Deve essere coltivato come si alleva un leone in cattività, offrendogli in pasto ogni giorno pezzi di carne sanguinolenti, i brandelli insanguinati dai ricordi, affinché la sua sete di sangue non si placchi mai. Per
che arriverà il giorno in cui farò ritorno a Venezia. Perché, se è vero che non permetto a nessuno di offendere Venezia, la vendetta è pur viva. La vendetta riguarda noi, noi due, me e l'Inquisizione, me e il segretario generale, me e i veneziani. Non offendere Venezia se ti è cara la vita, ma non temere, lascia fare a me. Ti assicuro che me la vedrò io con Venezia, perché devi sapere che Venezia e i veneziani non sono la stessa cosa. Nessuno conosce i veneziani meglio di me, che sono nato in mezzo a loro, che sono sangue del loro sangue e che si hanno umiliato e scacciato. Chi potrebbe conoscermi meglio di me, che ho presentato il giovane Febo al cardinale, chi ha attinto al fondo destinato agli orfani per procurare un prestito statale al senatore che sovrintende alle belle arti, chi ha presentato il castrato a sua eccellenza il presidente della commissione di controllo, chi li ha visti tutti quei gentiluomini impeccabili, quegli spiriti elevati, quei modelli di virtù quando dopo il tramonto con la maschera sul viso e il bavero alzato entrano di nascosto dal famoso portoncino di Madama Ricci. Chissà che a Venezia la vita di un uomo vale 5 ducate. Chi conosce l'indirizzo esatto dai sicari che bighellonano tutto il giorno nelle taverne intorno al mercato del pesce, pronti a servire con il veleno e il coltello i nobili signori, gli spiriti eccelsi e i modelli di virtù, come i mercanti di oggetti sacri li riforniscono di ceri e di santini. Chissà come e perché scomparve la bella Lucia, figlia adottiva e amante segreta di Sua Eccellenza il Nunzio Papale. Chissà dove e da chi furono acquistati l'ago, il filo e il sacco nel quale la notte di San Michele venne occultato il nobile Paolo, figlio illegittimo di Sua Grazia. Chissà cosa marcisce nelle cantine delle case veneziani, a quale teste appartengono i corpi che galleggiano sul Canal Grande dopo Carnevale. Chi conosce Venezia? E proprio loro, disse afferrando con entrambe le mani il ripiano del tavolo in legno di rovere che si mise a scricchiolare sotto quella morsa d'acciaio, proprio loro hanno osato giudicarmi parricidi e infanticidi, strozzini, esattori che succhiano le lacrime degli orfani e il sangue delle vedove, crapuloni e lussuriosi. Ecco gli individui che mi hanno giudicato assassini, ladri, furfanti. Ricorda le mie parole, Balbi. Arriverà il giorno in cui ritornerò a Venezia. Sì, disse il monaco e si fece il segno della croce. Quel giorno non vorrei accompagnarti nel tuo viaggio, Giacomo. Rimasero lì a fissarsi. Quindi, sempre guardandosi negli occhi, scoppiarono a ridere senza ritegno. Mandami il barbiere, disse Giacomo, e una tazza di cioccolata, e inchiostro, carta da lettera e una penna con la punta morbida. Voglio scrivere a Messer Bragadin, che è stato per me come un padre. Chissà che non riesca a spillargli 100 monete d'oro. Muoviti, Balbi, su, svelto. Non dimenticare che sei il mio segretario e il mio valletto. Può darsi che dovremo fermarci per qualche giorno qui a Bolzano. Guardati in giro, tieni gli occhi aperti e non ronzare troppo intorno alle sottane delle serve, perché le celle delle galere sono gabbie pronte dappertutto ad aprirsi per accogliere un uccello grasso come te. E non contare su di me per tirarti fuori ancora una volta da dietro le sbarre. Cerca di darti da fare. Qui in città c'è un cambiavalute, un usuraio rinomato, un tale di nome Mensch. Vedi di procurarti il suo indirizzo. Con un gesto che aveva imparato dal Papa, come se porgesse la mano inanellata da baciare, congedò il compagno di viaggio, andò allo specchio e cominciò a pettinarsi con gesti accurati e meticolosi. Teresa gli portò la cioccolata,
e riferì che Giuseppe, quel bel giovane roseo e biondo dagli occhi azzurri, era arrivato e attendeva i suoi ordini. Lui le diede del denaro e la mandò alla merceria lì accanto ad acquistargli un paio di calze bianche. Inoltre ordinò a credito due paia di guanti di pizzo e un paio di scarpe con le fibbie. Mentre il barbiere lo insaponava, le cameriere della locanda si affaccendavano intorno a lui in punta di piedi. Rifecero il letto, versarono acqua calda nei catini e gli stirarono la biancheria, perché egli aveva particolarmente raccomandato a Teresa di far inamidare con la massima cura lo sparato a pieghine della sua camicia. «Racconta un po'», disse il forestiero a occhi chiusi, allungandosi comodamente sulla poltrona di fronte allo specchio. «Cosa c'è di nuovo in città?» «In città», rispose il bel barbiere in tono cantilenante, effeminato e con una pronuncia un po' blesa. «L'unica novità siete voi, mio signore. È da ieri sera che non si parla d'altro a Bolzano, soltanto di voi. Con permesso». E cominciò a tagliare i peli nelle ampie narici dell'ospite con la punta delle forbici. «Cosa si dice in giro?» domandò l'altro con evidente soddisfazione. «Puoi raccontarmi anche le cattive notizie?» «Tutti cantano le vostre lodi», replicò il barbiere facendo schioccare le forbici. «Stamattina all'alba mi trovavo già come al solito a casa di Sua Eccellenza. Passo da lui tutte le mattine. Dovete sapere, mio signore, che Sua Eccellenza onora la nostra bottega della sua fiducia. Sono io a fargli la barba e ad arricciargli la parrucca, dato che Sua Eccellenza, ha detto fra noi, è già completamente calvo. Il mio principale, il famoso Barbaruccia, dicono che non esista neppure a Firenze un barbiere più esperto di lui nell'arte di operare salassi e di restituire la virilità perduta con l'aiuto di decotti. È il medico e il barbiere di Sua Eccellenza. Come dicevo, sono io a radergli la barba e la moglie di Messer Barbaruccia gli fa i massaggi due volte alla settimana o anche più spesso, ogni qualvolta ne ha bisogno. Su via, disse l'ospite in tono glaciale. E così? Sua Eccellenza ha bisogno di massaggi e decotti? Solo da quando ha preso moglie, signore, rispose il barbiere. Ascoltò distrattamente la notizia, lasciandosi andare all'ozio squisito che ci offrono soltanto i momenti in cui affidiamo il nostro capo alle dita morbide di un barbiere. Giuseppe lavorava di buona lena e chiacchierava senza interruzione. Ogni tanto incoraggiava quel bravo giovane lanciandogli un'occhiata e una mezza parola. «Come hai detto? Completamente calvo?» domandò sorpreso, come se si trattasse di un fatto importante e come se intuisse l'identità del gran signore che aveva bisogno di massaggi e decotti perché aveva preso moglie. «Ma gli sarà rimasto almeno qualche ciuffo spelacchiato sulla nuca?» si informò strizzando un occhio in tono confidenziale. «Sì», rispose prontamente Giuseppe con aria servizievole e contrita. «Un ciuffetto o due, ma proprio radi e spelacchiati. Sua Eccellenza ci onora della sua stima. Il mio maestro, Messer Barbaruccia, e io stesso godiamo della sua protezione. È un fatto che non nuoce al giorno d'oggi. Siamo noi a fargli arrivare da grado la bottarga che serve a stimolare i suoi appetiti amorosi. E la moglie di Messer Barbaruccia gli prepara un intruglio composto di rape rosse, rafano e cipolle fresche che serve a proteggerlo dai colpi apoplettici quando gli viene qualche pensierino malizioso. Anche Sua Eccellenza ha parlato di voi». «Che cosa ha detto?» domandò l'ospite, sgranando gli occhi. «Soltanto che vuole vedervi», rispose il barbiere con aria di uno scolaretto obbediente. «Il conte di Parma vuole vedervi, non ha detto altro». «Oh», disse lui a fior di labbra, «quale onore! Se avrò un momento libero andrò a presentargli i miei omaggi». Continuarono a discorrere così. Il barbiere completò la sua opera e se ne andò.
«Il conte di Parma!» mormorò il forestiero. Quindi si lavò, indossò le calze bianche che Teresa gli aveva preparato sul bordo del letto, trangugiò la cioccolata, si umettò due dita con la saliva e si lisciò le sopracciglia cespugliose davanti allo specchio. Si spuntò le unghie con il pugnale affilato, si infilò la camicia e riordinò con qualche colpetto le pieghe perfettamente stirate dello sparato, continuando di tanto in tanto a sfiorarsi il collo con l'indice e l'anulare, come per controllare la circonferenza del colletto e per convincersi che la sua testa si trovava ancora al suo posto. «Il conte di Parma», bofonchiò, «e vuole vedermi!» Era un fatto che non aveva previsto quando, durante la fuga, aveva affittato una carrozza e si era diretto verso Bolzano. «Il conte di Parma», disse ancora una volta, per effetto di un'associazione dei dei che non riusciva a scacciare. «Dunque è ancora vivo?» Arricciò le labbra e cominciò a contare ad alta voce. «4!» calcolò guardando il soffitto con aria pensierosa. «5!» disse a quel punto, con la meticolosità di un mercante. «Adesso», si disse con la penna dell'oca in mano, appoggiato allo schienale della poltrona di fronte alla scrivania e al camino, tutto ben pettinato, lavato e stirato, «ho esattamente l'aspetto di un poeta che sta per mettersi al lavoro». Assaporava la situazione. 5, tornò a dirsi preoccupato, e sollevò le 5 dita tese della mano come se volesse farle vedere a qualcuno, come se cercasse di dimostrare qualcosa. Come un bambino che esclami «Pana!» 5, borbottò, mordendosi il labbro inferiore con gli incisivi robusti. Poi scosse il capo, farfugliò qualcosa. Ad un tratto, come se avesse trovato quello che cercava, modulò un piccolo fischio, quindi pronunciò un nome. «Francesca!» Alzò la mano che reggeva la penna d'oca e vergò quel nome nell'aria con gesto incredulo, come se esclamasse «Al diavolo! Ma non posso farci niente!» Si stiracchiò alla luce rossastra, al tepore profumato del camino, gettò via la penna e rimase a guardare il fuoco. «Eh già, Francesca!» pensò. E poi di nuovo «Il conte di Parma, Bolzano!» Che coincidenza! E qui ci fermiamo per oggi. Un capitolo, questo, di transizione che ci porta a scoprire questo nome, Francesca, che nel corso del romanzo diventerà importante per Casanova e per le vicende qui narrate. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com per chi volesse scrivermi, suggerirmi delle letture, mandarmi dei commenti, condividere delle opinioni su quello che condividiamo insieme durante questi appuntamenti. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Naturalmente ci ritroviamo domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu, con Sandor Marai e la recita di Bolzano. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Materica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Oggi dedichiamo questa nostra trasmissione ai pensieri di Padre Matteo Ricci. Padre Matteo Ricci, come sapete, è maceratese, che è stato missionario in Cina ed è morto proprio a Pechino nel 1610. Il primo brano che vi faccio ascoltare da lui scritto, tratto dalle 8 canzoni per clavicembalo, si intitola La scienza. Che cos'è la scienza? La scienza non è altro che la virtù di conoscere in profondità Dio, di conoscere il più possibile il nostro Signore Gesù Cristo che ci governa dall'alto. Ecco a voi quindi questo brano cantato da Anna e da me, La scienza.

posso cambiare di luogo, posso andare da una parte all'altra del mondo, come fa il pastore con le sue pecore. Tuttavia, io rimango sempre lo stesso se non cambio il mio cuore. Padre Matteo Ricci ci chiede di cambiare il cuore. Cambiando il cuore, noi siamo vicini a Dio e, avendo Dio nel cuore, siamo nella saggezza. Ecco a voi il pastore.

Il prossimo brano si intitola La Virtù. Che cos'è la virtù? La virtù è la conoscenza profonda di Dio a cui noi dobbiamo aspirare, dedicarci tutto a Lui, abbandonarci a Lui, in modo che la nostra vita sia serena e sia nella grazia di Dio. Ecco a voi, cantata dalla meravigliosa voce di Anna, La Virtù.

La storia del perdono si realizza in questo brano che Padre Matteo Ricci chiama La Bisaccia. La bisaccia non è altro che quella sporta, diciamo così, che una volta si portavano i viandanti, che ha due tasche, una nella parte innanzi, l'altra nella parte posteriore. E nella parte innanzi noi ci mettiamo i difetti degli altri, quella posteriore i difetti nostri. Quindi siamo ciechi ai difetti nostri, ma guardiamo bene i difetti degli altri. Padre Matteo Ricci dice che il perdono consiste nello scoprire e vedere i nostri difetti. Così è veramente la bisaccia che vale e ci porta a Dio. Ascoltiamo.

amici, queste 8 canzoni per clavicembalo di padre Matteo Ricci sono giunte a noi solo nel testo. Ovviamente la musica che lui eseguì davanti alla corte imperiale di Pechino non ci è stata tramandata, ma noi sappiamo il testo e il testo è stato musicato da me insieme alla collaborazione di mia moglie Anna. Ora, come sempre, vi ricordo il mio indirizzo mail mario@mariodelbianco.it, il mio sito personale www.mariodelbianco.it. Vi ricordo anche l'indirizzo mail di Radio Nova, radionova@radionova.com. Il numero di telefono è 0733 23 75 75. Cari amici ascoltatori, vi chiedo solo di seguire quello che padre Matteo Ricci ci ha suggerito. In questo modo riusciamo a vivere una vita serena, lontane dalle vicende malvagie di questi nostri giorni. Sappiamo che il male vuole dominare pienamente su di noi, ma noi, se ci affidiamo a Dio, siamo nella sicurezza e siamo nel suo amore. Con questo pensiero vi saluto di cuore, a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

Benissimo, benissimo. Buona domenica a tutti, amici. Buona domenica. Siamo qua a tenervi compagnia. Franco e Anna Maria vi terranno compagnia sino alle ore 10:30 di questa mattina. Buona domenica a tutti. Oggi è la domenica che andremo subito a programmare. Eccolo qua, ci siamo preparati questa mattina, siamo venuti veramente molto dinamici. Oggi è il 20 di settembre, si festeggiano i santissimi Andrea Kin, Tai e John Sacerdote, e naturalmente tante cose belle. Santissimo Andrea, il pensiero del giorno è: in ogni acqua del mondo il torbido è sul fondo. È proprio vero. E poi, cari amici, domani sarà San Matteo, apostolo evangelista. Allora vi voglio dire una cosa, non so se lo sapete voi: da domani, se uno compra naturalmente i meloni, dovete sapere che non sono più buoni. Perciò fino ad oggi i meloni sono stati buoni, da domani non si possono prendere più perché non sono più buoni. Tant'è vero, se noi prendiamo un melone questa mattina, oggi, così, già cominciamo a sapere che il frutto non è più buono. Allora, dice anche il proverbio: tutti i frutti hanno loro tempo maturano. Tutti i frutti al loro tempo maturano, perciò è maturato e non si possono mangiare più, cioè non sono più buoni. Questo è quello che giustamente si sa. Allora, siamo qui, Anna Maria e Franco. Il nostro numero di telefono è lo 0733 23 75 75. E sapete che con che cominciamo? Con questo bello motivo che dice: l'estate sta finendo. Irigheira.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

riprendiamo dopo la pubblicità il nostro discorso con tutti voi e andiamo avanti subito con altre cosettine da fare questa mattina. Abbiamo iniziato con la canzone, giustamente l'estate sta finendo, perché anche se oggi c'è il sole abbiamo avuto anche alcune giornate di tempo veramente molto molto brutto, e andiamo subito con un altro motivo che giustamente è quello che ascolteremo ora. Questa canzone ha un titolo: Avevo un cuore che ti amava tanto. In Raetano.

avevo un cuore che ti amava tanto. E abbiamo iniziato così questa mattina con le belle canzoni. Oggi, ti ripeto, è la domenica di 20 di settembre, è la 25esima domenica dopo la Pasqua. Si festeggia Santissima Andrea e poi Kinnitai con i sacerdoti e comune. Allora, dicevo che i proverbi sono veramente cose veramente veritiere. Tutti i frutti al loro tempo maturano. Si parla del melone. Da domani i meloni non sono più buoni. È finito il tempo della maturazione dei meloni. Poi mercoledì sarà Sant'Ignazio. Le buone parole non rompono i denti. Ecco, questo è un altro pensiero veramente molto bello. Poi mercoledì ci sarà San Pio da Pietrelcina, il famoso padre Pio, sacerdote francescano. E poi alle ore 02 il sole entra in bilancia e l'equinozio d'autunno. Allora, perciò mercoledì ci prepariamo a trascorrere i mesi dell'autunno, che poi terminerà con l'inverno, no? Che si protrarrà sino a marzo o giù di lì, e avremo dei tempi veramente molto difficili, perché dopo tutto quello che sta succedendo per il mondo non so come si farà a bilanciare tutte le spese che andremo incontro: il riscaldamento, il gas e il gasolio di autotrazione, eccetera. Però ricordo, alle 2 di mercoledì il sole entra in bilancia e l'equinozio d'autunno. Buona domenica ancora. Dice una cosa carina: non vedo nulla di sbagliato nella tecnologia finché non interferisce con la tua vita privata. Questo è quello che ha detto Ethel Turner. E un'altra canzone abbiamo programmato questa mattina, e sentiamo un po' se la legge è Amandoti, Gianna Nannini. Vediamo un po' se funziona.

Ed eccoci qua, siamo stati con questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. C'è da ascoltare un'altra bella canzone che la nostra Gabriella Di Fermo la dedica a Rosana Mondottone, a Benito in Capostazione, a Enis Casabianca, a noi e a tutti gli ascoltatori. Io ho scelto, carissima Gabriella, questa bella canzone, I ricchi e poveri, sei la sola che amo. Da Gabriella Di Fermo, buona domenica a tutti!

0: Sei la sola che amo, naturalmente, questa bella canzone dei Ricchi e Poveri l'abbiamo scelta per la nostra Gabriella Di Fermo, che la dedicava a Rosane Mondottone, a Benito il capo stazione, a Ennis Cave Bianca, noi e tutti gli ascoltatori. Ciao Gabriella, buona domenica a te e tutti i tuoi. Proseguiamo ancora con un'altra bella canzone, eh? E questa canzone che abbiamo sotto mano è una canzone veramente molto bella, che porta il titolo Che sarà. È la voce di Giuseppe Ciano. Con questa canzone la nostra cara Pina di Massa Fermana dice una bella canzone per tutti, e io ho scelto questa, Pina, perché quella che mi ha richiesto, purtroppo non ce l'abbiamo in scaletta, ce l'abbiamo giovedì sera. Allora amici, eccoci qua, Che sarà? E Giuseppe Ciano da Pina di Massa Fermana, una bella canzone per tutti gli ascoltatori. Un auguro sincero di buona domenica, eccola qua. Ciao Pina, buona domenica a te e tutti i tuoi.
1: Paese mio, che stai

Ed eccolo qua la canzone che abbiamo scelto da questo gruppo, che sarà, l'abbiamo scelta per la nostra Pina di Massa Fermana, questa bella canzone che la dedicava a tutti gli ascoltatori di oggi. Ciao Pina, buona domenica e saluto anche la tua Viola e tutta la tua famiglia. Ciao Minuccia, ben risentita, e andiamo avanti con l'altra canzone. Benito, il capo stazione delle Ferrovie dello Stato, dice lui, per Gabriele di Fermo, per Rosane Montottone, per Marta di Fermo, per Gianni di Porto Potenza Vicena, per noi e tutti gli ascoltatori, sottolineato, è una canzone bellissima, è quella che ascolteremo ora. Ciao Benito, con Visioni, questo motivo è bellissimo. Ciao, come del resto tutte le canzoni che noi scegliamo, eh. Da Benito, capostazione.

0: Visioni in Neutrals, naturalmente scelto per Benito il capostazione. Questa canzone che abbiamo appena ascoltato la dedicava a Gabriele Di Fermo, a Rosane Mondottone, a Marta Di Fermo, a Gianni di Porto Potenza Piscena, a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Benito, buona domenica. Un saluto anche alla tua signora Cleria. E ora c'è la pubblicità. Mi raccomando, rimanete con noi, Mi raccomando sempre.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it. A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
3: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Riprendiamo dopo la pubblicità e ascoltiamoci un altro bel motivo bello che i Beans ci propone. La canzone è Cara, dai Beans.

Ok, questa è la canzone di, naturalmente di questa cantante, e vinse con la famosa canzone Cara. Andiamo avanti con un altro motivo e ascoltiamoci.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Piccola Katie Poo, naturalmente, questa mattina, domenica 20 di settembre. Giustamente, andiamo avanti con il tempo. Questa mattina è veramente meraviglioso e speriamo che duri ancora qualche giorno, cioè meno caldo ma con sole sempre splendente come stamattina. Allora, il signor Nelson di Treia, che la dedica a Noemi di Basso Treia, questa canzone che ha scelto lui è Lucio Battisti con Pensieri e Parole. Da Nelson di Treia per la signora Noemi Passo Treia, con Pensieri
1: che
0: e Parole, Lucio Battisti.
1: Che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: pensieri e parole scelto da Nelson di Treia, che lo dedicava a Noemi Passo Treia, e naturalmente un saluto caro a tutti. Ciao Nelson. Dopo Nelson sapete cosa viene? Viene la pubblicità, e rimanete con me, perché dopo la pubblicità si...
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Riprendiamo le canzoni dopo la bella pubblicità. Ricordiamo che la pubblicità è l'anima del commercio, eh? Allora, la nostra carissima Gianna di Porto Potenza Picena, che la dedica a Giovanna di Trotica di Morrovalle, ad Anna Zenobida che ci ascolta dalla Germania, e poi a Benito, capo stazione, e a tutti gli ascoltatori. Ciao Gianna, buona domenica. Io scelgo ancora Lucio Battisti con La canzone del sole. Eccola qua. Ciao Gianna, buona domenica a te e tutti i tuoi. Per Giovanni di Trotica, per andare a Genovi, in Germania, Benito, il capostazione, noi e tutti.

bellissima canzone, quella che abbiamo appena ascoltato, naturalmente è la canzone del sole, l'abbiamo dedicata a Gianna di Porto Potenza Piscena, che la dedicava a Giovanna di Trotica di Morovalle, ad Anna dei Zanobi che vive in Germania, a Benito e a tutti gli ascoltatori, e salutiamo la nostra Gianna di Porto Potenza Piscena e augurando a lei una felice domenica. Ora andiamo avanti con un'altra bella canzone. Un grande cantante, e parlo di Giorgio Moustaki, con questa canzone che ho scelto per tutti, è Lo Straniero, Giorgio Moustaki.

George Mustachi con quella faccia da straniero. Bene, bene, sai, un grande cantante internazionale, George Mustachi. Ora, la nostra cara Cecilia, che ci ascolta da Ascoli Piceno, ha scelto una bella canzone per suo marito Arnaldo e poi naturalmente saluta a Marco e Paola con tanti ringraziamenti a tutti. Allora Cecilia, io ho scelto questa canzone, ce l'ho, dalla voce di Giorgio Consolini, Anima e Core, per il marito Arnaldo. Ciao Arnaldo, buona domenica e un saluto caro anche a nostra Cecilia, e che saluto a tutti. Eccoci qua, Anima e Core, per il marito Arnaldo.

Questa bella canzone Anima e Cori, cantata da Giorgio Consolini, è dedicata da Anna da Cecilia di Ascoli Piceno per suo marito Arnaldo. Poi saluta Marco e Paola con tanti tanti auguri a tutti e tanti ringraziamenti. Un saluto caro da Cecilia per tutti gli ascoltatori, oltre che suo marito, giustamente. Ora vorrei dedicare alla nostra carissima Anna Zanovi, che vive in Germania, ma è stata una grande, diciamo, personaggio quando stava qui a Macerata e ha partecipato a tante nostre organizzazioni e ha fatto tante cose bellissime per noi, per la radio. E allora vorrei dedicare, perché a lei piace moltissimo, questa canzone. Però pensate un po', Anna, che vive in Germania, questa canzone che sto per mandare in onda è anche con la lingua tedesca, no? La lingua. Allora, cara Anna, tu lo sai che noi abbiamo questo brano che si chiama Ohne Dich, però il titolo italiano è Guerriero. Allora, la voce di Mauro Levrini con Guerriero la mandiamo in onda in italiano, ma lei sa che ce l'abbiamo anche in lingua, diciamo, tedesca. Allora, carissima Anna, noi siamo qui, ti pensiamo e giustamente ti dedichiamo questa bella canzone e vorrei salutare con questa anche canzone Guerriero anche i nostri amici, e parlo di Antonio, il nostro carissimo Antonio e Patrizia, che vivono in Germania tutto l'anno, ma in questo periodo sono qui nelle nostre parti, che trascorrono la loro, diciamo, permanenza in Italia, perché sono italiani ma vivono in Germania. Allora, per Anna Zanovi, che vive in Germania, per nostro Antonio e Patrizia, questa bella canzone, e poi naturalmente per tutti gli ascoltatori, senza esclusione di nessuno, è Guerriero, Mauro Levrini.

Mauro Levrini con Guerriero, l'abbiamo scelto per la nostra Anna. Scusate, Anna Zanobri che vive in Germania, e poi i miei amici Antonio e Patrizia che sono qui in Italia, ma vivono anche loro in Germania. E salutiamo i nostri carissimi amici e salutiamo tutti con questa bella canzone, Guerriero di Mauro Levrini. Ma c'è un'altra bella canzone di Mauro Levrini che ho preparato per tutti voi, è quella famosa canzone Me ne vado, ve la ricordate? Eccoci qua. Anna Maria mi dice: ma me ne vado, ma dove vai? Dove vai? Siamo qui noi, bene bene. Ciao, allora Me ne vado, Mauro Levrini, canzone di grande successo di una ventina di anni fa.

queste bellissime canzoni piene di romanticismo, e veramente amore. Me ne vado, il titolo di questa canzone, Mauro Livrini. E pensate quanto la voce che fa la spalla sua è un cantante, sembra la voce femminile. Era un collaboratore con la sua grande orchestra, e cantava la seconda parte, cioè faceva la controcanto. Me ne vado, il titolo di questa canzone di Mauro Livrini, famosissima canzone di alcuni anni fa. Bene, ciao. Mauro Livrini noi l'abbiamo conosciuto veramente, e lo ricordo con tanto affetto per lui, perché la sua bravura è ineguagliabile. Andiamo avanti. Allora, sotto, naturalmente ancora con la giornata così bella, verso lì a Fontespina c'è ancora un gruppo di ragazzi e ragazze che sono sotto l'ombrellone. Chi prende il sole, chi sono andati a fare il bagno, che l'acqua è ancora calda, dice. Allora gli dedichiamo a questi ragazzi che sono lì a Fontespina questa bella canzone, sempre interpretata da Mauro Livrini, Le mutandine rosa. Eccole qua, Le mutandine rosa, Mauro Livrini, per tutto il gruppo che sono sotto l'ombrellone lì a Fontespina, e poi naturalmente per tutti voi, perché è una canzone bellissima questa qua, Le mutandine rosa, Mauro Livrini.

Bene, bene, bene, bene. Che belle canzoni, naturalmente interpretate da Mauro Levrini, canzoni che poi hanno avuto tanto successo anni addietro, ma ancora è sulla cresta dell'onda. Allora, per la nostra Giuseppina, dopo Mauro Levrini, ascoltiamoci la voce di Giorgio Consolini ancora con un'altra bella canzone. Ciao Giuseppina, questa canzone ti piacerà moltissimo, perché è la famosa canzone La Venditrice di Stornelli. Ciao Giuseppina di Macerata, saluto a tutti, auguro a tutti buona domenica, per noi e tutti tutti, La Venditrice di Stornelli. Giuseppina, buona domenica, buon ascolto.

aveva annunciato la venditrice di stornelli, però ha preceduto questa canzone che la manderemo in onda ora con La sale vuota, Giorgio Consolini, e l'abbiamo dedicata alla nostra Giuseppina di Macerata, che dedica questa canzone a tutti gli ascoltatori. Un saluto e un abbraccio a noi che siamo qua in studio. E allora eccoci qua, la venditrice di stornelli. Ciao Giuseppina, una canzone che è dedicata da Giuseppina a tutti gli ascoltatori.

E dopo la venditrice di Stornelli vorrei mandare in onda questa canzone che ho scelto perché piace moltissimo. È la voce di Ruggero Scandiuzzi, che lui doveva interpretare. Questa è la colonna sonora di un film meraviglioso, Senza Catene. Allora, interpretata da Ruggero Scandiuzzi, è una colonna sonora del film famosissimo. E allora andiamo avanti con la sua meravigliosa voce, questo personaggio, e la dedichiamo a tutti voi che siete ad ascoltare, sia da parte mia che di Anna Maria. Senza Catene, Ruggero Scandiuzzi.

0: E senza catene, la colonna sonora di questo meraviglioso film che fa quando la gente usciva dalle sale cinematografiche, uscivano tutti con le lacrime agli occhi. Bene, bene, è stato un film famosissimo, senza catene. Bene, questa è la colonna sonora interpretata da Ruggero Scotiuzzi. Proseguiamo e andiamo avanti. Una bella canzone, giustamente, è quella che ci propone i Collage. Vediamo di che si tratta.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre.
0: Donna musica! È stato il

Eccola qua la canzone che abbiamo ascoltato, è i collage con Donna Musica. Riprendiamo con sempre i collage dopo Donna Musica, Stasera Tu. Il titolo di queste canzoni che noi abbiamo programmato questa mattina per tutti. Giustamente siamo qua in studio per trascorrere insieme sino alle ore 10:30 di questa mattinata bellissima di sole con queste canzoni. Andiamo con Stasera Tu, i collage.

Ok, naturalmente i collage con Donna Tu. Ora amici, c'è una bella richiesta del nostro carissimo Marco, e Paola mi richiede questa canzone, Una storia d'amore di Adriano Celentano.

0: e tutto andrà bene, speriamo. Eccoci qua. No.
1: Su di noi.
0: Ecco.
1: Su di noi.
0: È una registrazione praticamente, eh?

Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, questa è una registrazione naturalmente avvenuta che è preceduta da questa canzone Pregherò di Adriano Celentano. Ora è una storia d'amore che Marco e Paola la richiede per dedicarla a tutti gli ascoltatori. Ciao Marco, ciao Paola, eccoci qua. Una storia d'amore, Adriano Celentano.

Certo che 10 anni fa, quando facevo una cosa di queste qui, no? Insomma, appena subito dopo, perché se ne può fare, o no? E mi ricordo 10 anni fa, quando facevo una cosa così, subito dopo, proprio dopo 2 secondi, io entrava un altro e facevo un pezzo, intanto io mi riposavo. Praticamente allora adesso lo spettacolo sarebbe finito. No, dicevo, sarebbe finito se sarebbe finito se io non andassi avanti a cantare ancora un po'. Adesso vi canto una canzone che a me piace molto, che parla di una che, insomma, gli ha detto, perché lui è andato da questa qui, da questo qua, ha detto: guarda che io, è successo che lei, allora lui gli ha detto, sì sì no,

e c'ero io. E gli ho detto: guarda che purtroppo la vita sai com'è. Tu lo sapevi che lei, e io e lei, e tu hai voluto, ma lei però, che lo sapeva anche lei, è venuta perché vi canto quella lì.

non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con

allora il suo ragazzo già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te.

tutto il suo cuore. Lei mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire, quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io

Ed eccolo qua, una storia d'amore, Adriano Celentano, scelta dal nostro Marco e Paola, che la dedicava a tutti gli ascoltatori. Salutiamo Marco e Paola. Sapete, questa è una registrazione, pensate quanto tempo è che ce l'ho, 1967 e ha più anni di me. Allora, e purtroppo un pochettino ha perso, diciamo, di volume. Marco, Paola, buona domenica con questa bella canzone che avete scelto per tutti gli ascoltatori. Ora c'è, pensate un po', il nostro generale di Mogliano, che dedica alla nostra Anna Maria, la nostra collaboratrice centralinista, e che riceve tutte le vostre canzoni che scegliete telefonicamente. Saluta il generale di Mogliano, Giancarlo si chiama lui, per la nostra Anna Maria, per Elio e Sabrina di Chiaravalle, poi per Maria Pia di Ancona, per Dario e Rina, e poi per tutti gli ascoltatori. Ciao generale, tante cose, e naturalmente ci conosciamo da tanto tempo, lui sceglie una bella canzone interpretata da Beniamino Cigli, la famosa Mamma, dedicata a Anna Maria e a tutti le persone che ho citato.

0: eccolo qua, mamma, famosissima canzone interpretata dal grande Beniamino Gigli, eh? L'ho conosciuto, sapete, l'ho conosciuto veramente, era un ragazzino e lui venne a casa nostra perché aveva una festa lì alla sua villa a Recanati, nei pressi dei Recanati, e venne a chiedere delle cose per festeggiare. Allora, e abbiamo ascoltato questa mamma che, generale di Mogliano di nome Giancarlo, la dedicava alla nostra Anna Maria, la nostra generalinista, poi a Elio e Sabrina di Chiaravalle, a Maria Pia di Ancona, a Dario e a Rina e a tutti tutti. Ciao generale, buona domenica. Allora andiamo con, se riprendo questa registrazione con la storia d'amore, il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano, e di questa registrazione del 67 la dedichiamo alla nostra Giovanna di Trotica di Morovalle insieme al suo marito Michele, e questa canzone che auguro a tutti, un saluto a Gianna e a tutti tutti tutti. Eccoci qua, speriamo che me la riprenda, vediamo un po', sentiamo, sempre gli applausi di questa registrazione.
1: Peccato.
0: Sì. Il ragazzo della
2: questa
0: via Gluck
2: è la storia di uno di noi.

E questa è una canzone Adriano Celentano con il ragazzo della Via Gluck. E naturalmente ha perso un pochettino, perché è una registrazione avvenuta tanti anni fa. Allora, comunque ancora si ascolta molto bene. Andiamo avanti con un'altra bella canzone di Adriano Celentano, Il Ribelle.

0: Adriano Celentano con questa bellissima canzone Ribelle. Dunque andiamo avanti sino alle ore 10:25. Andiamo con una canzone interpretata da un personaggio che nel dopoguerra, Achille Togliani, era il, diciamo, il re della canzone italiana. Se uno voleva andare in radio ad ascoltare in televisione, doveva rivolgersi a lui. Ci propone una canzone veramente molto significativa e molto veritiera, perché è una storia che tanta gente ha vissuto, questa storia, questa signorinella. Sentite quanto è bella questa qua. È una storia vera, eh? Accaduto a migliaia e migliaia di persone.
1: Signorinella pallida, dolce dirimpettaia del quinto piano.

campanile della chiesa bianco. Tutta la legna è diventata cenere, io sempre fredda e solo triste.

0: monotonia.
1: Le nostre foglie più non rinverdiscono, signori miei, che malinconia. Tu innamorate pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui son diventato

0: degli anni, praticamente lontani, siamo negli anni del dopoguerra. Naturalmente quelle canzoni di una volta, queste canzoni non sono altro che canzoni importanti come i loro interpreti, perché l'hanno accompagnato per oltre un decennio alla faticosa ricostruzione del nostro paese dopo il tragico ultimo evento bellico. Allora, Achille Togliani ci ha proposto questa canzone che riguarda anche Signorinella, che veramente è accaduto a tante persone un fatto del genere. Allora, amici, siamo per concludere questo appuntamento.
1: C'è una canzone?
0: Chi è?
1: È Fausto, un certo Fausto. Se vuoi godere la vita, diventi meno
0: giro. Adesso vediamo se ce l'abbiamo.
1: Sta qua.
0: Sì, vediamo un po' lì. Volta di Vazzanicchi a proposito di questo.
1: Sta qua.

I Vazzaricchi, Coraggio e Paura, 1971, lanciò questa canzone. Lasciamo i Vazzaricchi e prendiamo di nuovo il nostro Beniamino Gigli, perché il signor Fausto, e non ci ha detto di dov'è, sceglie una canzone se vuoi godere la vita. Per noi e tutti gli ascoltatori, un auguro sincero di buona domenica da Fausto con questa canzone, di nuovo il grande Beniamino. Se vuoi godere la vita.

Che belle canzoncine che abbiamo scelto questa mattina. Il signor Fausto ci ha proposto Se vuoi goder la vita, la dedicava a tutti noi e a tutti gli ascoltatori. Un augurio sincero di buona domenica a tutti da Fausto. Ciao Fausto, alla prossima volta dici da dove sei, da dove ci chiami. Bene, andiamo avanti, siamo quasi giunti alla conclusione di questo appuntamento. Ancora un'altra bella canzone di Adriano Celentano, è la famosa Nata per me.

terminiamo dopo questa canzone qua con Eternità, naturalmente, di Camaleonti, su questa canzone.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
12: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: yo, we got jam.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Sottosopra.
3: Alla ricerca dell'intelligenza naturale.
2: In studio, Lorenzo Lattanzi.

Carissime ascoltatrici e ascoltatori, bentornati a questo appuntamento della trasmissione Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Una trasmissione che vorrebbe riflettere sulla contemporaneità, che è una contemporaneità molto complessa, offrendo una prospettiva inedita, quindi cercando di capovolgere quella che è la narrazione principale dei fatti e delle questioni che riguardano i nostri tempi, la nostra umanità, senza avere la pretesa di rivelare grandi verità, ma semplicemente osservando la realtà da una prospettiva alternativa, offrire degli spunti di riflessione che potrebbero aiutarci a migliorare appunto la nostra intelligenza naturale. Si fa un gran parlare di intelligenza artificiale, ma forse il modo migliore per affrontare anche i temi di intelligenza artificiale è quello sicuramente di coltivare, alimentare, nutrire l'intelligenza naturale dell'uomo. E oggi parleremo di educazione, che è un processo che riguarda ognuno di noi, perché tutti abbiamo il diritto, dovere di educarci continuamente e costantemente. Si potrebbe dire non solo non si finisce mai di imparare, ma non si finisce mai di crescere e di dover lavorare su noi stessi e su alcuni aspetti magari del nostro carattere, del nostro modo di essere, e che rende tutto questo la vita sicuramente un'avventura entusiasmante, sebbene talvolta disorientante. E allo stesso tempo naturalmente i temi dell'educazione che riguardano anche i bambini, i ragazzi, per chi è genitore ma anche per chi è educatore nei diversi contesti formali o informali, a scuola, in parrocchia, nelle associazioni sportive. Naturalmente il tema dell'educazione non si può liquidare con una trasmissione radiofonica di qualche minuto. Oggi diremo alcune cose e magari torneremo poi sull'argomento nelle prossime puntate. Che cosa significa educare? Lasciando da parte tutto il discorso dell'etimologia, che ormai tutti conoscono, che significa tirare fuori, eccetera eccetera, l'esempio che a me sembra più calzante per spiegare l'educazione è quello del salto in alto. Come ci si allena nel salto in alto? Il salto in alto, in realtà, l'allenamento procede attraverso lo studio delle tecniche per saltare, ma poi si devono fare progressi un centimetro o pochi centimetri alla volta. Quindi educhiamo ogni volta, riusciamo ad alzare anche di poco l'asticella delle richieste.

assalto. Ecco, questo è uno dei mali di quest'epoca. Molti adolescenti rischiano di rinunciare a riaffrontare le sfide della vita. Sappiamo che sono in crescita i casi di adolescenti che rifiutano la vita sociale, non vogliono proseguire gli studi, fanno fatica anche a vivere una giornata di impegno quotidiano, lavorativo o di studio. Quindi stanno in camera, stanno fissi davanti al computer, al tablet o allo smartphone, scrollano video, ma non accettano più nessuna sfida. Perché? Perché il rischio del fallimento per loro è un ostacolo insormontabile, e invece il fallimento è necessario per superare qualsiasi ostacolo. Quindi, diciamo, senza fallimento potremmo dire non c'è nessun record nel salto in alto, no? Pensate quante volte il nostro Tamberi ha fallito alcuni salti e per poi diventare campione e aver superato anche record che lui stesso magari non immaginava di poter superare. Quindi dobbiamo accettare questa sfida educativa alzando l'asticella e aiutando i ragazzi ad uscire dalla loro comfort zone. La comfort zone anche noi uomini adulti, donne adulte, ce la creiamo spesso, e quindi non accettiamo di rimetterci in gioco e non accettiamo di rimetterci in discussione. Sicuramente il grosso ostacolo è dato da ormai un modo di pensare che si sente anche per strada, ed il fatto che le scelte della vita sono buone quando sono piacevoli. Fare il lavoro che ti piace è una benedizione. Un ragazzo, quando deve scegliere la scuola o l'università, spesso si sentono genitori che dicono l'importante è che scelga la scuola che gli piace. Ma siamo sicuri che la piacevolezza sia un criterio per decidere che cosa è bene per te nel futuro? E la piacevolezza, come fai a sperimentarla nel momento in cui, ad esempio, ti precludi altre esperienze perché magari ipotizzi che siano meno piacevoli? Ma potrebbe esserci un'esperienza che invece inizialmente costa fatica, ma che ci fa scoprire il nostro talento, un talento che noi non ci aspettavamo e che dobbiamo scoprire. Come aiutare un figlio, un ragazzo, un adolescente a scoprire la propria vocazione? E non mi riferisco alla vocazione religiosa. Ci può essere un ragazzo, ad esempio, molto bravo a calcio e che però sarebbe portato ancora di più a correre, e magari lui la corsa non la considera perché ha sempre fatto quel gioco di squadra e non accetta di provare una cosa diversa. Ecco, allora educare è aprirsi ad esperienze nuove, inedite, correre il rischio di esplorare cose che non abbiamo mai fatto. Ma noi abbiamo purtroppo dei limiti che sono insiti nella nostra stessa struttura cerebrale. Dovete sapere che il nostro cervello è neuroplastico, ovvero le connessioni che ci sono tra neuroni si attivano e si disattivano in base agli stimoli che noi diamo al nostro cervello. Questi sono studi che neuroscienziati hanno fatto, e questo però che cosa porta? Porta al fatto che un'esperienza ripetuta aumenta le connessioni neurali all'interno di una determinata area del cervello, ma rende più faticose magari le connessioni in un'altra area del cervello, e quindi dobbiamo vincere quel poco piacere iniziale per scoprire magari quella che può essere una predisposizione che abbiamo. Banalmente, e potete fare la prova con qualsiasi bambino a qualsiasi età, se il bambino è abituato a mangiare sempre i cibi che a lui piacciono, mangerà sempre soltanto gli stessi cibi. Se un bambino è invece educato a mangiare anche ciò che a lui o a lei non piace, vi do una notizia: ciò che non piace, se è un cibo, è comunque commestibile. Mangiando un cibo che lui non piace, il cervello attiverà i suoi recettori e magari svilupperà un piacere anche nel mangiare l'altro cibo.

ma per questo c'è bisogno di ripetere quello stimolo. Ma questo succede in tutte le esperienze: un bambino che non vuole andare in palestra o non vuole andare in piscina potrebbe scoprire una vera e propria passione con il nuoto, ma l'essere adulto, l'essere umano, ha bisogno non di essere assecondato nelle sue scelte e nelle sue decisioni, ma deve essere spinto anche a esplorare cose che lasciano un'incognita o che possano essere inizialmente poco piacevoli. Allora, con questa nostra riflessione, naturalmente abbiamo dato solo alcuni spunti che approfondiremo altre volte. Pensiamoci prima di dire non può fare una cosa o non posso fare una cosa perché non mi piace. Domandiamoci se quella cosa che non piace è la cosa giusta. Allora forse non dovremmo più scegliere ciò che ci piace, ma ciò che è giusto per noi, per i nostri figli e per i nostri ragazzi. A risentirci alla prossima puntata.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: mondo, sono le 11:59 e 30 secondi, quindi tutto è pronto per l'affaccio del pontefice. Ecco uno stacco sulla piazza, vediamo già alcune bandiere polacca, spagnola, peruviana, un paese molto amato da Papa Leone XIV.
1: Diciamo che Michele, sono sempre tanti i pellegrini che di domenica, oltre ai romani, che decidono di ascoltare e di ascoltare le parole di Papa Leone. Pensiamo a quanti da tutto il mondo arrivano anche per vivere questo momento.
0: E sentiamo l'applauso, ora ascoltiamo Papa Leone.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i Suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le Sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: divini efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
3: et ex perpetua nuntia eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: set nomen Domini benedictum,
3: ex omnes usque in saecula,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto al Vescovo e ai fedeli della Diocesi di Terunia, in Polonia, che visitano in Italia i luoghi dei miracoli eucaristici, come pure alle famiglie provenienti dalla Diocesi di Spiš in Slovacchia. Saluto i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma e il gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona, che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.

abbiamo ascoltato gli appelli di Papa Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus, in particolare il pontefice si è soffermato sulla crisi in zona, nella zona della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno danneggiando la popolazione, in particolare donne e bambini, e ha auspicato anche un coinvolgimento della comunità internazionale nell'aiutare questa parte dell'Africa. Poi saluti e anche un ricordo a Pescantina in Italia, dove la diocesi oggi incontrerà, pregherà sul monumento degli ex internati della Seconda Guerra Mondiale. Non bisogna dimenticare dagli errori della storia, ha ricordato il pontefice dopo la catechesi, una catechesi improntata sul Vangelo di Matteo. La legge dell'amore interrompe quella del calcolo, ha detto il Papa commentando la parabola degli operai della vita.

0: Don Maurizio, allora,
1: eccoci.
0: Cominciamo da quello che potrebbe essere il titolo della catechesi: la legge dell'amore interrompe la legge del calcolo, quella del calcolo. Che cosa significa?
1: Papa Leone prende spunto dalla parabola che Gesù usa nel Vangelo di oggi attraverso l'Evangelista Matteo. Innanzitutto spieghiamo che cos'è una parabola per chi è a casa. La parabola è un modo di raccontare un insegnamento che Gesù usa attraverso dei segni, attraverso dei gesti, attraverso delle situazioni pratiche di ogni giorno, proprio perché il popolo potesse comprendere al meglio quello che lui voleva dire. Una parabola ha un significato, nasconde un significato. In modo particolare questa domenica il Signore usa i vignaioli, usa gli operai della vigna e usa il padrone, no? Il padrone che chiama a sé gli operai in ore diverse della giornata, quelli della prima ora, quelli della seconda a mezzogiorno e quelli della terza alle 5 di pomeriggio. E nel momento in cui gli dovrà donare il salario, cioè la ricompensa, la retribuzione, ecco che il Signore tratta tutti gli operai allo stesso modo. Nella logica umana, nel calcolo di cui Papa Francesco ci ha detto, noi la retribuzione la vorremmo per il lavoro svolto, le ore, e allora usiamo la logica umana e diciamo: ma io ho lavorato di più, ho fatto più ore, ma come, tu non mi dai? Dai, mi dai quanto chi ha lavorato un'ora? Allora, il Signore stravolge usando questa parabola e dicendo che nella logica di Dio, che è una logica di misericordia, di accoglienza, non esiste il calcolo umano, ma esiste l'amore che non calcola in base al tempo, ma in base alla tua disponibilità, alla tua accoglienza e al cuore che ci hai messo. Quindi il Signore stravolge questa logica umana. Il Papa usa in maniera molto fine, così come la sua sapienza d'agostiniano, quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. Perché? Perché noi ci mettiamo gioia, fratellanza, amore, e questo non può essere calcolato, questo è un dono.
0: E ha detto Papa Leone: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono e di aver meritato i risultati che hanno raggiunti. Un invito anche all'umiltà.
1: L'umiltà, perché a volte noi diventiamo presuntuosi. Quando pensiamo di essere nella fede giusta, o di essere più bravi degli altri, o meritevoli perché io questa mattina sono arrivato per primo e quindi sono più bravo degli altri perché sono diligente, ecco che scatta la presunzione, l'efficientismo, il carrierismo, l'esibizionismo, che sappiamo essere un po' quei criteri che noi usiamo umanamente per sentirci migliori e superiori agli altri. Allora, ecco che è una logica che Papa Leone oggi ne parla ai cristiani, però penso che se poi volessimo spostare in un ambito anche geopolitico o sociale nel quale ci troviamo, un po' questa presunzione per alcuni c'è, perché calcolare tutte le cose, stare lì a calcolare anche quello che facciamo per avere un interesse, ecco, questo viene stravolto dal Vangelo di oggi, la bontà di Dio, perché Dio è buono. E dice Papa Leone, penso che questo sia molto bello, la reazione negativa avviene perché questa retribuzione Dio, il padrone, la fa partendo dagli ultimi operai, perché se fosse partito dai primi, ecco, i primi non si sarebbero accorti di questa cosa. Invece lui lo fa perché? Perché Dio è aperto e accogliente nei confronti di tutti, e Dio vuole che la nostra logica sia una logica sempre più della gratuità, dell'accoglienza, e che i criteri, quelli umani, a volte ci portano anche a sbagliare.
0: E poi quando arriva la novità di Dio non c'è più spazio per l'invidia e la divisione, quindi a corollario proprio di quello che stiamo dicendo.
1: Sì, diciamo che Dio si prende quello spazio necessario nella nostra vita e anche nella vita delle persone, ecco perché poi Dio è misericordioso e converte. La conversione non è altro che un cambiamento della mia mentalità, del mio modo di pensare, del mio modo di vedere anche le cose umane, perché la conversione non avviene sulle cose spirituali. La conversione inizia e comincia dalle cose umane, dalle cose che viviamo proprio nella nostra vita anche lavorativa, perché quante volte anche penso ci troviamo in un posto di lavoro, in una situazione lavorativa, e noi pensiamo che avendo dato di più meritiamo di più. Invece questa logica, se volessimo Michele sintetizzare un po' questo contenuto, potremmo dire che non è importante quanto, ma come. Cioè, la quantità delle cose fatte non dà il risultato del come lo abbiamo fatto, perché possiamo fare anche poche cose ma fatte bene. A volte possiamo fare una quantità di cose e anche fatte male, perché sono troppe.
0: Tu prima avevi parlato delle parole del Papa applicabili al contesto internazionale.
1: Sì.
0: Ed è un po' quello che ha detto il Pontefice dopo la catechesi, quando ha chiesto, a proposito della Somalia, un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle, lo ribadisce, l'assistenza necessaria. Perché la Somalia, in questo momento ci sono episodi di violenza e fenomeni climatici estremi che stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Secondo gli ultimi dati sono 9 milioni le persone che si trovano in difficoltà in Somalia. Ci ritorneremo anche per darvi un po' di contesto, però quello che mi premeva sottolineare è come l'impegno che viene chiesto ai fedeli, viene chiesto agli stati, viene chiesto alla comunità
1: internazionale. Certamente, perché se nel Vangelo abbiamo parlato di retribuzione, qui dobbiamo parlare di distribuzione delle ricchezze, e su questo Papa Leone sempre, in tantissimi altri discorsi, anche nei suoi discorsi nei viaggi o nei suoi discorsi negli incontri che tante volte fa nella Sala Clementina con piccoli gruppi, richiama sempre questa ridistribuzione delle ricchezze. La Somalia, che poi a volte è come se noi poi dovessimo aspettare il Papa che accende questi fari per ricordarci che ci sono delle situazioni. Allora il Papa che cosa fa anche nell'Angelus? Accende dei fari, ha acceso un faro su un problema che è a conoscenza di tutti, quindi richiama la comunità internazionale, che ha questo compito di ridistribuire e dare lì dove c'è una difficoltà, ecco, un proprio aiuto. Quindi questo fa parte proprio della Chiesa e dell'appello di Papa Leone in questa domenica.
0: Per dare un esempio, una delle ultime notizie che arrivano dalla Somalia è quella che riguarda un comunicato che è stato emesso da Medici Senza Frontiere, che parla di un allarme malnutrizione nella regione del Mudug, in cui il numero dei bambini bisognosi di cura è aumentato del 60% rispetto all'anno scorso. Tra gennaio e luglio sono stati ricoverati 1389 bambini con malnutrizione acuta e complicanze mediche, di cui 809 con malnutrizione grave. Questo è solo un focus, ricordiamo anche dove si trova la Somalia, quindi sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è quell'area che in queste ultime settimane è l'area dove si sta allargando il conflitto in Medio Oriente, con l'intervento degli Houthi alleati dell'Iran sull'altra parte della penisola arabica, e dalla parte africana chiaramente c'è la Somalia, con uno storico problema di pirateria in quelle acque. C'è la situazione del Somaliland, che sono le zone a nord, appunto, che hanno sostanzialmente dichiarato l'indipendenza e sono state finora riconosciute solo Israele. Come hai detto tu, sono dei fari, delle luci,
1: che
0: il Papa accende, come ha sempre fatto, su zone, su parti in teoria marginali, ma marginali solamente per un certo tipo di comunicazione, non marginali chiaramente.
1: Sì, ma anche perché, vedi Michele, noi potremmo dire, associandolo alla parabola, che loro sono gli ultimi, sono quelli dell'ultima ora, e noi che siamo in un mondo opulento, in un mondo di ricchezza, e siamo gli operai della prima ora, non ci rendiamo conto che anche i nostri fratelli che sono arrivati alla fine, che sono gli ultimi, hanno bisogno di quello che ho io. Quindi nella logica di Dio, in quello che il Papa Leone ha inserito oggi nella sua riflessione la distribuzione, anche partendo dagli ultimi, cioè da chi ha più bisogno di me, perché magari anche se è arrivato alla fine, anche se sono gli ultimi, anche loro hanno diritto a stare nello stesso benessere o nella stessa dignità, perché poi parliamo anche di dignità della persona, che poi sarebbe un altro concetto da dover approfondire, devono averla nello stesso modo perché sono persone.
0: E la luce poi può arrivare da momenti, per esempio anche locali, ed è l'ultimo appello che ha fatto il Papa, sì, che ha salutato la popolazione di Piscantina presso Verona, che oggi si stringe, con le parole del Pontefice, intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Quello che, perché ricorda questo, lo spiega proprio il Papa, per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. E come possiamo commentare questo,
1: io vorrei,
0: questo passaggio fondamentale?
1: Vorrei commentarla portando una testimonianza che abbiamo ascoltato proprio noi come media, mi permetto di dirlo, di una suora dall'Ucraina. Abbiamo avuto proprio l'altro giorno una testimonianza diretta di una suora dell'Ucraina che ha ribadito e ci ha raccontato, lei che vive in prima linea in Ucraina in questo momento, basti pensare a quello che sta vivendo, un vero e proprio massacro psicologico, umano, ancora in atto. E io mi sono chiesto e mi chiedo, quante popolazioni ancora vivono una dimensione di dittatura e una dimensione anche tante volte di poca dignità delle persone? Ci sono ancora queste situazioni di deportazione, perché c'è una deportazione proprio della dignità della persona umana. Penso alle guerre, no? Non ci arriva sempre tutto. Poi ascoltiamo i racconti che ci arrivano da chi è lì e ci rendiamo conto che forse dimenticare, non bisogna dimenticare, perché forse ancora la storia ci sta parlando di una guerra, di guerre in atto e di deportazioni ogni giorno.
0: Prima di salutarci, Don Maurizio, noi vi segnaliamo una iniziativa che diciamo comincerà tra qualche minuto, che è quella di Sound of Loss. Spieghiamo. In occasione della giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite di domani, l'atrio della Basilica di San Pietro ospiterà questa iniziativa, che è un'installazione sonora che è ideata dal regista tedesco Philipp Gröning, che intende richiamare l'attenzione sulle vite umane perdute nelle guerre attraverso una serie di suoni irregolari come ticchetti e colpi. L'iniziativa è sostenuta dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dal Dicastero per la comunicazione e dalla fabbrica di San Pietro. Si tratta di 1096 suoni registrati individualmente, che saranno trasmessi nell'arco di 49 ore ogni 2,62 minuti. Don Maurizio, cosa sono questi numeri? Allora, si stima che al mondo muoia per la guerra una persona ogni 2,62 minuti, ed è per questo che questi suoni, che ora vi racconteremo come sono stati realizzati, suonano a questo intervallo per 49 ore, per coprire tutti i fusi orari della giornata internazionale della pace, quindi da Kiribati, dove tra pochi minuti sostanzialmente inizierà la giornata, e concludendosi sull'isola di Bacher. Nell'arco di 3 mesi il progetto ha registrato oltre 24.000 campioni di rumori, di click, colpi, urti, e i suoni sono provenienti da 50 categorie diverse, tra cui interruttori della luce, vecchi telegrafi, orologi, serrature, scatole di cartone e matite sui tavoli. Queste registrazioni sono state poi assemblate in un totale totale di 49 ore, l'abbiamo detto. I click sono irregolari, a volte sono raggruppati, altre volte lasciano spazio al silenzio, anche il loro volume varia con alcuni suoni più deboli e altri molto più forti. Secondo l'idea del progetto, queste variazioni intendono riflettere la disuguale attenzione spesso riservata alle vittime di guerra in base a fattori culturali, religiosi o razziali, che è un po' quello che noi ci siamo detto commentando con
1: sì,
0: Maurizio.
1: Infatti, tutto ciò che, tutte le iniziative che portano alla riflessione costruiscono sempre l'umanità, quindi ben vengano. Sono d'accordo anche io. Molto bello.
0: E allora, grazie a Don Maurizio.
1: Grazie a voi, buona domenica.
0: Buona domenica a tutti gli ascoltatori. Ora rimaniamo in ascolto della Radio Vaticana con l'informazione che tornerà alle ore.

0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno

0: quella bella musica che voi conoscete è quella di Radio Nuova Macerata, di Nazareno che vi saluta e anche di Antonella che è qua con noi. Antonella,
1: sì, venerdì 18 settembre faccio un ride, come si dice, perché poi non è la giornata, non è la giornata che devo stare con voi. Ci sarà Franco come sempre, che ha davvero molte cose belle da dirvi, io mi sono intrufolata, mi sono inserita, ho invaso il campo.
0: Che design,
1: intanto buon weekend a tutti. Macerata, abbiamo qualche ora di sole perché poi nel pomeriggio ci sarà un acquazzone che forse terminerà a sera inoltrata. Però Macerata bagnata, Macerata fortunata. Questo weekend sono qui per invitarvi tutti quanti a un ingresso libero, a una cosa particolare, una performance che aprirà un po' i fumicotti a Ripe San Genesio. Voi sapete che la prossima settimana apre questa bellissima manifestazione a Ripe San Genesio e Fumicotti, ma già da domani, che sarebbe il 19 settembre alle ore 18, presso la piazzetta adiacente, dove c'è un bellissimo sito di Samuela Salvucci, un opificio di pietre dure bellissimo, ci sarà una performance artistica, musicale e anche poetica a cura di Arte per le Marche, con la presenza dell'artista Sara Sileoni, di Bashim Abdullahi, che è un musicista bellissimo in quanto musica bellissima mistica iraniana, musica sufi, e poi abbiamo anche la presenza, che è già stato nostro ospite, del poeta Mauro Alvisi. Per cui un connubio di tre cose che vi aspettano, con una bellissima poi chiusura di mangiareccia, ecco, offerta, e tutto a Ripe San Genesio domani alle ore 18, domani 19 settembre, sabato, a Ripe San Genesio. Vi aspettiamo, vi accogliamo a questa performance artistica il cui nome è Cosmogonie. Ti piace questo nome? Cosmogonie.
0: Ecco, ecco tutto qua, quindi una bella cosa, hai detto, no?
1: Assolutamente sì, mi sono permessa di prendere questi microfoni per invitare tutta la comunità che ci ascolta, perché è ingresso libero e potete venire a stare a vivere questo momento di connubio artistico. Cosmogonie, domani 19 settembre, sabato 19 settembre alle ore 18 a Ripe San Genesio.
0: Bravissima Antonella, grazie. Sei stata anche veloce e noi siamo molto contenti.
1: E adesso continuate voi, Nazareno e Franco, by Radio Nuova Macerata.
0: Ciao, ciao anche a te, ciao ciao. Eccoci qua con Franco Maiovani. Franco, vai. Eccoci qua pronto per mettersi davanti al microfono e poi cominciare il nostro appuntamento di oggi con Franco Maiorati.
2: Allora, intanto grazie ad Antonella perché ci ha informato, buongiorno agli ascoltatori, ci ha informato di belle iniziative, insomma, che viviamo qui nel nostro territorio, quindi non manchiamo di esserci, no? Perché poi appunto contro questa solita lagna da noi non succede mai niente. Certo, se non guardiamo fuori dalla finestra e non ci accorgiamo di quello che invece viene proposto, è chiaro che possiamo continuare a lamentarci, ma se invece accogliamo le proposte che soprattutto dalla nostra radio vengono comunicate, e vediamo che la vita un pochettino, accogliendo anche le proposte appunto che passano attraverso questa nostra radio, se vengono accolte queste idee, la vita...
0: Attenzione che c'è qualcuno al telefono, vediamo un po' chi c'è. Pronto? Oh,
2: allora, dunque, l'ospite che avremo stamattina, la Nazareno, oggi riprendiamo, sì, dopo un'interruzione che è dovuta semplicemente al fatto che d'estate esce un numero solo per due mesi, luglio ed agosto, ma riprendiamo a ragionare, a sfogliare insieme, anzi una volta al mese, la rivista Tracce.
0: Ah, Tracce,
2: e quindi abbiamo il numero di settembre con una bella novità di cui un po' abbiamo già accennato nel rendiconto che abbiamo fatto di qualche giorno passato al meeting, con qualche flash su incontri fatti, e abbiamo già riferito che il mensile Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione, ha cambiato veste. Da questo numero di settembre ha cambiato un po' l'impostazione, la veste grafica, sempre una bellissima copertina di impatto. E allora ne abbiamo già accennato un po', ma qualche minuto solo, con il direttore Stefano Filippi, però oggi torniamo ad ascoltare una redattrice, una giornalista che collabora con questa rivista Tracce, che penso sia già in linea, mi pare.
0: Sì, è dal telefono.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Maria Acquasimi. E allora con lei ci faremo raccontare un po' in che consiste la novità, poi sfogliando anche in particolare qualche magari contributo di questo mese, perché è cambiata un po' l'impostazione, ma è un cammino che però continua con appunto dei cambiamenti dovuti alle circostanze della vita che portano a raccogliere novità. Una bella novità che la posso dire da abbonato alla rivista che mi arriva a casa mensilmente, questo mese è arrivata prestissimo, quindi si vede che la lotta fianco a fianco alle poste, insomma i fianchi alle poste, ha avuto il suo effetto. Quindi ecco, questa volevo farla
0: dire,
2: questa comunicazione.
3: Ne siamo grati e contenti.
2: Ecco, però lo dico pubblicamente, insomma, perché tante volte ci si lamenta di queste corrispondenze che arrivano attraverso la posta, insomma, che sono dei ritardi, perché magari ci sono poi degli amici che si fanno carico di far arrivare nei singoli posti dei numeri in più di tracce per poterli poi comunicare, diffondere tra gli amici, e questa consegna precede di solito quella dell'ufficio postale agli abbonati, mentre invece in questa occasione c'è stata una bella celerità. E quindi bene, allora Mariacqua, io già l'ho fatta troppo lunga in questa mia introduzione, questo numero c'ha una bellissima fotografia in copertina con il legame che libera, il matrimonio fa bene ma sposarsi e avere figli piace sempre meno, perché? Però ecco, questo sarà un po' il nucleo centrale, il punto di maggiore approfondimento della rivista, però è cambiata un po' la rivista. Intanto raccontaci, dici liberamente quello che pensi sia bene che gli ascoltatori sappiano prima di vederla.
3: Sì, allora la nostra rivista è una rivista internazionale, quindi quando la guardiamo dobbiamo pensare che è una rivista che poi viene diffusa in Italia ma anche in tantissimi paesi del mondo, e per questo ha recuperato, diciamo, un po' i codici del New Magazine, quindi è una rivista che non è più monotematica con solo, diciamo, un tema che navigava in tutta la rivista, ma è come i magazine più famosi, ha un tema centrale che in questo caso il numero di settembre è quello appunto del matrimonio e della crisi, no? Del matrimonio anche, ma è poi attraversato da tantissimi temi culturali, di attualità, di vita, che lo rendono appunto più, ancora più missionario, se vogliamo, da questo punto di vista, perché si toccano diversi aspetti della vita, della realtà di tutti, no? Ci sono tre nuove sezioni: gente che vive l'attualità e la cultura, appunto, quindi che ogni mese rilanceranno e rilanciano un ventaglio sempre più ampio di temi. E poi c'è anche proprio una nuova struttura e una nuova grafica, quindi diciamo che anche graficamente, adesso per chi ascolta è difficile perché magari non ce l'ha davanti, ma speriamo che possano dopo questa chiacchierata desiderare di averlo davanti, l'utilizzo della fotografia, l'utilizzo della grafica, della titolazione, dell'impaginazione, è proprio cambiato ed è molto più arioso, più godibile, e quindi è molto, per me è un bel prodotto, sono proprio contenta di averci lavorato. E ecco, questo è quindi la grafica, essendo poi appunto così essenziale, però arricchita dagli approfondimenti, ad esempio al lato dei testi, così è un modo per andare incontro.
0: È bella, è bella, vero.
2: Sì, è molto bella, anche se è paradossale, insomma, parlare di un aspetto grafico di una rivista per radio, perché però poi appunto, infatti, perché questo serve per invitare gli ascoltatori a procurarsene copia, per esempio, appunto, oltre a una certa diffusione in ambiti amicali, perché ci sono dei gruppi che ne prendono copie in più per poi proporle, queste copie della rivista. Poi per esempio a Macerata c'è una libreria, la Bottega del Libro in Corso della Repubblica, che ne fa arrivare proprio copie per poter vendere, insomma, ai propri clienti.
3: Esatto.
2: E quindi ecco, c'è la possibilità di averla. Poi magari anche qui è ancora, anzi forse potenziato ancora di più il legame con l'aspetto online.
3: Esatto, è potenziato ovviamente perché i tempi lo impongono, e diciamo, il nostro giornale esiste dal 1974, aveva un proprio sito che poi è confluito nel sito di clonline.org, e oggi c'è un passo ulteriore, no? Per cui appunto sarà sempre più anche digitale e molto dei contenuti che si possono trovare sul giornale ci saranno anche online. Il numero è molto ricco, ricchissimo direi.
0: Questo è bello, ricco quindi.
3: È molto molto ricco, parliamo di quasi no, cioè 90 pagine di,
2: sì,
3: di rivista.
2: Sì, e, 90
3: precise. Sì, una 90 pagine di rivista e abbiamo veramente toccato temi trasversali, da testimonianze di vita cristiana, di conversione nel sud-est asiatico, a Taiwan.

0: Ma infatti nell'editoriale intitolato, anche così dà l'idea anche proprio di quello che accade, si cambia, dice Stefano Filippi, il direttore, si cambia per raccontare meglio quello che viviamo. Quindi questa è la continuità, è il voler raccontare quello che si vive con l'attenzione a un duplice aspetto, che è quello che è già stato accennato, missionario, ma la missione semplicemente è quello di raccontare quello di bene che si incontra e che si vive, e educativo, perché dà modo poi di affrontare le questioni anche con uno sguardo alla realtà che effettivamente aiuta a tener conto di tutti i vari aspetti, così come si è abbandonato il primo piano perché magari assorbiva grosso modo forse più della metà della rivista, con un approfondimento che era sì molto bello, però magari impediva di poter allargare lo sguardo a più temi di interesse e di attualità ancora. Anche se io dico è una rivista che guarda molto all'attualità, però mi sto accorgendo che andare a risfogliare una rivista di qualche mese fa me la rende ancora attuale, perché è di attualità ma non è di pura cronaca, insomma, per così dire. Adesso
1: Sì, è esattamente il cuore del nostro lavoro.
0: Quindi poi l'aspetto, per stare all'aspetto grafico, per esempio, tu hai citato, poi magari andiamo nello specifico di qualcosa, se hai del tempo ancora da stare con noi, certo, nello specifico più dettagliato di qualche articolo, magari in particolare. Mi ha colpito tantissimo l'aspetto grafico con le immagini, è molto curato e molto bello, e è molto suggestiva per me quella immagine legata al rendiconto dei viaggi di Papa Leone tra i migranti, dove c'è Papa Leone che è lì nella porta di Lampedusa, sull'isola di Lampedusa, che è stata costruita per testimoniare questo punto di arrivo dei migranti, perché mi ha molto ricordato una porta simile, che è la porta del non ritorno cosiddetta, che sta in Senegal sull'isola di Gorea al largo di Dakar, a qualche chilometro al largo di Dakar. Mi ricorda la foto in cui era presente Giovanni Paolo II, questo addirittura nel febbraio del 92, insomma, da dove partivano migliaia e migliaia e migliaia di schiavi deportati, insomma. Quindi è un'immagine che a me ha ricordato molto anche questa continuità, perché lì magari in Senegal parlavamo della schiavitù, quindi è fine 700, 800 eccetera, qui invece parliamo di un'attualità. Però ecco, quindi per sottolineare un po' come mi ha colpito la scelta di questa foto, e poi come anche l'apparato fotografico, insomma, è di sostegno a una bella lettura, insomma. Allora, dici un qualche articolo in particolare, perché magari non riusciremo, invitando poi gli ascoltatori a poterlo vedere anche online. Adesso è possibile poter vedere anche chi non è abbonato alcuni degli articoli, mi pare.
1: Sì, alcuni sono già disponibili, ad esempio quelli abbiamo dedicato appunto una parte del giornale, poi, che poi è, diciamo, il lancio di copertina al tema del matrimonio. Ad esempio abbiamo una riflessione bellissima di Sante Maletta, un professore di filosofia all'Università di Bergamo, grandissimo conoscitore di Hannah Arendt, che fa una riflessione bellissima partendo da Hannah Arendt sulla nascita come evento politico e perché la nascita è sempre stata qualcosa di clamoroso, no, per l'uomo, perché ogni vita, dice, introduce una novità nel mondo e quindi è una novità anche per la società, ed è per questo che bisognerebbe recuperare, come dire, il valore della nascita, no, che invece adesso è...
2: Quello è bello, quello veramente importa.
0: Molto bello, sì.
1: È un bellissimo, appunto, una bellissima riflessione di Sante Maletta. Poi abbiamo una intervista di Marina Casini che racconta e che spiega come appunto e valuta i sostegni dello Stato alle famiglie oggi. È una riflessione altrettanto bella sul perché ci si sposa sempre di meno di Matteo Rizzolli, che è interessantissima perché dice: ma come mai è vero che dentro un legame l'uomo si trova realizzato, però c'è il crollo dei matrimoni, cioè c'è
2: aia,
1: si sposa

0: No, no, perché accade? Perché c'è una narrazione, quella sui social, quella dove il legame è visto qualcosa che ti impedisce la vera libertà, per cui se fai figli non puoi andare a fare gli aperitivi, non puoi andare in vacanza, non puoi fare le belle instagrammate, ma poi però nella realtà l'uomo si sente compiuto quando è dentro un rapporto, quando è dentro un legame, quando, no, non quando è solo. E quindi contrappone, come dire, il dato della realtà, cioè che l'uomo si compie dentro i legami, a il dato di non realtà che però ci bombarda, che è quello appunto dei social, del mondo esterno, che dice che è solo nell'autonomia assoluta che tu vinci e vali, e quindi ovviamente il matrimonio questo è...
1: Bellissimo.
2: In effetti hai citato i tre articoli che danno corpo poi al rimando della copertina. Quello che mi colpiva in tutti e tre, che danno un affronto da punti di vista diversi rispetto anche alla propria competenza e formazione di chi scrive, chiaramente, perché sono riflessioni documentate, non così estemporanee, però in cui viene fuori una positività di considerazione sull'umano e non basata su una contrapposizione ideologica, perché purtroppo queste tematiche spesso, per la sintesi che la cronaca spesso impone, vengono più ripresentate come degli slogan da contrapporre piuttosto che di esperienze da comunicare.
1: È così?
0: È una bella, no, è vero. Sicuramente appunto loro non, ovviamente abbiamo preso tre personalità molto diverse tra di loro, anche perché Matteo Rizzolli è professore ordinario di economia politica alla LUMSA di Roma, cioè quindi insegna economia politica, un altro un filosofo, Marina Casini invece ha tutto il suo percorso. Quindi sono proprio tre, però che da angolature diverse, come giustamente avete detto, rintracciano, no? questo dato di realtà, quindi un dato di realtà, cioè che la sfida della natalità non è, come dice ad esempio Rizzolli, non sta nel convincere che i figli costano meno di quello che pensi di poter guadagnare col tuo stipendio, ma nel continuare a testimoniare, esattamente come dicevi, che legarsi rende liberi, e che, come dicono, e lo dicono anche i numeri, e lui è un economista, quindi lui lo guarda dal punto di vista dei numeri, rende più felici.
2: Ecco, perché questa cosa adesso è un po' di una riflessione, scusami, di carattere generale, no?
0: Sì.
2: Perché noi stessi, avere una famiglia con dei figli, eccetera, magari richiede sacrificio, no? Però il sacrificio noi lo viviamo come un di meno, come una rinuncia, come, non come una modalità che però fa vivere meglio. Perché poi qui, leggendo questi articoli, questi tre contributi che tu hai detto, viene fuori che il tutto è riportato poi al dire: ma guarda che poi è proprio la statistica, è proprio il dato, è proprio il racconto delle persone, eccetera, che comunque la persona vive meglio, perché in realtà noi siamo invitati a seguire un po' la sfida di chi ci racconta che vivendo si può vivere così, cioè in un modo che sia più bello già ora,
0: esatto.
2: Non per il futuro, cioè spesso il problema dei figli, no? Viene visto come dire: bisogna dare un futuro al mondo. E allora qualcuno dice: ma del mondo chi se ne frega, il futuro non glielo do, e quindi può essere risposta adeguata. Ma invece il problema qui, appunto, che dicevi tu, è dire no, che si vive meglio.
0: Esatto. E quindi no, questi tre contributi sono veramente interessanti e belli, cioè anche belli da leggere, direi. E poi abbiamo ovviamente veramente toccato di tantissimi temi. Abbiamo una riflessione ad esempio di Paolo Caroccia, che è un docente di diritto presso la Notre Dame University nell'Indiana, a partire dalla Magnifica Humanitas,
2: sì.
0: E tutto la riflessione sulla questa tecnologia che ci spinge a superare ogni soglia, e che, no, che in cui ogni, come dire, ogni imperfezione deve essere tolta, no? Da questo mondo, per cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale che risolve le equazioni più difficili del mondo, che se il testo che scrivi non è perfetto te lo sistema, se il calcolo che devi fare al lavoro te lo fa perfetto mentre tu magari non ce la faresti. Però questa riflessione che lui fa a partire dall'enciclica, eppure non dobbiamo dimenticarci che il limite, cioè l'esperienza del nostro limite umano, è l'esperienza che ti apre al mistero, ti apre a Dio. E quindi, perché tu quando riconosci che non ce la fai, da una parte ti domandi e chiedi, e poi ti ingegni, l'uomo si ingegna, no? Nella storia si è sempre ingegnato, è sempre stato creativo, si è spinto sempre più in là per conoscere, per scoprire, e quindi di non spaventarsi del limite, no? E questo è una grande lezione di questa enciclica, no? Perché non è nella perfezione, che come noi sappiamo non è di questo mondo, che scopriamo noi stessi.
2: Certo. Anche questo, anche... da quello che tu dici, perché mi piace sempre sottolineare quello che, se noi parliamo una volta al mese della rivista, è perché ci notiamo un affronto positivo, non nel senso, signori, non è vero che ci sono le cose brutte e cattive nel mondo, no, è che comunque c'è un affronto positivo.
1: Bello, questo no? Bisogna dirlo, allora, perché ci parlano solo positivo, quello questo.
2: Cioè, anche appunto quello che tu adesso stavi ricordando su questo intervento che prende spunto appunto dall'enciclica del Papa, non si tratta di allarmarsi per porre dei muri, si tratta forse di essere allerti per essere capaci di cogliere meglio quello che sta accadendo, per non cadere poi in quelli che sono i danni magari che sono insiti, e quindi aiutarci a capire, ma sempre in un atteggiamento di positività, cioè di affronto reale verso quello che succede, insomma.
0: Infatti è bellissimo, perché rispetto all'enciclica, cioè ricorda che l'enciclica non dice allora la tecnologia, l'intelligenza artificiale sono da demonizzare, bisogna assolutamente no, dice, anzi dice molto di più, dice ricordiamoci che la tecnologia è una risorsa meravigliosa, ma altresì che servirà allo sviluppo dell'uomo solo se resta orientata alla comprensione, all'accompagnamento del valore di ogni singola persona su questa terra. Cioè, perché poi ovviamente, come il Papa ha ricordato, si aprono tanti temi, l'accesso alle risorse, perché c'è chi ha accesso alla tecnologia e chi no, banalmente, no? Ma l'uomo vale e ha una sua infinita grandezza, sia che viva a Macerata, sia che viva in Burundi, sia che viva a Timbuktu. E quindi se la tecnologia si è orientata al bene, è un po' il cuore anche di questa riflessione di Carozza.
2: Bello.
0: E poi abbiamo appunto ospitato un'intervista molto bella a Remy Bragg.
2: Ecco, è quella, volevo arrivare lì, perché tu hai accennato nei temi trattati nella rivista anche questo giudizio un po' sul suicidio assistito, fine vita, eccetera, no? Quindi anche lì c'è questa rivista, questa intervista che hai curato tu, insomma, quindi diciamolo che è molto interessante, perché entra proprio nel merito, non da un punto di vista anche qui tecnico di contrapposizione e tutto il resto, ma di effettivamente di affronto totalmente umano poi di queste questioni, come prima per esempio c'era anche l'intervento di Lorenza Violini, per esempio, che lo stesso ne parla un po', perché un po' questo sempre l'ambito è più ampio, è sempre questo, in cui magari rilancerebbe su un affronto positivo della questione del fine vita, per esempio accennando anche lì, ma Tracce ne fece poi un numero particolare sulle cure palliative, che non sono così, il nome non rende merito, perché significa non diamo spazio all'accompagnamento, insomma. Però adesso volevo proprio questo, hai preceduto, che ci raccontassi qui magari con un pochettino più di dettaglio perché vale la pena andare proprio a rileggere con calma questa bella e ampia intervista appunto al filosofo Remy Bragg.
0: Beh, allora, innanzitutto Remy Bragg è uno dei filosofi contemporanei più famosi al mondo, abbia accettato di intervenire con così grande libertà su un tema così delicato e anche scomodo, cioè quello del fine vita, è stato per noi un grande regalo. Lo ha fatto perché nel luglio scorso l'Assemblea Nazionale Francese ha approvato una legge sul fine vita, che quindi apre in Francia la possibilità del suicidio assistito. E per la prima volta c'è stato però un grandissimo dibattito pubblico nella laica Francia, e la Chiesa Cattolica, per, soprattutto per bocca dei vescovi, ovviamente aveva condotto una sua battaglia, diciamo, contro questa legge. Rémy Braghe in questa intervista dice sostanzialmente che tutto parte da una grande menzogna, no? Che è quella del concetto di dignità, perché oggi l'uomo dice che oggi l'uomo confonde l'idea di dignità con la capacità di autodeterminarsi, cioè con quella che noi chiamiamo autonomia. Quindi noi siamo degni di vivere, di essere al mondo solo se siamo performanti. Quindi se tu, e questo ovviamente apre, questo è quello che il mondo dice oggi, ovviamente non è il pensiero di Rémy Braghe, lui sta fotografando la concezione antropologica da qui ci si muove per arrivare a questa legge, cioè che, certo, che uno ha valore ed è degno di vivere solo se può fare. Per cui nel momento in cui uno è più o meno libero nel movimento, più o meno intelligente, più o meno forte, più o meno ricco, è più o meno degno di
2: ma vivere. Questo qui adesso parliamo, lo spunto di riflessione nasce da appunto questa legge in Francia, ma anche che sta girando ormai piano piano anche in Italia, si sta inserendo sul fine vita, ma questo aspetto che piano piano stiamo scivolando nel considerare il valore della vita in base alla prestazione, in base alla performance, esatto, ma è anche piano piano sta diventando la causa forse principale, determinante, scatenante del disagio giovanile, per esempio. Quindi, cioè, voglio dire, è una questione non legata ad una piccola parte, una circostanza, ma proprio è una mentalità che si sta diffondendo, che noi valiamo in base a quello che riusciamo a fare o a far apparire, soprattutto neanche tanto il fare, ma il far apparire.
0: Ecco, esattamente così. A me ha colpito molto nel dialogo con lui anche il richiamo che ha fatto ai cristiani a vivere una testimonianza vera di questo, perché lui dice, c'è un passaggio molto bello nell'intervista dove lui dice che nell'antichità il cristianesimo ha introdotto uno sguardo nuovo sull'uomo, no? E ci ha fatto riconoscere pienamente umano quello che i pagani consideravano umano in maniera incompleta, quindi il feto da abortire, il neonato lo schiavo da sfruttare, la donna da sottomettere. Il cristianesimo ha ribaltato tutto questo, no? Perché ha introdotto invece il fatto che ogni uomo, come dicevamo prima, vale, ogni donna vale, anche il bambino nella pancia. E lui dice, oggi però a noi cristiani è chiesto di andare oltre, cioè di continuare a testimoniare con forza, non smettere di dire che è possibile riconoscere pienamente l'umano anche nei malati che sono in coma o nelle persone che sono affette da demenza, certo, o eccetera. E lo dice come richiamo reale, non per una contrapposizione, ma come una voce che deve levarsi per dire non è vero che l'uomo vale solo quando si fa da sé. E fa un altro bellissimo affondo, che dice una cosa che sembra quasi ovvia ma non lo è più. E lui dice, non possiamo crearci da soli, perché nessuno viene al mondo per sua scelta, però possiamo distruggerci, e il suicidio oggi è il culmine dell'autonomia. E allora lui dice, allora siamo chiamati a testimoniare invece di amare, che amare la vita è pensare che qualunque essere su questo pianeta è nato per il bene, qualunque sia la sua condizione.
2: Eh sì, è una considerazione fondamentale, perché poi in realtà non sappiamo uscire da questo, sappiamo in realtà dove ci porta, ma le modalità magari nell'attualità non lo sappiamo dove ci porteranno, ma nel passato storico, quando cominciamo a voler mettere noi i paletti o a voler noi definire quali sono i parametri per definire degna una vita, oppure per definire cosa è persona e cosa no, è chiaro che questo poi ci porta ci porta a perdere totalmente l'umano, insomma.
0: Esatto.
2: Quindi no, questa intervista è molto bella, insomma, perché tante volte adesso faccio un po' la cosa, dice, perché emerito insegnato filosofia medievale, araba, eccetera, eccetera. Allora magari uno passa oltre, cioè il filosofo, allora no, dice cose, no. Fortunatamente abbiamo la possibilità di poter parlare con dei filosofi che parlano della vita concretamente in termini in cui noi possiamo starci, possiamo essere
1: anche altre cose, insomma.
2: Ecco, no, voglio dire, effettivamente non è una cosa accademica, no? Perché tante volte abbiamo la repulsione immediata, ma se questo è un docente universitario, filosofo, eccetera, eccetera, ma invece no, è qualcuno che mette a disposizione la sua competenza e capacità di andare a leggere nella realtà che tutti viviamo e ce lo racconta in modo estremamente comprensibile, perché ecco, questa intervista contiene risposte che sono comprensibili a chiunque, anche chi non avesse fatto studi di filosofia, insomma, chiaramente.
1: Questo è molto bello.
2: Quindi no, è molto interessante.
0: Esatto, poi appunto nel numero appunto non ci sono ovviamente solo, ci sono contributi di questa caratura, ma ci sono anche cose di cultura. C'è un'intervista meravigliosa di Alessandro Banzi, sì, alla premio Pulitzer, Marilyn Robinson, che invito tutti a leggere. C'è un pezzo scritto superbamente da Luca Doninelli su David Hockney, che è il più grande artista contemporaneo, appunto, che è morto a giugno, e racconta la genialità di quest'uomo nella fotografia, nella pittura, nell'uso del digitale, cioè anche che fino all'ultimo miglio ha voluto sperimentare, scoprire, no? E poi c'è un'anticipazione bellissima, chiudo anche, del libro Il centro della vita, di Don Luigi Giussani, con un particolare affondo sul fatto che la vita ci è data per la missione, e poi testimonianze, tantissime testimonianze, lettere.
2: Beh, sì, ecco, la parte delle lettere che resta integralmente, perché è una delle caratteristiche fondamentali, perché lì appunto, esatto, poi c'è il racconto della vita di gente che vive, come è poi tutta la prima parte della rivista, e va sotto il grande tema di gente che vive, insomma, perché poi abbiamo detto nell'attualità magari si dà spazio anche a parole di tra virgolette di esperti, no? Però come dicevi tu, insomma, ci sono contributi, perché effettivamente la rivista affrontata adesso in questo mese forse ha un respiro un pochettino più ampio rispetto a quello che era pensato per qualche anno fa, e poi e per esempio c'è un allargamento di quella parte che va sotto il termine block notice, cioè che è un po'.
0: Esatto, stavo per dirlo. Ah, ecco. Esatto. Cioè, no, questo è importante perché insomma la mia collega ci dedica tanto tempo ed è giusto, perché è una sezione bellissima dedicata appunto alla segnalazione di musica, podcast, festival, cinema, film, documentari che vale la pena ascoltare o andare a vedere o rintracciare. Ecco, si è allargata ed è, insomma, sì, sono pagine anche quelle assolutamente interessantissime, e poi testimonianze da tutto il mondo. C'è una bellissima storia di conversione di una luterana che si è convertita al cattolicesimo, storie da Taiwan, come dicevo dall'inizio. C'è anche un reportage da una realtà di Catania, nata insomma dall'esperienza dei salesiani, centri di accoglienza e comunità alloggio, sì, per migranti, sì, insomma veramente è molto ricco, e vi invitiamo a scoprirlo insieme, ecco,
2: ma sia sì,
0: cartaceo sia digitale, insomma, andando anche online.
2: Oh, poi sappiamo anche, qualche volta siamo informati di piccoli, perlomeno nel nostro territorio, di piccoli punti di lettura insieme, cioè esistono dei gruppetti di persone, poi quando ce lo fanno sapere lo ridiciamo anche per radio, dei gruppetti di persone che si ritrovano per leggere insieme qualche intervento di Tracce, invitando anche persone nuove. È una bella cosa, perché appunto evidentemente c'è un respiro che coglie le persone che possono leggere degli articoli e poi hanno il desiderio di poterne riparlare insieme, per giudicare insieme e di proporre anche a nuovi amici. Quindi è una cosa bella. E
1: anche questo facciamo, è bellissimo. Sì,
2: io devo confessare poi che apprezzo molto la rubrica in particolare di Walter Muto di musica, perché la utilizzo sempre, questo sicuramente la volta al mese che parliamo di Tracce, per prendere spunto da lui, perché poi io chiaramente sono over come età per poter star dietro al panorama musicale. Poi Walter Muto invece sa sempre consigliare autori nuovi o anche ormai consolidati e conosciuti, più conosciuti, perché sa cogliere gli spunti di tra virgolette serietà umana nell'affronto della vita attraverso le canzoni. Quindi allora io direi di Nazareno di ringraziare enormemente Maria Acquasimi, perché la compagnia che ci ha fatto sfogliando insieme
1: è stata bravissima. Che bella cosa che ho sentito oggi io. Io dico, ma quando facciamo più ancora, perché questo che leggiamo è arrivato, meno male.
0: grazie a voi.
2: Quindi vi ringraziamo per il lavoro che fate, perché poi magari più avanti ci sapremo ridire se sta cogliendo consenso questa impostazione nuova della rivista, ma non avendo impressione di creare una frattura o un tradimento al cammino, le tracce sono le stesse, solo che le tracce di 20 anni fa si vedevano magari i mocassini, adesso si vedono le sneakers, però sono sempre tracce di un popolo in cammino.
0: Esattamente.
2: Ecco, quindi
0: grazie.
2: Quindi grazie e buon lavoro a voi di quello che fate. Ci vediamo poi il prossimo mese, sicuramente dedicheremo di nuovo uno spazio, e quindi di nuovo buon lavoro. E allora noi adesso ci lasciamo con Caparezza, che ci propone Walter Muto in questo numero, con Cosmo Naufrago.
1: Bene.
2: Poi ci ritorniamo sopra magari.
1: Bene.
2: Quindi grazie ancora e poi ci diremo qualcosa dopo questo intervento musicale.
1: Ascoltiamo.

0: Ecco, dicevamo, questo è un suggerimento.
1: Una bella canzone questa,
0: sì,
1: sera.
0: Adesso l'abbiamo sfumata, ma è dal disco, dal Orbit di Caparezza, che si chiama Michele Salvemini, scopro qui dalla rubrica di, appunto, di Walter Muto, di musica su Black Note 6 tracce. È una riflessione questa canzone, Cosmo Naufrago, sulla libertà, insomma, libertà, libertà, poi posso essere,
1: questa è una cosa che si
0: schiavo di tutto,
1: si dice molto, no?
0: Prendo un messaggio WhatsApp che mi è arrivato mentre stavamo salutando la nostra carissima amica Maria Quasimi, e quindi non ho fatto in tempo a comunicarglielo. Allora, chi scrive è Emanuela, che è una fedele lettrice di tracce da anni, e dice: questa rivista è una miniera d'oro, perché informa, perché stupisce, perché aiuta ad avere uno sguardo nuovo, positivo.
1: Brava, bravissima, così ci voleva.
0: Ecco, tanti articoli creano speranza.
1: Anche io.
0: Tutti gli articoli sono importanti. Poi le foto con quei sorrisi è un invito alla gioia. Guardiamo la bellezza delle persone.
1: Ecco.
0: Poi sul tema specifico di questo numero dice: la famiglia rende felice. Viva la famiglia. E questo è Emanuela da Tolentino, che è una fedele lettrice di tracce da anni.
1: Giusto.
0: E quindi questa testimonianza la prendiamo come spunto per invitare altri a, appunto, ad avvicinarsi a questa rivista, che è sicuramente del tutto particolare nel,
1: guai a chi non lo legge,
0: nel panorama editoriale. Quindi intanto magari avvicinatevi online, quindi su clonline.org andate, poi trovate tracce e qualche articolo è presente appunto lì per poter capire di che si tratta, e poi magari,
1: ecco, digli pure dove lo trovano, perché
0: poi
1: sennò...
0: qui fisicamente abbiamo detto a Macerata, nella libreria, la bottega del libro in Corso della Repubblica, poi a Tolentino e altre città, compresa Macerata o altri gruppi, c'è la possibilità in qualche caso di incontrarla spesso nella chiusura delle messe domenicali, per esempio, oppure attraverso una rete di amici che ne prendono, ne fanno arrivare per posta, per distribuzione, alcune copie in più per poterle diffondere tra amici, insomma. Quindi
1: bello, bello, questo è molto bello.
0: Oh, allora stiamo ormai verso la fine di questo nostro spazio di oggi, Nazareno. Allora, intanto pochissime cose aggiungiamo, poi risentiremo alla fine un'altra canzone come coda finale di chiusura di questa chiacchierata, sempre un altro pezzo di Caparezza consigliato da Walter Muto. Ormai voi potete, anzi vi consiglio anche, vi consiglio, consigliato, di andare a cercare sul web, insomma su Facebook per esempio, Walter Muto, perché continua sempre a proporre brani musicali eccetera con un criterio di scelta che è molto bello, insomma, e quindi in cui lui sa cogliere aspetti che un ascoltatore distratto come lo sono io per esempio non sa cogliere immediatamente, ma quando uno riesce ad ascoltare con più attenzione scopre cose molto belle anche nelle canzoni dei nuovi autori, di quelli che magari non conosce eccetera.
1: Così anche noi vediamo alla radio cosa mettere e non mettere, ecco.
0: Certo. Adesso un paio di dati di attualità, Nazareno. Il notiziario già ne ha dato notizia, quindi notiziario, notizia, sì, c'è una varietà di linguaggio eccezionale. Comunque ieri 17 settembre, come ricorrenza è la data in cui viene riconosciuta il ricevimento delle stimmate da parte di San Francesco, e quindi alla presenza del vescovo Nazareno Marconi, poi le autorità eccetera, è stata riaperta a Tolentino, Nazareno, la chiesa di San Francesco,
1: che era restata chiusa
0: dal terremoto, quindi ormai da 10 anni.
1: Ma oggi ci sono un sacco di cose belle che sono state fatte,
0: sì. E quindi grazie a Dio cominciamo a rivedere questi luoghi che tornano ad essere fruibili, vissuti eccetera, quindi è una bellezza della chiesa, è la chiesa che sta in pieno centro a Tolentino, sarebbe quella il cui campanile è la torre degli orologi, che chi attraversa Tolentino non può non notare, quello è il campanile della chiesa sostanzialmente, che quindi è stata finalmente riaperta dopo dei lavori accurati di restauro, di ripristino strutturale per dove necessario eccetera, è stata riaperta intanto nell'imminenza della festa di San Francesco, in questo anno che è l'ottavo centenario di San Francesco, e quindi anche tutta la comunità ha promosso, ma ne parleremo successivamente, una serie di incontri, di appuntamenti sotto un grande unico tema, che appunto incontri e appuntamenti che partivano da quello di ieri, della riapertura della chiesa solenne, con anche da dedicazione dell'altare, una cerimonia del tutto particolare, siccome è stato ripristinato un altare vecchio che è stato ritrovato in qualche magazzino, un altare in marmo, e allora è stato rimesso su rispetto all'ultimo che invece c'era al tempo del terremoto, perché dicevo, beh, questo ha una sua validità storica e tutto il resto, quindi è stato ridedicato quell'altare con la messa nell'altare, introduzione, adesso il termine non lo so, della reliquia, e quindi tutta una cerimonia particolare a cui i fedeli presenti hanno assistito, insomma.
1: E un altro altare c'è?
0: No, no, è nuovo, diciamo, un altare nel senso
1: l'altare
0: è un
1: nuovo.
0: Altro. È nuovo, ma tornando al vecchio. Quindi siccome è stato ritrovato in dei magazzini che si sembrava non fosse più reperibile, invece è stato ritrovato, allora insieme anche alla sovrintendenza è stato deciso di ripristinare quell'altare storico, e quindi chiaramente le reliquie che erano presenti sull'ultimo altare sono state tolte durante i lavori, messe da parte chiaramente, perché ogni altare per essere dedicato deve avere una reliquia particolare, se non so di Tolentino quale sia la reliquia. E la reliquia chiaramente non è che deve essere del santo a cui è dedicato, a chi eccetera, perché allora se noi prendiamo una parrocchia dedicata alla Santa Famiglia, che reliquia ci mettiamo? E quindi vabbè.
1: Bravi Tolentino, su.
0: Quindi Tolentino va avanti, e infatti tutta la comunità contenta di tutto questo ha messo in piedi un programma che va avanti da ieri fino al 16 ottobre, quindi ne riparleremo per degli appuntamenti particolari, e sotto il tema facciamo festa insieme, pregando, ascoltando, guardando, giocando, mangiando, cioè facendo una scelta, non dividendo, dice, cioè abbiamo praticamente un mese di vari appuntamenti che sono modalità di far festa con vari aspetti, ma è l'unico desiderio di far festa. Quindi non diciamo c'è il momento civile, il momento religioso, no, è un intervallarsi di appuntamenti di vario genere, ma che riportano tutti a voler far festa nell'occasione di San Francesco, doppia festa per la riapertura anche della chiesa, e l'immagine, è stato fatto un manifesto con l'immagine che riporta, perché molti non lo sanno, ma c'è una cappellina affrescata del XIV secolo, quindi significa che andiamo 1350-60,
1: eccetera,
0: che è nella chiesa di San Francesco, cioè guardando l'altare, e dall'altare stesso sulla destra si accede a una cappellina che si sviluppa molto in altezza, in cui sono presenti degli affreschi, e uno degli affreschi riporta San Francesco mentre riceve le stimmate, con Frate Leone che legge eccetera, che sta lì insieme, e San Francesco che riceve le stimmate. Quindi questo è un particolare di questa immagine riportata nel manifesto, e poi è stata scelta per sottolineare questo è il significato anche della vita francescana, una frase che è stata estratta dall'ultimo libro di Monsignor Nazareno Marconi, che parla proprio di San Francesco, in cui dice: la vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi questa è anche una bella definizione anche un po' della santità, no? Che è un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà, e quindi da questo cambiamento di sguardo poi tutti noi possiamo aspirare, giustamente dobbiamo aspirare alla santità. Vabbè, il prossimo appuntamento lo dico solo adesso per dovere di cronaca: domenica prossima, quindi 20 settembre, nella chiesa di San Francesco alle ore 17 ci sarà una conferenza di illustrazione di tutti i lavori svolti nella chiesa.
1: In quale paese?
0: Chiesa di San Francesco a Tolentino, domenica prossima alle ore 17 c'è questa. Ci sono varie relazioni brevi, sintetiche, però, che chiariranno i lavori che sono stati fatti per ripristinare l'uso della chiesa, che riabbiamo, dico qui un dato curioso di cronaca: nel 1873 ci fu un famoso terremoto classificato come terremoto di San Ginesio, perché probabilmente forse lassù c'erano più danni e tutto il resto, ma che provocò danni anche a Tolentino, tra cui anche danni alla chiesa di San Francesco. E allora parroco, di cui adesso l'ho letto ma non ricordo il nome, che si stava muovendo per poter riaprire, fare i lavori necessari per poter riaprire la chiesa, quindi aveva smosso chiaramente la diocesi, tutte le realtà, la prefettura di Macerata, eccetera. Quando va a rivolgersi al comune di Tolentino, anche per avere un po' dalla sua parte un aiuto, un sostegno, un contributo, non so che, il sindaco d'allora immediatamente rispose, dice: ma no, tanto qui ci sta anche San Nicola, eccetera, buttiamo giù la chiesa, approfittiamo, buttiamo giù la chiesa e facciamo una piazza più grande. Chiaramente questo parroco insieme ai fedeli non erano contenti di questa risposta e andarono avanti, tornarono alla carica, e in realtà dopo 5 anni dal terremoto di allora la chiesa fu riaperta e ce l'abbiamo, grazie a Dio, ce l'abbiamo ancora oggi.
1: Oh, che bello, che bello.
0: E quindi ecco questo. E
1: di bello a Tolentino anche per me, che dove sono nato, quindi belle queste cose che hai detto.
0: Eh sì. No, ma è... quindi adesso poi chiaramente qualcuno mi rimprovererà, dice: sottolinei di più le cose di... Io in realtà non ho nessun pregiudizio, mi fa piacere sottolineare alcune cose che mi colpiscono e di cui sono a conoscenza direttamente, non andando semplicemente a sfogliare i giornali eccetera, perché che già hanno riportato la notizia, quindi la notizia già c'è altrove. Però quelle cose che più mi colpiscono, poi siccome vivo a Tolentino magari è più facile che ne sappia di Tolentino, però Tolentino è un luogo abbastanza integrante di tutto,
1: bello,
0: il nostro, importante di tutto il nostro territorio, quindi poi negli altri spazi nazareno si parlerà un pochettino di più di Macerata, di Recanati,
1: ma come no, certo.
0: Treia, di Pollenza,
1: tutti hanno
0: quindi
1: bello,
0: lo spazio c'è per tutti in questa radio, quindi non dite orca. A me capita chiaramente, essendone più a conoscenza, più soprattutto delle ragioni, della consistenza, del perché di iniziative tolentinate, che mi capita di parlarne un po' di più, abbiate pazienza. Come, e questa poi è l'ultima cosa che vi racconto, che perché avviene tra qui e la prossima trasmissione, un altro aspetto che è molto bello ed interessante è quello riguarda giovedì 24 settembre. Perché il giovedì 24 settembre del 44, era domenica, erano passati più di 6 mesi, in realtà 6 mesi e 2 giorni per essere precisi, dall'eccidio di Montalto, cioè il 22 marzo del 44 a Montalto, una frazione di Cessa Palombo, quindi nell'interno delle nostre colline alte, eccetera, prima della montagna, furono uccisi oltre 30, di cui una ventina tolentinati, eccetera. E chiaramente per le condizioni della guerra non fu possibile trasferire le salme da quel luogo al luogo d'origine.
1: Possiamo dire, quando è che le guerre se ne vanno via?
0: Ecco, allora, e quindi siccome solo fu possibile, quindi nella domenica 24 settembre 1944, fu possibile riportare le salme e fu celebrato un funerale di cui si ebbe lunga memoria, perché coinvolse tutta la città, e l'altare, guarda caso, era posto proprio praticamente davanti la sede attuale del Circolo Culturale Tullio Corsalvatico. E allora, mossi un po' da questo, un po' anche dall'interesse a questo evento storico che è di grande rilevanza umana, Circolo Corsalvatico già nel passato ha curato una mostra sui martiri di Montalto, sulla realtà cittadina tolentinate da cui questi giovani erano stati formati, che avevano vissuto, eccetera, e poi ha fatto anche una pubblicazione in merito a questo, raccogliendo in particolare testimonianze di sacerdoti che hanno avuto a che fare con questa vicenda. E però, prendendo anche spunto dal fatto, coincidenza particolare, che l'altare della cerimonia dei funerali era proprio di fronte all'attuale sede, allora è venuto in mente di ricordare giovedì prossimo, quindi giovedì 24 settembre alle ore 21, proprio in piazza Mauruzzi, una lettura a più voci di testimonianze, lettura a più voci, quindi di testimonianze fedeli, che sono tratte dall'edizione straordinaria di Voci di Provincia, perché in quella domenica 24 settembre 44 fu stampato appositamente un numero di un periodico Voci di Provincia, che raccontava la vita della provincia, con delle bellissime testimonianze che vale la pena riascoltare. Infatti la serata che il Circolo Culturale Corsalvatico propone, con il patrocinio del Comune che dà il sostegno per poter realizzare lì davanti, avere lo spazio e tutto il resto, è una lettura fedele, esclusiva di ogni altro tipo di intervento. Cioè, noi ascolteremo quello che veniva scritto come testimonianze, come racconto, come invito in quella occasione, come per celebrare i caduti appunto per la libertà, come si diceva, che era un numero speciale di questo Voce di Provincia. Quindi leggeremo semplicemente, verrà letto semplicemente questo, quindi dalla Voce di Provincia, l'edizione straordinaria che era dedicata ai caduti per la libertà, per rendersi conto un po' della bellezza umana. Ma poi è molto commovente andare a riascoltare quelle testimonianze lì riportate, ma la profondità umana di certi inviti che lì vengono posti, di certe indicazioni, di certi approfondimenti, certe riflessioni che vengono posti lì con le bare dei propri cari presenti. Perché è importante? Non per avere Nazareno, quando io parlo del passato, di solito dico sempre:
1: ti piace appunto il passato, insomma.
0: Ma perché però?
1: No, dove, però è bello, è giusto.
0: Ma qui, perché appunto Nazareno è giusto, ma dove noi possiamo capire che anche lì possiamo scoprire, possiamo vedere, possiamo aver testimoniato una positività di affronto della vita che vale ancora oggi.
1: Certo,
0: quindi
1: giustissimo.
0: Il passato è bello perché quando noi riusciamo a cogliere, non date nomi e fatti storici così aridi, ma anche vita, giudizi di persone che sono applicabili, sono vivibili, più che applicabili sembra una cosa un po' arida, vivibili ancora oggi. Quindi sono testimonianze che noi dobbiamo andare a riascoltare. Quindi infatti in quella serata, giovedì prossimo alle ore 21 in piazza Mauruzzi, non ci saranno commenti, ci saranno solo letture fedeli tratte da questo giornale. Per dire, io adesso, per dire una cosa, il sindaco di allora, il professor Alessandro Zazzaretta, aveva scritto, e poi l'avrà letto anche lì dal palco chiaramente, ma sta riportato su questo giornale Voce di Provincia, la conclusione del suo invito è questa, ve la rileggo a tutti, poi la riascolterà insieme a tante altre testimonianze chi verrà giovedì prossimo. Cittadini, su questa barriera di tenebre sappiamo accendere una fiamma viva di amore. Sulla guerra riaffermiamo la pace, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. Poi ecco, conclude, e nel nome di questi martiri, nostri giovinetti, riallarghiamo il cuore al monito del poeta: piacciavi porre giù l'odio e lo sdegno. Ma l'odio provoca altro odio, l'odio provoca vendetta, la vendetta provoca violenza. Allora le parole di oggi, per affrontare, queste sono parole che valgono oggi per affrontare
1: e anche domani
0: le situazioni che noi viviamo, sia a livello anche personale, ma a livello mondiale.
1: È certo,
0: no?
1: È certo.
0: Sulla guerra riaffermiamo la pace, sappiamo accendere una fiamma viva di amore, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. E questo non si fa con l'odio, dice, piacciavi porre giù l'odio. E noi ascolteremo non nostri commenti, perché io dopo, quando ne parlo qui, come lì non ci sarà nessun commento, ascolteremo quelle parole dette da chi ha vissuto quella circostanza di fronte con la presenza delle bare dei giovani trucidati dai nazifascisti.
1: Ecco.
0: Però si dice, questi sono morti invano o sono morti per esprimere qualcosa che può essere utile anche per noi oggi? Lo dicevano allora, ma per noi oggi a 82 anni di distanza. Hanno detto cose, hanno affermato valori, quindi ascoltiamoli però, non commentiamoli, non facciamoci il discorso magari che tante volte poi scivola, sai, sul comodo personale, perché poi quando uno va a farci un commento facilmente può rischiare di tirarselo secondo no, la propria opinione. Invece no, ascolteremo giovedì prossimo fedelmente solo le parole scritte in quel giornale, con testimonianze eccetera eccetera, le testimonianze lì riportate. Quindi qui finisco, Nazareno, perché abbiamo
1: sì, detto, ricordiamo sempre, perché oggi l'abbiamo detto, per andare bene oggi bisogna anche vedere quello che è stato prima.
0: E certo, perché
1: ci sono molte cose che possiamo capire quello che si fa,
0: perché da lì possiamo avere belle testimonianze, come esatto. Del resto, voglio dire, quest'anno siamo tutti presi, poi ne riparleremo delle iniziative varie su San Francesco che sono accadute, ma che accadranno, adesso Tolentino in particolare ve l'ho già accennato, ma se altri ce lo comunicheranno le diremo lo stesso. Perché ci interessa fare gli 800 anni di San Francesco? Il santino di San Francesco ormai ce l'abbiamo, quindi non serve, no? Sì, certo, lo ristamperemo certo. Nuovo per mettere un santino in più nel portafogli? No, ci interessa San Francesco perché oggi cosa ha da dire? Perché ne parliamo i ragazzi, diciamo guardate San Francesco, magari andiamo insieme ad Assisi per raccontarcelo. Perché San Francesco nella sua vita ha da dirci cose che sono valide oggi, come è quello che è stato scelto da mettere nel manifesto, che è poi una citazione fatta dal nostro. La vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi noi come riusciamo a guardare diversamente, quindi guardare diversamente, non a negare la realtà, se facciamo un'esperienza di misericordia? La prima esperienza di misericordia è quella di riconoscersi creature.
1: Bello Tolentino, bello Tolentino, sì, ciao sì. Tolentino.
0: Allora ci lasciamo sempre appunto come preannunciato, come promesso, con una canzone consigliata, perché in questo mese di settembre Walter Muto su Tracce ci consiglia di ascoltare Orbite di Caparezza, e la canzone è Curiosity, perché dice, cito un verso solo: ma un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Ecco,
0: nell'universo bello. Università noi siamo fuori corso, un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Giusto,
0: è una
1: giusto.
0: Bella frase che dice Caparezza in questa sua Curiosity. Nazareno, qui concludiamo,
1: ci salutiamo,
0: buon pranzo intanto, buon fine settimana e alla prossima se Dio vorrà, e noi stessi pure.
1: Ciao a tutti.

fa le stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo, ma non si vede l'uomo, ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Sette giorni in Sicilia tra povertà, memoria e un risveglio della coscienza. Sette parole per raccontare un viaggio verso le proprie origini, che diventa senza volerlo un viaggio dentro l'umanità intera. Oggi svegliamo tutto ed è una puntata speciale. Grazie a tutti voi che avete giocato con noi per 13 settimane.

Il libro segreto di questa settimana è Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, pubblicato per la prima volta in volume nel 1941 dall'editore Bompiani, dopo essere uscito a puntate sulla rivista Letteratura tra il 1938 e il 1939. Vittorini nacque a Siracusa il 23 luglio 1908 e trascorse l'infanzia in diversi piccoli paesi della Sicilia, seguendo gli spostamenti del padre ferroviere. Autodidatta, si formò da solo una vasta cultura letteraria, diventando negli anni 30 uno dei principali traduttori italiani della letteratura americana con l'antologia Americana. Questo romanzo, il suo più importante, gli costò tensioni sempre più forti con il regime fascista, che ne ostacolò la diffusione. Nel luglio del 1943, Vittorini fu arrestato a Milano e rinchiuso nel carcere di San Vittore, da cui uscì solo dopo l'armistizio dell'8 settembre. Prese poi parte attiva alla Resistenza. Nel 1945 pubblicò il romanzo Uomini e No, ispirato alla propria esperienza di partigiano, e fondò la rivista Il Politecnico. Lavorò poi per Einaudi, dirigendo tra l'altro la celebre collana I Gettoni, attraverso cui scoprì diversi giovani scrittori italiani. Morì a Milano il 13 febbraio 1966. Sette parole: viaggio, povertà, radici, coscienza, umanità e rinascita. E la parola che le tiene assieme tutte, la parola di questa settimana, è radici. Non solo quelle di un luogo d'origine da cui si è partiti, ma quelle più profonde che ci legano al destino di chi ci ha preceduto e a quello di ogni persona che, come noi, porta addosso il peso di un mondo spesso ingiusto. E qui, con questa parola, chiudiamo davvero questa rubrica estiva. Io voglio ringraziare di cuore ognuno di voi che ci ha seguito in queste 13 settimane d'estate, che ha ascoltato ogni singola puntata, chi si è unito lungo il percorso, chi ci ha scritto con i propri indizi, le proprie ipotesi, a volte anche i propri ricordi legati a questi libri. Spero che questo piccolo gioco settimanale sia servito per qualcuno di voi a rileggere un libro amato tanti anni fa, come è successo a me, e per qualcun altro a scoprirne uno per la prima volta, perché in fondo è proprio questo lo scopo più vero di Piccole Grandi Parole: tenere viva la voglia di leggere insieme, di ascoltare parole, di capirne il vero significato. Ci ritroviamo qui con questo stesso format, magari la prossima estate. Ovviamente Piccole Grandi Parole non finisce, ma ritorna da domani, lunedì 21 settembre, con Piccole Grandi Parole, il format tradizionale, quello che ci ha fatto conoscere e quello che ci ha fatto scoprire tante nuove parole. E visto che alcuni di voi hanno già cominciato a scriverci per suggerirne di altre, continuate pure a mandarci i vostri messaggi attraverso tutti i canali che conoscete, da Facebook, da WhatsApp, da Instagram, tutti quelli che sono i nostri social. Noi continueremo, riprenderemo a raccontare le parole

0: Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Materica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamanddance.it. Professionisti della danza.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno un romanzo di Sandor Marai, La recita di Bolzano. Un gentiluomo di Venezia. Così si presenta alla locanda del Cervo con gli abiti a brandelli e macchiati di sangue, non avendo con sé altro bagaglio che il suo pugnale e la sua tracotanza, quel famigerato avventuriero in cui i lettori riconosceranno senza esitazione Giacomo Casanova. E dopo questa rocambolesca fuga si rifugia appunto in questa locanda, dove si riposa, e subito, quando si è riavuto dalla fatica, seduce una serva. C'è questo capitolo dove pagine, Sandor Marai ci conduce nell'esplorazione di questo bacio tra i due che sembra veramente fuori dallo spazio-tempo, per quanto viene descritto in maniera voluttuosa, affascinante e discorsiva. Riprendiamo la nostra lettura.

Non offendere Venezia, disse in tono soffocato. Lascia che sia io, hai capito? Lascia che sia io a offendere Venezia, aggiunse con voce tonante battendosi il petto con la mano sinistra. Nello stesso istante il suo volto si contrasse in una smorfia strana e paurosa. Adesso quel volto non aveva più nulla di umano. Somigliava alle maschere grottesche e terrificanti che i veneziani indossano durante i festeggiamenti tumultuosi che si svolgono a carnevale. Con la mano destra aveva afferrato il monaco per la camicia e il bavero del mantello, stringendogli il collo, mentre la sua mano sinistra si librava nell'aria

un uccello rapace, cercando a tentoni il pugnale che aveva gettato poco prima sulla mensola del camino. Indietreggiarono così, mentre lui scuoteva Balbi, la cui faccia giallastra da zucca stava diventando violacea sotto quella stretta soffocante, trascinandolo verso il camino. A quel punto la sua mano individuò il pugnale sulla mensola di marmo e lo brandì, sollevandolo in alto. «Non offendere Venezia!» ripeté, con il pugnale alzato, e schiacciò la sua vittima contro il muro. «Nessuno deve offendere Venezia! Nessuno ha il diritto di farlo! Hai capito? Nessuno!» Sputava le parole, e non soltanto in senso metaforico. Mentre parlava, getti di saliva bianca e bollente gli schizzavano dalle labbra gonfie tra le zanne giallastre, imbrattando la faccia del monaco. Era come se dentro di lui, in quella caldaia umana surriscaldata, qualcosa fosse entrato in ebollizione all'improvviso, come se adesso il contenuto di una vita cominciasse a schiumeggiare, gorgogliando fino a riversarsi all'esterno. «Lascia che sia io!» ripeté a fior di labbra, come se stesse pronunciando una promessa esaltante e voluttuosa. «Soltanto io. Può farlo soltanto un veneziano. Cosa vuoi saperne tu? Come potresti capire? Cosa ne sapete voi altri fannulloni, vagabondi, perdigiorno, levantini, che ignorate dove stia di casa il Padre Eterno e da che parte si trovi Venezia? Sedete nelle taverne, nei vicoli della merceria, sorseggiate un po' di vino a sprigno, credete che questa sia Venezia. Vi riempite il ventre di carne e di pesce, di pasticcio di fegato e di maccheroni, di dolci e di formaggi stagionati, e credete che questa sia Venezia. Cosa credi di saperne tu? Cosa hai visto o sentito questa città? Non dire una parola su Venezia, come se fossi già disteso nella tomba, come se i vermi rodessero già il grasso che hai accumulato vuotando le teglie dei pasticceri veneziani. Taci, come gli ebrei circoncisi tacciono su Dio, taci, se ti è cara la vita, se vuoi rivedere ancora una volta Venezia. Ho capito, Giacomo. Certo che ho capito, va all'inferno. L'ho capito che sei un veneziano. Ma se ti azzardi ancora una volta a toccare il mio collo, ti stacco il naso a morsi. Non ti faccio niente, disse Giacomo in tono sprezzante. Va pure. Dovremmo fermarci ancora qualche giorno qui a Bolzano. Ho delle faccende da sbrigare in città. Devo scrivere a Messer Bragadin e attendere la sua risposta. Dobbiamo rinnovare il nostro guardaroba, perché senza vestiti anche un nobile veneziano ha il sedere scoperto. Ho un paio di cose da sbrigare qui a Bolzano, sì, ma alla fine della settimana ci metteremo in viaggio. Ti accompagnerò a Monaco, presso l'ordine al quale disgraziatamente appartieni ancora. Quanto a me, il mio destino e la mia vocazione letteraria mi condurranno più lontano. La vendetta può attendere. Il desiderio di vendetta non si spegnerà mai nel mio cuore. Deve essere coltivato come si alleva un leone in cattività, offrendogli in pasto ogni giorno pezzi di carne sanguinolenti, brandelli insanguinati dai ricordi, affinché la sua sete di sangue non si placchi mai. Che arriverà il giorno in cui farò ritorno a Venezia. Perché, se è vero che non permetto a nessuno di offendere Venezia, la vendetta è pur viva. La vendetta riguarda noi, noi due, me e l'Inquisizione, me e il segretario generale, me e i veneziani. Non offendere Venezia se ti è cara la vita. Ma non temere, lascia fare a me. Ti assicuro che me la vedrò io con Venezia. Perché devi sapere che Venezia e i veneziani non sono la stessa cosa. Nessuno conosce i veneziani meglio di me, che sono nato in mezzo a loro.
che sono sangue del loro sangue e che si hanno umiliato e scacciato. Chi potrebbe conoscermi meglio di me, che ho presentato il giovane Efebo al cardinale, che ha attinto al fondo destinato agli orfani per procurare un prestito statale al senatore che sovrintende alle belle arti, che ha presentato il castrato a sua eccellenza il presidente della commissione di controllo, chi li ha visti tutti quei gentiluomini impeccabili, quegli spiriti elevati, quei modelli di virtù quando dopo il tramonto con la maschera sul viso e il bavero alzato entrano di nascosto dal famoso portoncino di Madama Ricci. Chissà che a Venezia la vita di un uomo vale 5 ducate. Chi conosce l'indirizzo esatto dei sicari che bighellonano tutto il giorno nelle taverne intorno al mercato del pesce, pronti a servire con il veleno e il coltello i nobili signori, gli spiriti eccelsi e i modelli di virtù, come i mercanti di oggetti sacri li riforniscono di ceri e di santini. Chissà come e perché scomparve la bella Lucia, figlia adottiva e amante segreta di Sua Eccellenza il Nunzio Papale. Chissà dove e da chi furono acquistati l'ago, il filo e il sacco nel quale la notte di San Michele venne occultato il nobile Paolo, figlio illegittimo di Sua Grazia. Chissà cosa marcisce nelle cantine delle case veneziane, a quale teste appartengono i corpi che galleggiano sul Canal Grande dopo Carnevale. Chi conosce Venezia? È proprio loro, disse afferrando con entrambe le mani il ripiano del tavolo in legno di rovere che si mise a scricchiolare sotto quella morsa d'acciaio. Proprio loro hanno osato giudicarmi. Parricidi e infanticidi, strozzini, esattori che succhiano le lacrime degli orfani e il sangue delle vedove, crapuloni e lussuriosi. Ecco gli individui che mi hanno giudicato. Assassini, ladri, furfanti. Ricorda le mie parole, Balbi. Arriverà il giorno in cui ritornerò a Venezia. Sì, disse il monaco e si fece il segno della croce. Quel giorno non vorrei accompagnarti nel tuo viaggio, Giacomo. Rimasero lì a fissarsi. Quindi, sempre guardandosi negli occhi, scoppiarono a ridere senza ritegno. Mandami il barbiere, disse Giacomo, e una tazza di cioccolata, e inchiostro, carta da lettera e una penna con la punta morbida. Voglio scrivere a Messer Bragadin, che è stato per me come un padre. Chissà che non riesca a spigliargli 100 monete d'oro. Muoviti, Balbi, su, svelto. Non dimenticare che sei il mio segretario e il mio valletto. Può darsi che dovremo fermarci per qualche giorno qui a Bolzano. Guardati in giro, tieni gli occhi aperti e non ronzare troppo intorno alle sottane delle serve, perché le celle delle galere sono gabbie pronte dappertutto ad aprirsi per accogliere un uccello grasso come te. E non contare su di me per tirarti fuori ancora una volta da dietro le sbarre. Cerca di darti da fare. Qui in città c'è un cambiavalute, un usuraio rinomato, un tale di nome Mensch. Vedi di procurarti il suo indirizzo. Con un gesto che aveva imparato dal Papa, come se porgesse la mano inanellata da baciare, congedò il compagno di viaggio, andò allo specchio e cominciò a pettinarsi con gesti accurati e meticolosi. Teresa gli portò la cioccolata e riferì che Giuseppe, quel bel giovane roseo e biondo dagli occhi azzurri, era arrivato e attendeva i suoi ordini. Lui le diede del denaro e la mandò alla merceria lì accanto ad acquistargli un paio di calze bianche. Inoltre ordinò a credito 2 paia di guanti di pizzo e un paio di scarpe con le fibbie. Mentre il barbiere lo insaponava, le cameriere della locanda si affaccendavano intorno a lui in punta di piedi. Rifecero il letto, versarono acqua calda nei catini e gli stirarono la biancheria, perché egli aveva particolarmente raccomandato a Teresa di far inamidare con la massima cura lo sparato a pieghine della sua camicia.
«Racconta un po'», disse il forestiero a occhi chiusi, allungandosi comodamente sulla poltrona di fronte allo specchio. «Cosa c'è di nuovo in città?» «In città», rispose il bel barbiere in tono cantilenante, effeminato e con una pronuncia un po' blesa. «L'unica novità siete voi, mio signore. È da ieri sera che non si parla d'altro a Bolzano, soltanto di voi. Con permesso». E cominciò a tagliare i peli nelle ampie narici dell'ospite con la punta delle forbici. «Cosa si dice in giro?» domandò l'altro con evidente soddisfazione. «Puoi raccontarmi anche le cattive notizie?» «Tutti cantano le vostre lodi», replicò il barbiere facendo schioccare le forbici. «Stamattina all'alba mi trovavo già come al solito a casa di Sua Eccellenza. Passo da lui tutte le mattine. Dovete sapere, mio signore, che Sua Eccellenza onora la nostra bottega della sua fiducia. Sono io a fargli la barba e ad arricciargli la parrucca, dato che Sua Eccellenza, ha detto fra noi, è già completamente calvo. Il mio principale, il famoso Barbaruccia, dicono che non esista neppure a Firenze un barbiere più esperto di lui nell'arte di operare salassi e di restituire la virilità perduta con l'aiuto di decotti. È il medico e il barbiere di Sua Eccellenza. Come dicevo, sono io a radergli la barba e la moglie di Messer Barbaruccia gli fa i massaggi due volte alla settimana o anche più spesso, ogni qualvolta ne ha bisogno. Su via, disse l'ospite in tono glaciale. E così? Sua Eccellenza ha bisogno di massaggi e decotti? Solo da quando ha preso moglie, signore, rispose il barbiere. Ascoltò distrattamente la notizia, lasciandosi andare all'ozio squisito che ci offrono soltanto i momenti in cui affidiamo il nostro capo alle dita morbide di un barbiere. Giuseppe lavorava di buona lena e chiacchierava senza interruzione. Ogni tanto incoraggiava quel bravo giovane lanciandogli un'occhiata e una mezza parola. «Come hai detto? Completamente calvo?» domandò sorpreso, come se si trattasse di un fatto importante e come se intuisse l'identità del gran signore che aveva bisogno di massaggi e decotti perché aveva preso moglie. «Ma gli sarà rimasto almeno qualche ciuffo spelacchiato sulla nuca?» si informò strizzando un occhio in tono confidenziale. «Sì», rispose prontamente Giuseppe con aria servizievole e contrita. «Un ciuffetto o due, ma proprio radi e spelacchiati. Sua Eccellenza ci onora della sua stima. Il mio maestro, Messer Barbaruccia, e io stesso godiamo della sua protezione. È un fatto che non nuoce al giorno d'oggi. Siamo noi a fargli arrivare da grado la bottarga che serve a stimolare i suoi appetiti amorosi. E la moglie di Messer Barbaruccia gli prepara un intruglio composto di rape rosse, rafano e cipolle fresche che serve a proteggerlo dai colpi apoplettici quando gli viene qualche pensierino malizioso. Anche Sua Eccellenza ha parlato di voi». «Che cosa ha detto?» domandò l'ospite, sgranando gli occhi. «Soltanto che vuole vedervi», rispose il barbiere con aria di uno scolaretto obbediente. «Il conte di Parma vuole vedervi, non ha detto altro». «Oh», disse lui a fior di labbra, «quale onore! Se avrò un momento libero andrò a presentargli i miei omaggi». Continuarono a discorrere così. Il barbiere completò la sua opera e se ne andò. «Il conte di Parma», mormorò il forestiero. Quindi si lavò, indossò le calze bianche che Teresa gli aveva preparato sul bordo del letto, trangugiò la cioccolata, si umettò due dita con la saliva e si lisciò le sopracciglia cespugliose davanti allo specchio. Si spuntò le unghie con il pugnale affilato, si infilò la camicia e riordinò con qualche colpetto le pieghe perfettamente stirate dello sparato, continuando di tanto in tanto a sfiorarsi il collo con l'indice e l'anulare, come per controllare la circonferenza del colletto e per convincersi che la sua testa si trovava ancora al suo posto. «Il conte di Parma», bofonchiò, «e vuole vedermi».
Era un fatto che non aveva previsto quando, durante la fuga, aveva affittato una carrozza e si era diretto verso Bolzano. Il conte di Parma, disse ancora una volta, per effetto di un'associazione dei dei che non riusciva a scacciare. Dunque è ancora vivo? Arricciò le labbra e cominciò a contare ad alta voce. 4, calcolò guardando il soffitto con aria pensierosa. 5, disse a quel punto con la meticolosità di un mercante. Adesso, si disse con la penna dell'oca in mano, appoggiato allo schienale della poltrona di fronte alla scrivania e al camino, tutto ben pettinato, lavato e stirato, ho esattamente l'aspetto di un poeta che sta per mettersi al lavoro. Assaporava la situazione. 5, tornò a dirsi preoccupato, e sollevò le 5 dita tese della mano come se volesse farle vedere a qualcuno, come se cercasse di dimostrare qualcosa, come un bambino che esclami «Pana!». 5, borbottò, mordendosi il labbro inferiore con gli incisivi robusti. Poi scosse il capo, farfugliò qualcosa. Ad un tratto, come se avesse trovato quello che cercava, modulò un piccolo fischio, quindi pronunciò un nome. Francesca. Alzò la mano che reggeva la penna d'oca e vergò quel nome nell'aria con gesto incredulo, come se esclamasse «Al diavolo! Ma non posso farci niente!». Si stiracchiò alla luce rossastra, al tepore profumato del camino, gettò via la penna e rimase a guardare il fuoco. «Eh già, Francesca!», pensò. E poi di nuovo «Il conte di Parma, Bolzano!». Che coincidenza! E qui ci fermiamo per oggi. Un capitolo, questo, di transizione che ci porta a scoprire questo nome, Francesca, che nel corso del romanzo diventerà importante per Casanova e per le vicende qui narrate. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com per chi volesse scrivermi, suggerirmi delle letture, mandarmi dei commenti, condividere delle opinioni su quello che condividiamo insieme durante questi appuntamenti. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Naturalmente ci ritroviamo domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu con Sandor Marai e la recita di Bolzano. Ciao!

0: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Association oggi ad aprire ora musica dal loro album Odevu, album davvero bellissimo, molto funk del 1979. Siamo alla novità, al primo

0: esiste perché sai, l'amore è un posto.
1: Ora musica. Oggi a Ora Musica, nello spazio interviste, parliamo di Marziam, in programmazione con Canzone di Lucio Dalla, la sua reinterpretazione di questo brano. Ci sono diverse cose che mi incuriosiscono e allora mi collego subito con lui, che sta in Francia, se ho capito bene. Ciao, ben trovato.
2: Ehi, ciao, grazie. Sì, sono in Francia.
1: Allora, Marziam, all'anagrafe Christian Edgardo Del Negro.
2: Esatto.
1: Vogliamo partire dal tuo nome d'arte? Ho letto come è nato il tuo nome d'arte e mi è piaciuto molto. Ce lo racconti?
2: Sì, brevemente, ti ringrazio per la domanda. Ero molto giovane, stavo facendo volontariato per un'associazione di trasporto anziani e disabili. E, era un periodo un po' particolare. Una signora anziana e al telefono sembrava mi conoscesse da sempre. Quindi io, un po' incuriosito, un po' per volontariato, le chiesi se aveva bisogno di qualcosa, di pane, qualcosa che gliel'avrei portato così che l'avrei conosciuta di persona. Quando la incontrai andò avanti a parlarmi di me finché alla fine disse: aspettami qua, ho una cosa per te. È andata in un'altra stanza, io ero giovanissimo, è tornata a mani vuote. Io pensavo 100 euro 50 euro per l'associazione, invece mi disse: ti regalo un nome, perché nessuno regala un nome, ti regalo Marziam. Io non ci feci caso, poi dopo invece con il progetto della musica lo usai un po' casualmente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
1: Perché ti definisci il non cantante?
2: Ma in realtà non so neanche se so cantare bene intanto. Non ho mai pensato nella mia vita di fare il cantante. Mi stupisce molto la situazione generale, politica, alla quale sono interessato, mi piace il mio lavoro. E il canto l'ho sempre vissuto come un modo per comunicare, per esprimermi, per sfogarmi, per scrivere. Quando ero più giovane dicevo: canto per non andare dallo psichiatra.
1: In realtà sono liberatorio, persona, quindi
2: sì, poi sono comunque una persona molto creativa e quindi anche giocare con la musica per me è un dono, ecco.
1: Tra l'altro di musica che ti riguarda ce n'è parecchia, perché vedo che c'è un EP, reinterpretazioni, e poi però anche un album di inediti che dovrebbe arrivare per l'autunno, giusto?
2: Sì, siamo usciti con questo singolo Canzone, che mi sembrava un po' il più simpatico per l'estate. E nelle prossime 28, il 28 di settembre uscirà questo EP con altre canzoni, tra cui sempre si chiama Reinterpretazioni la raccolta, proprio perché sono tutte cover.
1: E tra l'altro vedo che si va dai Placebo, sì, a Michele Bravi, cioè molto ampio come forbice per quanto riguarda i generi, diciamo, no?
2: Sì, senza mettermi in confronto con questi artisti, ovviamente, soprattutto, non so, anche per dire, dalla canzone Canzone, o in questo EP c'è anche Mango con Bella d'estate. Beh, capisci che per un non cantante soprattutto
1: però sai che a volte quando c'è il cuore si batte la tecnica.
2: Bravo, io la penso così, però sono comunque artisti che hanno un cuore imparagonabile, quindi è soltanto un gioco ed è soltanto un utilizzo che io ho fatto di qualcosa di loro che sento anche mio, tutto lì.
1: Noi adesso andiamo ad ascoltare Canzone, con la promessa di risentirci quando poi uscirà il tuo album di inediti, che mi incuriosisce.
2: Non
1: diamo
2: l'ora
1: a chi ci segue le coordinate per raggiungersi.
2: C'ho Spotify, dove raccolgo insieme anche ad altri distributori come Apple Music eccetera tutta un po' la mia musica. Non sono un grande amante dei social, ma ho un profilo TikTok e un profilo Instagram sempre con il nome Marziam.
1: Ti raggiungeremo lì, quindi
2: sì,
1: ecco.
2: Sì.
1: Grazie a Marziam per essere stata Ora Musica.
2: Ringrazio te, saluto tutti e una buona giornata.

0: del giorno.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Anche oggi Davide Buzzi con Matto di te qui a Ora Musica, nel nostro spazio novità della settimana.

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco con questo singolo ad altissima rotazione qui a Ora Musica. Novità per Nicola Ferrari, questo artista di Sassuolo che è veramente inesauribile, un singolo dietro l'altro, alternando canzoni in inglese e canzoni in italiano. Questa è in italiano e si intitola Le cose che sai.

0: Le cose che sai, la canzone di Nicola Ferrari oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Se volete vi segnalo la pagina Facebook Ora Musica e anche la mia pagina Instagram per entrare in contatto con me, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Jazz Train.

Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Jazz Train, come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti, come sempre. Un percorso senza passaporto anche oggi attraverso i diversi confini della musica. Cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song, da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Just Train quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a un giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still. Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumeny Sango, musicista 25enne, giovanissimo, afroamericano, di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumeny Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di Jazz Train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Train.

un brano non troppo conosciuto di Rino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Macheo, un disco fra i migliori, forse Vai Mo 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione, Artico.

Il suono degli Artico, proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. La

La voce di Bezia Trzelewska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con il Matt Bianco per una decina d'anni, forse più. Questo è il suo primo disco singolo, come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnata ovviamente dalla band dei Matt Bianco, che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Buon ascolto, buon divertimento con noi. Ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck,

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: And you're listening to Jazz Train Radio.

0: una versione jazz di un classico portato al successo mondiale da Whitney Houston negli anni 80. Loro sono Accent, un brano fra l'altro scritto da due musicisti americani come ad esempio Michael Messer e Jeffrey Osborne, che proposero questo brano per la spettacolare storica interpretazione di Whitney Houston. Comunque gli Accent non sono da meno, è una band internazionale in pratica formata da artisti provenienti da diverse parti del mondo. Accent su Jazz Train con All at Once. È giunto il momento di ascoltarci l'artista jazz della settimana. Questa volta la nostra attenzione è per un cantautore argentino impegnato, si chiama Leon Gieco.
1: L'artista jazz della settimana.
2: La memoria, este tema emblemático para ustedes.

notizia della settimana su Just Train, il cantautore argentino Leone Gieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La Memoria, Leon Gieco, artista jazz della settimana su Just Train.

0: Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57, il brano era See That's Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Jazz Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio. Ancora un ben ritrovati da parte mia, Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete, lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.
1: Lo

Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Train, si tratta di First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Train siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan. In realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz di Just Train. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio. Vi lascio con Polo e Pan, Gengis.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Independent.
1: E questa è la buona musica di On Air, cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana. Con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono. Quest'oggi avremo anche un collegamento telefonico con il cantautore Davis Gardin, verrà a presentare il suo nuovo singolo, a fare uno scambio di battute anche sul suo nuovissimo album e tante novità direttamente dal miglior mercato indipendente.

A soli 21 anni, Giada Lei continua a costruire il proprio percorso artistico attraverso una scrittura autentica e profondamente legata alle emozioni della sua generazione. La giovane cantautrice di Moncalieri presenta Felice ma non troppo, un brano che fotografa con sincerità le contraddizioni sentimentali che spesso accompagnano i vent'anni.

Isabella Swinnerton featuring Gabilo, Stare con te, nuovo singolo pubblicato il 15 maggio 2026, un incontro artistico che racconta il desiderio di condividere emozioni e quotidianità con la persona amata attraverso una collaborazione intensa e coinvolgente.

Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenze e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato. C'è bisogno di

Il magazzino San Salvario sono esponenti del cosiddetto rock cantautorale, un mix inedito di sonorità graffianti e testi che si inseriscono nel solco della miglior tradizione della musica d'autore italiana. L'idea di fondo è quella di riportare al centro il concetto di canzone nella sua essenzialità, con il preciso intento di emozionare nella maniera più diretta possibile. Anche il live act si inserisce in quest'ottica con una performance fortemente coinvolgente per il pubblico, un ritorno alle origini della musica potente ed efficace. Li troviamo ad On Air con il singolo La gente che si bacia per le strade.

Maurezio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, rivelazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi. Arriva Don Air con il singolo Il tuo amore è dolore.

Ma la Milano dei Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, voce e chitarra, Danilo Di Lorenzo, tastiere e cori, Tony Corizzi al basso, Cristian Fusi, batterie e percussioni, racconta la vita reale, le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Questo singolo in collaborazione con Jack La Furia.

0: E quella che abbiamo ancora in sottofondo era Ode all'umiltà di Edoardo Tincani, una canzone che parte da un'immagine semplice, una piantina, un po' di terra, qualche goccia d'acqua. È da qui che nasce il singolo di Edoardo Tincani, pubblicato da Artisti Online, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Come vi ho annunciato all'inizio di puntata, ora giunge il momento di andare a conoscere un artista. Lui è Davis Gardin, che vi presento perché è già collegato telefonicamente con noi. Davis, benvenuto ad On Air.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Davis. Allora, Coconut Air è il singolo di cui parleremo oggi, facente parte già di un album, però diamo due battute verso la fine dell'intervista. Allora, è un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, quindi in un'epoca in cui siamo costantemente di corsa e ossessionati dalla produttività, quanto è stato difficile, parlo a livello compositivo e mentale, fermarsi e tradurre in musica quella sensazione di leggerezza e di tempo sospeso di cui parli?
1: Allora, questa è una bellissima domanda. In realtà mi sento di dire che Coconut Air, questo brano specifico, l'ho scritto in poco tempo. Ero molto ispirato quel giorno, e parliamo di qualche anno fa. E come dici tu, è proprio una sensazione che ho cercato di bloccare nel tempo, proprio di questa giornata che avevo passato con questa ragazza che in realtà non conoscevo bene. E il brano parla anche di percezione, quindi quando noi guardiamo o comunque vediamo una persona per la prima volta, cerchiamo di idealizzarla in qualche modo, e vuoi o non vuoi, molto spesso il nostro idealizzare queste persone non è coerente con la verità, con
0: esatto,
1: quello che poi si dimostra essere.
0: Si dice l'apparenza inganna, no? Spesso vediamo una persona e ci facciamo un'idea, ma è sbagliata.
1: Esattamente, questa canzone parla proprio di questo, e quindi di come io avevo idealizzato questa persona qua, e poi invece si era rivelato tutt'altro. Però è una canzone che rimane comunque upbeat, un po' felice e un po' estiva.
0: Esatto, trasmette appunto questa sensazione di estate, di caldo e di felicità. Ecco, parlando proprio più in gergo tecnico, tu appunto descrivi Coconut Air come un piccolo frammento d'estate e un invito all'autenticità. Dal punto di vista sonoro e degli arrangiamenti, quali scelte hai fatto per trasportare chi ascolta esattamente in quella dimensione di luce e serenità?
1: Allora, cercando di mantenere qualcosa di, a me piace definire fresco in termini proprio di arrangiamento, cerchiamo sempre di tenere un tempo allegro, quindi già questo può aiutare molto, perché noi tendiamo ad associare anche con l'estate proprio il tempo delle canzoni, quindi se è qualcosa di un po' più allegro, di un po' più upbeat, come dicevo prima, lo associamo più a un periodo estivo, e quando invece cerchiamo di rallentare nel periodo invernale. È una cosa che ho studiato anche da poco ed è molto interessante, è proprio tutta questione anche di marketing.
0: Beh,
1: e
0: certo,
1: quindi quando ci siamo ritrovati a fare l'arrangiamento di questo brano, intanto le percussioni sono molto leggere, non è una batteria standard, sono percussioni, diciamo, e abbiamo anche i fiati, perché la tromba alla fine dà molto estate, dà molto aria, sole, perché ci ricorda proprio un po' i paesi come può essere, che ne so, la Spagna, ma anche l'Italia. E quindi di base è stato quello l'idea, la radice, e da là abbiamo lavorato con una chitarra anche che è molto una chitarra molto leggera, nulla di complicato per l'orecchio, quindi da là questo è stato lo scheletro, e poi abbiamo fatto tutto il vestito attorno.
0: Beh, quindi un brano che è stato lavorato a tavolino, studiato, suonato, ecco, sottolineo suonato,
1: sì,
0: perché ad oggi volevo chiudere con questa domanda che mi piace fare quando ho davanti persone che suonano ancora e non si affidano totalmente a un PC. Tu Davis, come vedi oggi questo spostarsi, tra virgolette, dei musicisti verso la produzione totalmente fatta con l'intelligenza artificiale? Perché oggi abbiamo delle piattaforme che in 3 minuti neanche ti sfornano basi musicali e canzoni ben confezionate. Io in primis, essendo uno speaker radiofonico evito come la peste di mandare in onda brani del genere, ma ti giuro che a volte mi scappano, ma perché non me ne accorgo da quanto sono perfetti. Ecco, cosa ne pensi tu di questa situazione?
1: Allora, anch'io la penso esattamente come te, c'è anche però da considerare magari l'altra faccia della medaglia, ovvero che può essere visto come una fonte di ispirazione per certi brani, a certi momenti quando si è bloccati, però c'è proprio il rischio che possa diventare qualcosa che proprio prenda il sopravvento sulla nostra creatività. Quindi io mi sono ritrovato, mi ricordo bene, un paio di mesi fa mi sono ritrovato a essere bloccato su un brano che stavo scrivendo, su un brano nuovo, e mi ricordo aver dato una specie di prompt all'intelligenza artificiale per sbloccarmi,
0: okay.
1: Ma poi una volta capito che quella, cioè la direzione che prendeva l'intelligenza artificiale era diversa dalla mia direzione, dalla mia natura artistica, ho chiuso tutto e ho riniziato da zero.
0: Esatto.
1: E quindi secondo me gli artisti dovrebbero comunque tenere la loro la loro base, perché senza la loro base non sono nessuno, e secondo me la nostra unicità sta anche in quello. Quindi se noi usiamo l'intelligenza artificiale per provare a fare qualcosa che non partirebbe da noi, si sente. Brano può essere anche un brano bello, però non risulta un brano nostro.
0: Esatto. Io ho sempre detto, esatto, un utilizzo come vediamola come un arrangiatore, cioè io do all'intelligenza artificiale una canzone che ho fatto io, chitarra, voce, una linea melodica, e poi eventualmente me la faccio arrangiare. C'è chi non ha magari la possibilità di andare in studio con dei musicisti,
1: sì,
0: in quel caso mi va anche bene, l'idea è la mia, ma far tutto all'intelligenza artificiale e poi dire ho scritto una canzone, io credo che sia veramente la fine della musica. Davis, allora il tempo purtroppo è giunto al termine. Prima di ascoltare Coconut Air, due battute veloci sul tuo disco, perché questa canzone è estratta da un album.
1: Assolutamente, è un album che è uscito a inizio giugno, metà giugno, si chiama Love Eventually, e in realtà parla di, sono 8 tracce, e queste tracce rispecchiano un po' la mia percezione sempre delle sfaccettature dell'amore che si possono avere, che sia in l'amore adolescenziale, quello un po' proibito, quello un po' a distanza, e sono tutte esperienze un po' sulla mia pelle che ho fatto durante questi anni, e quindi sono molto soddisfatto del lavoro e spero che vi possa piacere, insomma, all'ascolto, ecco. Quindi questo è Love Eventually.
0: Perfetto, Davis, allora io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Prima di lanciare il brano, dei contatti veloci social da dare chi ci sta ascoltando per approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Assolutamente, io mi salvo sempre come nome e cognome, quindi sono Davis Gardin, sia su Instagram che su Facebook, oppure tutte le piattaforme di streaming come possono essere Spotify, Apple Music, c'è gente che usa YouTube, nulla in contrario, quindi anche su YouTube mi trovate così, quindi solo nome e cognome, Davis Gardin.
0: Perfetto, Davis, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e ci ascoltiamo Coconut Air. Grazie per essere stato ad On Air.
1: Grazie a voi.

Sebastiano Salemi, cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli, fino ad arrivare al suo primo album Sentimenti ed Emozioni. È uscito il 21 agosto e arriva con questo singolo Shabby Cathway, una canzone ironica, leggera, coinvolgente, che parte da un'idea molto semplice: la musica può emozionare anche quando le parole apparentemente non significano nulla.

E chiudiamo con White Mask, progetto musicale nato nel 2025, ispirato alle atmosfere della New Wave, della Dark Wave degli anni 80 e a formazioni simbolo di quella stagione come The Cure, Depeche Mode, New Order e Bauhaus. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspettive.

si conclude questo primo appuntamento della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Voglio ricordarvi TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare i nostri podcast. Cercate Daniele Dalmuto ed entrate nel mondo della promozione discografica italiana. Detto questo, appuntamento alla prossima e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Io sono Antonio Torretti e questa è la prima puntata della nuova stagione. Dopo la pausa estiva ricomincia il nostro viaggio, ma oggi lo iniziamo in un modo diverso, senza ospiti, solo io e voi. Perché a volte, prima di mettersi in cammino, serve fermarsi un momento e chiedersi il perché. E il perché di questo programma ha un nome preciso: il racconto dei Borghi.

permettetevi di raccontarvi che estate è stata. Borghi e Sapori nasce 3 anni fa come idea televisiva, poi è diventato un podcast, poi un programma che viaggia sulle onde di tante radio. E quest'estate è arrivata una notizia che non mi aspettavo. Assipod, l'associazione italiana podcasting, lo ha inserito tra i 10 migliori podcast che raccontano l'Italia dei territori. Ho avuto l'onore di essere intervistato dalla presidente Adriana Migliucci e di essere ospite in diretta su London One Radio, che ha confermato la messa in onda del programma anche in questa stagione. Quando ti dicono che sei tra i migliori, la tentazione è pensare che sia merito tuo. Non è così. È merito dei Borghi che ci hanno aperto le porte, dei produttori che ci hanno accolto, delle Proloco, delle associazioni, delle amministrazioni. È merito delle radio che ci ospitano in Italia e all'estero. E soprattutto è merito vostro che ascoltate. Io metto la voce, ma le storie sono loro. Se guardo indietro la scorsa stagione, vedo un filo che tiene tutto insieme. Abbiamo camminato una puntata sui cammini d'Italia, sul piacere del passo lento, dell'ascolto e della relazione. Abbiamo parlato di biodiversità, ingredienti dimenticati, vitigni antichi, feste dello scambio di semi, perché ogni sapore unico è una storia che sopravvive. Abbiamo scoperto le DECO, le denominazioni comunali, la carta d'identità dei comuni italiani insieme a Roberto De Donno, esperto di marketing territoriale, e ci siamo chiesti in una puntata se serva davvero il racconto dei borghi. Sembrano temi talmente diversi, ma in realtà sono la stessa domanda. Cosa custodiscono i piccoli centri e come possiamo raccontarlo senza tradirlo? Oggi proverò a rispondere. Primo punto. Non è solo una cartolina. La cartolina è un simbolo bellissimo, una vista, un saluto, un ho pensato a te. Nella scorsa stagione le abbiamo dedicato addirittura una puntata, le cartoline racconti vivi dai borghi, perché una cartolina è anche un pezzetto di viaggio lento che si condivide con chi ci sta a cuore. Ma se il racconto si ferma all'immagine da incorniciare, resta solo in superficie. Pensate a una piazza al tramonto, è bellissima, la fotografano tutti, ma dietro quella piazza c'è l'odore del forno alle 5 del mattino, c'è una ricetta che nessuno ha mai scritto, c'è la voce di qualcuno che ha qualcosa da dire. La foto la guardi in un secondo, la storia ti resta addosso. Per questo scegliamo i sapori e la voce, sono la porta per entrare oltre l'inquadratura, per arrivare dove l'immagine da sola non riesce. La cartolina invita ad arrivare, il racconto invita invece a fermarsi. Secondo punto, sono le persone. Dietro ogni prodotto tipico c'è qualcuno che ha scelto di restare, di tramandare, di investire. Il produttore, l'artigiano, il sindaco, la Proloco, il giovane che è tornato, l'anziano che custodisce il gesto giusto. Molti piccoli centri affrontano ogni giorno la fatica dello spopolamento e della distanza dei grandi flussi, eppure è proprio lì che si trovano memoria, innovazione e futuro. Un borgo senza le sue persone è un museo. Con loro invece è una comunità viva che resiste, cambia, che spera. Raccontare un borgo significa dare loro il microfono, ascoltarli senza fretta, lasciare che dicano le cose con le loro parole e restituirle a chi ascolta così come sono, con il loro accento e le loro pause. La radio in questo è un mezzo prezioso, non mostra, ascolta. Terzo punto, è una responsabilità. Chi racconta un territorio ha un dovere verso chi lo abita, essere accurato, non esagerare, non trasformarlo in un luogo che non è, e ha un compito verso chi ascolta, offrire una storia vera, non una promessa. Il racconto è un ponte, se è onesto porta conoscenza, poi curiosità, poi visitatori, lavoro, economia e futuro per le comunità. Se è costruito invece il ponte crolla. E a pagarne il prezzo è proprio il borgo. Per questo, prima di parlare bisogna ascoltare, prima di lodare bisogna capire. Prima di raccontare un sapore bisogna conoscere la mano che lo prepara. È un lavoro lento, ma è l'unico che restituisce valore a chi ci accoglie.
Anche quest'anno l'appuntamento sarà settimanale, un borgo per puntata, produttori, amministrazioni, associazioni e realtà locali per raccontare identità, eccellenze e prospettive dei territori. Ogni settimana un luogo diverso, ogni settimana una voce diversa, un argomento diverso, con lo stesso obiettivo: far conoscere l'Italia che spesso resta fuori dai percorsi più battuti. Prima di andare avanti, un grazie sincero a tutti gli ospiti che nella scorsa stagione hanno dato voce ai loro territori, produttori, amministratori, associazioni, proloco, esperti. Ogni puntata esiste grazie a voi. Grazie alle radio partner che ci trasmettono in Italia all'estero e a ditutto.it, il portale che ci sostiene con la sua piattaforma, e soprattutto a voi che ascoltate da casa, in auto o dall'altra parte del mondo. E ora voglio rivolgervi un invito che è anche il senso di tutto quello che vi ho detto. Se avete una storia da raccontare, un prodotto, una tradizione, un borgo che merita di essere ascoltato, contattateci. Il nostro WhatsApp 329-544-3270, oppure attraverso le nostre pagine social. Se invece conoscete una storia che non è la vostra, ma che secondo voi va raccontata, suggeritecela. Un produttore, un'associazione, una festa, una persona. Le idee migliori spesso arrivano da chi i borghi li vive ogni giorno. E se volete, mandateci anche la vostra cartolina, anche se digitale non fa niente, una foto, un saluto dal vostro borgo. Sarà un piacere accoglierla e parlarne in una prossima puntata. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo borgo e nuovi sapori, perché ogni borgo ha una storia e ogni storia, prima o poi, ha bisogno di qualcuno che l'ascolti. Da Antonio Torretti è tutto, buon ascolto e soprattutto cominciamo il nostro viaggio con l'augurio a tutti voi di fare un buon viaggio con Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Amen.

0: aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it. Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Stamattinata qui su Radio Nuova Macerata in blu ci siamo sempre noi, quelli del sabato mattina. Qui c'è Morena, ci saranno gli ospiti, tra un po' arriverà anche Nazareno e dunque siamo pronti per dare fuoco alle polveri, come si suol dire nel gergo delle metafore. Ci piace molto utilizzarle qua. Che mattinata ci aspetta oggi? Una magnifica mattinata, perché abbiamo degli ospiti. Ritorniamo alla musica dopo aver avuto delle settimane prevalentemente dedicate alla letteratura, con ospiti che ci hanno presentato libri, che ci hanno raccontato insomma cose che riguardano più il mondo dei libri che non quello della musica, dei dischi, eccetera. Oggi vi presento nella prima parte un artista che abbiamo avuto non molto tempo fa. La ritroviamo oggi con grandissimo piacere perché ci presenterà il nuovo singolo Sirena. Sto parlando di Anastasia Anymore 24. E nella seconda parte invece avremo Riccardo Fedrigo, scusatemi il piccolo inceppamento, Riccardo Fedrigo dei Mater. E, li troveremo più tardi alle 11:30, quindi mi raccomando non mancate perché l'appuntamento è interessantissimo. La band ci propone un rock veramente corposo e coinvolgente. Ma adesso dedichiamo questa prima parte della nostra mattinata ad Anastasia Anymore 24. Vi faccio ascoltare il singolo, così tra pochissimo ce l'avremo qui in diretta. Il singolo, naturalmente ve l'ho già anticipato, è Sirena.

0: faremo raccontare naturalmente da lei, perché credo che la nostra Anastasia sia in diretta. Pronto?
1: Pronto, pronto Marina, buongiorno, sono qua.
0: Eccoci, mi fa molto piacere ritrovarti, cara Anastasia.
1: Fa piacere anche a me, il tempo vola.
0: È vero, non è molto tempo fa che ci siamo sentite, ma ho voluto approfittare di questo nuovo singolo per riaverti di nuovo qua, perché l'altra volta è stata una chiacchierata veramente molto molto piacevole e sono felice che tu abbia accettato il nostro invito.
1: Assolutamente, grazie di questa possibilità, anche perché immagino che i nostri ascoltatori vogliono queste nuove canzoni e noi ne abbiamo.
0: Assolutamente, assolutamente. Poi qui funziona un po' che i nostri amici ascoltatori si fidelizzano anche agli ospiti che noi abbiamo e ci piace instaurare un rapporto continuativo nel tempo per seguire quello che fate.
1: È bellissimo, anche perché tutti i nostri spot, tutto quello che c'è del retroscena, che comunque sempre non è facile, tu lo sai, che una canzone, una melodia che poi viene presentata così e suona 2-3 minuti al massimo, dietro c'è un lavoro di più persone, perciò noi abbiamo fatto di tutto per incantare i nostri ascoltatori.
0: È vero, il tempo di un brano si risolve in pochissimi minuti, ma dietro c'è un lavoro incredibile e noi vogliamo appunto andare a scoprire quello che è il lavoro dietro ai singoli pezzi. Noi ci siamo conosciute per parlare di questo macro progetto che è 30 brani per 30 voci, un bacio di fortuna, e questo Sirena è un singolo che fa parte, no, di questo progetto che è suddiviso in 3 volumi. Io ti vorrei chiedere innanzitutto come hai conosciuto Vanessa Berni, perché ho scoperto che c'è anche una sincronicità molto particolare dietro a questo vostro incontro.
1: Sì, esatto. Allora, sono 30 miei inediti perché io volevo assegnare a 30 voci italiani che stanno su tutto il territorio italiano, ecco, perché li sceglievo proprio, cercavo la voce adatta come il timbro, come il mood, come vocalità, ecco. Sono 6 EP, sono 5 brani per ogni EP e 3 EP sono già usciti. L'ultimo è il volume 3 e fa parte il brano Sirena, che è stato appunto cantato da questa bellissima cantante Vanessa Berni. Per incontrare queste voci io avevo soltanto l'unico modo, usare i social, per vedere, perché sono tanti cantanti che, emergenti, che non hanno la possibilità insomma di avere grande palcoscenico, però il web dà questa possibilità virtuale ed è bello poter veramente scrollare un po' tutto, vedere come questo mondo sommerso di cantanti italiani, ci sono tantissime voci bellissime che meritano l'attenzione e quelli che accettano la collaborazione, secondo me, è la possibilità sia per l'autore sia per cantante di farsi conoscere di più. Poi succede che quando io mandavo le presentazioni della demo, perché pensavo che si sposasse bene con la voce di Vanessa, lei poi mi ha confidato che quando ha ricevuto la lettera lei leggeva il libro sulle sirene, perché questo ha letto come un segnale.
0: È vero, una sincronicità incredibile.
1: Una sincronicità, è vero, ma ti devo dire di più, che anche altri cantanti, succedeva che quando proprio quel momento che di ricevere informazioni, l'invito di collaborare, vivevano presso poco un qualcosa che era descritto nel mio brano, nel mio testo. E questa è una cosa pazzesca.
0: Tu ci credi a queste, come dire, a questi segnali che attraversano le dimensioni e che uniscono le persone, quasi ci fosse una trama invisibile che le lega attraverso delle affinità, non lo so.
1: Sì, Marina, io ci credo tantissimo. Io innanzitutto anche il processo creativo, ti devo dire che non sono sempre io a governare questo processo della scrittura. È un momento magico che io non sono sempre pronta a scegliere il tema, è il tema che sceglie a me, mi prende come un tramite.
0: Sei uno strumento. Sì.
1: Sì. Sicuramente c'è qualche incontro con qualcosa più grande.
0: Ma questo è un qualcosa che tantissimi artisti riportano, ma anche chi scrive semplicemente delle poesie o qualsiasi altra cosa, il sentirsi proprio dei canali per, chiamiamola, questa coscienza dentro la quale siamo immersi, che vuole farci sapere qualcosa fondamentalmente.
1: Te lo confermo, certe volte mi fa anche addirittura paura perché mi sembra essere presa in assaggio.
0: Mi piace moltissimo questa cosa che ci racconti di sentirsi presi in ostaggio, ma credo che sia una maniera straordinaria di sentirsi presi in ostaggio in questo modo, perché poi ti rendi conto che alla fine riesci a produrre qualcosa di bello che mette in comunicazione le persone.
1: Assolutamente, perché anche un altro particolare che ti posso dire, che magari alcuni artisti, quelli che io volevo nel mio progetto, mi tiravano per il lungo e non alla fine mi rifiutavano a partecipare, ma io rimanevo un po' male. Ma poi sai cosa succedeva? Che giorno dopo arrivava quello che era meglio. E allora io dico, vuol dire che se mi hai fatto la domanda se io credo in questi incroci di destini, forse doveva proprio io passare attraverso questa delusione che uno magari spariva, ma perché doveva arrivare quello giusto?
0: È certo, perché non tutti gli incontri sono destinati a farci incontrare persone che restano.
1: No, vuol dire che proprio il destino mi indirizza verso quella scelta giusta. Ho sentito anche questa particolarità pazzesca.
0: Quindi c'è, secondo te, perché ci riflettevo proprio parlando di sincronicità, no? Ci riflettevo l'altro giorno sul concetto, no, di avere fede, che per me non è credere in un'entità superiore. Per me avere fede è abbandonarsi a questi flussi che ti portano dove tu trovi quello che ti serve, quindi ti abbandoni un po' come alla corrente, le sirene, no?
1: Poi noi siamo donne, siamo portatrici di questa intelligenza intuito.
0: Sì.
1: Magari gli uomini sono più razionali e loro pretendono di avere la logica e vogliono comandare loro queste cose qua. Deve essere tutto chiaro. E tutto quello che non è chiaro dicono no, non lo vogliamo.
0: Ma sai, siamo elementi complementari, perché la donna è liquida, umorale, quindi si occupa un po' dell'intuizione, delle emozioni. L'uomo ha la struttura e quindi ha quello che regge, come si suol dire, l'impatto della materia. Per me, cioè, dobbiamo radicarci nella consapevolezza di questa diversità per trovare la comunione fra gli opposti, quasi, no? Che dici tu? Perché in sirena si tirano in ballo proprio questi argomenti, quindi ecco, cominciamo a parlarne.
1: Esatto, è proprio così, perché ci completiamo, due mondi si completano. Poi gli uomini che nel passato sono stati quelli creativi, diciamo, accettati dalla società, perciò erano artisti, musicisti. Il tema di questa forza della natura, che di solito è la donna che è portatrice, perché può affascinare, può attirare. Però
0: il canto della sirena, no? Come
1: il
0: si suol dire,
1: la sirena si sa dove ti porta, è un pericolo, no? Perciò è come un simbolo di qualcosa che non si capisce fino al fondo, bisogna semplicemente prendere così com'è, ecco. E questo è il tema anche di questo brano. Però questa sirena non è l'archetipo, diciamo, un po' storico, patriarcale, come paura, come un male. Ma anzi, cioè, sirena che prende l'autocoscienza e dire sì, io sono così, però non sono un male, io sono una soft power che può essere incantare e come dire, e portare il piacere, portare il relax, portare il bello nella vita, ecco.
0: Come ti è venuta l'esigenza di scrivere sirena? Cioè, questo flusso che è arrivato da solo, oppure c'è stata una scelta anche tua, come dire, razionale, voler far passare una serie di messaggi attraverso questa figura simbolica, perché parliamo fondamentalmente di questo, no?
1: Certo, no, perché questi 30 brani che io ho scritto, comunque io volevo scrivere quello che è la psicologia umana nella forma sonora. Perciò io scelgo quei temi universali, sono quei temi che ognuno può indossare e dare anche gli strumenti agli ascoltatori se li possa, poi se lo scelgano uno questo o un altro brano, come quello che insomma per il loro playlist, ecco, sono questi brani che si può usare anche per raccontare agli altri il proprio stato d'animo, quando non trova le parole per spiegare come si sente, cosa vuole. Perché tante cose noi le sentiamo, però o abbiamo vergogna oppure non abbiamo strumenti verbali per raccontare cosa sentiamo, anche parlando con noi stessi.
0: Esatto, quindi diciamo che anche tu sei d'accordo di quanto possano essere funzionali sia nella comunicazione con gli altri ma anche con noi stessi i simboli e gli archetipi, perché di questo, no?
1: Assolutamente, perché la storia umana è un mito, è una fiaba. Tutto quello che noi possiamo, diciamo, tutti i soggetti, non soggetti, tutte le storie, anche dei libri, composizioni, delle opere d'arte, c'è un limite particolare di tutte le possibili storie. Poi dipende dalle scuole, uno dice che sono 10, altro dice che ci sono 30 e non si può inventarne altri, perciò musica è quello spazio di comunicazione dove è semplice a capirsi, anche se tu non hai altri modi per capire cosa sta succedendo.
0: Quello che colpisce di questo brano, Anastasia, è l'intento di coniugare tante sonorità differenti all'interno di un singolo brano, no? C'è un arpeggio, c'è quasi una sonorità anche orientale che mi ha fatto pensare al Giappone, come se questo simbolo, questo archetipo, quest'essere che non è definibile, perché certe mitologie la definiscono anche metà uccello, poi c'è la parte invece che ha metà di pesce, potesse essere, come dire, rappresentata in tutte le forme, in tutti i suoni possibili.
1: Sì, perché io quando scrivo io ho questa visione cinematografica anche della musica, perché io quando scrivo e scelgo, diciamo, l'arrangiamento, io ho davanti anche il quadro proprio visivo, è come se fosse una fiaba sonora che richiedeva anche questi arrangiamenti particolari, sono stati usati flauti etnici e arpa celtica. Perciò abbastanza nordico. Tu hai sentito
0: Giappone,
1: però va bene.
0: Ma non so, infatti, cioè io razionalmente dico: ma c'è l'alpa celtica, cioè è chiaro che il riferimento è più una mitologia nordica, però non so, è venuto fuori anche il Giappone, secondo me. Non te lo so dire perché.
1: E ti ringrazio, tu hai allargato geografie del nostro brano. Ti ringraziamo.
0: Ma forse perché Anastasia, vuoi che vogliamo suddividere, no, il mondo in aree geografiche, in miti e cose differenti, però alla fine è come se tutto portasse nello stesso luogo di suoni e di visioni.
1: Assolutamente, dei sentimenti, del sentire dell'essere umani, sono tutte cose uguali che possono essere appunto raccontati con questo o con altro suono, ma noi umani siamo uguale e la musica è la possibilità di come dire, anche parlare alle persone dall'altro punto del pianeta e saremo capiti comunque.
0: Sì. Ti leggo un messaggio della nostra amica Verusca Dossi Lazzuli, che ti vuol dire: essere un canale non è semplice ma è un privilegio, le persone si avvicinano e restano se sono sulla stessa vibrazione. Adoro la figura e il simbolismo della sirena. Tu sei d'accordo con la nostra Verusca?
1: Assolutamente, la ringrazio di questo commento. Bisogna essere aperti alla comunicazione, è come le reti che la sirena appunto può buttare nell'acqua, il pesce dello stesso calibro rimangono, il mondo è grande.
0: La grandezza delle maglie definisce poi, no? Chi passa e chi va.
1: Esatto, io la vedo così.
0: Ascolta, dunque in questa rete della sirena che hai, come dire, improntato a livello di visione e di concetto, è rimasta impigliata Poi Vanessa Berni, raccontaci come avete lavorato insieme a questo brano.
1: Io ho proposto questo brano in un genere particolare, insolito per diciamo pop italiano, perché non ci sono tanti esempi di questa sonorità di ambient pop. Non è soltanto pop, ma questo che è stato decorato con appunto tutto quello che sussuri, tutti questi rumori della natura, cioè proprio perché che
0: è un suono evocativo, è molto evocativo, evocativo. Anastasia,
1: è
0: molto
1: evocativo, fiabesco. Abbiamo voluto prima abbiamo registrato questa linea principale della voce, però non mi soddisfava perché appunto non c'era questa la parte appunto di ambient. E nella seconda battuta Vanessa ha cominciato a registrare la mia richiesta, tutto quello che è il decoro che stava attorno, sussurri, risate, e lei mi ha detto che proprio questa sezione per lei è stata veramente difficile, perché oltre alle capacità vocali richiedeva proprio l'impegno artistico. Cioè, mi sono stancata molto di più, per me cantare è molto più semplice.
0: Esatto, che ma sai che pensandoci bene ti si può dar ragione, perché alla fine il canto, quando hai trovato la linea, sì, ti eserciti, però tutto il corollario, tutto l'arrangiamento intorno, il concept è un lavoro enorme.
1: Sì, sembrava che si potevano fare due risate, però mi ha detto che ha messo più tempo e ha faticato di più, ha sudato. E tra l'altro poi non so se hai sentito che ci sono tre lingue che sono stati usate per questo brano. Ci sono anche le frasi in russo.
0: Sì.
1: E quando io abbiamo lavorato con Vanessa per la pronuncia giusta anche di queste due frasi in russo, ecco, e poi c'è in inglese, appunto, in italiano il corpo. Volevo proprio mescolare tutte le lingue insieme, perché appunto nell'immaginario Rusalka, per esempio, in inglese, in russo sirena si dice Rusalka,
0: sì.
1: Ecco, può parlare in qualsiasi lingua giustamente grazie alla musica nel nostro caso.
0: Sono delle metafore veramente, come dire, illuminanti. Quello che colpisce però in questo brano, cioè questo intento che in qualche modo vuole ribaltare l'immaginario che abbiamo acquisito di questa figura, che è percepita anche un po' in maniera negativa, no? Un po' demonizzata, aggressiva, la sirena che vuole divorare i marinai. Ma in questo testo si parla delle trecce che vengono sciolte e che si trasformano in reti, quindi le reti sarebbero questi capelli che vengono però lasciate alle correnti, non per imprigionare qualcuno o qualcosa.
1: Non vuole soltanto incantare, vuole evocare immagini, intuizioni, stati d'animo, anzi aiutare proprio al momento di relax, o trovare un punto di appoggio nelle situazioni anche magari di tensione nella vita reale. Tra l'altro io ho fatto anche video per tutti i brani, anche per il brano Sirena, che sarà pubblicato tra poco sul mio canale YouTube.
0: Perché infatti l'ho cercato e non l'ho trovato,
1: non
0: dico
1: ancora,
0: evidentemente, non è stato rilasciato.
1: Perché stiamo uscendo con video pian pianino, perché se buttiamo via tutto possiamo anche incasinare un po' gli ascoltatori. Tra poco uscirà, e intanto sul mio profilo Instagram si può vedere i pezzi che io metto raccontando i lavori, presentando le artiste, e capisco che adesso la soglia di attenzione è molto bassa. Certe volte mi dicono canti bene, perché io comunque firmo
0: il brano,
1: anche con il mio nome. Io non canto e continuo a dire che non è la mia voce, e io sono quella che è appunto autrice, produttrice e l'ideatrice di questo format. C'è comunque la mia mano nella scelta della direzione artistica, nel appunto tutto unione di tutte queste novelle musicali in un unico racconto, e come il teatro, diciamo, della canzone vista da me, come io vedo la sonorità, della canzone italiana, però Vanessa la presento su, appunto sul mio Instagram, si potrà vedere anche sul video che uscirà su YouTube. È una bellissima cantante, una bellissima donna, è veramente un'immagine della sirena moderna, molto dolce e molto bella.
0: La foto che fa da, come dire, da pubblicità al singolo è lei, dove si vede questa donna immersa nell'acqua?
1: Sì.
0: Quindi ecco, confermiamo che è veramente molto molto molto bella, potrebbe essere tranquillamente scambiata per una sirena, diciamo.
1: Esatto.
0: Nel video che tu produrrai per questa canzone si farà in qualche modo riferimento anche vago a Ulisse, Odisseo?
1: Sì, certo, perché Ulisse doveva essere legato per non, diciamo, cadere nelle trappole. Invece qui ascoltatori della radio e tuoi ascoltatori possono stare tranquillamente ad ascoltare i brani.
0: Non corrono pericoli.
1: Non corrono pericoli, perché li assicuri l'integrità.
0: Un po', sai, quando ho ascoltato il verso della canzone, no, dove si dice che si scioglie queste trecce, mi è venuta pensata, mi sono ricordata la canzone quella "sciolgo le trecce ai cavalli", no? Sciolgo le trecce ai cavalli, corrono. Quindi anche questa idea di libertà dentro a questo gesto di sciogliersi i capelli.
1: Certo, esatto. No, è proprio il potere che ha, naturale, che ha la donna, che deve riconoscere in se stessa questa cosa, perché riconoscendo in se stessa queste capacità di natura, lei può ritrovare la propria forza e risolvere tante situazioni.
0: Secondo te, di questi tempi, in questa epoca storica, vediamo, no, un po' le cose per sommi capi, come stanno andando, anche tra il genere maschile e femminile, secondo me non è che va tanto bene per come si stanno mettendo le cose, sembra che il dialogo sia sempre più difficile e gli arroccamenti sulle posizioni sempre più estremizzati. Quanto è importante ritornare con l'immaginario ad attingere a queste mitologie e a quello che ci vogliono dire?
1: La mitologia di solito è la descrizione di qualcosa che non capiamo in una maniera razionale, perciò rimangono. I miti, secondo me, sono destinati a rimanere, perché oppure nasceranno degli altri miti. E noi viviamo in questo momento di cambiamenti, quando appunto tutto quel nostro immaginario del passato può essere cambiato con tutti questi sviluppi digitali, dell'intelligenza artificiale, tutti questi discorsi degli ultimi, insomma, settimane. Viviamo un momento di passaggio, vediamo cosa succederà.
0: Secondo te quali potrebbero essere nuove forme di mitologia che emergeranno da questi anni? Che figure tu vedi emergere che possano portare un messaggio, come dire, costruttivo per il futuro, una sorta di mito funzionale al futuro?
1: È una domanda un po' difficile. Non posso sapere, non so cosa sarà domani, appunto c'è un momento proprio di passaggio. È importante di non perdere quello che è la nostra umanità, perché possiamo essere sostituiti in qualche maniera da qualcosa molto più razionale, molto più efficiente, ma meno umane, meno umano e meno... sarà un'altra civiltà dove saranno miti diversi.
0: Assolutamente diversi. Sarebbe interessante capire che cosa ne scaturirà da questi anni molto confusi, anche molto concitati, difficili da comprendere, però diciamo che la musica e persone come te che si impegnano a decodificare a livello simbolico e metaforico la grande coscienza intorno a noi, che non credo quella muterà, resterà tale, no? Che dici?
1: finché c'è uomo su questa terra avrà bisogno di questi spazi dell'emozione. E quello che io vorrei, l'obiettivo diciamo di tutto questo mio impegno è di portare l'emozione. Se funziona questo vuol dire che tutti gli sforzi, tutto il lavoro, tutta la mia questa idea,
0: questo impegno grandissimo che sai. E una volta ultimato questo grande enorme lavoro legato a Un bacio di fortuna che stai ancora sviluppando, tu pensi che ti ritornerà la voglia di cantare, oppure questa è una, come dire, una formula che pensi resterà la tua?
1: È una formula, diciamo, dove io volevo presentarmi al mondo degli ascoltatori italiani, perché in italiano, però in modo parallelo io sto già producendo un format simile in lingua inglese, dove invito anche cantanti di lingua madre inglese da tutto il mondo, perciò stiamo già lavorando a produrre i brani in lingua inglese e anche in russo.
0: Cioè, esatto. Ma tu in 24 ore, una giornata, riesci a...
1: Io ormai, come ti dico, soltanto qualcuno ha deciso che devo fare questo, nel senso che...
0: ti sei messo a disposizione, insomma.
1: Mi sono messa a disposizione e poi ho individuato anche alcuni artisti con i quali intendiamo di lavorare anche quando termina l'uscita di tutto questo progetto in EP. Perciò stiamo già lavorando per i brani che vanno oltre questo format, perché la loro vocalità, la loro visione, diciamo, della loro evoluzione artistica è molto, si ritrova con l'estetica dei miei brani, perciò sono molto felice, questo risultato fantastico, perché a me sempre piaceva, come sempre, da quando ho cominciato a realizzare questo progetto, ho capito che a me sarebbe piaciuto essere un po' come Mogol e le artiste per quali lui ha scritto, perché insieme si faceva un valore in più, l'artista proponeva, l'autore proponeva il brano, che interpretato dalla voce giusta faceva crescere sia artista e anche aiutare all'autore di continuare a scrivere, cioè un valore nuovo. Perciò a me piaceva trovare il mio cantante, che insieme possiamo produrre un valore nuovo.
0: Il produttore di questo brano è Fabio Vaccaro. Vi siete trovati subito in sintonia per riuscire a far convivere questi suoni elettronici, moderni, ambient, no? Con degli strumenti più ancestrali come l'arpa o i flauti? C'è stato un momento di, come dire, calibratura, oppure è successo tutto in maniera molto spontanea?
1: Diciamo, produttore Fabio Vaccaro di Pochi Studi di Brescia è stato un arrangiatore di questo brano. Io ho deciso che voglio curare non soltanto l'idea del testo e della melodia, ma anche indicare la mia visione di sonorità. Perciò io, quando comincio a lavorare con un pezzo, io lavoro sia con la cantante sia con lo studio e descrivo come direttore artistico la mia visione di sonorità, perché chiedo già di proporre alcune scelte degli strumenti, del ritmo, del bass, del mood sonoro. Alla stessa cosa chiedo anche all'artista, perché insieme, facendo le prove, vediamo dove mettere meglio accenti, come tagliare finali, cosa invece portare avanti, indietro.
0: Tu hai un'idea già molto ben chiara e quasi definitiva, no? di come dovrà essere il pezzo.
1: Io ho idee che posso descrivere nella maniera del prompt, come si dice. Io nel testo descrivo quello che voglio, invece l'arte dello studio, dell'arrangiatore, e di capire cosa vuole, di propormi le soluzioni, e con Fabio Vaccaro mi sono trovata sempre molto bene, perché lui intuiva subito quello che volevo ottenere io.
0: Ti è mai successo che interagendo con l'arrangiatore e poi l'artista che avrebbe interpretato il brano, che essi a loro volta ti proponessero, che so, qualche modifica, qualche interpretazione differente, quindi un voler aggiungere qualcosa di loro stessi ai tuoi brani?
1: Innanzitutto la partecipazione dell'artista vuol dire per forza la presenza anche di loro energie e della loro visione, perché grazie alla loro voce, al loro corpo, ecco, nasce il brano, perché senza non sarebbe stato possibile. Ecco, però all'inizio, quando io cominciavo, io davo più spazio diciamo ai cantanti di portare loro idee, perché non era ancora molto pratica anch'io di lavorare con cantanti, e devo dire che è stato per esempio uno o due brani dove la partecipazione del cantante era più forte della mia idea, io ho lasciato fare, come dire, era sì il mio brano, però alla fine ho deciso che non voglio farlo in futuro, perché siccome io firmo vuol dire che devo insistere sulla mia visione di sonorità.
0: Esatto,
1: ho cominciato proprio a fare passi chiari che sì. Che cantante deve accettare la mia visione di come viene trattata la loro voce nel mio brano.
0: Ti è mai successo che di fronte a queste linee abbastanza determinate qualcuno abbia detto: no, guarda, se non riesco a dare il mio apporto artistico libero, non lo faccio?
1: Sì, successo più volte. Alcuni per esempio pretendevano, non alcuni, cioè è stato il caso quando cantante a quale piaceva il brano ha detto: no, io, cioè, tu scrivi il brano, adattalo alla mia alla mia vocalità. Però il mio approccio per questo progetto era scrivere il brano puro e dopo cercare la voce per questa mia idea. Io non scrivevo per un certo artista.
0: Certo, certo,
1: progetto.
0: Certo. Era l'artista che doveva indossare il tuo abito, come
1: esatto.
0: Perfetto,
1: esatto.
0: Perfetto.
1: Esatto.
0: Ma sai, l'importante è essere chiari, no, all'inizio di ogni cosa, in maniera che poi tutto vada nella direzione definita, senza grossi scossoni o malintesi.
1: Non è semplice, non è semplice,
0: lo so.
1: Devo capire che anche i cantanti, loro insomma, non sono semplici, sono persone artistiche, creative,
0: esatto.
1: Hanno loro lune, eccetera.
0: Per questo che ti dicevo, conoscendo un po' anche, no, non l'ego in senso cattivo, intendiamoci, tanto ogni artista ha una propria, come dire, autocentratura, e quindi ci tiene anche ad esprimersi in maniera autonoma. Dico, magari non è così semplice riuscire ecco. Anastasia, è stato un grande piacere. Io purtroppo devo salutarti perché abbiamo il notiziario che incombe.
1: Perfetto.
0: Ti ringrazio tantissimo, è sempre un piacere averti con noi.
1: Grazie mille, spero alla prossima.
0: Assolutamente sì. Buon sabato, ciao.
1: Buon sabato, ciao,
0: ciao.
2: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: eccoci qua anche oggi, subito perché? Perché abbiamo il nostro Romolo. Ciao Romolo.
1: Ciao Nazareno.
0: Eccoci qua.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: È un po' di tempo che tu non stavi con noi, eh?
1: Eh beh, è vero, mi sono riposato dopo le fatiche.
0: Ma hai fatto tutta questa cosa senza lavorare più, ma che è qua?
1: No, oltre al riposo c'è stato il problema, che 15 giorni fa ero malato, ero totalmente afono, quindi avrei parlato a vuoto.
0: Ecco, quindi non si poteva fare quello. Giustissimo.
1: Allora, oggi volevo porgere la nostra attenzione su un tema, quello della cura del creato. Perché
0: la cura del creato, benissimo.
1: Dal 1 settembre fino al 4 ottobre, tutti gli anni, la Chiesa celebra questo tempo, lo dedica questo tempo, che si chiama appunto il tempo del creato, a una riflessione sulla questione se l'uomo di oggi o come l'uomo di oggi si comporta di fronte al creato, cioè di fronte alla natura, agli animali e tutto il resto che fanno parte appunto della creazione. E quindi l'uomo assieme alla natura, al mondo animale eccetera, è un tutt'uno, dovrebbe essere un tutt'uno, tant'è che il Signore ce lo ha affidato, cioè ci ha invitato a prendercene cura e non solo a sfruttarlo, ecco.
0: Certo, questo hai cominciato bene, ecco.
1: Però voglio parlare di questo argomento anche perché ci sono state alcune manifestazioni, in particolare qui in Italia, il 12 e 13 settembre scorso, quindi pochi giorni fa, cioè sabato e domenica scorsi, a Savona, nella diocesi di Savona Noli, si è celebrata a livello italiano la 21ª giornata mondiale per la custodia del creato, appunto, e contemporaneamente a Bogotà, che è la capitale della Colombia, è iniziato sempre il 1 ottobre, terminerà anche qui il 4 ottobre prossimo, cioè in coincidenza con la festa di San Francesco, e dopo vediamo perché, c'è un convegno di tutte le chiese del Centro America e del Sud America, e qui la questione, il tema principale è la custodia, la cura dell'acqua, questo bene primario preziosissimo che viene messo in discussione da tanti come diritto naturale per tutti gli uomini, e in alcune nazioni addirittura lo si sta sfruttando come fonte economica, cioè l'acqua non è più liberamente accessibile ma viene venduta come un po' la benzina. Voi pensate che modo di privare letteralmente altri uomini di un bene così prezioso. Ecco, intorno a questi avvenimenti poi ce ne sono altri che riguardano anche la nostra diocesi, perché anche in diocesi di Macerata si è fatto, si sta facendo qualcosa più di qualcosa per celebrare sempre questo momento della custodia del creato, in particolare alla Badia di Fiastra. Poi vorrei ricordare che indirettamente su questo argomento è intervenuto anche il nostro Vescovo, perché recentemente è stata presentata la sua lettera pastorale, quella per l'anno pastorale appunto 2026-2027, che è intitolata Custodire l'umano, abitare il quotidiano. E qui, anche qui abbastanza direttamente, in alcuni capitoli, si parla appunto della custodia del creato.
0: Questo è molto interessante e speriamo che tutti cerchiamo di sentirla e vederla, ecco.
1: Ecco, certo. Senti, io partirei da quello che è stato fatto a Savona, perché a Savona, ed è per la celebrazione della 21ª giornata italiana, c'è stato non è che si è celebrata, diciamo, con la presenza di esponenti solo cattolici provenienti dalle varie diocesi italiane, ma c'era la presenza anche dei rappresentanti di altre religioni, in particolare gli ortodossi, poi la Chiesa metodista, i buddisti, gli islamici e una frangia di indiani e ovviamente anche i nostri cattolici. E questo perché? Perché si è voluto sottolineare una questione, che il problema della custodia del creato non può riguardare solo noi cattolici, solo noi cristiani, riguarda tutte le altre religioni, e quasi tutte le altre religioni hanno altrettanta cura del creato, perché sarebbe assurdo che l'uomo che vive in mezzo al creato ne usufruisce a piene mani, in alcuni casi dicevamo prima lo sfrutta, non abbia cura di ciò che gli permette di vivere anche con un certo agio, ecco. Lo stesso concetto della questione ecumenica della cura del creato lo ritroviamo poi anche a Bogotà, in questo incontro della Chiesa latinoamericana, perché in alcuni stati, in particolare in Perù e in Colombia, ci sono tuttora degli incontri programmati e che vengono annualmente, quindi non solo in coincidenza con questo periodo di cura del movimento del creato, perché anche lì c'è questa volontà di rafforzare gli interventi, possiamo dire, le pressioni sui governi che guidano l'America Latina per far sì che vengano eliminate alcune distorsioni, ed è una cura che sta a cuore a tutte le religioni, ecco.
0: Questo è una cosa buona, no? In tutto sommato.
1: Certo, è una cosa buona sicuramente, perché quando diciamo c'è questa specie di afflato fra tutte le religioni, è evidente che il problema che si vuole segnalare, oltre che essere profondamente vero, ha molte più chance anche di essere così risolto. Ma non solo, ma è evidente che tutte le religioni riconoscono nel creatore un qualcosa di più, e quindi quando la Chiesa, i cristiani si fanno promotore di questi incontri, ovviamente danno anche una testimonianza diretta al Vangelo, perché invitano gli altri a riflettere su questo argomento, e poi da lì piano piano così si può allargare il discorso o presentare la nostra visuale, far conoscere il Vangelo appunto, e arrivare ai cuori di queste altre religioni per una loro conversione, perché in questo rientra anche il fatto che ogni battezzato è missionario, quindi in qualche modo bisogna sempre proporre la buona novella, diciamo così.
0: Questo è importante, questa cosa qui. Io vedevo che prima c'era, noi facciamo la nostra, quelli loro, invece adesso si siamo un po' a vedere un po' insieme, no? E questo è...
1: negli ultimi decenni c'è stato e c'è tuttora veramente un ravvicinamento sostanziale. Il cammino ecumenico è stato portato avanti, anche il cammino interreligioso, perché non è la stessa cosa. Il cammino ecumenico è quello che si compie all'interno di tutte le chiese che si definiscono cristiane, cioè che partono dall'accettazione del Vangelo. Quindi il discorso interreligioso è quello che si fa con le altre religioni, i buddisti, eccetera. Certo. Quindi, però questo discorso è stato portato avanti parallelamente, non solo dai cattolici, ma anche dagli altri cristiani, in tante forme e tanti modi diversi. Ecco, nell'ultimo anno e mezzo, due, questo cammino sta subendo dei colpi gravi, perché in tutte le zone di guerra, soprattutto in Medio Oriente, questo cammino che era andato avanti, aveva fatto progressi rispetto ai secoli passati, torna ad essere fortemente violentato, diciamo così, fra virgolette, perché se ci sono anche fra i cristiani interessi diversi sul lato opposto della guerra, pensiamo alla guerra tra Russia e Ucraina, entrambe nazioni cristiane, no? Eppure si fanno la guerra, fanno saltare quella che è la testimonianza del Vangelo dell'amore per il prossimo, non riusciamo neanche a essere uniti fra noi, a pensare che il Signore aveva lasciato anche, aveva fatto la preghiera al Padre dicendo affinché siano tutti uniti, no?
0: Ecco, sì.
1: Quindi quando noi ci facciamo la guerra da soli è evidente che salta il principio fondamentale del Vangelo dell'amore per il prossimo. Se non riusciamo ad andare d'accordo fra noi, figuriamoci con gli altri, con i nemici. E poi in Medio Oriente c'è la questione che c'è il rischio oggettivo di un ritorno a una guerra delle religioni, ovviamente con gli islamici da una parte e noi da quell'altra. Eppure fino a 2 anni fa alcuni di questi incontri si erano svolti in Arabia Saudita, pensate, con un'apertura eccezionale, addirittura con i rappresentanti dell'Islam che erano venuti a Roma e per partecipare a un incontro con Papa Francesco, e proprio per sancire e sottolineare questa volontà di conoscersi meglio e di cooperare quantomeno. Ecco. E questo è un problema anche per la cura del creato, perché le guerre, oltre che così mettere un popolo contro un altro, sono anche molto estremamente distruttive. Pensate ai danni che sono stati fatti nella striscia di Gaza, pensate a quello che sta succedendo in Ucraina e in Russia con la guerra, pensate a quello che sta avvenendo in Iran, perché per esempio la guerra nello stretto di Hormuz, ogni volta che viene abbattuta una petroliera fatta saldare in aria, quello è tutto greggio che si disperde in mare. E il greggio nell'acqua non è che siano rose e fiori per la fauna ittica, e quindi sono problemi anche concreti, anche sotto quel profilo lì, la guerra.
0: Quindi tu dici che questo fatto di farlo anche con gli altri è diventato un po', non è tanto così semplice.
1: Scusa la domanda, non ho sentito.
0: Non è molto semplice, ecco.
1: Non è semplice per niente, perché per poter portare avanti un discorso diciamo di risanamento del creato, di una maggiore cura verso il creato, bisogna prendere coscienza di quello che uno ha fatto di male verso il creato, perché è evidente che c'è uno sfruttamento continuo. Pensate alla distruzione progressiva della foresta amazzonica, pensate alla deviazione dei corsi d'acqua per uso commerciale, pensate all'acqua che è necessaria per smaltire le scorie anche delle apparecchiature di intelligenza artificiale, cioè c'è un inquinamento progressivo, le emissioni di anidride carbonica, adesso senza che io sto a elencare qui tutte le perversità e tutta l'incuria che per opera dell'uomo no, ha vessato la natura, però come si fa a intervenire, come si fa diciamo a correggere il tiro se dentro di noi non abbiamo la coscienza di quello che si sta facendo, e soprattutto c'è un'altra problematica: non abbiamo la coscienza del male che stiamo facendo anche ai nostri figli, ai nostri nipoti e pronipoti, perché noi abbiamo ricevuto un creato perfetto, perché è creato da Dio, quindi perfetto, tant'è che così all'inizio della Bibbia, no, nel primo capitolo, si parla della soddisfazione di Dio che il settimo giorno si riposa, perché nei primi 6 giorni aveva creato aveva creato dal nulla e era soddisfatto della sua opera, si dice testualmente, era soddisfatto della sua opera, quindi un'opera divina assassinata, diciamo così, dall'uomo, anche se non è uccisa completamente, però ci siamo dati da fare in tanti secoli per portare il più avanti possibile questa distruzione progressiva. se pensate anche ai fenomeni estremi registrati negli ultimi anni anche qui in Italia, abbiamo visto anche nelle settimane scorse quante problematiche ci sono state, una settimana, 10 giorni fa in Nepal con il ghiacciaio che addirittura è sceso a valle, è crollato. Cioè, di esempi ne potrei portare tantissimi, ma non è che io vorrei porre l'attenzione oggi sulla questione appunto molto più spirituale di come affrontare questa situazione, di come poter tornare indietro per certi versi.
0: Tu dici tornare indietro, che vuol dire?
1: Tornare indietro significa tornare indietro per ciò che riguarda il rapporto dell'uomo con il creato, con la natura, no? Quindi se ci sono le compagnie che vanno a sfruttare, a cercare petrolio o altri minerali preziosi tipo oro così nella foresta amazzonica, buttando giù migliaia di ettari di piante che poi sono il polmone verde, se ci sono persone che per estrarre l'oro dei fiumi deviano i corsi dei fiumi, se ci sono persone che provocano la morte delle tribù che ancora vivono in questa foresta amazzonica perché avvelenano la loro acqua con i minerali estratti, e quelli non hanno gli antibiotici come noi, no? E muoiono per infezioni. Cioè, bisogna tornare indietro su questo, no? Fare il mea culpa. Da almeno 40 anni si parla delle emissioni anidride carbonica, bisogna avere il coraggio di tornare indietro. Ma non è che lo dico io come Romolo, lo dicono tutti, la dice anche la stessa Chiesa. Se ricordate, Papa Francesco poco prima di morire aveva scritto una lettera a Laudato Si, che riprende ovviamente il concetto della natura vista come sorella, come tale la vedeva San Francesco. Ecco perché tutte queste celebrazioni di questi giorni terminano il 4 ottobre, perché il 4 ottobre, come sappiamo, c'è la festa, la ricorrenza liturgica di San Francesco, il famoso Cantico dei Cantici, altra che per inciso è stato, diciamo, la prima, come possiamo dire, il primo scritto poetico in lingua volgare, che però è così, è un condensato di quella che è la posizione cattolica cristiana nei confronti del creato stesso, fino a sorella morte, ecco. Però c'è anche sorella acqua, frate fuoco, eccetera eccetera. Perché? Perché Francesco già allora aveva identificato nel creato, nella natura, il compagno di viaggio che c'era stato assegnato dal Signore, che, come diciamo all'inizio, era un modo, l'unico obbligo che aveva l'uomo era di prendersene cura, di sfruttarlo. Il Signore ci ha messo a disposizione gli animali, i pesci, eccetera, per vivere noi, ma in modo razionale e confacente, diciamo, a quella che è quello che può essere un atto d'amore, di accettazione della vita così come è stata data al Signore, ma rispettando anche la natura. A un certo punto della parola si dice che la natura geme e soffre nell'attesa del ritorno del regno di Dio, del ritorno del Signore che instaurerà il regno definitivo. Geme e soffre, cioè contrariamente a quello che ha fatto l'uomo, che sta facendo l'uomo, ha accettato, accetta e compie in pieno il suo dovere. La natura compie il suo dovere, quello appunto di nutrire l'uomo, di rendergli la vita più piacevole, no? Di offrire panorami e cieli stellati, è tutto un insieme, di potergli permettere di vivere con l'ossigeno delle proprie piante, gli permette di vivere con i mari e con i fiumi, è tutta una serie. La natura sta compiendo il proprio dovere, quello assegnato al Signore, contrariamente all'uomo che sempre più di frequente questo dovere e lo mette sotto i piedi.
0: Hai detto molte cose e sono interessanti, perché qui poi possiamo vedere se c'è qualcosa, per non dire ah ma quello di quell'altro eccetera eccetera, e cercare, perché nel nostro tempo oggi, secondo me, nel mondo proprio non si ha tanto l'amore di cercare di qualcuno con tutti, insomma, ecco, è difficile, secondo me, vero?
1: Certo, è stato tutto lì il problema, proprio perché non c'è più questa disponibilità di avere una visione del futuro pensandolo insieme agli altri. Noi ormai abbiamo una visione del futuro, ognuno ha la propria visione del futuro, perché, come abbiamo detto anche in altre occasioni in passato, siamo diventati egocentrici, ognuno di noi è il dio di se stesso e vorrebbe essere anche il dio degli altri. Ma quando uno cerca solo il proprio vantaggio e dimentica che anche gli altri hanno le stesse necessità o le stesse mire o altri obiettivi da raggiungere, no? Va a calpestare, oltrepassa i confini della libertà degli altri, perché tutto questo si dice che avviene perché ognuno vuole essere libero di fare quello che vuole, ma la propria libertà ha dei confini. E quali sono i confini della libertà del singolo? È quando, compiendo le azioni che si fanno per esprimere la propria libertà, si va ad invadere il territorio dell'altro, quindi si abbatte i paletti di confine che ci divide l'uno dall'altro. Quando tu abbatti, è come se uno ti entrasse dentro, abbatte il recinto del tuo giardino, entra nel tuo giardino per fare la sua volontà, calpestando i fiori o l'orto che hai creato, e quindi per soddisfare il proprio volere praticamente mette in crisi l'altro, usurpa del territorio dell'altro, ma non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista umano, anche dal punto di vista spirituale, perché se arriva una nazione forte e ti dice anche da oggi in poi cambia, come è stato fatto per esempio negli anni passati, che abbiamo cercato di imporre agli islamici in Afghanistan, in Iraq, cioè il nostro pensiero, quelli poi sono rimasti lì, per certi versi abbiamo fatto peggio, perché appena ce ne siamo andati via sono tornati alla legge islamica, quella più ferrea, e che sta provocando non pochi danni anche alle stesse donne loro. Quindi bisogna essere molto attenti, e fra l'altro è contraria al principio che ricordavamo prima dell'amore per il prossimo, soprattutto per noi. Però io vorrei tornare un attimo sulla questione principale di oggi, quella della custodia del creato, no?
0: Sì, vediamo che si dice.
1: Sotto quel profilo lì, per esempio, c'è un altro grande merito del creato. E questo è stato sottolineato e viene sottolineato tuttora lì alla Badia di Fiastra, qui da noi. Lì alla Badia di Fiastra c'è il movimento Laudato Si, che riprende appunto il titolo dell'enciclica di Papa Francesco per la sua attività. Questo movimento, che fa capo anche lì al direttore della Badia di Fiastra, cioè a Don Alberto Forconi, che tutti noi conosciamo e amiamo, dal 1 di settembre fino al 4 ottobre, una volta a settimana, ha organizzato e organizzerà anche nelle prossime una sorta di pellegrinaggio ecologico che parte e ritorna alla Badia di Fiastra, però tocca altre parrocchie, uno di questi arriverà anche fino a Tolentino. E in queste passeggiate, che vengono effettuate per lo più al mattino, si parte presto verso le 7:30-8, si fa alcune soste e si guarda la natura. C'è ogni volta un tragitto diverso. Noi sappiamo che la Badia di Fiastra è un'oasi, però questo è l'esempio di quello che avviene in diocesi nostra, però anche in altri diocesi si fa qualcosa di simile. E in diocesi nostra, di queste passeggiate, che si fa? Si guarda bene la natura e da lì parte la contemplazione del creato, cioè di quello che il Signore è stato in grado di fare, le nostre montagne, le nostre colline, e da lì, partendo dalla contemplazione del creato, dalla perfezione del creato, e poi Don Alberto e gli altri che guidano questi cammini possono così trarre e invitare i presenti a fare così delle riflessioni. E in queste passeggiate non tutti sono ovviamente cattolici praticanti, ci sono anche coloro che si avvicinano magari tramite queste passeggiate incuriositi o perché amanti la natura, per vedere quello che si può fare. E da lì però parte anche un discorso che ci porta e ci riporta alla, così, a Dio, al creatore, perché se è bello il creato, è stato sicuramente molto bravo anche il creatore, ecco.
0: E questo l'hai ben detto, e questo è importante, e comunque
1: sì, anche perché, scusa se sì, mi interrompo, quindi anche la natura, svolgendo quel compito che ti dicevo prima, che è fedele al mandato che gli ha dato il Signore, svolge anche questa azione missionaria. Noi pensiamo che l'azione missionaria di aprire i cuori di chi è lontano dalla Chiesa, dal Vangelo, sia solo proprio dell'uomo. Invece no, vedi, anche il creato svolge la sua azione missionaria in questo senso, perché ci ricorda la perfezione di Dio. La perfezione di Dio, la perfezione del creato. E quindi c'è la possibilità di arrivare a quei cuori inariditi, perché se era un battezzato che poi si è allontanato da subito dalla Chiesa, è un cuore inaridito, un'anima inaridita. Però c'è anche la possibilità di convertire proprio lontani chi non conosce il Vangelo, proprio partendo dalla bellezza del creato. Del resto, questo concetto della bellezza è sempre vivo. Pensiamo a quanti discorsi, quanti libri, fiumi di parole sono state scritte per parlare della bellezza in sé. Adesso qui lasciamo, accantoniamo questo concetto perché ci porterebbe fuori, mentre così sarebbe, dopo questa premessa che ho fatto, mi sembrerebbe abbastanza interessante vedere e analizzare quello che si fa all'interno della Chiesa per orientare gli stessi cristiani a cogliere questa bellezza del creato.
0: Ecco, quindi tu hai fatto questa cosa e ci hai fatto vedere come sta andando. Sostanzialmente adesso come si fa? Si va ancora con questo oppure bisogna un po' stare un po' tranquilli?
1: Beh, per quello che riguarda la Chiesa, sicuramente negli ultimi anni c'è stata una presa, negli ultimi decenni direi, almeno negli ultimi 30 anni, forse anche più, c'è stata una presa di coscienza notevole sulle problematiche del creato, però si fa, diciamo, una catechesi a macchia di leopardo. Magari in alcune comunità parrocchiali si fa tanto, in alcune di oggi si fa tanto, in altre poco o niente, e quindi non c'è omogeneità. Probabilmente Papa Francesco, quando ha scritto l'enciclica Laudato Si, aveva ben presente questa situazione, aveva ben presenti le ferite inferte dall'uomo alla natura. Lui che veniva dall'America Latina, dove lì, ecco perché quest'anno toccano il problema dell'acqua, perché lì in America Latina l'acqua è un bene, è condiviso anche, cioè che si cerca di sfruttare al massimo, e che così è al centro anche di vere e proprie guerre. E quindi c'è anche una conflittualità che sorge per lo sfruttamento dell'acqua, ma questa non è altro che una manifestazione di quella lontananza che c'è tra il sentire così dal punto di vista spirituale e quello che si fa poi a livello pratico. Infatti in questi incontri di Bogotà è stato sottolineato un concetto che a me sembra molto importante. Lì si è detto, è vero che c'è una questione estremamente eminentemente politica, è vero che bisogna risolvere tutte le distorsioni che ci sono state, è vero che bisogna tornare indietro e riprendere la situazione in mano, però non vorremmo che questo movimento, laudato sì, questa volontà di tutte le chiese del Sud America di affiancare le lotte per un uso consapevole dell'acqua, venga equiparato a una specie di sorta di movimento della liberazione che c'era circa 30 anni fa. Non è un movimento politico, ma è solo una manifestazione di volontà spirituale. Cioè, si dice, bisogna che noi siamo consapevoli che non possiamo presentarci al pubblico, diciamo, come una sorta di movimento politico trasversale tra tutte le nazioni del centro e Sud America, ma siamo qui per testimoniare che nelle nostre rispettive chiese c'è la volontà di tornare a fare una catechesi, no? Ai singoli membri delle singole parrocchie, delle singole comunità, per far capire loro e meglio che cos'è il creato. Perché? Perché dicono, se c'è questa consapevolezza fra tutti i battezzati, fra tutti i cristiani presenti in queste nazioni, c'è anche una possibilità maggiore di fare esercitare pressioni sui governi, sui politici, perché facciano molti molti passi indietro e si torni a un uso del creato e della natura più, molto più consapevole.
0: Ecco, tu infatti hai sempre detto in questa cosa che ci stai dicendo, e ci fai capire che bisognerà vedere come andare avanti, perché non sempre le questioni poi dopo si possono fare, no?
1: E certo, come si possa andare avanti, è così, riprendendo quello che dicevo poco fa, è ovvio, è evidente che bisogna che ci sia una catechesi più omogenea, più profonda in ogni parrocchia. C'è questo problema di questa catechesi fatta un po' a macchia di leopardo, e c'è probabilmente un buon aiuto potrebbe venire dall'applicazione delle norme sinodali che sono ormai in fase di definizione, di ultimazione definitiva, e quindi c'è una speranza per il futuro che ci sia un lavoro diciamo a livello di base delle singole comunità parrocchiali più intenso e più efficace. Questo è uno dei tanti problemi che verrà fuori dall'applicazione della sinodalità. Lo ricorda un po' anche il nostro Vescovo nella sua lettera pastorale per quest'anno, che è intitolata, l'ho detto all'inizio, Custodire l'umano, abitare il quotidiano. Il sottotitolo, che è indicativo, dice: per diventare sapienti costruttori del regno di Dio. E quindi diciamo anche il nostro Vescovo prende lo spunto da questo suo discorso per parlare, diciamo, del riflesso anche della questione della custodia del creato. Tant'è che dice che nessun progetto tecnologico è davvero tale se fa perdere di vista la dignità della persona. È chiaro che la dignità della persona si fa perdere ai fratelli, o quelli che dovrebbero essere considerati tali, se togli loro per esempio l'acqua, se inquini la loro acqua, se non permetti loro di respirare bene con le emissioni di CO2, eccetera eccetera, i modi per così vessare il prossimo ce ne sono tanti anche sotto il profilo del creato. Quindi c'è questo invito del Vescovo così a tornare indietro. Anche il nostro Vescovo nella sua lettera pastorale questo lo sottolinea. E poi il fatto che ci sia che si sia andati nel pellegrinaggio alla Porziuncola per aprire l'anno pastorale della nostra diocesi, si è andati in pellegrinaggio ad Assisi, alla Porziuncola. Quindi c'è questo voler sottolineare come San Francesco, oltre che ricordarlo per gli 800 anni dalla morte, lo vogliamo ricordare per quello che ha scritto appunto per la natura.
0: Eh sì, a Radio Nuova Macerata qui stiamo parlando proprio di cose vero Romolo, piuttosto tosto, no? È piuttosto, perché non è facile.
1: Dunque, che siano toste non lo so, comunque penso che sia un tema quello della cura del creato, un tema ecologico che è, diciamo, vicino, molto vicino al sentire di quasi tutti. È difficile trovare qualche persona che non sappia o non si renda conto bene di cosa significhi fare violenza sul creato, sulla natura. Lo dicevamo prima, passeggiando nei campi, guardando i monti, specie in questo periodo di vacanze che ormai è concluso, sta avviando, però moltissimi milioni di italiani, ma in tutto il mondo, hanno visto le varie bellezze create ancora esistenti. Quotidianamente tocchiamo con mano la bellezza e il valore del creato, anche sotto il profilo alimentare, no? Porta questa diciamo ammirazione per certi versi verso il creato, ci porta alla contemplazione da qui a chi l'ha creato. Però c'è anche il rovescio della medaglia, come dicevamo, cioè di chi fa violenza sul creato. E non so quanti di coloro che fanno violenza sul creato, sicuramente quelli non cristiani se ne rendono meno conto, ma i cristiani dovrebbero rendersene conto molto bene che è un peccato, stanno compiendo un peccato. I cristiani che a livello politico, personale, individuale, esercitano una violenza sul creato, compiono un peccato. E questo bisogna dirlo chiaramente. Perché compiono un peccato? Perché il creato perfetto è un'opera di Dio. Quindi, facendo violenza al creato, praticamente noi ci facciamo più grandi di Dio, che è l'essenza poi di tutti i peccati. Quando non è l'azione in se stessa, abbiamo detto altre volte, il peccato, cioè non è rubare o desiderare moglie d'altri o uccidere, non è l'azione che ci fa che è peccato. Il peccato consiste nel fare qualcosa che al Signore non sta bene, non piace. Quindi quando tu fai quell'azione è come se tu dicessi al Signore: io sono uguale a te o addirittura superiore a te, perché faccio quello che tu mi hai dato di fare. E quindi il peccato è in questo. Allora, se uno fa violenza al creato, è come se noi appunto calpestassimo la volontà di Dio o disprezzassimo quello che lui ha fatto, rifiutiamo questo grande dono. E quindi diventa peccato anche questo. Il problema è che proprio per quella mancanza di catechesi adeguata che ricordavamo prima, molti non si rendono conto di fare questo tipo di peccato e probabilmente non lo confessano neanche. E qui c'è un altro grande problema, perché anche gli stessi sacerdoti, gli stessi confessori dovrebbero un po' sollecitare, così pungolare chi si inginocchia davanti a loro e fare una domanda specifica anche su questo, perché è un vero e proprio peccato, cioè è un rifiuto di uno dei doni più grandi che ci ha fatto Dio, perché noi siamo stati creati anche noi. E quindi quando noi uccidiamo un'altra persona, uccidiamo qualcuno a cui è stata data la vita del Signore. E qui è tutto un giro, è una catena, no? E tante volte però di questo noi non ce ne rendiamo neppure conto. Ecco perché è necessario un cambiamento di rotta anche all'interno delle singole parrocchie, delle singole comunità, ma soprattutto a livello dei catechesi, per rendere edotti, diciamo, tutti quanti su quello che stiamo compiendo. Tante volte facciamo appunto questo peccato senza rendercene neanche conto. No, usare più acqua di quella necessaria, non fare lo smaltimento dei rifiuti, la selezione dei rifiuti, inquinare in qualche modo buttando magari benzina o acqua racia nelle foglie, cioè, sono tutte forme di inquinamento e quindi di violenza al creato e alla natura. Però c'è anche un altro riflesso, adesso visto che ci avviamo verso la fine, mi sembra così opportuno guardare un altro aspetto, perché Dopo ci sono anche coloro, come quelli che appunto appartengono al movimento Laudato Si, che fanno queste opere, questi incontri per sollecitare gli altri a riprendere in mano la cura del creato. E questi qui ci danno un esempio, perché ci dicono: non rassegniamoci, non è vero che non possiamo fare nulla, se ci mettiamo insieme, se ci adoperiamo ad essere più uniti, non solo fra cattolici, fra cristiani, ma anche con gli esponenti delle altre religioni, è possibile, diciamo, ritornare a quell'equilibrio del creato che ci è stato dato dal Signore. E c'è oggi invece questa tendenza a rassegnarsi, a dire noi non possiamo fare niente, singolarmente non possiamo fare niente. Certo, da singoli, a parte quelle azioni che dicevo prima, stare più attento sull'uso delle tante forme del creato, non è vero che non si può fare niente, né è bello rassegnarsi, cioè lasciare scorrere via la situazione senza dire A e B, senza muovere una paia. Sono gli ignavi, quelli che anche Dante Alighieri li confina nell'inferno, proprio perché gli ignavi sono più pericolosi per certi versi dai nemici. Tant'è che c'è chi diceva: preferisco, no, combattere a viso aperto col nemico, con il demonio, anziché con quelli che restano passivi, che non sono né caldi né freddi, gli ignavi, perché sono proprio gli indifferenti, quelli che lasciano così, tralasciano scorrere la vita e queste situazioni sulla loro pelle come se per loro non esistessero, sperando sempre che siano altri a portare sulle loro spalle il peso di un cambiamento che è necessario.
0: Evidentemente siamo, diciamo, lontani, ma se vogliamo qualche cosa vicini, no?
1: Certo, noi possiamo, se uno non comincia mai, era un po' quello che diceva Papa Francesco, ma anche quest'altro, cioè sappiamo quello che c'è da fare, però ecco appunto restiamo ignavi, non spostiamo una palla, è chiaro, è una paia, è evidente che il cambiamento non c'è, se nessuno sposta neppure una pagliuzza il cambiamento non c'è, ma se tutti insieme spostano una pagliuzza e la portano tutti sullo stesso punto, viene fuori un pagliaio a un certo punto, come era una volta, no? E quindi se questo movimento di persone extra movimenti che sono anche trasversali, non solo fra i cristiani ma anche fra le altre religioni in tutto il mondo, io è evidente che qualche cambiamento sostanziale c'è, si può fare, no? E quindi no all'ignavia, ma sì a una operatività, magari partendo dal singolo, la volontà del singolo di migliorare sotto questo profilo, canalizzata poi da un'adeguata catechesi, canalizzata in forme e attività come quelle che abbiamo ricordato a Novi e a Savona Novi la settimana scorsa, come quella in corso in Sud America a Bogotà, come quella che è stata fatta anche qui alla Baia di Sciasta, che si continuerà a fare. Qualcosa che ci muove c'è, e questo è importante perché ci dà speranza per il futuro, perché se noi diciamo appunto che la situazione è difficile, che niente cambia eccetera eccetera, perdiamo la speranza per un cambiamento. Invece la speranza, no, è quella che ci porta a poter ipotizzare un futuro nettamente migliore, un futuro dove c'è un riequilibrio di ciò che è stato fatto di male nel passato e che si sta facendo tuttora. E quindi la speranza è un po' anche, come posso dire, è la sostenitrice della nostra fede. È così a livello spirituale, perché la fede sorregge che cosa? La speranza di un futuro, di una vita futura completamente diversa, cosiddetto, diciamo, chiamiamolo paradiso, arrivare al nuovo regno di Dio. E quindi anche il cammino che facciamo per essere più ecologici, per così onorare quello che è il creato sotto il profilo naturale, ci mette in parallelo con quella che è la nostra vita spirituale, la fede che ci fa sperare, no? Oppure il contrario, la speranza che alimenta la fede, perché è reciproco.

0: non a sfruttarlo il creato. E qui ritorniamo alla premessa iniziale.
1: Ecco, allora a questo punto noi possiamo dire come andranno le cose, andando ancora da soli oppure con gli altri, come funziona la faccenda dopo tutto quello che tu hai detto?
0: La faccenda, come dici tu, questa è una faccenda, l'abbiamo ricordato, c'è sicuramente da una parte un miglioramento netto per quello che riguarda, diciamo, il coinvolgimento dell'opinione pubblica, non solo a livello italiano ma a livello mondiale, anche nei paesi meno sviluppati. Il fatto di questo incontro a Bogotà, che è ancora in corso in Colombia, è evidente che anche lì il problema viene molto sentito, soprattutto sotto il profilo dell'acqua, dell'uso dell'acqua, o così della rovina progressiva della foresta amazzonica, ma quelle sono solo due manifestazioni. Però quello che è importante è che ci si ritrovi tra i rappresentanti di tutte le chiese del Centro e Sud America intorno a questo tavolo su questo tema della cura del creato. Altrettanto importante è il fatto della presenza di altre religioni, perché lì siedono, anche lì in Sud America, che al 95% diciamo è cristiana cattolica, però c'è la presenza di altre religioni, anche ortodossi, anche islamici, lo sappiamo. Però se questi hanno sentito il dovere di venire al nostro tavolo, evidentemente c'è la volontà di essere in comunione tutti quanti, e questa è già una premessa notevole. A livello mondiale la Chiesa si sta dando da fare. Certo, resta da fare, secondo me, quello che dicevo prima, una catechesi più capillare, più approfondita, più, come posso dire, efficace a livello di comunità parrocchiali, e partendo però da una rotta tracciata dai singoli vescovi delle singole diocesi. Qui da noi, proprio in quest'anno pastorale, c'è questa lettera del nostro vescovo, c'è l'attività che si sta facendo all'abbadia, qualcosa si sta muovendo, si sta facendo. È ovvio che in questo discorso della cura del creato, la custodia del creato, non può muoversi da sola la Chiesa, dovrebbe intervenire e essere affiancata anche da altre istituzioni, tipo la scuola soprattutto, perché se noi educhiamo i nostri figli, i nostri nipoti a essere responsabili, no, a far vedere la parte bella del creato, è ovvio che ci sia più possibilità per il futuro di un cambiamento concreto.
1: Perfetto, guarda, oggi sei stato veramente bravo a dirci queste cose, che naturalmente sono poi ecco, ci vuole molto. E allora noi adesso dobbiamo salutarci e speriamo che la prossima volta ci sono altre cose, no?
0: Ma questo è ovvio, questo sicuramente. Ringrazio anch'io i nostri ascoltatori, che magari avranno la pazienza di avermi ascoltato per un'ora. È una maxi omelia, tante volte troppo pesante.
1: No, ma sei stato bravo, sei stato bravo.
0: In evidenza quelle che sono le problematiche, non è uno scherzo,
1: Hai ragione, però tu sei stato bravo.
0: È uno dei doveri essenziali per ogni cristiano. Allora, grazie a voi di Radio Nuova Macerata, e grazie agli ascoltatori per la loro pazienza. Buona giornata e l'appuntamento fra 15 giorni.
1: Ciao, allora, alla prossima. Ciao. Salutiamo tutti.
2: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona.

0: aranciata, merengue, liscio e bali da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Sette giorni in Sicilia tra povertà, memoria e un risveglio della coscienza. Sette parole per raccontare un viaggio verso le proprie origini, che diventa, senza volerlo, un viaggio dentro l'umanità intera. Oggi svegliamo tutto ed è una puntata speciale. Grazie a tutti voi che avete giocato con noi per 13 settimane.

Il libro segreto di questa settimana è Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, pubblicato per la prima volta in volume nel 1941 dall'editore Bompiani, dopo essere uscito a puntate sulla rivista Letteratura tra il 1938 e il 1939. Vittorini nacque a Siracusa il 23 luglio 1908 e trascorse l'infanzia in diversi piccoli paesi della Sicilia, seguendo gli spostamenti del padre ferroviere. Autodidatta, si formò da solo una vasta cultura letteraria, diventando negli anni 30 uno dei principali traduttori italiani della letteratura americana con l'antologia Americana. Questo romanzo, il suo più importante, gli costò tensioni sempre più forti con il regime fascista, che ne ostacolò la diffusione. Nel luglio del 1943, Vittorini fu arrestato a Milano e rinchiuso nel carcere di San Vittore, da cui uscì solo dopo l'armistizio dell'8 settembre. Prese poi parte attiva alla Resistenza. Nel 1945 pubblicò il romanzo Uomini e No, ispirato alla propria esperienza di partigiano, e fondò la rivista Il Politecnico. Lavorò poi per Einaudi, dirigendo tra l'altro la celebre collana I Gettoni, attraverso cui scoprì diversi giovani scrittori italiani. Morì a Milano il 13 febbraio 1966. Sette parole: viaggio, povertà, radici, coscienza, umanità e rinascita. E la parola che le tiene assieme tutte, la parola di questa settimana, è radici. Non solo quelle di un luogo d'origine da cui si è partiti, ma quelle più profonde che ci legano al destino di chi ci ha preceduto e a quello di ogni persona che, come noi, porta addosso il peso di un mondo spesso ingiusto. E qui, con questa parola, chiudiamo davvero questa rubrica estiva. Io voglio ringraziare di cuore ognuno di voi che ci ha seguito in queste 13 settimane d'estate, che ha ascoltato ogni singola puntata, chi si è unito lungo il percorso, chi ci ha scritto con i propri indizi, le proprie ipotesi, a volte anche i propri ricordi legati a questi libri. Spero che questo piccolo gioco settimanale sia servito per qualcuno di voi a rileggere un libro amato tanti anni fa, come è successo a me, e per qualcun altro a scoprirne uno per la prima volta, perché in fondo è proprio questo lo scopo più vero di Piccole Grandi Parole: tenere viva la voglia di leggere insieme, di ascoltare parole, di capirne il vero significato. Ci ritroviamo qui con questo stesso format magari la prossima estate. Ovviamente Piccole Grandi Parole non finisce, ma ritorna da domani, lunedì 21 settembre, con Piccole Grandi Parole, il format tradizionale, quello che ci ha fatto conoscere e quello che ci ha fatto scoprire tante nuove parole. E visto che alcuni di voi hanno già cominciato a scriverci per suggerirne di altre, continuate pure a mandarci i vostri messaggi attraverso tutti i canali che conoscete, da Facebook, da WhatsApp, da Instagram, tutti quelli che sono i nostri social. Noi continueremo, riprenderemo a raccontare le parole e andremo in onda sempre sulle piattaforme di streaming e su tutte le emittenti radio, le già storiche e quelle nuove che si sono aggiunte lungo il cammino, per raccontare ogni giorno un frammento della lingua, della nostra stupenda lingua italiana. Da Antonio Torretti è tutto, grazie ancora per questa estate ricca di libri, di scoperte, di ricordi, e a domani con la prima puntata di Piccole Grandi Parole, dopo l'estate.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Gruppo Medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare,
2: drag e più,
1: abbassale il numero 5.
3: Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati, spero che abbiate passato una buona torrida estate e ormai ci ritroviamo qua ancora ogni venerdì per maledetta burocrazia, per questa trasmissione nella quale, con la quale abbiamo affrontato i temi del il rapporto vostro con il potere, un termine che stiamo esorcizzando, che vi evoca spesso cattivi pensieri, ma il potere, cari cittadini, cari ascoltatori, è una bella cosa, perché il potere è tutto quello che deve gestire un po' i servizi per la nostra vita, e stiamo cercando di conoscere chi gestisce il potere ai vari livelli, e abbiamo detto sia i politici che danno indirizzo, fanno i programmi, sono eletti per questo e devono curare i nostri interessi per questo, e le strutture, quindi i funzionari, i dirigenti, gli operai, i tecnici che devono attuare queste direttive. E prima di dire questo, oggi vi presenterò un ospite illustre che veramente ci fa piacere qui ospitare a Radio Nuova, ma che cosa diciamo spesso? Che il primo potere che incontriamo è il comune, l'hanno scritto nella Costituzione, ma non lo sappiamo, perché appena usciamo di casa, lo diciamo sempre, appena usciamo di casa il comune lo incontriamo, può essere il vigile della polizia locale, può essere il giardiniere, può essere il cantoniere, spesso è direttamente il sindaco, l'assessore, un dirigente, e tutto quello, questo l'ha scritto l'Istat, l'ha scritto il Censis, lo sapete che la nostra vita a livello di potere amministrativo per il 75% dipende dal comune. È il primo potere, è quello che incontriamo, è quello che interpelliamo, è quello in cui protestiamo se c'è la buca sulla strada o anche, se non va bene, il traffico, la pulizia, il verde, ma anche quando abbiamo bisogno per qualcosa. E qui naturalmente si apre tutto il fronte di quello che sono i servizi sociali. Allora, cari ascoltatori, l'ospite di oggi è il vice sindaco, la vice sindaco di Macerata, Francesca D'Alessandro. Ciao Francesca, grazie per essere intervenuta oggi con noi.
4: Buongiorno Francesco, grazie a te per l'invito, è un vero piacere, davvero questa rubrica mi interessa molto, molto curiosa. Bene,
3: ecco. Tu sei un potere riconfermato, no? Perché avete avuto le elezioni, hai ripreso il ruolo che avevi avuto nel primo mandato dell'amministrazione Parcaroli, quindi ancora vice sindaco, tra l'altro con, devo dire, un grandissimo consenso che hai avuto dagli elettori, e quindi sei stata giustamente riconfermata come vice sindaco, e anche per quei servizi sociali, sì, e non solo, però diciamo qui globalmente servizi sociali, nei quali, lo dico, io sono stato segretario, quindi posso attestarlo di fronte a tutti quelli che ci ascoltano, hai dedicato tantissimo e l'hai vista veramente come una missione, perché lo dico anche con un po' esperienza amministrativa pluridecennale, quando ci si occupa di servizi sociali ci vuole proprio una vocazione, perché penso, sì, che la cosa, credo che sia la più difficile che possa esserci in un comune, sia per i tecnici, dirigenti, funzionari, eccetera, sia soprattutto per i politici. Però Francesca, prima di addentrarci su questo, ti volevo chiedere, ma tu quando ti sei buttata in politica, la prima volta che ti sei presentata, qual è stata la motivazione? Perché poi hai cominciato giovanissima, no? Non è che...
4: Sì, abbastanza, sì.
3: E qui rendiamo onore a una gavetta, a una trafila, non è che sei stata calata all'alto così, sei veramente venuta dal basso con per quanto io ricordo, insomma. Però ecco, dici la motivazione che ti ha spinto a questa missione iniziale.
4: Ma guarda, mi fa molto piacere che tu me lo chieda, perché amo parlare del mio percorso e come sono solita definirmi, io, appunto, dico che sono una nata per caso della politica, perché mai avrei pensato di dedicarmi a questo ambito. Io sono un insegnante di italiano, latino, storia e geografia presso il Liceo Classico di Macerata, attualmente in aspettativa, ma appunto all'epoca ero una giovane insegnante alle prese con tre figli, in particolare la mia ultima figlia di 8 mesi, insomma avevo appena finito di allattarla, e lo dico con grande piacere perché da mamma penso sia stata una delle esperienze più belle che io ho potuto fare. Però ecco, mi sentivo molto affaticata, perché comunque i figli sono meravigliosi, ma portano via davvero molte energie, no? Anche mentali oltre che fisiche. E mi è stata fatta questa proposta. Io sono sempre stata comunque una persona molto estroversa, molto vocata al sociale, sono stata anche presidente del Movimento per la Vita, insomma mi sono spesso dedicata agli altri, ma anche a livello ideale, insomma ho perseguito e ho fatto anche battaglie, tra virgolette, battaglie su principi, no? Molto che considero molto alti e giusti, e su cui insomma vale la pena spendersi. E dunque ecco, in primis la difesa della vita, no? In tutte, sia dal concepimento fino alla sua morte naturale, ecco. Quindi diciamo che in me c'era un fermento, no? Di vocazione verso l'altro, e mi riaggancio un po' al tema della tua rubrica scusate, ovvero il potere. Il potere, ma lo dico senza retorica, come diceva Papa Francesco, il potere è servizio. O il potere è servizio, o il potere assume una connotazione assolutamente negativa, che è prevaricazione, no? Nell'accezione peggiore. E in realtà invece fare politica significa proprio mettersi al servizio di, e io da sempre l'ho un po' vissuta con questo spirito, e la gente se n'è accorta, perché in questi 16 anni insomma di attività politica ecco, sono giunta, adesso faccio un salto temporale alle ultime elezioni, in cui davvero sono stata premiata, no? Per questo mio impegno, e ringrazio davvero ognuno dei 648 delle 648 persone che mi hanno votata, e penso è stato il risultato diciamo un record dopo la riforma, no? Con cui si è potuto scegliere di votare un uomo e una donna, no? Prima ce n'erano 4, ecco. E quindi non so, adesso tu Francesco sarai più bravo di me, ma si parla di qualche decennio fa.
3: Sì, sì.
4: Ecco, è stato, e quindi io ho battuto un record, e posso dirlo da donna, questa cosa mi fa molto molto molto piacere, perché sono stati 16 anni straordinari, belli, di impegno, ma anche di tanta fatica.
3: Anche l'opposizione.
4: Ma certo, io ho iniziato come consigliera di opposizione e con 3 figli piccoli, e poi ho avuto 5 anni di pausa, perché pur essendo stata tra le più votate, la mia lista civica non aveva, perché io nasco come civica, quindi in mezzo alla gente, tra la gente, questa veramente è il mio punto di forza. E però ho continuato, anche se non sono poi rientrata in consiglio comunale, ho continuato la mia attività in mezzo alle persone, sposando temi, facendo incontri, eventi, e fino al 2020, in cui appunto con il sindaco Sandro Parcaroli abbiamo preso il governo della città come centrodestra, e è stata una grande soddisfazione, perché abbiamo come dire seminato e abbiamo anche raccolto tanto. Quindi che dire, io sono, ripeto, una nata per caso della politica, ma mi sono veramente innamorata della politica, perché mi piace stare in mezzo alla gente, mi piace mettermi a servizio, mi piace veder realizzato qualcosa per la comunità, per la mia comunità, che è la comunità maceratese, in una società che non è facile, è in grande trasformazione, anche molto velocemente, quindi la morfologia sociale cambia davvero repentinamente, con continue sfide. E quindi ecco, è un lavoro che permette davvero di sperimentare questa forma di potere che è davvero il servizio. E questo dà grande soddisfazione. Tanto impegno, tanta fatica, ma anche grande, grande soddisfazione.
3: Ma Francesca, tu ci ribadisci dei valori, un messaggio che sono fondamentali, perché noi in queste trasmissioni abbiamo cercato sempre di dire ai nostri ascoltatori di quale fatica si deve caricare un amministratore, no? Perché spesso dall'esterno, e quelli che imprecano, ecco, al potere, l'indennità, le cose eccetera, ma forse non tutti capiscono e sanno che cosa significa questo tipo di impegno. Non parliamo poi per una donna con la famiglia eccetera, tutto raddoppia, lo sappiamo, lo dico come uomo, per una donna raddoppia. Ma tu ci hai illustrato anche quali sono state le motivazioni, il tuo approccio, il tuo arrivo alla politica. E noi qui abbiamo sempre detto, cari ascoltatori, che vorremmo sempre i politici formati, quelli che sono venuti dal basso, che prima della politica hanno avuto un impegno nel sociale, in qualche movimento, oppure nel lavoro, nella categoria, nel sindacato, nell'associazione, eccetera, perché non si può arrivare alla politica digiuni da tutto, no? Quindi tu sei stato un esempio, e io ti ho seguito insomma fin dall'inizio, il tuo iter politico, quindi è vero, ce l'hai confermato, questo è un grande messaggio. Quindi, cari ascoltatori, è un sacrificio, e adesso ci dirà Francesca un po', diciamo, di così illustrarci come si muove in questo cinepraio che è la pubblica amministrazione, cui siamo tutti affezionati, abbiamo sempre detto. Prima delle persone, del sindaco, del ministro, eccetera, c'è la legge in Italia che regola certe procedure, di fronte alle quali qualche volta voi vi spazientite, perché l'abbiamo detto, no, vado allo sportello, devo fare la fila, eccetera, e abbiamo parlato tanto di queste cose. Però Francesca, ti volevo dire, tu quindi sei a capo di un dipartimento vastissimo, e adesso tu ti chiedo di darci un'illustrata, insomma, tutto quello di cui ti occupi. E ti volevo dire questo, hai anche tantissimo personale sotto, sì, di te, perché io dico sempre le manutenzioni e i sociali, insomma, sono i due blocchi, insomma, i lavori, manutenzioni, no? Sulla complessità, dal verde alla viabilità, eccetera, alle opere, alle strutture, gli immobili, eccetera, e poi l'altro è tutti i sociali, dove tra l'altro c'è il ricorso più numeroso di cittadini, perché io non so, io non vorrei essere nei tuoi panni, ma io penso che il tuo cellulare squilla ogni minuto, c'hai la mail piena, perché l'esigenza, naturalmente, come tu hai detto, società complessa, in trasformazione, complicatissima, piena di contrasti, eccetera. Ci fai una panoramica un po' di quello che... Intanto non ti volevo chiedere quanto personale hai più o meno, perché tra gli uffici, operatori, sociali, eccetera, ce n'hai tanti, no? Quindi penso, parliamo di decine, e hai una struttura, insomma, che hai saputo guidare, perché i risultati si sono visti. Però i risultati ne parliamo dopo. Di cosa ti occupi tu e il tuo assessorato specificamente?
4: Allora, bella domanda, cioè, molto complessa. Allora, ci abbiamo tempo,
3: non basta,
4: però,
3: qualche minuto. Ci vorrebbero sei ore.
4: Sì, sì, sì, no, però mi fa molto piacere parlare della mia attività, ma anche parlarne, cioè darmi questo spazio temporale, no, per narrare. Allora, intanto un concetto, la burocrazia, è vero, la burocrazia irrita. E la burocrazia imbriglia, e soprattutto se non si accompagna dal punto di vista proprio umano, rischia davvero di creare un disservizio. Nel senso, è vero che ci muoviamo, ci dobbiamo muovere, ci mancherebbe altro, nell'ambito, nell'alveo della legge, e questo comporta naturalmente una procedura, delle procedure che necessariamente bisogna seguire. Però ecco, la differenza, io sono di questa opinione, sarò una nostalgica, sarò, non so, retrograda, ma ci credo veramente in quello che dico. A fronte di una società che, volenti o nolenti, va sempre di più verso, no, la tecnologia, quindi un discorso legato davvero a, no, il web, quindi che in qualche modo sburocratizza, per carità, Però ecco, se perdiamo di vista l'umanità, è fatta. Allora, che intendo dire? Che un conto è fare la fila e poi arrivare a uno sportello dove c'è una persona che ti sorride e ti accompagna, un conto è trovare una persona, no, che non ha sorriso, che insomma ti sicuramente assolve ad un servizio, ma perdendo di vista
3: il fatto che ti sopporta,
4: sì, esatto,
3: e non che ti vuole aiutare.
4: Esatto, che c'è una persona che ha un bisogno, semplicemente. E allora io dico sempre, appunto, a proposito di personale, tra l'altro voglio fare qui pubblicamente i complimenti a tutto lo staff dei servizi sociali, perché posso dire, senza tema di smentita, che davvero lo staff dei servizi sociali di Macerata è uno staff meraviglioso, innovativo, pieno di umanità. Poi, per carità, tutti noi abbiamo i nostri limiti.
3: Confermo per tutto quello che ho vissuto appunto. Io, te lo confermo.
4: Però davvero è un team all'avanguardia, e un team che non si adagia su se stesso, ovvero è sempre consapevole del fatto che abbiamo a che fare con le persone. E quando si ha a che fare con le persone, lo dico anche da insegnante, io da insegnante adesso sono in aspettativa, ripeto, ma quando si ha a che fare con delle persone, e soprattutto in età della formazione, insomma, il concetto cambia, lo sguardo cambia, è lo stesso nel mondo del sociale. Abbiamo di fronte persone che hanno dei bisogni, e anche se non si può dare una risposta a quei bisogni, perché non sempre purtroppo si riesce, ma la persona va accompagnata anche con la comprensione. E allora ecco, l'ostacolo della burocrazia si può superare laddove c'è una grande consapevolezza che l'umanità non va persa assolutamente di vista. Non è facile, però ecco, il segreto è anche proprio formare il personale affinché, ecco, abbia questa consapevolezza che l'altro, che la persona che si rivolge a noi, è una persona con un bisogno che va accompagnata. Da questo punto di vista io ho fatto, diciamo così, tesoro, no, di questo principio, ovvero uscire da una logica assistenzialista, il famoso detto, no, non basta dare un pesce a una persona, ma molto più utile insegnargli a pescare. E quindi ecco, la persona con un bisogno va accompagnata non solo nella contingenza, la bolletta semplice da pagare, piuttosto che un momento di criticità, ma va presa per mano, capita, compresa nel suo contesto di vita, e è accompagnata a uscire fuori da quella situazione. Non è facile, ma è veramente una sfida molto, molto, come ti posso dire, anche che dà soddisfazione, no? Perché non sempre riusciamo, ma spesso insomma abbiamo avuto a che fare con gente che poi è riuscita a rialzarsi, no? E a camminare poi con le proprie gambe. Allora, di che cosa si occupa il mondo del sociale? Oggi diciamo che normalmente si pensa al sociale, ecco, io ti ho fatto anche questo esempio, no? Di bisogni di tipo economico. Non ci sono solo persone che hanno un bisogno economico, anzi, intanto partiamo da un dato che è importante. A Macerata più di 11.000 persone sono over 65. Vada bene, Francesco, a 65 anni oggi si è ancora giovanissimi.
3: Spero di sì.
4: Ecco, assolutamente, perché poi la vita si è allungata, quindi oggi avere 65 anni è come averne 50, 20 o 30 anni fa. Quindi, però ecco, per dire che la popolazione sta invecchiando, quindi tutte quelle esigenze legate a questa fascia di età, insomma, problematiche come appunto, no, l'isolamento, piuttosto che problemi anche di salute, e ci interpellano e ci chiamano ad un'attenzione particolare, ma poi magari nello specifico entro in maniera più puntuale in questo ambito. I giovani sappiamo tutti che sono pochi, intanto sono pochi, Francesco, perché c'è un inverno demografico che è preoccupante, i bambini non nascono, E i giovani oltretutto stanno attraversando delle difficoltà. I giovani sono sempre giovani, nel senso che l'adolescenza ha le sue peculiarità, la crescita non è mai stata facile, né ora, né 50 anni fa, né 100 anni fa. Però oggi, ecco, viviamo un momento di transizione, perché il web sicuramente sta stravolgendo un po', no, le relazioni. E quindi anche i nostri giovani vivono difficoltà legate all'incapacità di mettersi in relazione con l'altro, quindi sempre più fenomeni di isolamento, fino ad arrivare degli estremi come gli hikikomori, non so se ne hai mai sentito parlare, come cioè no. Ragazzi che si chiudono dentro le proprie stanze. Drammatico. e non si scollegano completamente, sì, dal mondo reale, per immergersi completamente in quello virtuale. Ma senza arrivare a questi estremi, ma ti posso garantire che anche a Macerata ce ne abbiamo diversi di ragazzi,
3: e
4: purtroppo. Assolutamente.
3: Certo.
4: Noi facciamo un lavoro, guarda, veramente molto impegnativo. Ma anche, no, senza arrivare a questi estremi, fenomeni legati all'aggressività, per esempio, no? Che denunciano un disagio profondo. Cioè, questi ragazzi non diventano aggressivi così dall'oggi al domani. Ci sono problematiche sicuramente legate all'incapacità, magari all'interno della famiglia, no, di capire perché si sviluppano certe dinamiche, da che cosa, perché si sviluppa questa rabbia, no? Senza colpevolizzare nessuno, io sono un genitore e sappiamo tutti che è il mestiere più difficile del mondo e nessuno te lo insegna, tant'è che abbiamo messo in piedi anche, e tra un po' ripartirà, la scuola per genitori. Ecco, un progetto che è piaciuto tantissimo, certo, no? Proprio perché a volte i genitori sono, il ruolo genitoriale rischia di rimanere senza punti di riferimento. Prima c'era la famiglia, no? Il nucleo familiare, che era supportato dai nonni, gli zii, insomma c'era un grande lavoro
3: di protezione,
4: esatto, di protezione educativo, no? C'era un ambiente che aiutava nell'educazione, lo stesso la scuola. Oggi le due agenzie educative più importanti, ovvero la scuola e la famiglia, hanno difficoltà. Quindi ecco, l'istituzione, no, ha un po' il dovere di coordinarsi insieme a queste due agenzie per creare una rete di supporto. E quindi in questo senso lavoriamo anche molto con gli istituti scolastici, con progetti. Adesso a brevissimo partirà anche il progetto sulla violenza contro le donne, che anche, no, un lavoro anche educativo su quel fronte. E insomma, quindi anche sui giovani stiamo lavorando tanto. La disabilità, la persona con disabilità va seguita, la famiglia va seguita, come va seguita la famiglia della persona anziana che appunto magari non è più autosufficiente, perché non è mai il singolo individuo, ma è tutto il nucleo familiare che va potenziato, perché sennò, Francesco, le risorse ovviamente non sono infinite, non sono illimitate. Allora, o governiamo questi processi, no, rafforzando chi può appunto avere cura delle persone, oppure è difficile, cioè, non lasciare indietro qualcuno. E voglio, scusami, torno un attimino indietro, vedi, poi tu mi lasci la parola, io sono una chiacchierona.
3: Sì.
4: E chiedo scusa al pubblico, ma mi piace.
3: Poi ti vediamo una canzone che è proprio su questi valori che stai dicendo te.
4: Sì, ma senti, io proprio perché mi piace veramente.
3: Si vede.
4: Chiudo dicendo,
3: questo ci conforta,
4: ma veramente,
3: come cittadini.
4: Condominio solidale, che è un modello che è piaciuto tantissimo anche a livello nazionale, ma anche internazionale, perché io sono stata intervistata anche da Rai Italia, che ha poi esportato la trasmissione in tutto il mondo, e è piaciuto tantissimo questo modello, perché è una situazione in cui l'autonomia è data dal fatto che le persone, una coppia o la persona singola, chiude la porta di casa e sta nel suo appartamento in autonomia, ma contestualmente si trova all'interno di un condominio dove intanto ci sono delle attività a piano terra, no? Dove ci sono degli spazi comuni fatti da associazioni, da laboratori per ragazzi, per bambini, eccetera. Ma poi c'è una famiglia tutor che supervisiona le famiglie nelle loro necessità, la presenza di un infermiere ogni 15 giorni. Quindi, insomma, è una situazione monitorata, attenzionata, ma la persona si sente assolutamente autonoma. Quindi è un modello che noi stiamo
3: e replicando. Si combatte la solitudine, che penso è la cosa peggiore.
4: Questo è il questa è l'epidemia del terzo millennio. Esatto. Lo dico veramente senza tema di smentita.
3: E allora Francesca, grazie veramente per questa panoramica. Qui vedo che sono arrivati due WhatsApp, dopo te li dico, e chiediamo alla regia che ci dedichiamo, con tutto quello che hai detto te, Esseri umani di Marco Mengoni.

0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare!
2: Rieccoci in onda in linea, care ascoltatrici, cari ascoltatori, con Francesca D'Alessandro, vice sindaco di Macerata, assessore ai servizi sociali, riconfermata nel ruolo dopo un ottimo, splendido consenso elettorale. Abbiamo parlato con lei un po' delle tappe della sua carriera, che veramente è cominciata non dall'alto ma dal basso, con una gavetta faticosa e di sacrificio, lo ribadiamo, perché quando parliamo di persone di potere, carissimi, dovete capire con ogni sforzo possibile che gestire un potere, un'amministrazione, i servizi è un enorme sacrificio. E Francesca ha già riassunto un po' la sua missione e quindi il quadro anche di tutte le attività che è preposta. Nel frattempo, due cittadini di Macerata, grazie per l'ascolto, e Francesca ti rivolgono due domande. La prima, Giovanni ti chiede come vanno le politiche di integrazione, naturalmente parla di immigrazione, lui dice solo questo, di integrazione, io ci aggiungo problema immigrazione, come siete organizzati, eccetera. E poi Sandro ne fa un'altra, però dopo di questa trattiamo di quello che ti chiede Sandro.
3: Va bene,
2: questa
3: va bene.
2: Integrazione e migrazione mi pare molto importante.
3: Ma guarda, allora, Macerata, faccio una premessa. A Macerata comunque si vive bene, ma lo dico relativamente al fatto che quando ci si sposta, no, in qualche città, ma anche marchigiana, insomma, ci si rende conto che certi fenomeni ormai, no, fanno parte del nostro tessuto italiano, e quindi a Macerata tutto sommato ancora si sta bene. Per quanto riguarda l'integrazione, noi ci stiamo muovendo su più fronti, intanto sul fronte scolastico, ovviamente, perché i bambini, i ragazzi crescendo appunto all'interno di un contesto educativo assorbono la nostra cultura, che poi riportano anche rispettivamente nelle proprie case. Devo dire che a Macerata ci sono davvero delle realtà importanti di integrazione, per cui lo posso dire anche dal fatto che quando ci sono le cittadinanze, per esempio, cioè si riconosce la cittadinanza a qualche cittadino straniero, le persone si commuovono addirittura, cioè dicono: io sono fiero di essere diventato cittadino italiano. Quello è proprio veramente è la cartina al tornasole che questa è una città accogliente dove l'integrazione si vive, si respira, ma già dal vicino di casa piuttosto che dal negoziante, insomma c'è un buon clima. Per quanto riguarda le politiche che noi mettiamo in campo, quindi non so, penso anche al mediatore linguistico, insomma cerchiamo, no, di favorire davvero questa integrazione che è fatta di rispetto reciproco. E poi abbiamo, ecco, molti minori stranieri non accompagnati, perché a Macerata c'è un modello virtuoso, considerato che abbiamo selezioniamo delle famiglie disponibili ad accogliere questi ragazzi all'interno delle proprie case, e questo è davvero un modello di integrazione importante,
2: eccezionale, veramente.
3: Sì, perché il ragazzo si sente accolto, si sente seguito, si sente amato semplicemente, e quando una persona si sente amata tende a dare il meglio di sé, non solo, ma al compimento del 18° anno di età. Intanto la cosa bella rispetto alla struttura è che non è che il giorno dopo, appunto, il compimento del 18° anno di età vengono messi fuori dalla struttura, ma la famiglia continua, no, ad accompagnarlo. Il comune provvede a magari fornire, no, un'opportunità lavorativa attraverso dei TIS, dei tirocini di inclusione sociale, attraverso, no, l'avvicinamento ad aziende che possono comunque aprire una prospettiva lavorativa, e spesso e volentieri poi questi ragazzi lavorano. E naturalmente tutto questo percorso fa sì che non entrino poi in circuiti poco fortunati, diciamo così, in circuiti delinquenziali, e quindi poi si incardinano nella nostra città e proseguono il loro percorso, magari mettendo su famiglia, eccetera. Altri invece si formano da noi e poi magari si dirigono altrove. Però ecco, c'è davvero un monitoraggio molto molto serrato, proprio perché, ripeto, per noi l'integrazione non è solo un'accoglienza, no, fatta di vitto e alloggio, poi arrivederci e grazie, ma davvero si prende, ci si fa carico della persona, affinché si possa davvero inserire nel contesto, possa sentirsi vista, ecco. Quindi abbiamo degli educatori che in questo senso poi portano anche questi ragazzi a fare attività sportive, insomma, anche perché parliamo di persone molto molto giovani, insomma, a quell'età si può fare tanto per loro e si può far sì che questi diventino poi cittadini che contribuiscono anche loro, no? Con la loro vita al buon esito di una comunità che deve guardare al bene, al lavoro e alla famiglia. Noi siamo per questi ancora valori, Francesco, ma te lo dico perché, ripeto, tanti ragazzi che sono passati attraverso i nostri servizi sociali e poi hanno messo proprio su famiglia, lavorano e sono perfettamente integrati nella nostra città. Quindi ecco, c'è un lavoro molto molto importante sotto questo profilo e di cui andiamo assolutamente orgogliosi. Su questo fronte voglio chiudere dicendo che pensa quest'estate, insomma non solo quest'anno ma da diversi anni, questi minori stranieri non accompagnati fanno parte di un gruppo tutor che in estate lavorano nei nostri centri estivi gratuiti, i cosiddetti estate in quartiere 7x7, che offriamo gratuitamente alle famiglie, ragazzini dai 6-7 anni fino ai 14 anni, anche 15-16, ma seguiti da questo gruppo tutor di giovani fatti da italiani e minori stranieri non accompagnati. Quindi diamo, no, questo compito di responsabilità, ovviamente seguiti dagli educatori professionisti, ovvio, e insomma si crea davvero un bel legame, un lavoro che li responsabilizza e li aiuta a crescere. Quindi c'è un'attenzione speciale, insomma, su questo fronte, perché riteniamo, ripeto, che sull'integrazione si debba lavorare, ma lavorare bene, non solo per un'accoglienza così di superficie.
2: Ma guarda, è veramente importante quello che hai detto. Tra l'altro io veramente sono grato a quelle famiglie che tu dici che hanno questa mission, di questa valoriale, di accogliere questi ragazzi. E vogliamo dire che i non accompagnati, per capirsi, sono quelli che dai sbarchi, per esatto, esempio, arrivano ancora al sud, eccetera. Poi
3: non solo dagli sbarchi, anche via terra.
2: Anche via terra.
3: Sì,
2: le prefetture.
3: Esatto.
2: La prefettura nostra, perché posso testimoniare, che fa? Si rivolge in primo luogo al comune capoluogo.
3: Sì, sì.
2: E dice: sono due ragazzi di 10 anni, 12 anni, soli.
3: Esatto. Sì, qui, perché la legge lo impone, ma anche giustamente, lo spirito del legislatore è assolutamente buono.
2: Tutta l'organizzazione, esatto, e tutta veramente l'accoglienza, ma direi proprio missionaria.
3: Sì.
2: E questa è un'opera veramente eccezionale. Ti voglio dire, Francesca, Macerata è ancora una città di cantieri, no? Quindi
3: sì,
2: ne vediamo. Io vengo da Tolentino, dove non ti dico, ne stanno tantissimi, però Macerata è ancora città di cantieri. Questi lavoratori invece, abbastanza maturi, che vengono da diverse etnie, egiziani, peruviani, che lo incontro, ho visto qualche episodio patologico che è avvenuto a Tolentino, è avvenuto anche qua, cioè diciamo la lite, insomma quello che va avanti con una spranga, quello che si ubriaca, quello che rompe una vetrina, e questo però, come hai detto te prima, dov'è ormai che non c'è, purtroppo questo dobbiamo saperlo. No, ti dicevo, hanno dato particolari problemi?
3: No, ecco. Sinceramente no. Devo dire che Macerata, di lavori, come saprai, anche a Tolentino ce ne sono davvero tanti, anzi voglio anche pubblicamente ringraziare la regione, Francesco Acquaroli, per il lavoro, no, virtuosissimo, anche con il commissario Guido Castelli, che ha investito milioni e milioni di euro, no, per la ricostruzione anche qui nella nostra città. Però davvero questi team di lavoratori non hanno creato assolutamente problemi, no. questi fenomeni, che per carità ci sono, isolati, ma non riguardano i lavoratori nei cantieri, assolutamente, perlomeno da noi no.
2: Questo è importante.
3: Assolutamente no, ci sono a volte delle situazioni per cui sì, qualcuno la sera beve un po' troppo, sì, magari. Però
2: non dovrebbe bere, magari per religione non dovrebbe bere, però
3: capita. E quindi insomma ringrazio anche le forze dell'ordine che sono sempre pronte, c'è cioè una grande attenzione, non si finisce mai sul fronte,
2: c'è
3: della sicurezza, devo dire,
2: voi,
3: assolutamente. Non bisogna mai abbassare la guardia, potenzieremo anche il discorso delle telecamere, perché comunque sono misure che non risolvono del tutto, ma aiutano. E quindi ecco, dobbiamo ripeto, potenziare il fronte della sicurezza, perché questi sono fenomeni che non accennano a diminuire, no? Tuttavia non riguardano, perlomeno a Macerata, lavoratori che si occupano di ristrutturazione. No,
2: quindi bene anche forse un'attività delle ditte di controllo su questo.
3: Sì, no, noi siamo molto soddisfatti, sì sì, moltissimo. Ora, se posso, Francesco, tu prima mi dicevi, no, mi hai fatto ripercorrere, io passo da palla in frasca, ma... mi parlavi, no, del mio percorso, no, del mio iter, e volevo riagganciarmi a questo, perché io ho iniziato a fare politica appunto quando i miei figli erano molto piccoli, non senza fatica, perché poi dovevo andare in consiglio comunale, lasciarli, cioè il gettone di presenza non copriva le ore della babysitter, insomma,
2: sicuro,
3: lasciamo perdere, ecco, quindi con tanta fatica, ma poi anche le ore di preparazione, di studio, perché per fare politica bisogna studiare gli atti, ecco,
2: questo c'è da leggere e studiare,
3: assolutamente. Questo è quella è la parte che non si vede, ma le ore da dedicare sono molte se si vuole essere seri, ecco. Però ecco, io ho sperimentato sulla mia pelle l'aiuto, il grande aiuto che ho avuto da parte dei miei genitori, quindi dei nonni. E allora che cosa mi sono inventata? Il prossimo progetto che partirà è questo condominio che stiamo terminando in via Valerio, è un palazzo che ha più o meno una ventina, forse un po' di più, di forse 28 sui 30 appartamenti, non vorrei dire una cifra a caso, ma mi sembra che siano di questo numero più o meno. Comunque questi appartamenti saranno assegnati con un bando, chiaramente, a giovani coppie e anziani, genitori magari, no, quindi dello stesso nucleo familiare o anche no, proprio nell'ottica di un aiuto intergenerazionale, perché dobbiamo ritornare, abbiamo parlato di minori stranieri non accompagnati accolti nella famiglia, ma sempre di famiglia voglio parlare, perché anche qui, se si vuole guardare al futuro in maniera positiva, no, e con speranza, bisogna ritornare intanto a fare figli, no? Lo dico, vabbè, un po' in maniera forse un po' semplice e semplicistica, è vero che i problemi economici ci sono, però altrettanto vero che, ripeto, se si guarda a progettualità in cui il mutuo aiuto, no, diventa il perno, allora secondo me si ritorna anche a quella relazione che è veramente utile e funzionale. Quindi l'appartamento con la persona anziana, le persone anziane che possono magari aiutare a crescere i figli della coppia giovane, e la coppia giovane che può guardare e può comunque consentire alla coppia anziana di non essere sola. E su queste progettualità noi stiamo puntando tantissimo, perché pensiamo che sia un po' il futuro.
2: No, no, un'ottima scelta, ma su questo c'è un'ultima domanda che ci fa Sandro di Macerata, non so se è politica, amministrativa, per come ci sono stato io, tutte e due, politica, amministrativa. I soldi non bastano mai, soprattutto per i servizi sociali, vabbè, la sanità c'è, però lui dice servizi sociali. Come vanno i rapporti con i colleghi, cioè quando devi un po' contrattare il budget, i soldi, rispetto alle altre esigenze che naturalmente ci sono, perché
3: guarda, Francesco,
2: gli altri assessori reclamano anch'essi, no, un budget per loro, ma il tuo, dice Sandro, è più importante.
3: Assolutamente. Allora io rispondo con delle cifre. Assistenza scolastica un'assistenza all'autonomia, parlo di bambini e ragazzi con disabilità. Siamo partiti con 450.000 euro dedicati nel 2020, lo dico con grande orgoglio, perché poi tutti i colleghi non solo non hanno osteggiato questa cosa, ma assolutamente l'hanno favorita. Nel 2025 siamo passati a 1.050.000 euro, per i prossimi tre anni 1.300.000 euro quasi circa per ogni anno, quindi un aumento davvero quasi del 150% enorme, proprio perché siamo molto sensibili ai bisogni, alle fragilità, per chi davvero ne ha più bisogno. Cioè, nella nostra scala valoriale ai primi posti ci sono le persone fragili. Questo significa garantire tutti i cittadini. Un'amministrazione che guarda ai più fragili è un'amministrazione che dà più garanzie a tutti. Quindi rispondo dicendo che non ho grandi battaglie da fare, perché i miei colleghi sono davvero molto molto sensibili e molto disponibili. Certo, far quadrare tutto non è semplicissimo, perché le esigenze sono tutte rispettabilissime, ma io applico il criterio del semaforo, no? Dico, il semaforo rosso sono tutte quelle situazioni a cui va data la massima attenzione, e poi a seguire semaforo arancione e verde, dove si può ragionare, vedere, limare, eccetera. Ma sulle situazioni di necessità e bisogno i miei colleghi sono assolutamente straordinari, quindi mi seguono, capiscono, comprendono, e dunque non ho mai fatto battaglie,
2: ecco, e questo, grandi battaglie. Onore anche ai colleghi che lo capiscono.
3: Sì, assolutamente.
2: Però...

0: una somma di quello che insomma è accaduto in questi 5 anni e mezzo, ma anche per quello insomma che farete ancora. Questa cosa mi ha dato proprio la spinta definitiva per continuare a credere.
1: Sarebbe la base di tutto, però ogni tanto bisogna ribadirlo.
0: Sì, è vero.
1: Il cittadino deve capire che l'amministratore lo pensa e lo vuole fare.
0: Assolutamente. E su questo voglio anche complimentarmi con il nostro sindaco, perché lo ha detto, ma lo fa anche. Quindi è una persona che mi ha lasciato sempre veramente grande libertà, grande fiducia. Con però questo principio, mi ha sempre detto: Francesca, io so che tu fai bene, perché vedo che sei una persona che guarda le persone, che sta vicino alle persone, e io come sindaco voglio proprio questo. La priorità è andare incontro alle necessità della gente.
1: Veramente. E con questo, Francesca, veramente vi facciamo, al sindaco innanzitutto, all'amministrazione, ma a te in particolare oggi,
0: grazie Francesca,
1: in bocca al lupo col lavoro, questo secondo mandato strategico, perché qui l'Italia insomma è sotto pressione per tante cose, guerre che non vorremmo, eccetera.
0: Speriamo bene.
1: Veramente in bocca al lupo, ci hai dimostrato insomma veramente il valore della missione che ricopri, e ci salutiamo, ci rivedremo, anche perché veramente
0: tanto
1: qui oggi
0: volentieri
1: c'era parlarne ore e quindi abbiamo accorciato,
0: certo,
1: grazie.
0: Grazie,
1: ci dedichiamo, dato i servizi sociali, un pezzo musicale che un po' si ricollega, io dico, un po' a Rino Gaetano, che in qualche modo dissacrava un po', ma benevolmente. E sai cosa? Stato sociale, una vita in vacanza, però sappiamo che gli amministratori vacanze
0: io
1: le fanno poche, le fanno corte, le fanno per niente. Non è una vita in vacanza.
0: Ma non lo dico, non sono vittima, per carità.
1: Grazie Francesca.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata a tutti. Grazie a te, Francesco, a presto.
1: A te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: talk about.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Oggi dedichiamo questa nostra trasmissione ai pensieri di Padre Matteo Ricci. Padre Matteo Ricci, come sapete, è maceratese, che è stato missionario in Cina ed è morto proprio a Pechino nel 1610. Il primo brano che vi faccio ascoltare da lui scritto, tratto dalle 8 canzoni per clavicembalo, si intitola Nascenza. Che cos'è la scienza? La scienza non è altro che la virtù di conoscere in profondità Dio, di conoscere il più possibile il nostro Signore Gesù Cristo che ci governa dall'alto. Ecco a voi quindi questo brano cantato da Anna e da me, La scienza.

posso cambiare di luogo, posso andare da una parte all'altra del mondo, come fa il pastore con le sue pecore. Tuttavia, io rimango sempre lo stesso se non cambio il mio cuore. Padre Matteo Ricci ci chiede di cambiare il cuore. Cambiando il cuore, noi siamo vicini a Dio e, avendo Dio nel cuore, siamo nella saggezza. Ecco a voi il pastore.

Il prossimo brano si intitola La Virtù. Che cos'è la virtù? La virtù è la conoscenza profonda di Dio a cui noi dobbiamo aspirare, dedicarci tutto a Lui, abbandonarci a Lui, in modo che la nostra vita sia serena e sia nella grazia di Dio. Ecco a voi, cantata dalla meravigliosa voce di Anna, La Virtù.

La storia del perdono si realizza in questo brano che Padre Matteo Ricci chiama La Bisaccia. La bisaccia non è altro che quella sporta, diciamo così, che una volta si portavano i viandanti, che ha due tasche, una nella parte innanzi, l'altra nella parte posteriore. E nella parte innanzi noi ci mettiamo i difetti degli altri, quella posteriore i difetti nostri. Quindi siamo ciechi ai difetti nostri, ma guardiamo bene i difetti degli altri. Padre Matteo Ricci dice che il perdono consiste nello scoprire e vedere i nostri difetti. Così è veramente la bisaccia che vale e ci porta a Dio. Ascoltiamo.

amici, queste 8 canzoni per clavicembalo di Padre Matteo Ricci sono giunte a noi solo nel testo. Ovviamente la musica che lui eseguì davanti alla corte imperiale di Pechino non ci è stata tramandata, ma noi sappiamo il testo e il testo è stato musicato da me insieme alla collaborazione di mia moglie Anna. Ora, come sempre, vi ricordo il mio indirizzo mail mario@mariodelbianco.it, il mio sito personale www.mariodelbianco.it. Vi ricordo anche l'indirizzo email di Radio Nuova, radionuova@radionuova.com. Il numero di telefono è 0733 23 75 75. Cari amici ascoltatori, vi chiedo solo di seguire quello che Padre Matteo Ricci ci ha suggerito. In questo modo riusciamo a vivere una vita serena, lontane dalle vicende malvagie di questi nostri giorni. Sappiamo che il male vuole dominare pienamente su di noi, ma noi, se ci affidiamo a Dio, siamo nella sicurezza e siamo nel suo amore. Con questo pensiero vi saluto di cuore, a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: fa Radio niente, Nova. Il sabato mattina più gioioso, più allegro, più interessante di tutti i sabato mattina e di tutte le trasmissioni dello mondo intero. Benvenuti, benvenuti. Qui c'è Morena Oro. Nella prima parte di che cosa ci occupiamo oggi? Sarà con noi un amico della nostra trasmissione che non si è mai ancora però rivelato, non si era mai palesato prima, ha lavorato ai fianchi, ha lavorato ai fianchi, però è diventato una figura di riferimento. Sto parlando di Luigino Borsella. E devo stare attento alla pronuncia del nome perché lui è di origine francese, ma vive qui nella nostra città da molti anni. È molto attivo sul territorio nell'ambito della promozione culturale, frequenta salotti, frequenta circoli filosofici, frequenta, diciamo, gli intellettuali della nostra città e frequenta e si, diciamo, dà il suo contributo anche ad associazioni del nostro territorio affinché il loro operato venga valorizzato e soprattutto la cittadinanza faccia fronte comune rispetto a quelli che sono i bisogni di queste associazioni, come si può aiutare lo staff delle persone che le tengono in piedi. Oggi parleremo di questo con lui, ma parleremo anche delle sue radici, del suo passato, del suo, come dire, bagaglio di vita accumulato negli anni, nei decenni, perché anche lui ha dei decenni alle spalle, vero? Non solo io.
1: Ti ringrazio, Morena, di mettermi così a disagio, guarda.
0: Ti renderò le cose difficili.
1: Sì, proprio. Sai, io sono un operatore culturale, quando è giusto che io venga castigato.
0: Quindi tu devi dimostrare il tuo spessore questa mattina.
1: Sì. Già lui, mi sento male.
0: Lui parla, per chi ci sta guardando da Facebook ancora non l'hanno visto, quindi io fra poco ve lo farò vedere. Chi ci sta seguendo naturalmente dallo streaming ha già colto la sua voce. Volevo darvi le ultime curiosità, le ultime notizie biografiche su il nostro lui. Diciamo che si è radicato bene nel nostro territorio, è stato proprietario anche qui in città dello studio di scultura Nelli insieme a
1: titolare.
0: Con sua moglie Nelly Van Vogel. Ecco, lui oggi mi correggerà sempre.
1: Oggi sarà difficile per te.
0: Lo so, ma io non parlo francese, quindi lo dichiaro, io dichiaro tutti i miei limiti. Cosa si produceva in questo studio di scultura? Tua moglie era una scultrice, naturalmente. La produzione riguardava statue in bronzo e in stucco, oltre a modelli per l'industria della decorazione.
1: Esatto.
0: Diciamo anche, e facciamo qui, come dire, un lancio anche promozionale di quella che sarà un'altra trasmissione fra qualche settimana. Lui è uno dei più accurati, approfonditi, appassionati studiosi di Giacomo Casanova, e dice sempre di sé che è un casanovista.
1: Esatto. Io mi sono autodefinito casanovista e esperto della vita di Casanova.
0: Bene. Che poi ovviamente applica indiscriminatamente anche nella sua vita. Lo riveliamo.
1: Sì. Leggo a tutti i brani di Casanova.
0: Lo riveliamo qui direttamente.
1: Ecco, ultimamente un'amica mi ha detto,
0: ecco, adesso ve lo mostriamo.
1: Sono più bello.
0: Entriamo nel vivo.
1: Sono più bello dal vivo che no. Allora, quindi un'amica mi ha detto queste parole. Ma Casanova è un tuo amico. Ecco, a furia di raccontare della, beh, a furia, non è che ne parlo proprio così tanto, però a furia di raccontare della vita di Casanova, sono diventato un suo amico, un suo promoter. Io penso che lui anche mi debba qualcosa.
0: Ma ecco, sai, a volte non è tanto il tempo che uno spende a parlare di qualcosa con gli altri, è il tempo che questa cosa ci abita nel nostro privato. Quindi quanto tempo
1: chiaro,
0: passi
1: vero,
0: con Casanova?
1: È vero. Allora diciamo che io per la vita di Casanova ho studiato.
0: Avvicinati al microfono, però.
1: Io per la vita di Casanova ho studiato parecchio, mesi. Ecco, la vita di Casanova è la mia tesi di laurea. Ecco, io. E quindi mi sono autopremiato, questo, anche con 110 e lode. Ecco, ho fatto tutto da solo.
0: questo è bellissimo, nel senso che è qualcosa che tutti dovremmo fare.
1: È bellissimo anche perché nessuno mi può giudicare, esatto, a questo punto. E poi sai che c'è? Sulla figura di Casanova c'è una cosa molto strana. Questo paese, sto parlando dell'Italia, lo disprezza apertamente. Se voi andate in Francia, ecco, chi è Casanova? Ecco. Allora, io mi riferisco a Bibliothèque Nationale de France, BNF, che in Francia è un'istituzione, la massima istituzione. Ecco quello che scrive di Casanova. Scriveva: Casanova, un de nos plus grands écrivains, uno dei nostri più grandi scrittori, la Bibliothèque Nationale de France. Hai capito cosa vuol dire? Che un italiano per loro è diventato uno dei loro massimi scrittori. E io sono rimasto basito, perché prima di leggere Casanova ho cominciato per la documentazione, le piccole opere attorno a Casanova. E in Francia niente, zero, sempre, come si dice, il seduttore, questo. Per loro Casanova è un intellettuale, oltre a essere un seduttore, che per i francesi non guasta mai, per i francesi non guasta mai.
0: Però vedi, da noi si è coniato questo modo di dire, no? Sei un Casanova.
1: Sei un Casanova, potresti dire sei un Don Giovanni, sta cosa qui. Però
0: è il Casanova, quindi è stato bollato con questa...
1: Esatto, e poi in un modo brutto. Oh, caspita, uno che riesce a essere amato dalle donne...
0: Indistintamente da tutte, dalla servetta alla regina.
1: Esatto, giusto, giustissimo. Io sarei fiero, ecco, caspita, questo qui porta... Poi il suo spessore intellettuale l'ha portato a arrivare alla corte di Francia, alla corte d'Inghilterra. Io dico, no. Dai, dopo... Oggi non dobbiamo parlare di Casanova, però arriva anche in Russia.
0: Vedi come ti appassioni,
1: sì,
0: ti accendi.
1: Perché io non riesco neanche a parlare col sindaco né con la vice sindaca. Tu ti immagini arrivare alla corte di Francia, arrivare alla corte d'Inghilterra e arriva in Russia, a San Pietroburgo, e parla con la zarina. Ecco,
0: secondo te era più il magnetismo o il magnetismo che si raffina con l'uso sapiente della parola?
1: Ah, allora qui già mi hai incastrato. Allora è chiaro che lui è magnetico. Uno, perché ha una cultura a 180 gradi, studia, quindi lui, a mia differenza, studia a Padova e legge. Ecco, studia e legge, e qui c'è dei dibattiti, si è laureato o non si è laureato, e che me ne importa? Lui ha studiato legge. E poi se leggete la sua vita, vedrete che questo in seguito gli sarà servito tantissimo. Ma studiare legge a Padova non era come adesso. C'erano nozioni di medicina, c'era un famoso medico all'epoca, Macoppe, questo famoso medico, e lui apparentemente ha anche studiato con lui. E anche questo si vede nelle sue memorie. Ecco, sai, i francesi usano anche le memorie di Casanova per vedere cos'era il Settecento. Lui ti spiega il Settecento. E una cosa che mi ha molto colpito, sai, che nel nostro immaginario il territorio è popolato da briganti. Briganti. Insomma, allora, cioè, hanno fatto i conti, Casanova deve aver fatto 60.000 chilometri in carrozza, perché non c'era la Ferrari come adesso. Se ci fosse stata la Ferrari, lui avrebbe avuto la Ferrari. Ma mai una volta c'è stato un brigante che l'abbia fermato. L'unica volta in cui uno gli ha detto guarda, ci abbiamo un po' di tempo per arrivare, gli ha puntato una pistola in faccia. È un ragazzo anche un po' irruente. Ecco.
0: E per rispondere alla domanda, quindi, tu pensi che questa erudizione, questa
1: è la cultura ha fatto tutto di Casanova,
0: cioè accresca il suo fascino, abbia cresciuto
1: sì. Poi lui ha un modo di fare, lui non sbaglia due volte, nel senso la prima volta sbaglia, la seconda volta corregge. Poi vuoi sapere un'altra cosa di Casanova? Arriva in Svizzera e vuole incontrare Voltaire. Voltaire stava in Svizzera, però già all'epoca Voltaire era un'eminenza, non è che come adesso, sai, dopo morte.
0: Sto registrando per la nostra trasmissione questo romanzo di Sándor Márai.
1: Sì, sì.
0: Dove descrive Casanova, parla di alcune sue vicissitudini, e ti dicevo l'altro giorno che a un certo punto Márai fa parlare Casanova con questo monaco con cui è fuggito di tre modi di essere scrittore, e in uno inserisce come esempio Voltaire, che lui critica in qualche modo attraverso...
1: Allora, devi capire che Voltaire si vede arrivare sto ragazzotto.
0: Però ci stiamo allontanando dal tema della trasmissione.
1: Brava, bravissima, te lo volevo dire. Ecco.
0: Questo però, ragazzi, io questo però adesso ve la butto
1: adesso
0: così.
1: Penso che sia giusto far vedere il bel viso di Morena piuttosto che il mio. Ecco.
0: Questa chiacchierata estemporanea che abbiamo fatto, assolutamente non concordata, improvvisata.
1: E non concordata.
0: E qui accadono le cose così, lo sapete, sono imprevedibile.
1: Cioè, l'ha fatto apposta per incastrarmi. Ha detto lui, voglio vedere se tu sai rispondere.
0: Non apro mai le autostrade, lo sapete, sono mulattiere. Però tutto questo non può essere altro che un antipasto di quello che ci aspetterà quando lui verrà qui. Ora non mi ricordo la data esatta che abbiamo già stabilito, ma il mese prossimo faremo una bellissima trasmissione su Casanova, quindi sapete già che ve lo dovete segnare in calendario, perché come ce lo racconterà lui, e poi ci sarà anche un altro nostro amico che ci leggerà direttamente le lettere di Casanova, tutto sarà appassionante, bellissimo, come succede sempre qua. Adesso però io prenderei questo trampolino di lancio per parlare effettivamente di quello che dobbiamo dire stamattina. Questa mattina dobbiamo promuovere innanzitutto un evento che si terrà oggi pomeriggio qui a Macerata presso l'associazione I Nuovi Amici, che si chiama Il Piacere di Leggere. Tu già ci hai dimostrato, Luì, che il piacere di leggere può diventare proprio quasi un'ossessione, un invito allo studio, no? Nel caso di...
1: Chiaro,
0: tu
1: giustamente
0: avrai cominciato
1: sì.
0: Leggendo delle cose su Casanova che ti hanno talmente coinvolto, che ti hanno obbligato, ti sei sentito così tirato dentro
1: è vero.
0: Che hai iniziato a studiarla. Quindi la lettura può sempre essere una pipista per una qualsiasi tipo di ossessione, ragazzi, ci può prendere qualsiasi tipo di ossessione attraverso la lettura. Lui, parlaci di questo evento, ecco.
1: Allora, intanto l'evento si chiama Il Piacere di Leggere. E...
0: soffermiamoci su questa parola, piacere, che è stata scelta proprio da
1: sì,
0: inserire
1: esatto,
0: nel titolo.
1: Esatto. Ci abbiamo pensato molto. Però vorrei tornare al titolo. Si chiama Il Piacere di Leggere, incontro con l'autore. Ecco, perché... un coso è un discorso parlarne tra noi, ecco, tra noi, che libro hai letto, anche se ultimamente nessuno mi chiede quale libro hai letto, perché abbiamo internet, quindi il libro è un po' andato in secondo piano.
0: Però stoltamente, perché chiedere a qualcuno che cosa stai leggendo già ti dice qualcosa di quella persona.
1: Sì, esatto, e sicuramente non parleremo più con nessuno. Però ma c'è
0: che cosa stai scrollando sulla...
1: abbiamo due, no, tre librerie che vendono libri. Ci abbiamo
0: ma di più,
1: abbiamo le Indie, abbiamo
0: di più, allora abbiamo Del Monte, Feltrinelli,
1: bravissima,
0: la bottega, quattro, del libro,
1: esatto, quattro, abbiamo quattro librerie, quindi qualcuno...
0: quella universitaria forse vicino alla...
1: sì, brava. Quindi molto probabilmente a Macerata qualcuno compra i libri, certamente uno per regalarli, perché un tempo si faceva moltissimo di regalare dei libri, e uno perché sarà anche interessante a conoscere la vita di una persona, un luogo da conoscere, un autore,
0: un luogo da frequentare. A volte io ci entro anche non dovendo comprare nulla,
1: sì,
0: ci passo comunque un'ora, un'ora e mezza in base a quello che ho a disposizione per guardare le copertine, leggere i risvolti, guardare gli scaffali, trovare qualcosa di particolare. Magari ero entrata senza voler comprare nulla, esco che ho comprato qualcosa. L'invito che vorrei fare a tutte le persone che ci stanno seguendo è di entrare in libreria anche se non avete messo in preventivo di comprare nulla, invece di passare, che ne so, un'ora al centro commerciale entrando ed uscendo dai negozi, dai vestiti, fermatevi nella libreria, perché è una sorta di santuario. Io lo percepisco così, una sorta di santuario, una cappella mistica, no?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Tu varchi la porta e il tempo assume un'altra connotazione.
1: Ecco, in cui migliaia di persone ci hanno lasciato il loro pensiero, la loro esperienza, la loro... Infatti io quando entro in una libreria vado in meditazione, automatico vado in meditazione.
0: Esatto.
1: Così non ci rimango tanto come te, perché...
0: Però, ritornando al nostro focus, il piacere di leggere è una sorta di pretesto per aggregarci intorno a questa associazione che è,
1: sì, esatto,
0: I Nuovi Amici,
1: esatto,
0: che allora, hanno aperto questo spazio.
1: Esatto, lo spazio è aperto da parecchio tempo, prima era aperto in centro, lungo le scalette, poi si è spostato adesso a Santa Croce. Ecco, I Nuovi Amici sono un'associazione di volontariato, quindi tutti benevoli. E cosa fanno? Io leggo proprio quello che scrivono loro. L'organizzazione si impegna a promuovere l'inclusione, l'aggregazione, l'amicizia tra persone diversamente abili e volontari di tutte le età. Allora guarda, questa è una cosa, questo dei Nuovi Amici mi tocca tanto, mi tocca tanto. Ecco, prima che tu mi chieda il perché, te lo dico io. Mi tocca tanto perché io ho vissuto con una famiglia che aveva queste problematiche. Ecco, quando, no, non so se chiamarlo il dramma, ma sì, è il dramma, perché fondamentalmente noi viviamo in una società fittizia in cui tutto va bene, ecco.
0: In facciata, no?
1: In facciata, tutto va bene, l'unica cosa interessante è il prossimo fuoristrada che dovremo comprare. E dietro c'è il dolore, dietro c'è la difficoltà. Ecco, adesso, questo mi fa soffrire. Io entro negli ospedali e gli ospedali sono diventati delle città. Gli ospedali sono delle città. Non mi sembra normale. Non mi sa, però, insomma, sono lì per aiutarci. Qualcosa non deve funzionare nella nostra società. Ecco.
0: Ma tu ti riferisci al termine di città in quale accezione? Nella dimensione?
1: L'insieme
0: dell'organizzazione?
1: Ecco, l'insieme delle persone che formano una città. Come potrei dirlo? Qui devi aiutarmi, Morena.
0: Voglio capire un attimo appunto come tu vivi nella tua mente questo parallelismo.
1: Allora, per la popolazione ci sono dei servizi per aiutarli, ok? Siamo organizzati anche abbastanza bene, no? Ok. E poi a un certo punto tu sfori, vai al di fuori di questi servizi. Ecco, e qui entra la solitudine, ci sei tu con il tuo disagio. I disagi possono essere vari. Ecco, loro dicono persone diversamente abili, è un po' difficile. Ecco, quando ti trovi in questa situazione qua, nessuno ti aiuta più. Nessuno. E qui c'è I Nuovi Amici, perché effettivamente in quel momento di difficoltà hai un nuovo amico, hai qualcuno accanto a te, magari non sempre, magari ti vengono a prendere il figlio, magari te lo portano in vacanza, magari per 2 ore fanno un evento, però queste 2 ore per te ti possono cambiare la vita, ti possono far passare da quello che è la disperazione più
0: possono
1: profonda.
0: Possono rigenerarti,
1: esatto,
0: no?
1: Tu in quelle 2 ore... Ecco, e questo lo fa un'associazione di volontariato, indirettamente la società, però è una società di volontariato che, che fa questo compito, e io gliene sono debitore, Allora, sai, a un certo punto dovevo fare da volontario con loro per il trasporto dei ragazzi. E quindi c'è questo ragazzo, questo signore, questo signore, che mi dice, ecco, devi far così, così, così. Non è facile, non è facile. E io ho chiesto, ma tu per qual motivo lo fai? Allora lui mi ha fatto questa risposta. Ha detto, guarda, io ho un'attività che è andata bene, benissimo. Io ho un debito con la società.
0: Una risposta meravigliosa!
1: Ho sentito... No, lui non lo faceva perché... aveva un figlio, un amico, un parente che era in difficoltà. Io ho un debito con la società e devo ripagare perché a me le cose sono andate bene.
0: Che cosa meravigliosa.
1: Caspita, io ci sono rimasto. Sai, a volte le persone dicono delle cose e tu la profondità di quello che dice,
0: ecco, ma poi lo dicono anche con una naturalezza,
1: ecco,
0: se fosse, no?
1: Esatto, ecco, questo non lo faceva sapere a nessuno. Penso pure che finanziasse anche l'associazione, desse un po' di soldi. Ecco, la gente importante fa ste cose e non dice niente. Io nel mio piccolo cosa ho fatto? Ho guardato, sono stato lì, sono stato all'emporio del libro, ho passato alcune ore, però...
0: Ti sei lasciato toccare però da questa situazione e si vede anche da come ne parli, l'emozione che
1: ti tocca.
0: Ma anche questo non è una cosa che succede a tutti, lui, quindi neanche tu.
1: Allora tu parli.
0: Non commettere l'errore di banalizzare quello che ti riguarda, no?
1: Io ho sempre pensato che la società fosse nata per aiutare i più deboli. D'accordo? Allora noi abbiamo una opportunità. Io sono in grado di condividere i miei pensieri con Morena. Morena è un fior di intellettuale.
0: Basta, no, non usare questo termine,
1: allora,
0: ti prego.
1: Esatto, togliamo fiore.
0: No,
1: togliamo intellettuale.
0: E il togli intellettuale.
1: Allora,
0: Morena è un fiore.
1: Morena è un fiore. Posso condividere con lei. Non tutti abbiamo questa opportunità. Non tutti abbiamo questa... Ecco, noi dobbiamo tornare all'inizio, però può darsi che qui è politica. La società in questo momento...
0: Ma la politica
1: è ancora
0: che cos'è? Non sono i partiti, la politica è un modo di affrontare collettivamente i problemi. Quantomeno
1: bello, sì,
0: la
1: sì,
0: Grecia ci
1: esatto,
0: insegna questo,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto,
0: l'antica Grecia si
1: esatto.
0: ci insegna. Noi guardiamo alla politica nell'accezione odierna, costituita dalle piccole beghe dei partiti.
1: Diciamo la politica è
0: la politica è qualcos'altro in realtà a livello strutturale, filosofico, no?
1: E soprattutto la politica è l'insieme delle persone, si unisce per aiutare i più indifesi, i più deboli, perché i ricchi non ne hanno bisogno, non hanno questa problematica. Per ricchi si intende anche noi come intellettuali, possiamo dire che siamo ricchi, ecco. E invece questa funzione, la funzione primaria, la funzione basilare della società, viene a mancare e ogni giorno manca di più. E un'associazione di volontariato, perché loro non aiutano solo in questo modo qua, aiutano anche in altri modi le persone, si dà da fare. Questo ti fa riflettere. Ecco, dal momento in cui questo non ti fa riflettere, tu sei fuori dalla società, del concetto della società, sei nella individualità e quindi non te ne importa niente degli altri.
0: Devi nel tuo piccolo orticello, nel
1: esatto,
0: tuo egoismo,
1: devi,
0: no?
1: Devi continuare come prima, devi comprarti la bella macchina, devi ignorare gli altri, ma ricordati che quando tu vai, entri in un ospedale, è la comunità che paga per te e paga per tutti.
0: Bene, nell'atto pratico di questo appuntamento, cosa vogliamo dire?
1: Allora, noi cosa vogliamo fare? Per sostenere i nuovi amici, sostenere il loro emporio del libro, cosa facciamo? Creiamo degli eventi in cui, anche per passarla la buona parola. Ecco, questa volta qui io vorrei intervistare Morena Oro. Ecco.
0: Ma chi sarà questa? Ecco. Come l'hai scelta? Dove l'hai trovata?
1: Esatto, aspetta che prendo gli occhiali perché ce l'ho davanti a me, ma leggo Malissimo. Allora, intanto è la vostra presentatrice radiofonica da 16 anni e non è una roba
0: Non è da poco.
1: Ecco. Due, è una poetessa. Ecco. Insomma, una performer poetico teatrale. L'ho scritto
0: Hai scritto bene.
1: Sì, ho scritto bene e poi io ho chiesto di correggere per vedere se andava bene. Appassionata di astrologia. Ecco, se volete farvi spiegare le stelle, andate da Morena.
0: Astrologia e astronomia.
1: Astrologia e astronomia. Sì, ecco. Sì. Di tarocchi, ecco. Poi ha scritto 7 libri, io riesco a scrivere la bolletta, la lista della spesa, lei scrive libri. 6 raccolte poetiche e un'antologia di racconti. Ecco.
0: Ecco, hai detto tutto. Basta.
1: No, pensavo di aver tutto finché ieri, per errore, mi ha detto che lei è l'interprete ufficiale di Dolores Prato. Ecco, io sono un grande fan di Dolores Prato. Io mi chiedo sempre, ma ci andiamo a rompere le scatole con Proust e i biscottini? Che cos'è? Le Madeleine.
0: Ecco, le Madeleine.
1: Di Proust, e abbiamo Dolores Prato. Dolores Prato è fantastica.
0: Sì.
1: Oh, io non so se hai qualche altra qualità.
0: No, basta, ecco. Lasciamo il mistero, non consumiamo tutto l'alone.
1: E quindi, pomeriggio... alle 18:30 nella sede dell'Emporio.
0: Vogliamo ricordare l'indirizzo, lui?
1: L'indirizzo? E qual è l'indirizzo?
0: Viale Indipendenza.
1: Sì,
0: aspetta,
1: sì,
0: che guardo
1: scritto,
0: trovo la locandina.
1: Sì.
0: Continua a parlare che io guardo la locandina un attimo qua.
1: Sì, dimmi. Ah, e adesso
0: allora, no, andiamo avanti. L'interessante è che abbiamo concepito questo incontro nello spazio della biblioteca che l'associazione ha allestito, questi libri, esatto, che vengono messi al servizio della popolazione, diciamo
1: della
0: così.
1: Della popolazione, con un piccolo obolo tu puoi portare a casa qualcosa sulla geografia, qualche autore famoso.
0: Ho trovato la nostra locandina, è Viale Indipendenza 25, di fianco alla chiesa di Santa Croce. Sì. Possiamo dare anche un numero di telefono, volendo, per chi vuole informazioni.
1: Sì, diciamo, per il parcheggio conviene, se trovate spazio davanti alla chiesa, perché altrimenti non c'è spazio, dovete far tutto via l'Indipendenza, altrimenti andando verso il poliambulatorio dell'ASL, lì ci sono dei posti di parcheggio. Noi speriamo di dover mettere qualcuno per dirigere,
0: per smistare proprio il caos che si genererà.
1: Allora, quello che voglio dire è avvicinati
0: al microfono. Ecco,
1: la cosa che voglio dire è che abbiamo l'opportunità di avere un autore con noi e quindi fargli domande. Come viene e gestisci l'ispirazione, ecco, perché Casanova scriveva della vita sua, tu scrivi sulla tua ispirazione, sono comunque due cose diverse.
0: Ma il poeta fondamentalmente scrive comunque sulla propria vita, non in maniera, come dire, lineare, ma in versi. Però diciamo che l'esperienza è medesima, forse è ancora più intima quella del poeta rispetto a chi racconta le vicissitudini, no? della propria vita, che può limitarsi magari a raccontare dei luoghi, degli incontri, più degli stati d'animo, di quello che ci attraversa. Eh sì, stiamo allungando i tempi.
1: Esatto.
0: Chiudiamo questa parentesi perché abbiamo ancora.
1: Quindi vi aspettiamo pomeriggio.
0: Vi aspettiamo oggi pomeriggio alle 16:30.
1: Volete porre delle domande a Morena? La volete conoscere?
0: Noi siamo lì.
1: E lei ci spiegherà tutti i suoi trucchi del mestiere.
0: Ve li racconterò, non do mai spiegazioni. Condivido, ecco, mi piace condividere. E questo era il primo degli argomenti che volevamo trattare questa mattina, ma dal momento che ho intitolato il nostro incontro Memorie di un frontaliere francese nella Vallonia, lui cambiamo completamente registro e immergiamoci nella tua vita, così come potremmo fare nella vita di Casanova.
1: Esatto, esatto. Ecco. Allora, il titolo non potrebbe essere più descrittivo. Io sono nato in Francia, però proprio sulla frontiera, proprio sulla frontiera.
0: Non battere sul tavolo perché sennò si sente...
1: Ah, ok, ok, quindi batto. Allora, proprio sulla frontiera, dall'altra parte della frontiera c'era il Belgio. Ecco, allora io non solo ero un piccolo italiano, ok? Cioè, non vi dico come mi chiamavano i francesi, che è poco elegante, non solo ero un piccolo italiano in Francia, ma in più mi trovavo confrontato con questa altra cultura, cultura diversa, in cui moltissimi dei nostri connazionali erano andati per lavorare, non come mio padre in fabbrica, ma in miniera. Che lì
0: è ancora più dura
1: e ancora più, perché la miniera è molto particolare. Allora, il lavoro è duro, lavori nel buio tutta la giornata e non avrai una pensione, ma no perché non hai pagato, ma perché la silicosi, credo, ti porterà via, lo sai già. Quindi lavori per far crescere la tua famiglia, ma tu sai che non avrai un futuro.
0: Beh, questa è una è un mestiere che oggi, ieri parlavamo, no, di anacronismo, seguendo i nostri discorsi, veramente parlare oggi di lavoro in miniera sembra quasi anacronistico, no? Qualcosa che non può essere possibile,
1: esatto.
0: Eppure in alcune parti del mondo questo succede, perché se abbiamo componenti metallici, se abbiamo che ne so, materiali di un certo tipo, è perché persone ancora entrano nel ventre della terra ad estrarre questi materiali.
1: Bravissima, questa visione qui è proprio bella.
0: Però parlarne qui su questo tavolo, sopraffatti dalla vita moderna, ci sembra quasi qualcosa che appartenga al passato,
1: esatto,
0: estinto,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto. Però parlando del Belgio e della Vallonia, perché i Valloni sono di lingua francese, non so se per loro offensivo, però loro sono di lingua francese. Allora, il Belgio sta a cappello sulla testa della Francia, proprio sopra la copre, è un rettangolo messo all'orizzontale, a sinistra hai le Fiandre con i fiamminghi, naturalmente, che sono poco simpatici, però...
0: Però li conosciamo per i grandi pittori, fiamminghi.
1: Per i grandi pittori, che sarebbero olandesi, belgi.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, sulla destra, voi tagliate il Belgio a metà, ci sta Bruxelles. E a destra abbiamo la Vallonia. La Vallonia si estende fino in Germania, quindi è la parte terminale del Belgio, sulla destra, a est, diciamo. E lì c'è quella cosa bellissima che si chiama le Ardenne. Le Ardenne sono i monti del Belgio, quindi da una parte c'è il Belgio. Jacques Brel diceva le plat pays, il paese piatto. Come potremmo dirlo poeticamente in italiano?
0: Il paese piatto?
1: Sì.
0: Ma è già poetico.
1: È
0: così,
1: già poetico,
0: dai.
1: Il paese piatto è proprio così, stong, guardi all'orizzonte, non vedi un monte, no, però vedi degli alberi, sì, perché la natura è molto bella e rigogliosa. E dall'altra parte... inizia, quindi da dove abitavo io abitavo un piccolo paese che si chiama Cusor, Cusor, che in latino Curtisolra, che è più facile da pronunciare, magari a far capire, perché i francesi scrivono in modo così particolare che devi conoscere la lingua, altrimenti non puoi scriverlo. E quindi da me piano piano si usciva, entravo in Belgio e iniziavo a entrare nelle Ardenne. E per me i monti erano sempre importanti e soprattutto, stranamente, una cultura completamente diversa.
0: E questo è il, diciamo, il focus che vogliamo questa mattina un pochino sottolineare. L'aspetto culturale,
1: esatto,
0: sia in relazione di quegli anni, sia come specchietto quasi riflettente di una situazione attuale, ma soprattutto... all'interno di questa realtà culturale c'era qualcosa di simbolico che faceva, no, da collante, questa bevanda.
1: Esatto.
0: Come qui da noi c'è il vino che unisce,
1: allora,
0: tradizionalmente.
1: Io dico sempre che la birra è nata
2: in Belgio.
1: Per me la birra è nata in Belgio. I tedeschi diranno quello che gli pare. Per me la birra è nata in Belgio con i monaci, i trappisti che facevano la birra. Tant'è che ho letto alcuni testi che dicono che quando loro facevano digiuno bevevano questa birra, mm-hmm, perché è un alimento. E se andate a provare alcune delle loro birre, direte proprio: è un pasto veramente. Un pasto veramente. Allora, guarda, se io, cioè, per dire, il Belgio per me è suddiviso in due aree: quella della miniera, mm-hmm, della miniera, e quell'altro. Quindi quando tu arrivi in Belgio con l'aereo è abbastanza fantastico, perché arrivi sopra Liegi. Adesso poi ti dico perché Liegi è fatta a forma di cuore, mm, è cuore, però ti prende un colpo, perché a quel punto l'aereo si piega a sinistra, mm, proprio, ma veramente camerata, a sinistra, una gran virata, e tu dici qui dove arriviamo, e si dirige verso Charleroi, mm-hmm, Charleroi, cioè, dove ci sarà l'aeroporto, che sì, l'aeroporto si chiama Bruxelles-Charleroi. In genere non si arriva mai a Bruxelles, si arriva a Charleroi, e da lì piano piano si scende. Quindi se siete fortunati che siete sulla sinistra, cosa vedete? Vedete il territorio delle miniere. Ecco, veramente lì siete al centro. E quando arriverete a Charleroi, la città è molto cambiata, però prima vedevate il nero, il buio. Sulla destra, invece, che collega Liegi con Mons, e poi dopo che si inoltrerà in Francia, c'è la strada della birra. Ecco, su questa strada, Morena, ogni 10 chilometri c'è un birraio, un birrificio, ma antico, non una cosa normale, che, cioè, proprio quella tradizione è imperniata nel loro vivere, nel loro cuore, nella loro tradizione, nella loro vita.
0: Ecco, e sì. Come si unisce questa tradizione della birra alla prima immagine che ci hai porto, no? Cioè la miniera, questa condizione di vita difficile, questi operai che hanno neanche il conforto di pensare ad una pensione.
1: Sì, sì.
0: Viene quasi da credere che bevessero birra per dimenticare, no? A un certo punto.
1: Allora, guarda, assolutamente non è impossibile. Si dovrebbe parlare della funzione sociale del bar o del caffè.
0: Esatto, esatto.
1: Insomma,
0: perché questi operai, quando andavano in pausa, sia dalle fabbriche, che non so se la miniera prevedeva che a un certo punto ci fosse una pausa, si riunivano in questi caffè.
1: Questo non lo so, quello non ho approfondito.
0: Si riunivano in questi caffè e bevevano la birra.
1: Allora vorrei parlare della birra più conosciuta in Belgio. Si chiama Jupiler, è di Jupi, che a voi non dirà niente, è di Liegi fondamentalmente, perché Liegi si è estesa così tanto da inglobare tutte le piccole città. Liegi la conoscete tutti, perché c'è la Liegi Bastogna Liegi, che anche le signore penso conosceranno, che è una gara ciclistica. Se non conoscete la gara ciclista, però conoscete Spa-Francorchamps, che sta nelle Ardenne, e che è il Gran Premio di Formula 1 che si svolge in Belgio. Più di questo dopo. E lì si fa la Jupiler, questa birra semplice, economica e buona. Devo dire buona. Ecco, quando voi entrate in un bar in Belgio, o vi diranno un'altra, allora diranno une avec, vorrebbe dire un'altra, una con, non vuol dire niente, però vuol dire un'altra.
0: Un modo di dire.
1: Si usa molto nella zona di Charleroi, di Banche, queste cose qui. E allora ti portano una bionda. Ecco perché nel bar non si beve le birre eleganti, fine, perché queste costano un botto di soldi. Costano
0: è un po' come i vini.
1: Esatto, esatto.
0: Cioè, non
1: brava.
0: È che ti danno la bottiglia da 100 euro al bar.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi, prodotti abbordabili.
1: Il vantaggio di questa birra è che ne puoi tracannare una dopo l'altra senza che succeda un greco. Sì, sì, dopo andrà a finire appoggiato contro un muro, ma ce ne vogliono parecchie. Ce ne vogliono parecchie se tu sei un operaio belga. Perché
0: sei avvezzo alla.
1: Perché quando, ecco, l'operaio belga fa così, adesso io non so qui, ecco, l'operaio belga fa così, ma anche quello francese, quando esce dalla sua solitudine, della miniera, perché è una solitudine, lui sta confrontato col carbone, esce e si ferma al bar, perché finalmente, ancora prima di andare a farsi la doccia, perché finalmente si può rilassare e prendere un po' di tempo per sé. Ecco, sai, non ci avevo pensato. Prendere un po' di tempo per sé. E anche se era un italiano, anche se era un belga di lingua francese, ecco, si fermavano tutti al bar. Il bar a quell'epoca era una cosa molto particolare. Tutti immaginano a coltri di fumo. Una coltri di fumo. Fumano delle sigarette che adesso ti stenderebbe chiunque. Allora, i francesi fumavano le gitane, le maïs. Ma non so se tu l'hai mai visto, sembra un cannone, un piccolo sigaro, senza filtro, perché altrimenti non sei un uomo.
0: Certo,
1: ecco, questa
0: è
1: la mentalità. E poi mentre fumano, tu vedi che dalla sigaretta scola quel liquido bruno, marrone del tabacco.
0: Del tabacco.
1: Erano altri uomini, uomini.
0: Avevano una tempra di un certo tipo.
1: Esatto. E lì si beveva, si socializzava, si parlava con gli amici, come è andato. Può darsi pure che si voleva anche evitare di tornare a casa, perché dopo una giornata di quelle lavorative, tornare a casa voleva dire altri problemi, la famiglia, i figli,
0: la petulanza della moglie.
1: questa qui che non ti ha visto per tutta la giornata ti vuole vedere. Anche lei sa che tu soffri, però anche lei sa di star sola. Ecco, questa funzione da collante del bar è importantissima. Adesso,
0: visto che stiamo terminando il nostro tempo, abbiamo ancora un paio di minuti.
1: Hai tre minuti per me?
0: Sì, perché poi c'è il notiziario. Okay. Vogliamo fare una chiusura finale? Innanzitutto, tu ti vuoi proporre con un progetto, tutto ancora da definire, proprio per riportare la birra all'interno di un discorso culturale, tradizionale, aggregativo.
1: Hai ragione, non è solo una bevanda alcolica,
0: è qualcosa di simbolico, un po' come il vino, no?
1: Esatto, è un po' come il vino. Allora, anche loro bevono il vino. Ma tanto non so se lo possiamo neanche chiamare vino, invece la birra la potevamo chiamare birra. Ecco. E
0: perché è importante focalizzare questa questione da questo punto di vista, cioè sottolineare quanto possa essere funzionale e importante rivedere la birra come strumento di aggregazione.
1: Allora, era la birra e il bar e il locale
0: il caffè, il luogo,
1: tutti insieme. Poi tu conoscevi la barista o il barista e allora era una mezza casa per te e tu entravi, era un altro mondo, era il mondo del rilassamento. Raramente si mettevano seduti, raramente. Io me lo ricordo perché entravo lì dentro da bambino. E poi i belgi e i uomini del nord sono i galli, quindi sono altissimi, altissimi. Io non so come hanno fatto i romani dovevano essere alti 1,50 m, 1,60 m, l'hanno fatto fuori. E quindi ti vedi questi giganti, io li vedevo come dei giganti all'epoca. E
0: ogni Obelix.
1: Questi giganti, non posso neanche dire giganti buoni, però ti posso dire una cosa: per tutto il tempo in cui io ho frequentato il Belgio non ho mai litigato con nessuno.
0: Quindi sono pacifici, tutto sommato.
1: Nessuno mi ha mai cercato le grane. Invece nelle discoteche francesi.
0: I francesi sono un po' più.
1: Ecco, il vallone è quello che più assomiglia come indole all'italiano.
0: Ah, ok.
1: Però c'è questo ragazzo di Bruxelles che sta vicino a casa mia, mi ha detto: sai, voi avete un modo diverso di divertirvi, noi ci divertiamo per divertirci.
0: Nazareno è qui e lo tiriamo subito dentro, lo travolgiamo, perché stamattina abbiamo due ospiti d'eccezione e ogni minuto vale come l'oro, ragazzi.
2: Oh, perfetto, perfetto, così si fa.
0: Concludiamo la nostra chiacchierata insieme a Luigino Borsella.
1: Sempre lui.
0: Sempre lui, che ci stava parlando delle birre. Concludiamo il discorso legato alla birra come strumento di coesione sociale.
1: Bene, la funzione sociale della birra, questo è bellissimo. Ci sono due tipi di birre, la bionda e quelle eleganti e quelle scure. Quindi la bionda ha una funzione sociale, la scura adesso ha una funzione culturale.
0: Un po' come le donne. Preferiscono sempre le bionde.
1: Sempre
0: però.
1: Le bionde, sì, però
0: è un destino.
1: È vero, io finché sono stato in Francia ero innamorato di Catherine Deneuve, non so neanche perché, però ero innamorato.
0: Je suis Catherine Deneuve.
1: Esatto.
0: Non è che stai dicendo.
1: Io riparto subito perché abbiamo
0: 10 minuti di numero.
1: Pochissimo tempo. Quindi io ero bambino quando il tempo lo permetteva, perché siamo in Belgio, siamo ai confini col Belgio. Ecco, e quindi non si poteva uscire tutte le domeniche. Quindi quando noi si usciva si partiva babbo, mamma e noi tre, mia sorella, e si andava in Belgio a piedi. Qui a quell'epoca non tutti avevano la macchina, eravamo operai, bisogna ricordarsi di questa cosa, e si andava in Belgio a piedi, quindi si faceva così 2 chilometri, si attraversava la frontiera, subito dopo la frontiera il primo emporio belga, il primo, entravi, c'era il titintilong del...
0: Come un altro mondo, si entrava in un altro mondo.
1: Incredibile, veramente un altro mondo, perché persino l'alimentari aveva un altro odore. Qui dovrei parlare anche del tabacco, perché il Belgio senza il tabacco...
0: Un'altra trasmissione.
1: Esatto,
0: lui.
1: Un'altra trasmissione, poi si arrivava in piazza. Quindi vi ho detto, era bel tempo, se era bel tempo i belgi uscivano. Sulla piazza di Bercy, il paesello si chiama Bercy-l'Abbaye, il primo che mi trovavo, un paese di 700 anime, c'erano 4 o 5 bar, di cui uno con distributor di benzina, tutti pieni. Sapete cosa vuol dire pieni? Pieni di questi giganti, tutti affumicati. Ecco, se tu avevi un salmone lo portavi lì e la situazione era risolta. Quindi la prima birra che vi ho descritto è la Jupiler, è la più conosciuta, la birra tradizionale in Francia. Adesso potreste anche averla qui in Italia, perché si potrebbe dire maledettamente, perché la qualità è andata un po' perdendosi, le multinazionali hanno comprato tutto, ma grazie a questo fatto voi potete avere anche alcune delle birre tradizionali belghe. Quindi, come ho detto prima, la Jupiler è di Liegi, però è la birra tradizionale come si dice, belga. Poi si passa alle birre speciali. Le birre speciali sono le birre scure, in genere trappiste, sarebbe a dire che erano i padri, i monaci trappisti che le facevano, uno per finanziarsi, ma ancora prima nel Medioevo, prima proprio come fattore di nutrimenti. Ecco, la Chimay è molto particolare, era una delle mie birre preferite, scure, trappiste, forte, ce ne sono due, la rossa e la blu. La blu è più alcolica, a me non piace, perché già quella lì stende quella normale, e quindi quando tu arrivavi a Chimay ti fermavi al bar, e però il bar all'epoca non è quelle cose tutte chic che ci troviamo adesso, era una bettola, 4 tavoli, e poi su un angolo c'era un fusto, come si chiama?
0: Un
1: fusto di birra. Tu chiedevi una Chimay, lui arrivava con il bicchiere sempre bello. Ecco, la birra senza il bicchiere non esiste in Belgio. Ogni birra ha il suo bicchiere. Tant'è che alcuni anni fa è iniziato un mercato, perché la gente li voleva questi bicchieri. Io voglio il bicchiere della Chimay per bere la mia Chimay. Io voglio il bicchiere della Jupiler per uno dei bicchieri più belli, tra l'altro non è neanche uno di quelli belli, è il bicchiere della Carlsberg, che altissimo, sottile, e si apre appena appena, e anche qui è un'altra forma,
0: un altro
1: culturale
0: mondo da esplorare, quello del collezionismo.
1: Con la tua chimè che cosa ci fai? Ci mangi qualcosa, o hai il formaggio locale sempre dei monaci, o allora l'eterna patatina fritta.
0: L'eterna, che sta bene con tutto.
1: Che sta bene con tutto. I belgi non li chiamano patate fritte, la chiamano fritta. Poi, se la fritta tua deve essere buona, deve essere cotta nel grasso di bue. D'accordo?
0: Esiste, per andare nel cuore dell'aspetto, come dire, sociale, no? Della della fruizione della birra, esiste qualcuno all'interno di questo tessuto sociale che non riconosce la birra come qualcosa di essenziale della propria cultura?
1: In Belgio penso di no. Potrebbe essere accusata di tradimento.
0: Quindi

0: sì, ho detto possibile.
1: Questo aspetto trova un riscontro in qualche sua declinazione nella nostra società, qui da noi? C'è qualcosa di simile?
0: Non c'è.
1: No,
0: non c'è, non lo
1: manca prendo. Questa ritualità.
0: Allora manca la classe popolare, o perlomeno gli operai ci sono ancora, ma non fanno più. E poi qui in Italia, e allora questa è una piccola digressione, c'è qualcosa di molto particolare che penso solo voi avete. Che se tu vai in un locale, ci può essere l'operaio, quello che proprio operaio, che prende il suo caffè accanto all'avvocato, al professionista, accanto alla... Questa cosa qui non esiste, perlomeno in Francia non esiste. In Francia c'è la separazione delle classi.
1: Ma... Un po' come in India.
0: Sì, è così. C'ho scritto qualcosa su questa cosa. Quindi...
1: Chiudiamo il discorso perché ti devo salutare,
0: bene,
1: caro amico mio.
0: Quindi.
1: Come vogliamo concludere queste chiacchierate che abbiamo fatto sulla birra?
0: Allora ti parlerò di Maretsu e capirai tutto.
1: Okay.
0: Maretsu è un'abbazia che sta più o meno nel centro del Belgio, una bellissima abbazia. E quando c'ero io, ecco, partiamo, andiamo con mio suocero, andiamo lì. Quindi ti trovi nell'abbazia decine e decine di tavoli all'aperto, e lì ti prendi la tua amarezzù, la tua birra della tua abbazia, da quelli che l'hanno fatta, ti portano il loro pane nero, il pane migliore, in Francia il pane non è buono, il pane migliore che ci sia, è il formaggio che fanno loro, è finito. Ecco.
1: Perfetto!
0: Ricordi che non si possono dimenticare.
1: Lui... Ecco. Ci hai dato uno spaccato di vita molto interessante e soprattutto ci hai fatto rivalutare quanto sono importanti i nostri ricordi.
0: Esatto.
1: Ognuno abbiamo i nostri, la nostra storia, un elemento che può contribuire ad arricchire la nostra biografia.
0: Stranamente questo... è cultura belga questa. Posso ringraziarvi?
1: Mi sta bene? Certo, lui. Ciao, grazie.
2: Ciao. Radio Nuova in Rete.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Nuova in Blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Ti

0: possiamo cominciare anche stamattina con tante cose da dire, da sentire, da ascoltare. Fabrizio Scoccia, buongiorno.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Salute oggi del lunedì, anche questo lunedì è presente.
0: Come al solito, no?
1: Oggi abbiamo degli ospiti, infatti io dovrò presentare gli ospiti e presentare la nostra trasmissione agli ospiti.
0: Giusto.
1: Quindi, questa trasmissione, lo diciamo anche per chi ci ascolta, per chi magari ci ascolta per la prima volta o non...
0: Insomma,
1: vive, è stata fatta per la prima volta 5 anni fa, mi pare.
0: Cinque anni fa.
1: E tutti i lunedì dalle 11 a mezzogiorno abbiamo parlato di salute, tanto che la trasmissione si chiama Salute Oggi.
0: Anche perché la salute tutti quanti la cercano, quindi.
1: E allora noi ci siamo proposti per dare le informazioni giuste, la comunicazione giusta, per la prevenzione, per l'educazione, eccetera. Oggi abbiamo due ospiti che di comunicazione e di educazione hanno fatto del loro fine per l'opera che stanno facendo adesso a Macerata. Cioè la presidente di Unitre Macerata, la signora Gloria Pierucci, e c'è il vicepresidente della Unitre Macerata, Mauro Gentili.
0: Buongiorno e benvenuti.
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno a voi.
1: E quindi noi oggi vogliamo parlare, sì, parleremo di salute, ma il concetto che più voglio sottolineare oggi è che la cultura è comunque salute. Qualsiasi ambito della salute noi trattiamo va a incidere sul nostro essere, quindi anche sulla nostra salute. E questo proprio Unitre Macerata lo sa benissimo, e nella programmazione della sua attività per il 2026, adesso la signora Pierucci ce lo dirà, hanno proposto e stanno proponendo, domani c'è la prima conferenza stampa presso Associati Fisiomed qui a Sforza Costa per la presentazione, diciamo, a tutta la comunicazione territoriale. Signora Pierucci, che cos'è l'Unitre Macerata?
2: Bene, allora buongiorno a tutti, sono Gloria Pierucci, presidente di Unitre Macerata. L'Unitre Macerata è un'associazione appartenente al terzo settore, nata nel 1973 in Francia. E la prima associazione italiana è venuta nel 75 a Torino. Ci sono 359 sedi associate a Torino in tutta Italia, e Unitre significa Università delle Tre Età, quindi un concetto di diffusione della cultura trasversale, non dedicato a una fascia di popolazione o a un'età, bensì da 18 a un numero illimitato di anni tutti si possono iscrivere alla nostra associazione. È di volontariato, noi siamo 9 del consiglio direttivo, qui con me è il vicepresidente, siamo tutti volontari, e abbiamo quest'anno, presentiamo domani in Fisiomed la nostra conferenza stampa di presentazione dei corsi. Avremo quest'anno, nell'anno accademico 2026-27, 37 corsi dedicati appunto a vari argomenti e vari settori, dedicati a ogni tipo di età. E abbiamo cercato quest'anno di rinforzare l'offerta per poter catturare un pubblico anche più giovane rispetto all'età media che abbiamo avuto negli scorsi anni. Quindi ricalchiamo un po' il modello di quella che è stata l'Universitas medievale, cioè nel senso i docenti che donano la loro conoscenza e la loro cultura agli associati, i quali a loro volta poi divulgano nella società quello che hanno appreso. E quindi hanno due principi fondanti: innanzitutto un Universitas e un'Accademia dell'Umanità, perché questa diffusione di cultura fa rete, fa solidarietà, fa convivenza e fa partecipazione, che oggi è importantissimo. Sono importanti iniziative che fanno anche aggregazione, visto che tendiamo ad essere sempre molto individualisti e a praticare le nostre cose in maniera più individuale rispetto al passato, dove c'era un senso di convivialità sociale molto più ampio.
1: Vorrei aggiungere alla bella descrizione che lei ha fatto che magari per le persone, diciamo, della terza età, qui parliamo delle tre età, della terza età è una bella occasione di occupazione e di aggregazione, di comunicazione, di socializzazione. Certo. Siccome gli anziani sono tanti, i pensionati
2: sono sempre di più,
1: sono sempre di più, creare delle occasioni di questo tipo sicuramente ha una sua valenza. Sì. Che va ad aggiungersi a quella che lei ha descritto per i giovani, per le persone adulte, per tutti quelli che hanno nella conoscenza un fine quotidiano, diciamo.
2: Mi permetto di aggiungere che è un'offerta culturale che bene si può coniugare con persone che non hanno avuto un approccio universitario, ma che amano magari approfondire temi che sono propri di interesse, oppure che sono alcuni temi che li incuriosiscono, e quindi aumentare la loro conoscenza dell'argomento che stiamo trattando. Quindi
0: fa bene un po' tutti, no, questi, quindi.
2: Sì, sì, indubbiamente noi con la Unitre, nel concetto di trasversalità di informazione culturale, cerchiamo di abbracciare ogni tipo di fascia.
1: Allora, è qui con lei il vicepresidente dell'associazione.
2: Con me è il vicepresidente Mauro Gentili.
1: Gentili. Quindi a lui chiediamo, siccome io un po' conosco l'ambiente, e quindi non sono nuovo stamattina a questo ambiente, anzi poi diremo come e perché, con i suoi collaboratori, presidente, ma anche con una direttrice dei corsi,
0: per carità, lo spiega così che sennò fai cascare tutti via.
1: Giusto naturale. Avete anche una direttrice dei corsi. Sì. Quest'anno, che è la dottoressa Francesca Caldarelli. Sì. Mi pare che sia
2: psicoterapeuta.
1: Esatto. Io al vicepresidente Gentili chiederei una descrizione magari sommaria, non particolareggiata, dei corsi che fate quest'anno.
3: Sì, allora, per quello che riguarda i corsi del percorso salute che facciamo insieme a Fisiomed, lascio la parola a voi che siete senz'altro più attrezzati sull'argomento. Come diceva la nostra direttrice Francesca Caldarelli, ha preparato una serie di corsi invece più sull'ambito che le è proprio, quello della psicologia, quindi un approccio, insomma, che si rivolge anche molto ai giovani, per esempio, per riuscire in qualche maniera a venire incontro anche a delle difficoltà, le problematiche del mondo giovanile che si incontra con una realtà sempre più complessa e anche in certi casi difficilmente decifrabile anche da parte di noi adulti. Per quanto che riguarda appunto la difficoltà di decifrare la nostra realtà, passo di palo in frasca, e quindi dico, tra i nostri corsi, vabbè, adesso faccio pro domo mia, diciamo, io svolgo un corso di geopolitica che per esempio ha lo scopo di dare gli strumenti di base, ovviamente non di spiegare perché e come va il mondo, che non ci riescono maggiori analisti, diciamo, però insomma alcuni strumenti di base, sia teorici che storici. Abbiamo i percorsi di pace che facciamo insieme ad Emergency, abbiamo i corsi di letteratura e filosofia, abbiamo un pacchetto consistente di corsi linguistici che si diciamo che da una parte vogliono darci i primi rorimenti per quello che riguarda il francese, l'inglese e lo spagnolo, e abbiamo anche un corso di lingua e letteratura cinese, diciamo, però anche un corso di inglese di secondo livello che serve per approcciare una certificazione con non mi ricordo come si chiama, vabbè, è comunque una certificazione per
2: primo livello di certificazione linguistica.
3: Esatto, un primo livello di certificazione linguistica, quindi utilissimo per esempio per i giovani, i ragazzi che escono da scuola e che quindi abbisognano di questo tipo di strumenti. Noi cerchiamo di abbracciare non tutto, diciamo, sì, è la certificazione Cambridge, sì, esatto. Noi cerchiamo di abbracciare un po', ovviamente non tutto lo scibile umano, però una vasta gamma di argomenti che possano attrarre l'attenzione sia di una popolazione, insomma, diciamo di un'età media e avanzata, ma anche di una popolazione più giovane che voglia approcciare temi, insomma, del nostro tempo.
0: Quindi una buona cosa di varie cose, ecco.
1: Presidente, sì. Signora Bierucci, adesso abbiamo avuto una descrizione sommaria, naturalmente, perché non è che possiamo andare, certo, sullo specifico su tutti gli argomenti, e adesso lei ci deve pure dire chi è che si iscrive, chi si potrebbe scrivere e come ci si iscrive a questi corsi.
2: Bene, allora domani avremo una conferenza stampa nella sede della sala conferenze della Fisiomed, e staremo alla Fisiomed non per caso, perché in realtà quando l'anno scorso, nel primo anno di costituzione, abbiamo avuto l'idea di approcciarci ad Unitre, la prima cosa cercavamo un main partner, quindi un qualcuno che potesse sostenerci sotto non solo un profilo finanziario, ma anche sotto un profilo strutturale d'inizio di questa esperienza che era necessario avere, perché senza dei supporti era molto difficile partire. E quindi abbiamo incontrato Enrico Falistocco, devo dire imprenditore a mio parere illuminato, che ha avuto la sensibilità di abbracciare questo progetto culturale. Per Falistocco si occupa naturalmente di medicina, perché è l'AD della Fisiomed, però si occupa, come sappiamo, di sport, e quindi è stato molto entusiasta di potersi approcciare anche all'aspetto culturale. Quindi siamo in Fisiomed a fare la conferenza stampa perché è il nostro partner principale. Come ci si iscrive? Allora, chi avrà modo di venire domani alla conferenza stampa alle ore 10 potrà, al termine della conferenza, in cui ci saranno anche molti docenti, personalità anche del mondo amministrativo, ci saremo noi del direttivo, si potrà iniziare ad iscriversi già da domani mattina. Noi saremo con la nostra attrezzatura per rilasciare anche fogli di iscrizione, e già domani potrà iniziare. Poi noi siamo, abbiamo la sede in via Marche, e c'è una segreteria che nel periodo delle iscrizioni sarà aperta dal lunedì al giovedì, il lunedì e il mercoledì di mattino dalle 10.30 alle 12.30, martedì e giovedì di pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00. Quest'anno rispetto all'anno scorso c'è una novità, in quanto abbiamo inserito nel nostro sito, quindi qualora qualcuno avesse la curiosità di andarlo a visitare, c'è una sezione dedicata alle preiscrizioni, di modo che possano arrivare con un loro foglio già compilato dei loro dati, del loro codice fiscale e delle caratteristiche che vengono richieste, e arrivano in sede con un modulo già compilato e smaltiamo le procedure, perché abbiamo visto l'anno scorso che ci sono delle giornate in cui c'era un certo assembramento di persone, era difficile smaltirle. Questa prescrizione non dà nessun diritto di priorità ai corsi che hanno un numero chiuso, però facilitano molto la procedura amministrativa quando si viene in sede fisicamente ad iscriverci. Quindi invitiamo coloro che fossero interessati a vedere e stamparsi questo foglio per poter arrivare in segreteria già con i dati compilati. Una volta in segreteria ovviamente può avere i suoi ripensamenti, può aggiungere altri corsi, può chiedere delle lucidazioni a noi o a qualche docente che sarà presente in quel momento in cui si incontrerà. Dopodiché si pagherà una quota di iscrizione di 50 euro che sarà decurtata a 30 per tutti gli studenti che si iscriveranno, studenti accademici intendo dire, che si iscrive, studenti, lavoratori che si iscriveranno sotto i 30 anni, la quota di iscrizione è di 30 euro. Ogni corso, per dargli anche un po' lustro e per creare un gruppo di appartenenza, simbolicamente dovrà pagare un ticket di scelta di questo corso. In genere i ticket sono di 5 euro per l'intero corso, quindi un corso di 8 ore o di 10 ore avrà un ticket di 5 euro. Ci sono corsi che hanno un ticket di 10 euro perché magari hanno necessità, hanno un docente che viene dall'esterno, quindi deve essere remunerato per la trasferta, oppure magari sono corsi di lingue che hanno dei laboratori, richiedono delle attrezzature, quindi c'è un ticket di 10 euro. Alcuni corsi, tra cui quelli offerti appunto dalla Fisiomed, tutti quelli che si svolgeranno alla Fisiomed saranno gratuiti, così come i corsi che si svolgeranno in Banca Macerata, che è un altro nostro partner importante che si è fatto artefice e promotore di due corsi di economia di finanza, uno i primi passi nella finanza e un altro una finanza più avanzata. Quindi fatto questo sono iscritti. In linea di massima il docente, in base ai suoi studenti, crea delle chat di WhatsApp dove ci sono delle comunicazioni tra di loro, si tengono in contatto. Ogni inizio lezione ci sarà, cercheremo almeno di esserci uno di noi del direttivo, ci sarà un appello fatto, perché poi dopo le presenze a noi saranno importanti nel momento in cui andiamo a fare le statistiche delle ore erogate e delle persone che hanno mantenuto l'interesse, o magari con l'andare avanti del corso potrebbero anche aver scemato l'interesse sull'argomento.
0: Belle cose abbiamo sentito.
1: Nazareno, noi non è che possiamo portare degli ospiti così, cioè se portiamo degli ospiti è perché hanno da dire delle cose interessanti.
0: Questo giusto.
1: I nostri ascoltatori lo sanno. Al vicepresidente Gentili vorrei dire, ecco, l'impegno vostro, perché anche questo conta, insomma, non è, io capisco che sia un'opera sociale di grandissimo livello e di ottimo livello in qualsiasi modo la si possa osservare, però penso che anche per voi è un momento di crescita, lo vogliamo definire così?
3: No, ma certo, nel momento in cui ci si mette in queste imprese è ovvio che il primo intendimento è sempre quello di fornire un servizio, diciamo, alla città e ai suoi abitanti, però non si capisce ancora bene quello che si fa. Nel momento in cui poi si entra, diciamo, nel lagone, nel momento in cui si entra in contatto con le persone, e soprattutto dopo l'esperienza che abbiamo fatto lo scorso anno, perché lo scorso anno abbiamo fatto, partendo da zero, 220 iscritti, quindi siamo partiti subito, diciamo, un po' col botto. Conoscere tutte queste persone, interloquire con loro, capire quali erano i desideri, i bisogni, cioè dà anche una grande soddisfazione, insomma, cioè aver messo in piedi uno strumento di questo genere che può essere fruito da, appunto, da persone che avevano un desiderio di approfondire una serie di argomenti e che non trovavano, insomma, il canale, sebbene Macerata sia una città, diciamo, molto ricca, diciamo, di offerta culturale, no? Tra l'università, ci sono molte associazioni, c'è un certo, diciamo, movimento culturale a Macerata, però evidentemente siamo andati in qualche maniera a coprire, diciamo, una zona che era ancora, diciamo, non completamente soddisfatta. Quest'anno noi pensiamo di allargare ancora il nostro numero di iscritti, quindi, diciamo, come c'è lei, come ci si sente? Ovviamente nel momento in cui c'è questo tipo di risposta, anche i sacrifici che si fanno, perché comunque l'impresa richiede una notevole dose di tempo.

0: presentato il nostro catalogo e abbiamo avuto una bella conversazione e si è mostrato, Mauro me lo confermerà, interessato e ha anche molto apprezzato quello che stiamo facendo, quindi sicuramente nascerà una bella e proficua collaborazione anche con l'Università di Macerata.
1: Questo mi fa molto piacere, anche perché adesso arriviamo alla parte, diciamo, che riguarda questa trasmissione e che riguarda anche a me personalmente, Fisiomed, per quello che già avete detto. Io faccio il giornalista medico scientifico da 45 anni.
2: Allora molte cose le sai, quindi non c'è problema.
1: No, 45 anni. Appunto. 45 anni, l'ho contati stamattina e mi sembravano tanti.
0: Per dare un dato giusto.
2: Vabbè, fino a 50 va bene.
1: Io avevo 29 anni, quindi 29 a 74 quando fa.
0: Abbiamo fatti i conti,
1: Quindi praticamente questa occasione, perché lo dobbiamo dire, insomma, ai nostri ascoltatori, io partecipo in prima persona al lavoro e al programma di Unitre come rappresentante di Fisiomed, dove io ho il ruolo dell'esperto, diciamo, della comunicazione sanitaria, quindi essendoci anche un corso che si chiama la cultura della salute.
2: Questo è interessante, perché tu la cultura della salute è bella come cosa,
1: È bellissima, cioè...
0: si potrebbe anche dire, Fabrizio, la cultura della salute e la salute cultura,
1: esatto, ecco. Io ieri su un articolo su Picchio, perché scrivo pure lì, vabbè, tanto lo spiegato un po' questo che adesso la Presidente ha detto, perché è chiaro che la cultura è salute perché ci mantiene, cioè ci dà l'opportunità di metterci in gioco con tutti gli aspetti della vita che ci circonda. E gli aspetti della vita che ci circonda, alcuni sono semplici, visibili e molto tangibili, diciamo, altri bisogna andarle a ricercare nell'esperienza degli altri, nei testi, negli studi fatti, e quindi ecco il senso di organizzare dei corsi dell'università del SEDA. Io devo dire delle tre età, giusto. Io devo dire che adesso, se parliamo di Fisiomed, dove domani ci sarà questa conferenza stampa e che ha anche insomma il compito, chiamiamolo così, di organizzare il corso della cultura della salute, devo dire che al di là di questo aspetto, in quel centro, in quella struttura importante, perché Associati Fisiomed ha 10 sedi adesso solo in provincia di Macerata, una anche a Milano, quindi comincia a essere un centro,
2: per tutto, allora.
1: Un centro di un certo livello, è sponsor anche di questa nostra trasmissione, vabbè, questo
2: anche a Milano è arrivata, vedi?
1: Quindi però,
0: quindi andremo a Milano anche noi.
1: Io ci devo andare in settimana, però
0: faremo l'Unitre in Milano se non c'è già.
1: Sarà 10. Quello che però devo dire, che è l'unico centro, dalla mia esperienza, e guarda, devo dire che d'esperienza, se non altro per gli anni che ho citato prima, ne ho abbastanza, è l'unico centro dove ha messo nello stesso piano, centro medico dico, nello stesso piano la diagnosi della malattia, la cura della malattia, ma anche la cultura della salute e la prevenzione.
2: Non sbattere, per carità, perché sennò qui si spegne tutto dopo questo.
1: Sullo stesso piano significa che c'è un'organizzazione specifica in quel centro medico, dove io per esempio sono stato messo come collaboratore proprio per il mio ruolo nella

0: comunicazione sanitaria, ma è un centro molto ben strutturato anche dal punto di vista tecnico, e questo non è riscontrabile in nessun'altra, almeno per la mia esperienza, ma ripeto, penso che sia un'esperienza credibile, non è riscontrabile in nessuna altra struttura sanitaria, che sia pubblica o che sia privata.
1: È la prima, quindi è.
0: Cioè che ci abbia una strutturazione di quel tipo, un'organizzazione di quel tipo, dove la comunicazione, l'informazione, la cultura ha un suo ruolo tangibile, visibile e spendibile anche sul territorio. Io non ricordo, ho collaborato con l'università, ho collaborato con l'IRC, gli ospedali privati pubblici, una organizzazione di quel tipo. Sarà anche che i tempi vanno in quel senso, cioè nel senso che la comunicazione ha sempre più un ruolo in qualsiasi attività si faccia. E c'è, questo lo devo dire, e naturalmente a me personalmente, ma anche a Fisiomed, avere l'opportunità di poter collaborare con Unitre Macerata è un'occasione in più per far bene quello che si pensa di voler fare nel proprio lavoro. Bello, quindi bello. Non è che io devo essere ringraziato Fisiomed, sì, per certi aspetti sì, dal punto di vista logistico c'è anche l'impegno che va riconosciuto, però dal punto di vista, diciamo, proprio di sociale, diciamo, noi dobbiamo essere grati a Unitre per averci dato questa occasione, perché quando posso citare altri esempi, per esempio la CNA qui a Macerata ci ha contattato per fare delle conferenze di informazione medico-scientifica sulle aziende. Quella è un'altra occasione, ma un'occasione mirata, settoriale, di ampio livello, insomma abbastanza ampia, ma comunque rivolta a un settore. Invece l'università della terza età, delle tre età, invece è rivolta a tutti.
2: A tutti, sì.
0: È rivolta a tutti, e quindi questa è un'occasione che ci mette in contatto un po' con quella che è la società nei suoi vari aspetti, e questo è una cosa importante. Per quanto riguarda il corso, la cultura della salute, sono 21 sedute, che non sono poche. Tutti
1: quanti mesi ci vogliono?
0: Fino ad aprile, siamo
2: da ottobre fino ad aprile.
0: Tutti i mercoledì, tranne quelli sotto le feste natalizie, oppure insomma
2: dove c'è proprio interruzione dell'attività,
0: c'è interruzione
2: accademica
0: dell'attività per ovvi motivi, tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 18.30, ma si può anche protrarre il tempo se
2: ci sarei un dato pratico logistico. La sede di Fisiomed è per la strada statale che unisce Sforza Costa a Piediriba, ed è area urbana a tutti gli effetti. Ci sono gli autobus di Macerata che fanno servizio urbano.
0: Ampio parcheggio, cioè tutte le comodità, un bar, c'è tutto.
1: La cultura è importantissima, caro Fabrizio, vero?
0: Per la salute, ecco, stiamo dicendo.
1: Per la salute, appunto.
0: Stavamo parlando del corso di Unitre Macerata, la cultura della salute, che si terrà a Fisiomed qui tutti i mercoledì per 21 sedute dal mese di ottobre, distribuite queste sedute fino ad aprile. E i docenti, io sarò il coordinatore, ma il coordinatore come il giornalista praticamente ha un ruolo di mettere in contatto la parte scientifica, diciamo, con il pubblico, quindi di trovare il miglior modo di comunicare tra le fonti e gli ascoltatori. Le fonti però sono di ottimo livello, di primissimo livello, perché sono tutti professionisti medici, alcuni anche molto attivi nella ricerca, che sono collaboratori di Associati Fisiomedici. Io adesso non sto a citare tutte le materie, diciamo solo il criterio, come abbiamo fatto il programma. Abbiamo fatto il programma seguendo questo criterio. Innanzitutto dando spazio a quelle che sono le giornate dedicate a, o i periodi dedicati a, nella salute, per esempio dedicati alla salute della donna, dedicati alla salute dell'uomo, la giornata del diabete, la giornata dell'ipertensione. Esistono queste già nel calendario della comunicazione a livello nazionale e noi seguiremo un po' questo calendario per dare un contributo ulteriore a quella che è la comunicazione generale. Poi abbiamo introdotto invece qualcosa che è forse inedito nella comunicazione. Abbiamo dato la possibilità di programmazione, diciamo, dell'intervento della psicologa ogni fine argomento. Perché? Perché innanzitutto già abbiamo una psicologa che si occupa di queste cose, molto brava, molto attenta e molto disponibile, che è la dottoressa Calderelli.
1: E che è bello.
0: Cioè, è importante, perché
1: certo.
0: se non ci fosse, insomma, non potremmo aver fatto questa cosa. E seconda cosa, perché la psicologia è fondamentale nella gestione delle condizioni patologiche delle persone, e ogni persona ha la sua reazione, e saperla individuare, saperla circoscrivere, poter dare anche dei consigli in questo ambito significa arricchire di molto quella che è la cultura iniziale sulla patologia stessa. Quindi ci sarà questo corso, è un corso gratuito, è un corso che come abbiamo detto prima sarà fatto nella sala comunicazioni lì di Associati Fisiomed, e naturalmente poi Unitre avrà il compito di spiegare ulteriormente se richiesto, insomma, però ecco quello che è le linee generali sia del programma tutto di Unitre sia anche questo specifico della cultura della salute, pensiamo di averlo insomma detto.
1: Ma oggi cultura, guarda che si dice moltissimo, quindi hai fatto benissimo, perché
0: Nazareno,
1: se non c'è cultura, che facciamo? Lo sai tu?
0: Sto scherzando. Cioè, noi ci mettiamo sempre nelle condizioni in questa trasmissione di dare non delle regole, noi diamo degli input. Gli input cosa significa? Significa cerchiamo di sollecitare la curiosità, la volontà delle persone. Poi ogni persona, adesso parte l'argomento di oggi, però tutte nelle altre trasmissioni trattiamo anche argomenti specifici della salute, ogni persona poi si gestisce questo input come meglio crede, con il proprio medico di famiglia, con gli specialisti che sono di fiducia, con altre fonti di comunicazioni dove noi specifichiamo magari quali possono essere le più sicure. Ecco, questo è. E anche in questo caso, se abbiamo portato la signora e il signore qui in questa trasmissione, significa che è un'opera buona per la propria salute. Quello
1: ah, bella opera buona, mi piace, questa è bella.
0: Quello che loro propongono. E adesso, siccome ne abbiamo parlato abbastanza, però penso che sia anche il caso che i nostri due ospiti, prego Mauro Gentili per il saluto ai nostri telespettatori e la conclusione insomma, di questo incontro.
3: Ma due parole solo per dire che questa iniziativa, appunto, si, come dicevamo prima, si propone di avvicinare le persone per farle, aiutarle ad approfondire taluni temi e problemi che vogliono affrontare, anche per dare spunto per ulteriori ricerche. Ogni anno cercheremo di fare le seconde puntate, per esempio i nostri corsi. Un esempio, abbiamo corso sulla letteratura americana, l'anno scorso abbiamo fatto...
1: Quello è forte, perché in America, insomma, beh, si scherza.
2: Molto attuale, oserei dire.
1: Ecco.
3: Però, insomma, noi abbiamo cominciato con il 1600 sostanzialmente, quindi perché anche l'America, nonostante quello che normalmente si crede, ha una sua storia, una sua profondità. E
0: chissà che diranno dell'America da adesso fragendale.
3: Appunto, no. E per capire quello che succede adesso bisogna anche avere una dimensione di quello che succedeva prima, insomma, anche quindi la letteratura è uno, per esempio, degli strumenti che servono per comprendere anche la realtà, al di là di tutto quanto il resto. Quindi l'invito che faccio io è quello per lo meno di avvicinarsi ai nostri banchetti, di farci una visita in segreteria, prendere i nostri cataloghi, i nostri elenchi di corsi, magari parlare con noi, con i membri del direttivo che saranno presenti, in modo da capire proprio bene che cosa proponiamo, dopodiché ciascuno fa la sua scelta e vediamo un po' quello che...
1: Tutti possono venire?
3: Assolutamente sì, tutti possono venire, tutti possono approcciarsi a noi senza nessun tipo di problema. Il ventaglio della nostra offerta, diciamo, copre una serie di argomenti piuttosto vasto. Tra l'altro anche l'anno scorso è venute diverse persone che ci hanno proposto degli argomenti che noi abbiamo proposto poi quest'anno. Ecco perché c'è anche questo, il fatto di avere una comunicazione, un feedback con gli iscritti, anche con chi vorrebbe iscriversi, che sul momento non trova l'offerta adeguata, ci aiuta insomma ad adeguare la nostra offerta anche alle richieste di questo che possiamo definire anche un mercato.
0: La signora Presidente Gloria Pierucci, prego.
2: Allora, tante sono le cose che vorrei dire e comunicare ai nostri ascoltatori. Mi viene da dire che Unitre è anche un veicolo, nonché un mezzo, per far uscire un po' dai palazzi la cultura e portarla e diffonderla in maniera più popolare. Perché a volte un certo isolazionismo personale, caratteriale, ci porta a non partecipare a tanti congressi, eventi, perché noi abbiamo una università importante, antica, che ha un'offerta culturale molto importante, ne parlavamo questa mattina anche con il rettore, ma spesso viene divulgata in forme che non sono sempre ritenute popolari, in quanto delle persone potrebbero avere anche proprio una difficoltà sociale ad approcciare veramente al palazzo. Quindi sfogliando il nostro catalogo, vedendo i nostri volantini che poi verranno distribuiti nella città, ritengo che ci siano dei corsi che possano veramente stuzzicare un po' l'interesse e tirare fuori anche qualche sogno sopito di qualcuno di noi. Ad esempio c'è un interessantissimo corso tenuto dal nostro docente Giulio Muria che riguarda hai un libro nel cassetto? Ti è venuto in mente di scrivere qualcosa e non sai come farlo e non sai anche come più pubblicarlo? Lui farà proprio un corso su questo qua. Quindi noi avremmo anche il nobile scopo, non è detto che lo raggiungiamo, ma c'è dietro anche un nobile scopo di stuzzicare l'interesse di qualcuno che ha veramente qualche sogno sopito o qualcosa di dire mi piacerebbe questa cosa, però non so dove poterla ascoltare, dove poter approfondire, anche perché ascoltare, approfondire, approcciarsi in comunità con un gruppo di persone che fanno la stessa cosa è molto più bello, interessante e socialmente utile che farlo magari andandosi a leggere quattro cose sul nostro PC o sul nostro cellulare. Quindi rifacendomi anche a prima, questo concetto di universitas che poi crea anche un'accademia dell'umanità, perché fare cultura insieme è sicuramente un arricchimento, e fare cultura insieme significa anche poter risvegliare in molti di noi quella curiosità, quel sogno nel cassetto del sapere che magari è stato accantonato per una serie di circostanze.
0: Grazie Presidente, e mi viene in mente adesso, siccome abbiamo ancora qualche minuto,
1: esatto,
0: di sottolineare il valore culturale della città di Macerata.
1: Sì.
0: No, veramente.
1: Perché, che vuol dire?
0: No, vuol dire innanzitutto è un autocompiacimento, perché io ho fatto il liceo classico dai Salesiani qui a Macerata e devo dire, adesso lo dico, non lo nego, però non me ne faccio nemmeno. Praticamente fare il liceo classico ai Salesiani da Macerata allora era come farlo.
1: Erano bravi, no?
2: Era un liceo, dicono, piuttosto tosto di livello.
0: Ci facevano fare le versioni dal latino in greco, non è che facevamo le,
1: le versioni. Ci volevano lì, su.
0: Un mio insegnante, docente, Don Giovanni Carnevale, ha scombussolato la storia a livello europeo dicendo che Carlo Magno e Aquisgrana era nella Basilica di San Claudio, ma non l'hanno preso per un fuori di testa, cioè ci hanno studiato e molti dicono che ha ragione.
2: Tuttora non si sa ancora, no?
0: È di preciso, ma lui è stato il mio insegnante di storia dell'arte e di italiano. Per dire, adesso questa è un'esperienza mia personale, ma tutto il resto poi che gira qui a Macerata, guardate per esempio il mondo della musica, ma il mondo della musica dallo Sferisterio, la tutte le manifestazioni, musicultura eccetera, è qualcosa di nazionale,
1: che io bella, che bella.
0: Dico con penso di dirlo con cognizione di causa, che anche una iniziativa come quella di Unitre si va ad inserire in un pacchetto generale, culturale della città di Macerata, e forse va anche a colmare, come diceva la Presidente, un vuoto sulla possibilità di dare cultura e conoscenza anche a quelli che non hanno avuto l'opportunità, o che non hanno avuto l'opportunità a suo tempo, o che vorrebbero comunque mettere in campo qualcosa che li possa, parlo dei giovani in questo caso, che li possa interessare per il futuro. Questo non è uno spazio normale, è uno spazio particolare, e che Unitre abbia avuto la volontà, l'accortezza e anche diciamo la lungimiranza di poterlo diciamo riempire, è una cosa importante che si va a inserire, come dicevo prima, alla cultura generale della città e del territorio.
1: Ottimo, ottimo, hai fatto benissimo a dirlo. E la cultura, questo che ho detto io prima, tu hai continuato con questa bella cosa che hai detto. Allora,
0: grazie Nazareno, penso che abbiamo finito, Nazareno.
1: Sì, ormai è ora. Sì. Che dobbiamo dire? C'è qualcuno che devi dire, qualcuno che se vogliono andare, così niente, no?
0: No, no, possiamo ribadire che domani alle ore 10 nella nuova sede di Associati Fisiomed a Sforza Costa c'è la presentazione ufficiale alla stampa, ma a tutti quelli che intervengono, del programma definitivo e dettagliato di Unitre.
2: Aggiungo che il pomeriggio inizieranno presso la nostra sede di Via Marche le iscrizioni. Il primo giorno di iscrizioni sarà domani pomeriggio, che seguiranno già quelle che qualcuno avrà opportunità di fare in sede di conferenza stampa, quindi già dal pomeriggio saremo operativi.
0: E l'ultima cosa, per riempire il tempo che manca, Nazareno, la dico in funzione del corso della cultura della salute, che si va ad inserire su un altro progetto che si chiama proprio La cultura della salute, che è stato presentato poco tempo fa a Massafermana, era presente anche Unitre con la presidente e altre persone che sono venute, e in quel caso sarà un ulteriore, diciamo, sviluppo dell'argomento, perché cercheremo di mettere insieme l'attività delle ASL, l'attività dei giornali, l'attività dei mezzi di comunicazione territoriali, e naturalmente Unitre è uno di questi mezzi, e tra l'altro, almeno per ora, cioè tutti mezzi che sono stati già utilizzati, ma in maniera, diciamo, programmata in un unico progetto, ancora non è stato fatto, e Unitre è la prima esperienza in questo processo, insomma, che ci stiamo,
2: il processo culturale
0: che ci stiamo proponendo per la salute. Grazie a tutti.
2: Grazie a voi.
1: Bravissimi, bravissimi.
2: Ti aspettiamo.
1: Una cosa bellissima che abbiamo ascoltato qui a Nuova Chia stamattina, e buon lavoro a tutti, io vi dico, no?
2: Grazie mille.
4: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, la prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: quella bella musica che voi conoscete è quella di Radio Roma Macerata, di Nazareno che vi saluta e anche di Antonella che è qua con noi. Antonella,
1: sì, venerdì 18 settembre faccio un ride, come si dice, perché poi non è la giornata,
0: visto qua, dico,
1: non è la giornata, non è la giornata che devo stare con voi. Ci sarà Franco come sempre, che ha davvero molte cose belle da dirvi, ma
0: noi,
1: io mi sono intrufolata, mi sono inserita, ho invaso il campo.
0: Che sai,
1: intanto
0: che
1: buon weekend a tutti. Macerata, abbiamo qualche ora di sole, perché poi nel pomeriggio ci sarà un'acquazzone che forse terminerà a sera inoltrata. Però Macerata bagnata, Macerata fortunata. Questo weekend sono qui per invitarvi tutti quanti a un ingresso libero, a una cosa particolare, una performance che aprirà un po' i fumicotti a Ripe San Genesio. Voi sapete che la prossima settimana apre questa bellissima manifestazione a Ripe San Genesio e Fumicotti, ma già da domani, che sarebbe il 19 settembre alle ore 18, presso la piazzetta adiacente, dove c'è un bellissimo sito di Samuela Salvucci, un opificio di pietre dure bellissimo, ci sarà una performance artistica, musicale e anche poetica a cura di Arte per le Marche, con la presenza dell'artista Sara Sileoni, di Bashim Abdullahi, che è un musicista bellissimo in quanto musica bellissima mistica iraniana, musica sufi, e poi abbiamo anche la presenza, che è già stato nostro ospite, del poeta Mauro Alvisi, per cui un connubio di tre cose che vi aspettano, con una bellissima poi chiusura di mangiareccia, ecco, offerta, e tutto a Ripe San Genesio domani alle ore 18, domani 19 settembre, sabato, a Ripe San Genesio. Vi aspettiamo, vi accogliamo a questa performance artistica il cui nome è Cosmogonie. Ti piace questo nome? Cosmogonie.
0: Ecco, ecco tutto qua, quindi una bella cosa, hai detto, no?
1: Assolutamente sì, mi sono permessa di prendere questi microfoni per invitare tutta la comunità che ci ascolta, perché è ingresso libero e potete venire a stare a vivere questo momento di connubio artistico. Cosmogonie domani 19 settembre, sabato 19 settembre alle ore 18 a Ripe San Genesio.
0: Bravissima Antonella,
1: grazie.
0: Sei stata anche veloce e noi siamo molto contenti.
1: E adesso continuate voi, Nazareno e Franco, by Radio Nova Macerata.
0: Ciao, ciao anche a te, ciao ciao. Eccoci qua con Franco Maiovati. Franco, vai. Eccoci qua pronto per mettersi davanti al microfono e poi cominciare il nostro appuntamento di oggi con Franco Maiovati.
2: Allora, intanto grazie ad Antonella perché ci ha informato, buongiorno agli ascoltatori, ci ha informato di belle iniziative, insomma, che abbiamo, viviamo qui nel nostro territorio, quindi non manchiamo di esserci, no? Perché,
0: ecco.
2: Perché poi appunto contro questa solita lagna da noi non succede mai niente. Certo, se non guardiamo fuori dalla finestra e non ci accorgiamo di quello che invece viene proposto, è chiaro che possiamo continuare a lamentarci, ma se invece accogliamo le proposte che soprattutto dalla nostra radio vengono comunicate, e vediamo che la vita un pochettino, accogliendo anche le proposte appunto che passano attraverso questa nostra radio, se vengono accolte queste idee, la vita...
0: Attenzione che c'è qualcuno al telefono, vediamo un po' chi c'è. Pronto? Oh,
2: allora, dunque, l'ospite che avremo stamattina, la Nazareno, oggi riprendiamo,
0: sì,
2: dopo un'interruzione che è dovuta semplicemente al fatto che d'estate esce un numero solo per due mesi, luglio ed agosto, ma riprendiamo a ragionare, a sfogliare insieme, anzi una volta al mese, la rivista Tracce.
0: Ah, Tracce,
2: e quindi abbiamo il numero di settembre con una bella novità di cui un po' abbiamo già accennato nel rendiconto che abbiamo fatto di qualche giorno passato al meeting, con qualche flash su incontri fatti, e abbiamo già riferito che il mensile Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione, ha cambiato veste. Da questo numero di settembre ha cambiato un po' l'impostazione, la veste grafica, sempre una bellissima copertina di impatto. E allora ne abbiamo già accennato un po', ma qualche minuto solo, con il direttore Stefano Filippi, però oggi torniamo ad ascoltare una redattrice, una giornalista che collabora con questa rivista Tracce, che penso sia già in linea, mi pare.
0: Sì, è dal telefono.
3: Buongiorno.
2: Oh, ecco, buongiorno. Buongiorno. È Maria Acquasimi. E allora con lei ci faremo raccontare un po' in che consiste la novità, poi sfogliando anche in particolare qualche magari contributo di questo mese, perché è cambiata un po' l'impostazione, ma è un cammino che però continua con appunto dei cambiamenti dovuti alle circostanze della vita che portano a, ad accogliere novità. Una bella novità che la posso dire da abbonato alla rivista che mi arriva a casa mensilmente, questo mese è arrivata prestissimo, quindi si vede che il, la lotta fianco a fianco alle poste, insomma i fianchi alle poste ha avuto il suo effetto, quindi ecco questa volevo farla
0: dire,
2: questa comunicazione.
3: Ne siamo grati e contenti.
2: Ecco, però lo dico pubblicamente, insomma, perché tante volte ci si lamenta di queste corrispondenze che arrivano attraverso la posta, insomma, che sono dei ritardi, perché magari ci sono poi degli amici che si fanno carico di far arrivare nei singoli posti dei numeri in più di tracce per poterli poi comunicare, diffondere tra gli amici, e questa consegna precede di solito quella dell'ufficio postale agli abbonati, mentre invece in questa occasione c'è stata una bella celerità. E quindi bene, allora Mariacqua, io già l'ho fatta troppo lunga in questa mia introduzione, questo numero c'ha una bellissima fotografia in copertina con il legame che libera, il matrimonio fa bene ma sposarsi e avere figli piace sempre meno, perché però ecco questo sarà un po' il nucleo centrale, il punto di maggiore approfondimento della rivista, però è cambiata un po' la rivista intanto. Raccontaci, dici liberamente quello che pensi sia bene che gli ascoltatori sappiano prima di vederla.
3: Sì, allora la nostra rivista è una rivista internazionale, quindi quando la guardiamo dobbiamo pensare che è una rivista che poi viene diffusa in Italia ma anche in tantissimi paesi del mondo, e per questo ha recuperato, diciamo, un po' i codici del New Magazine, quindi è una rivista che non è più monotematica con solo, diciamo, un tema che navigava in tutta la rivista, ma è come i magazine più famosi, ha un tema centrale che in questo caso il numero di settembre è quello appunto del matrimonio e della crisi, no? Del matrimonio anche, ma è poi attraversato da tantissimi temi culturali, di attualità, di vita, che lo rendono appunto più, ancora più missionario, se vogliamo, da questo punto di vista, perché si toccano diversi aspetti della vita, della realtà di tutti, no? Ci sono 3 nuove sezioni, gente che vive l'attualità e la cultura, appunto, quindi che ogni mese rilanceranno e rilanciano un ventaglio sempre più ampio di temi. Poi c'è anche proprio una nuova struttura e una nuova grafica, quindi diciamo che anche graficamente adesso per chi ascolta è difficile, perché no, magari non ce l'ha davanti, ma speriamo che possano dopo questa chiacchierata desiderare di averlo davanti, l'utilizzo della fotografia, l'utilizzo della grafica, della titolazione, dell'impaginazione, è proprio cambiato ed è molto più arioso, più godibile, e quindi è molto, per me è un bel prodotto, sono proprio contenta di averci lavorato. E ecco, questo è quindi la grafica, essendo poi appunto così essenziale, però arricchita dagli approfondimenti, ad esempio al lato dei testi, così è un modo per andare incontro.
0: È bella, bella, vero?
2: Sì, è molto bella, anche se è paradossale, insomma, parlare di un aspetto grafico di una rivista per radio, perché però poi appunto infatti, perché questo serve per invitare gli ascoltatori a procurarsene copia, per esempio, appunto, oltre a una certa diffusione in ambiti amicali, perché ci sono dei gruppi che ne prendono copie in più per poi proporle, queste copie della rivista. Poi per esempio a Macerata c'è una libreria, la Bottega del Libro in Corso della Repubblica, che ne fa arrivare proprio copie per poter vendere, insomma, ai propri clienti.
3: Esatto.
2: E quindi ecco, c'è la possibilità di averla. Poi magari anche qui è ancora, anzi forse potenziato ancora di più il legame con l'aspetto online.
3: Esatto, è potenziato ovviamente perché i tempi lo impongono, e diciamo il nostro giornale esiste dal 1974, aveva un proprio sito che poi è confluito nel sito di clonline.org, e oggi c'è un passo ulteriore, no? Per cui appunto sarà sempre più anche digitale e molti dei contenuti che si possono trovare sul giornale ci saranno anche online. Il numero è molto ricco, ricchissimo direi.
0: Questo è bello, ricco quindi.
3: È molto molto ricco, parliamo di quasi no, cioè 90 pagine di, sì, di rivista.
2: Sì, e, 90
3: sì, una 90 pagine di rivista e abbiamo veramente toccato temi trasversali, da testimonianze di vita cristiana di conversione a, nel sud-est asiatico, a Taiwan, a l'ultimo viaggio di Papa Leone tra i migranti alle Canarie, al tema delicatissimo del fine vita che anche in Italia è diventato attuale più, sì, che mai negli ultimi mesi, ma che è anche attualità viva in Francia, in Gran Bretagna e in altri paesi europei.
0: In tutto il mondo allora, bello.
3: Sì, sì, sì, e quindi ci siamo entrati a piedi pari, nel senso abbiamo voluto proprio sondarlo e l'abbiamo fatto ad esempio con una bellissima riflessione.
0: Questo è molto bello, secondo me, perché il mondo qua, sì, dobbiamo avallo per tutti, ecco, tutti lo dobbiamo cerchiamo e sapere, ecco.
2: Ma infatti nell'editoriale intitolato, anche così dà l'idea anche proprio di quello che accade, si cambia, dice Stefano Filippi, il direttore, si cambia per raccontare meglio quello che viviamo. Quindi questa è la continuità, è il voler raccontare quello che si vive con l'attenzione a un duplice aspetto, che è quello che è già stato accennato, missionario, ma la missione è semplicemente quello di raccontare quello di bene che si incontra e che si vive, e educativo, perché dà modo poi di affrontare le questioni anche con uno sguardo alla realtà che effettivamente aiuta a tener conto di tutti i vari aspetti, così come si è abbandonato il primo piano perché magari assorbiva grosso modo forse più della metà della rivista, con un approfondimento che era sì molto bello, però magari impediva di poter allargare lo sguardo a più temi di interesse, di attualità ancora. Anche se io dico è una rivista che guarda molto all'attualità, però mi sto accorgendo che andare a risfogliare una rivista di qualche mese fa me la rende ancora attuale, perché è di attualità ma non è di pura cronaca, insomma, per così dire. Adesso
3: sì, è esattamente il cuore del nostro lavoro. Quindi
2: poi l'aspetto, per stare all'aspetto grafico, per esempio, tu hai citato, poi magari andiamo nello specifico di qualcosa se hai del tempo ancora da stare con noi, certo, nello specifico più dettagliato di qualche articolo magari in particolare. Mi ha colpito tantissimo l'aspetto grafico con le immagini, è molto curato e molto bello, e è molto suggestiva per me quella immagine legata al rendiconto dei viaggi di Papa Leone tra i migranti, dove c'è Papa Leone che è lì nella porta di Lampedusa, sull'isola di Lampedusa, che è stata costruita per testimoniare questo punto di arrivo dei migranti, perché mi ha molto ricordato una porta simile, che è la porta del non ritorno cosiddetta, che sta in Senegal sull'isola di Gorea al largo di Dakar, a qualche chilometro al largo di Dakar. Mi ricorda la foto in cui era presente Giovanni Paolo II, questo addirittura nel febbraio del 92, insomma, da dove partivano migliaia e migliaia e migliaia di schiavi deportati, insomma. Quindi è un'immagine che a me ha ricordato molto anche questa continuità, perché lì magari in Senegal parlavamo della schiavitù, quindi è fine 700, 800 eccetera, qui invece parliamo di un'attualità. Però ecco, quindi per sottolineare un po' come mi ha colpito la scelta di questa foto e poi come anche l'apparato fotografico, insomma, è di sostegno a una bella lettura, insomma. Allora, dici un qualche articolo in particolare, perché magari non riusciremo, invitando poi gli ascoltatori a poterlo vedere anche online. Adesso è possibile poter vedere anche chi non è abbonato alcuni degli articoli, mi pare.
3: Sì, Alcuni sono già disponibili, ad esempio abbiamo dedicato appunto una parte del giornale, che poi è, diciamo, il lancio di copertina al tema del matrimonio. Ad esempio abbiamo una riflessione bellissima di Sant'Emaletta, un professore di filosofia all'Università di Bergamo, grandissimo conoscitore di Hannah Arendt, che fa una riflessione bellissima partendo da Hannah Arendt sulla nascita come evento politico e perché la nascita è sempre stata qualcosa di clamoroso, no, per l'uomo, perché ogni vita, dice, introduce una novità nel mondo e quindi è una novità anche per la società. Ed è per questo che bisognerebbe recuperare, come dire, il valore della nascita, no? Che invece adesso è...
0: Quello è bello, quello veramente è importante.
2: Molto bello, sì.
3: È un bellissimo, appunto, una bellissima riflessione di Sant'Emaletta. Poi abbiamo una intervista di Marina Casini che racconta e che spiega come appunto e valuta i sostegni dello Stato alle famiglie oggi. È una riflessione altrettanto bella sul perché ci si sposa sempre di meno di Matteo Rizzolli, che è interessantissima perché dice: ma come mai è vero che dentro un legame l'uomo si trova realizzato, però c'è il crollo dei matrimoni, cioè c'è sempre meno, no? Perché accade? Perché c'è una narrazione, quella sui social, quella dove il legame è visto qualcosa che ti impedisce la vera libertà, per cui se fai figli non puoi andare a fare gli aperitivi, non puoi andare in vacanza, non puoi fare le belle instagrammate, ma poi però nella realtà l'uomo si sente compiuto quando è dentro un rapporto, quando è dentro un legame, non quando è solo. E quindi contrappone, come dire, il dato della realtà, cioè che l'uomo si compie dentro i legami, a il dato di non realtà che però ci bombarda, che è quello appunto dei social, del mondo esterno, che dice che è solo nell'autonomia assoluta che tu vinci e vali, e quindi ovviamente il matrimonio questo è...
0: Bellissimo.
2: In effetti hai citato i tre articoli che danno corpo poi al rimando della copertina. Quello che mi colpiva in tutti e tre, che danno un affronto da punti di vista diversi rispetto anche alla propria competenza e formazione di chi scrive, chiaramente, perché sono certo riflessioni documentate, non così estemporanee, però in cui viene fuori una positività di considerazione sull'umano e non basata su una contrapposizione ideologica, perché purtroppo queste tematiche spesso, per la sintesi che la cronaca spesso impone, vengono più ripresentate come degli slogan da contrapporre piuttosto che di esperienze da comunicare.
0: È così?
3: È una bella, no, è vero, sicuramente, ecco. Appunto loro non ovviamente abbiamo preso tre personalità molto diverse tra di loro, anche perché Matteo Rizzolli è professore ordinario di economia politica alla LUMSA di Roma, cioè quindi insegna economia politica, un altro un filosofo, Marina Casini invece ha tutto il suo percorso, quindi sono proprio tre, però che da angolature diverse, come giustamente avete detto, rintracciano, no, questo dato di realtà, quindi un dato di realtà, cioè che la sfida della natalità non è, come dice ad esempio Rizzolli, non sta nel convincere che i figli costano meno di quello che pensi di poter guadagnare col tuo stipendio, ma nel continuare a testimoniare, esattamente come dicevi, che legarsi rende liberi e che, come dicono, e lo dicono anche i numeri, e lui è un economista, quindi lui lo guarda dal punto di vista dei numeri, rende più felici.
2: Ecco, perché questa cosa adesso è un po' di una riflessione, scusami, di carattere generale, no?
3: Sì.
2: Perché noi stessi, avere una famiglia con dei figli, eccetera, magari richiede sacrificio, no? Però il sacrificio noi lo viviamo come un di meno, come una rinuncia, come non come una modalità che però fa vivere meglio, perché poi qui leggendo questi articoli, questi tre contributi che tu hai detto, viene fuori che il tutto è riportato poi al dire, ma guarda che poi è proprio la statistica, è proprio il dato, è proprio il racconto delle persone eccetera, che comunque la persona vive meglio, perché in realtà noi siamo invitati a seguire un po' la sfida di chi ci racconta che vivendo si può vivere così, cioè in un modo che sia più bello già ora. Esatto. Non per il futuro, cioè spesso il problema dei figli, no? Viene visto come dire bisogna dare un futuro al mondo. E allora qualcuno dice ma del mondo chi se ne frega, il futuro non glielo do, e quindi può essere risposta adeguata. Ma invece il problema qui appunto che dicevi tu è dire no, che si vive meglio.
3: Esatto, esatto. E quindi no, questi tre contributi sono veramente interessanti e belli, cioè anche belli da leggere, direi. E poi abbiamo ovviamente veramente toccato di tantissimi temi. Abbiamo una riflessione ad esempio di Paolo Caroccia, che è un docente di diritto presso la Notre Dame University nell'Indiana, a partire dalla Magnifica Humanitas.
2: Sì.
3: E tutto la riflessione sulla questa tecnologia che ci spinge a superare ogni soglia e che no, che in cui ogni, come dire, ogni imperfezione deve essere tolta, no, da questo mondo, per cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale che risolve le equazioni più difficili del mondo, che se il testo che scrivi te lo non è perfetto te lo sistema, se il calcolo che devi fare al lavoro te lo fa perfetto mentre tu non sei, magari non ce la faresti, però questa riflessione che lui fa a partire dall'enciclica, eppure non dobbiamo dimenticarci che il limite, cioè l'esperienza del nostro limite umano, è l'esperienza che ti apre al mistero, ti apre a Dio, e quindi perché tu quando riconosci che non ce la fai, da una parte ti domandi e chiedi, e poi ti ingegni, l'uomo si ingegna, no? Nella storia si è sempre ingegnato, è sempre stato creativo, si è spinto sempre più in là per conoscere, per scoprire, e quindi di non spaventarsi del limite, no? E questo è una grande lezione di questa enciclica, no? Perché non è nella perfezione, che come noi sappiamo non è di questo mondo, che scopriamo noi stessi.
2: Anche questo, da quello che tu dici, perché mi piace sempre sottolineare quello che, se noi parliamo una volta al mese della rivista, è perché ci notiamo un affronto positivo, non nel senso, signori, non è vero che ci sono le cose brutte e cattive nel mondo, no, è che comunque c'è un affronto positivo.
0: Bello, questo no? Bisogna dirlo, allora, c'è perché ci parla solo quello. Questo.
2: Cioè, anche appunto quello che tu adesso stavi ricordando su questo intervento che prende spunto appunto dall'enciclica del Papa, non si tratta di allarmarsi per porre dei muri, si tratta forse di essere allerti per essere capaci di cogliere meglio quello che sta accadendo, per non cadere poi in quelli che sono i danni magari che sono insiti, e quindi aiutarci a capire, ma sempre in un atteggiamento di positività, cioè di affronto reale verso quello che succede, insomma.
3: Infatti è bellissimo perché rispetto all'enciclica, cioè ricorda che l'enciclica non dice allora la tecnologia, l'intelligenza artificiale sono da demonizzare, bisogna assolutamente no, dice anzi dice molto di più, dice ricordiamoci che la tecnologia è una risorsa meravigliosa, ma altresì che servirà allo sviluppo dell'uomo solo se resta orientata alla comprensione, all'accompagnamento del valore di ogni singola persona su questa terra, cioè, perché poi ovviamente, come il Papa ha ricordato, si aprono tanti temi, l'accesso alle risorse, perché c'è chi ha accesso alla tecnologia e chi no, banalmente, no? Ma l'uomo vale e ha una sua infinita grandezza, sia che viva a Macerata, sia che viva in Burundi, sia che viva a Timbuktu, e quindi se la tecnologia si è orientata al bene, è un po' il cuore anche di questa riflessione di Caroccia,
2: Bello.
3: E poi abbiamo appunto ospitato un'intervista molto bella a Remy Bragg.
2: Ecco, è quella, volevo arrivare lì, perché tu hai accennato nei temi trattati nella rivista anche questo giudizio un po' sul suicidio assistito, fine vita, eccetera, no? Quindi anche lì c'è questa rivista, questa intervista che hai curato tu, insomma, quindi diciamolo che è molto interessante, perché entra proprio nel merito, non da un punto di vista anche qui tecnico di contrapposizione e tutto il resto, ma di effettivamente di affronto totalmente umano poi di queste questioni, come prima per esempio c'era anche l'intervento di Lorenza Violini, per esempio, che lo stesso ne parla un po', perché un po' questo sempre l'ambito è più ampio, è sempre questo, in cui magari rilancerebbe su un affronto positivo della questione del fine vita, per esempio accennando anche lì, ma Tracce ne fece poi un numero particolare sulle cure palliative, che non sono così, il nome non rende merito, perché significa non diamo spazio all'accompagnamento, insomma. Però adesso volevo proprio questo, hai preceduto, che ci raccontassi qui magari con un pochettino più di dettaglio perché vale la pena andare proprio a rileggere con calma questa bella e ampia intervista appunto al filosofo Remy Bragg.
3: Beh, allora, innanzitutto Remy Bragg è uno dei filosofi contemporanei più famosi al mondo, e che abbia accettato di intervenire con così grande libertà su un tema così delicato e anche scomodo, cioè quello del fine vita, è stato per noi un grande regalo. Lo ha fatto perché nel luglio scorso l'Assemblea Nazionale Francese ha approvato una legge sul fine vita, che quindi apre in Francia la possibilità del suicidio assistito. E per la prima volta c'è stato però un grandissimo dibattito pubblico nella laica Francia, e la Chiesa Cattolica, soprattutto per bocca dei vescovi, ovviamente aveva condotto una sua battaglia, diciamo, contro questa legge. E Remy Bragg in questa intervista dice sostanzialmente che tutto parte da una grande menzogna, no? Che è quella del concetto di dignità, perché oggi l'uomo dice che oggi l'uomo confonde l'idea di dignità con la capacità di autodeterminarsi, cioè con quella che noi chiamiamo autonomia. Quindi noi siamo degni di vivere, di essere al mondo, solo se siamo performanti. Quindi se tu, e questo ovviamente apre, questo è quello che il mondo dice oggi, ovviamente non è il pensiero di Remy Bragg, lui sta fotografando la concezione antropologica da cui ci si muove per arrivare a questa legge, cioè che, certo, che uno ha valore ed è degno di vivere solo se può fare, per cui nel momento in cui uno è più o meno libero nel movimento, più o meno intelligente, più o meno forte, più o meno ricco, è più o meno degno di
2: ma vivere. Questo qui adesso parliamo, lo spunto di riflessione nasce dal, appunto, questa legge in Francia, ma anche che sta girando ormai piano piano anche in Italia, si sta inserendo sul fine vita, ma questo aspetto che piano piano stiamo scivolando nel considerare il valore della vita in base alla prestazione, in base alla performance, ma è anche piano piano sta diventando la causa forse principale, determinante, scatenante del disagio giovanile, per esempio. Quindi, cioè, voglio dire, è una questione non legata ad una piccola parte, una circostanza, ma proprio è una mentalità che si sta diffondendo, che noi valiamo in base a quello che riusciamo a fare o a far apparire, soprattutto, neanche tanto il fare, ma il far apparire.
3: Ecco, esattamente così. A me ha colpito molto nel dialogo con lui anche il richiamo che ha fatto ai cristiani a vivere una testimonianza vera di questo, perché lui dice, c'è un passaggio molto bello nell'intervista dove lui dice che nell'antichità il cristianesimo ha introdotto uno sguardo nuovo sull'uomo, no? E ci ha fatto riconoscere pienamente umano quello che i pagani consideravano umano in maniera incompleta, quindi il feto da abortire, il neonato lo schiavo da sfruttare, la donna da sottomettere. Il cristianesimo ha ribaltato tutto questo, no? Perché ha introdotto invece il fatto che ogni uomo, come dicevamo prima, vale, ogni donna vale, ogni, anche il bambino nella pancia. E lui dice: oggi però a noi cristiani è chiesto di andare oltre, cioè di continuare a testimoniare con forza, non smettere di dire che è possibile riconoscere pienamente l'umano anche nei malati che sono in coma, nelle persone che sono affette da demenza, certo, o eccetera. E lo dice come richiamo reale, non per una contrapposizione, ma come una voce che deve levarsi per dire: non è vero che l'uomo vale solo quando si fa da sé. E fa un altro bellissimo affondo, che dice una cosa che sembra quasi ovvia ma non lo è più, e lui dice: non possiamo crearci da soli, perché nessuno viene al mondo per sua scelta, però possiamo distruggerci, e il suicidio oggi è il culmine dell'autonomia. E allora lui dice: allora siamo chiamati a testimoniare invece di amare, che amare la vita è pensare che qualunque essere su questo pianeta è nato per il bene, qualunque sia la sua condizione.
2: Eh sì, è una considerazione fondamentale, perché poi in realtà non sappiamo uscire da questo, sappiamo in realtà dove ci porta, ma le modalità magari nell'attualità non lo sappiamo dove ci porteranno, ma nel passato storico, quando cominciamo a voler mettere noi i paletti, o a voler noi definire quali sono i parametri per definire degna una vita, oppure per definire cosa è persona e cosa no, è chiaro che questo poi ci porta a perdere totalmente l'umano, insomma.
3: Esatto.
2: Quindi no, questa intervista è molto bella, insomma, perché tante volte adesso faccio un po' la cosa, dice, perché è merito insegnato filosofia medievale, araba, eccetera. Allora magari uno passa oltre, c'è, cioè, il filosofo, allora no, dice cose, no. Fortunatamente abbiamo la possibilità di poter parlare con dei filosofi che parlano della vita concretamente in termini in cui noi possiamo starci, possiamo essere
0: anche altre cose, insomma,
2: ecco, voglio dire, effettivamente non è una cosa accademica, no? Perché tante volte abbiamo la repulsione immediata, ma questo è un docente universitario, filosofo, eccetera eccetera, ma invece no, è qualcuno che mette a disposizione la sua competenza e capacità di andare a leggere nella realtà che tutti viviamo, e ce lo racconta in modo estremamente comprensibile, perché ecco, questa intervista contiene risposte che sono comprensibili a chiunque, anche chi non avesse fatto studi di filosofia, insomma, chiaramente.
0: Questo è molto bello.
2: Quindi no, è molto interessante.
3: Esatto, poi appunto nel numero appunto non ci sono ovviamente solo, ci sono contributi di questa caratura, ma ci sono anche cose di cultura. C'è un'intervista meravigliosa di Alessandro Banfi, sì, alla premio Pulitzer, Marilyn Robinson, che invito tutti a leggere. C'è un pezzo scritto superbamente da Luca Doninelli su, bello, David Hockney, che è il più grande artista contemporaneo, appunto, che è morto a giugno, e racconta la genialità di quest'uomo nella fotografia, nella pittura, nell'uso del digitale, cioè anche che fino all'ultimo miglio ha voluto sperimentare, scoprire, no? E poi c'è un'anticipazione bellissima, chiudo anche, del libro Il centro della vita, di Don Luigi Giussani, con un particolare affondo sul fatto che la vita ci è data per la missione, e poi testimonianze, tantissime testimonianze, lettere.
2: Beh, sì, ecco, la parte delle lettere che resta integralmente, perché è una delle caratteristiche fondamentali, perché lì appunto, esatto, poi c'è il racconto della vita di gente che vive, come è poi tutta la prima parte della rivista, e va sotto il grande tema di gente che vive, insomma, perché poi abbiamo detto nell'attualità magari si dà spazio anche a parole di, tra virgolette, di esperti, no? Però come dicevi tu, insomma, ci sono contributi, perché effettivamente la rivista affrontata adesso in questo mese forse ha un respiro un pochettino più ampio rispetto a quello che era pensato per qualche anno fa, e per esempio c'è un allargamento di quella parte che va sotto il termine block notice, cioè che è un po'.
3: Esatto, stavo per dirlo. Ah, ecco. Esatto. Cioè, no, questo è importante, perché anche perché insomma, la mia collega ci dedica tanto tempo ed è giusto, perché è una sezione bellissima, dedicata appunto alla segnalazione di musica, podcast, festival, cinema, film, documentari che vale la pena ascoltare o andare a vedere o rintracciare. Ecco, si è allargata ed è, insomma, sì, sono pagine anche quelle assolutamente interessantissime. E poi testimonianze da tutto il mondo. C'è una bellissima storia di conversione di una luterana che si è convertita al cattolicesimo, storie da Taiwan, come dicevo dall'inizio. C'è anche un reportage da una realtà di Catania, nata insomma dall'esperienza dei salesiani, centri di accoglienza e comunità alloggio, sì, per migranti, sì. Insomma, veramente è molto ricco e vi invitiamo a scoprirlo insieme, ecco,
2: ma
3: sia
2: sì,
3: cartaceo sia digitale, insomma, andando anche online.
2: Oh, poi sappiamo anche, qualche volta ci siamo informati di piccoli, perlomeno nel nostro territorio, di piccoli punti di lettura insieme, cioè esistono dei gruppetti di persone, poi quando ce lo fanno sapere lo ridiciamo anche per radio, dei gruppetti di persone che si ritrovano per leggere insieme qualche intervento di tracce, invitando anche persone nuove. È una bella cosa, perché appunto evidentemente c'è un respiro che coglie le persone che possono leggere degli articoli e poi hanno il desiderio di poterne riparlare insieme, per giudicare insieme e di proporre anche a nuovi amici. Quindi è una cosa bella. E
0: anche questo facciamo, è bellissimo.
2: Sì, io devo confessare poi che apprezzo molto la rubrica in particolare di Walter Muto di musica, perché la utilizzo sempre, questo sicuramente una volta al mese che parliamo di tracce, per prendere spunto da lui, perché poi io chiaramente sono over come età per poter star dietro al panorama musicale. Poi Walter Muto invece sa sempre consigliare autori nuovi o anche ormai consolidati e conosciuti, più conosciuti, perché sa cogliere gli spunti di tra virgolette serietà umana nell'affronto della vita attraverso le canzoni. Quindi allora io direi di Nazareno di ringraziare enormemente Maria Quasimi, perché Maria, la compagnia che ci ha fatto Sfogliando Insieme
0: è stata bravissima. Che bella cosa che ho sentito oggi io. Io dico, ma quando facciamo più ancora questo che leggiamo? È arrivato, meno male.
3: grazie
2: e
3: a
2: quindi
3: voi.
2: Vi ringraziamo per il lavoro che fate, perché poi magari più avanti ci sapremo ridire se sta cogliendo consenso questa impostazione nuova della rivista, ma non avendo impressione di creare una frattura o un tradimento al cammino, le tracce sono le stesse, solo che le tracce di 20 anni fa si vedevano magari i mocassini, adesso si vedono le sneakers, però sono sempre tracce di un popolo,
3: esatto,
2: in cammino.
3: Esattamente.
2: Ecco, quindi
3: grazie.
2: Quindi grazie e buon lavoro a voi di quello che fate. Ci vediamo poi il prossimo mese, sicuramente dedicheremo di nuovo uno spazio, e quindi di nuovo buon lavoro. E allora noi adesso ci lasciamo con Caparezza, che ci propone Walter Muto in questo numero, con Cosmo Naufrago.
0: Bene.
2: Poi ci ritorniamo sopra magari.
0: Bene.
2: Quindi grazie ancora e poi ci diremo qualcosa dopo questo intervento musicale.
0: Ascoltiamo.

0: Ecco, dicevamo, questo è un suggerimento.
1: Una bella canzone questa,
0: sì,
1: sera.
0: Adesso l'abbiamo sfumata, ma è dal disco, dal Orbit di Caparezza, che si chiama Michele Salvemini, scopro qui dalla rubrica di, appunto, di Walter Muto, di musica su Black Notes e di Tracce. E è una riflessione questa canzone, Cosmo Naufrago, sulla libertà, insomma, libertà, poi posso essere,
1: questa è una cosa che si
0: chiavo di tutto,
1: si dice molto, no?
0: Prendo un messaggio WhatsApp che mi è arrivato mentre stavamo salutando la nostra carissima amica Maria Quasimi, e quindi non ho fatto in tempo a comunicarglielo. Allora, chi scrive è Emanuela, che è una fedele lettrice di Tracce da anni, e dice: questa rivista è una miniera d'oro, perché informa, perché stupisce, perché aiuta ad avere uno sguardo nuovo, positivo.
1: Brava, bravissima, così ci voleva.
0: Ecco, tanti articoli creano speranza.
1: Anche io.
0: Tutti gli articoli sono importanti. Poi le foto con quei sorrisi è un invito alla gioia. Guardiamo la bellezza delle persone.
1: Ecco.
0: Poi sul tema specifico di questo numero dice: la famiglia rende felice. Viva la famiglia. E questo è Emanuela da Torino, che è una fedele lettrice di Tracce da anni.
1: Giusto.
0: E quindi questa testimonianza la prendiamo come spunto per invitare altri a, appunto, ad avvicinarsi a questa rivista, che è sicuramente del tutto particolare nel panorama editoriale. Quindi intanto magari avvicinatevi online, quindi su clonline.org andate, poi trovate Tracce, e qualche articolo è presente appunto lì per poter capire di che si tratta, e poi magari,
1: ecco, digli pure dove lo trovano, perché
0: poi
1: sennò...
0: qui fisicamente abbiamo detto a Macerata, nella libreria, la bottega del libro in Corso della Repubblica, poi a Tolentino e altre città, compresa Macerata o altri gruppi, c'è la possibilità in qualche caso di incontrarla, spesso nella chiusura delle messe domenicali per esempio, oppure attraverso una rete di amici che ne prendono, ne fanno arrivare per posta, per distribuzione, alcune copie in più per poterle diffondere tra amici, insomma. Quindi
1: bello, questo è molto bello.
0: Oh, allora stiamo ormai verso la fine di questo nostro spazio di oggi, Nazareno. Allora, intanto pochissime cose aggiungiamo, poi risentiremo alla fine un'altra canzone come coda finale di chiusura di questa chiacchierata, sempre un altro pezzo di Caparezza consigliato da Walter Muto. Ormai voi potete, anzi vi consiglio anche, consigliato di andare a cercare sul web, insomma su Facebook per esempio, Walter Muto, perché continua sempre a proporre brani musicali eccetera con un criterio di scelta che è molto bello, insomma, e quindi in cui lui sa cogliere aspetti che un ascoltatore distratto come lo sono io per esempio non sa cogliere immediatamente, ma quando uno riesce ad ascoltare con più attenzione scopre cose molto belle anche nelle canzoni dei nuovi autori, di quelli che magari non conosce eccetera.
1: Così poi anche noi vediamo alla radio cosa mettere e non mettere, ecco.
0: Certo. Adesso un paio di dati di attualità, Nazareno. Il notiziario già ne ha dato notizia, quindi notiziario, notizia,
1: sì.
0: C'è una varietà di linguaggio eccezionale. Comunque ieri 17 settembre, come ricorrenza è la data in cui viene riconosciuta il ricevimento delle stimmate da parte di San Francesco, e quindi alla presenza del vescovo Nazareno Marconi, poi le autorità eccetera, è stata riaperta a Tolentino Nazareno la chiesa di San Francesco,
1: che era restata chiusa
0: dal terremoto, quindi ormai da 10 anni.
1: Ma oggi ci sono un sacco di cose belle che sono state fatte,
0: eh? Sì. E quindi grazie a Dio cominciamo a rivedere questi luoghi che tornano ad essere fruibili, vissuti eccetera, quindi è una bellezza della chiesa, è la chiesa che sta in pieno centro a Tolentino, sarebbe quella il cui campanile è la torre degli orologi, che chi attraversa Tolentino non può non notare, quello è il campanile della chiesa sostanzialmente, che quindi è stata finalmente riaperta dopo dei lavori accurati di restauro, di ripristino strutturale per dove necessario eccetera, è stata riaperta intanto nell'imminenza della festa di San Francesco, in questo anno che è l'ottavo centenario di San Francesco, e quindi anche la, tutta la comunità ha promosso, ma ne parleremo successivamente, una serie di incontri, di appuntamenti sotto un grande unico tema, che appunto incontri e appuntamenti che partivano da quello di ieri, della riapertura della chiesa solenne, con anche da dedicazione dell'altare, una cerimonia del tutto particolare, siccome è stato ripristinato un altare vecchio che è stato ritrovato in qualche magazzino, un altare in marmo, e allora è stato rimesso su rispetto all'ultimo, che invece c'era al tempo del terremoto, perché dicevo, beh, questo ha una sua validità storica e tutto il resto, quindi è stato ridedicato quell'altare con la messa nell'altare, introduzione, adesso il termine non lo so, della reliquia, e quindi tutta una cerimonia particolare a cui i fedeli presenti hanno assistito, insomma.
1: E un altro altare c'è?
0: No, no, è nuovo, diciamo, l'altare nel senso
1: l'altare
0: è un
1: nuovo.
0: Altro. È nuovo, ma tornando al vecchio.
1: Ecco.
0: Quindi siccome è stato ritrovato in dei magazzini che si sembrava non fosse più reperibile, invece è stato ritrovato, allora insieme anche alla sovrintendenza è stato deciso di ripristinare quell'altare storico, e quindi chiaramente le reliquie che erano presenti sull'ultimo altare sono state tolte durante i lavori, messe da parte, chiaramente, perché ogni altare per essere dedicato deve avere una reliquia particolare, se non so di Tolentino quale sia la reliquia. E la reliquia chiaramente non è che deve essere del santo a cui è dedicato, a chi eccetera, perché allora se noi prendiamo una parrocchia dedicata alla Santa Famiglia, che reliquia ci mettiamo? E quindi vabbè.
1: Bravi Tolentino, su!
0: Quindi Tolentino va avanti, e infatti tutta la comunità, contenta di tutto questo, ha messo in piedi un programma che va avanti da ieri fino al 16 ottobre, quindi ne riparleremo degli appuntamenti particolari, e sotto il tema facciamo festa insieme, pregando, ascoltando, guardando, giocando, mangiando, cioè facendo una scelta, non dividendo, dice, cioè abbiamo praticamente un mese di vari appuntamenti che sono modalità di far festa con vari aspetti, ma è l'unico desiderio di far festa. Quindi non diciamo c'è il momento civile, il momento religioso, no, è un intervallarsi di appuntamenti di vario genere, ma che riportano tutti a voler far festa nell'occasione di San Francesco, doppia festa per la riapertura anche della chiesa, e l'immagine, è stato fatto un manifesto con l'immagine che riporta, perché molti non lo sanno, ma c'è una cappellina affrescata del XIV secolo, quindi significa che andiamo 1350,
1: fantastico,
0: 60,
1: questo,
0: eccetera,
1: mi piace.
0: Che è nella chiesa di San Francesco, cioè guardando l'altare, e dall'altare stesso sulla destra si accede a una cappellina che si sviluppa molto in altezza, in cui sono presenti degli affreschi, e uno degli affreschi riporta San Francesco mentre riceve le stimmate, con Frate Leone che legge eccetera, che sta lì insieme, e San Francesco che riceve le stimmate. Quindi questo è un particolare di questa immagine riportata nel manifesto, e poi è stata scelta per sottolineare questo è il significato anche della vita francescana, una frase che è stata estratta dall'ultimo libro di Monsignor Nazareno Marconi, che parla proprio di San Francesco, in cui dice: la vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi questa è anche una bella definizione anche un po' della santità, no? Che è un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà, e quindi da questo cambiamento di sguardo poi tutti noi possiamo aspirare, giustamente dobbiamo aspirare alla santità. Vabbè, il prossimo appuntamento lo dico solo adesso per dovere di cronaca: domenica prossima, quindi 20 settembre, nella chiesa di San Francesco alle ore 17 ci sarà una conferenza di illustrazione di tutti i lavori svolti nella chiesa.
1: In quale paese?
0: Chiesa di San Francesco a Tolentino, domenica prossima alle ore 17 c'è questa. Ci sono varie relazioni brevi, sintetiche, però, che chiariranno i lavori che sono stati fatti per ripristinare l'uso della chiesa, che riabbiamo, dico qui un dato curioso di cronaca: nel 1873 ci fu un famoso terremoto classificato come terremoto di San Ginesio, perché probabilmente forse lassù c'erano più danni e tutto il resto, ma che provocò danni anche a Tolentino, tra cui anche danni alla chiesa di San Francesco, e allora l'allora parroco, di cui adesso l'ho letto ma non ricordo il nome, che si stava muovendo per poter riaprire, fare i lavori necessari per poter riaprire la chiesa, quindi aveva smosso chiaramente la diocesi, tutte le realtà, la prefettura di Macerata, eccetera. Quando va a rivolgersi al comune di Tolentino, anche per avere un po' dalla sua parte un aiuto, un sostegno, un contributo, non so che, il sindaco d'allora immediatamente rispose, dice: ma no, tanto qui ci sta anche San Nicola, eccetera, buttiamo giù la chiesa, approfittiamo, buttiamo giù la chiesa e facciamo una piazza più grande. Chiaramente questo parroco insieme ai fedeli non erano contenti di questa risposta e andarono avanti tutta la carica, e in realtà dopo 5 anni dal terremoto di allora la chiesa fu riaperta e ce l'abbiamo, grazie a Dio, ce l'abbiamo ancora oggi.
1: Oh, che bello, che bello.
0: E quindi ecco questo. E
1: di bello a Tolentino anche per me, che dove sono nato, quindi belle queste cose che hai detto.
0: Eh sì. Quindi adesso poi chiaramente qualcuno mi rimprovererà, dice: sottolinei di più le cose di... Io in realtà non ho nessun pregiudizio, mi fa piacere sottolineare alcune cose che mi colpiscono, di cui sono a conoscenza direttamente, non andando semplicemente a sfogliare i giornali eccetera, perché che già hanno riportato la notizia, quindi la notizia già c'è altrove. Però quelle cose che più mi colpiscono, poi siccome vivo a Tolentino magari è più facile che ne sappia di Tolentino, però Tolentino è un luogo abbastanza integrante di tutto,
1: bello,
0: il nostro, importante di tutto il nostro territorio. Quindi poi negli altri spazi nazareno si parlerà un pochettino di più di Macerata, di Recanati,
1: ma
0: di Cinquoli,
1: no, certo,
0: di Treia, di Pollenza,
1: tutti hanno
0: quindi
1: qualcosa di bello,
0: lo spazio c'è per tutti in questa radio, quindi non dico che a me capita, chiaramente essendone più a conoscenza, più soprattutto delle ragioni, della consistenza, del perché di iniziative tolentinate, che mi capita di parlarne un po' di più, abbiate pazienza. Come, e questa poi è l'ultima cosa che vi racconto, che perché avviene tra qui e la prossima trasmissione, un altro aspetto che è molto bello ed interessante è quello riguarda giovedì 24 settembre. Perché il giovedì 24 settembre del 44, era domenica, erano passati più di 6 mesi, in realtà 6 mesi e 2 giorni per essere precisi, dall'eccidio di Montalto, cioè il 22 marzo del 44 a Montalto, una frazione di Cessa Palombo, quindi nell'interno delle nostre colline alte eccetera, prima della montagna, furono uccisi oltre 30 persone, di cui una ventina tolentinati, eccetera. E chiaramente per le condizioni della guerra non fu possibile trasferire le salme da quel luogo al luogo d'origine.
1: Tra l'altro possiamo dire, quando è che le guerre se ne vanno via?
0: Ecco, allora, e quindi siccome solo fu possibile, quindi nella domenica 24 settembre 1944, fu possibile riportare le salme e fu celebrato un funerale di cui si ebbe lunga memoria, perché coinvolse tutta la città, e l'altare, guarda caso, era posto proprio praticamente davanti la sede attuale del circolo culturale Tullio Corsalvatico. E allora, mossi un po' da

0: testimonianze, lettura più voci, quindi di testimonianze fedeli, che sono tratte dall'edizione straordinaria di Voci di Provincia, perché in quella domenica, 24 settembre 1944, fu stampato appositamente un numero di un periodico Voci di Provincia, che raccontava la vita della provincia, con delle bellissime testimonianze che vale la pena riascoltare. Infatti la serata che il Circolo Culturale Col Salvatico propone, con il patrocinio del Comune che dà il sostegno per poter realizzare lì davanti, avere lo spazio e tutto il resto, è una lettura fedele, esclusiva di ogni altro tipo di intervento. Cioè, noi ascolteremo quello che veniva scritto come testimonianze, come racconto, come invito in quella occasione, per celebrare i caduti, appunto, per la libertà, come si diceva, che era un numero speciale di questo Voce di Provincia. Quindi leggeremo semplicemente, verrà letto semplicemente questo, quindi dalla Voce di Provincia, l'edizione straordinaria che era dedicata ai caduti per la libertà, per rendersi conto un po' della bellezza umana, ma poi è molto commovente andare a riascoltare quelle testimonianze lì riportate, ma la profondità umana di certi inviti che lì vengono posti, di certe indicazioni, di certi approfondimenti, certe riflessioni che vengono posti lì con le bare dei propri cari presenti. Perché è importante? Non per avere, Nazareno, quando io parlo del passato, di solito dico sempre,
1: ti piace il passato,
0: ma perché, però,
1: no, dove, però è bello, è giusto,
0: ma qui, perché, appunto, Nazareno, è giusto, ma dove noi possiamo capire che anche lì possiamo scoprire, possiamo vedere, possiamo aver testimoniato una positività di affronto della vita che vale ancora oggi.
1: Certo,
0: quindi
1: giustissimo.
0: Il passato è bello perché quando noi riusciamo a cogliere, non date nomi e fatti storici così aridi, ma anche vita, giudizi di persone che sono applicabili, sono vivibili, più che applicabili sembra una cosa un po' arida, vivibili ancora oggi. Quindi sono testimonianze che noi dobbiamo andare a riascoltare. Quindi infatti in quella serata, giovedì prossimo alle ore 21 in piazza Mauruzzi, non ci saranno commenti, ci saranno solo letture fedeli tratte da questo giornale. Per dire, io adesso, per dire una cosa, il sindaco di allora, il professor Alessandro Zazzaretta, aveva scritto, e poi l'avrà letto anche lì dal palco chiaramente, ma sta riportato su questo giornale Voce di Provincia, la conclusione del suo invito è questa, ve la rileggo a tutti, poi la riascolterà insieme a tante altre testimonianze chi verrà giovedì prossimo. Cittadini, su questa barriera di tenebre sappiamo accendere una fiamma viva di amore, sulla guerra riaffermiamo la pace, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. Poi ecco, conclude, e nel nome di questi martiri, nostri giovinetti, riallarghiamo il cuore al monito del poeta, piacciavi porre giù l'odio e lo sdegno, ma l'odio provoca altro odio, l'odio provoca vendetta, la vendetta provoca violenza. Allora le parole di oggi, per affrontare, queste sono parole che valgono oggi per affrontare
1: e anche domani
0: le situazioni che noi viviamo, sia a livello anche personale, ma a livello mondiale.
1: Certo.
0: Sulla guerra riaffermiamo la pace, sappiamo accendere una fiamma viva di amore, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. E questo non si fa con l'odio, dice, piacciavi porre giù l'odio. E noi ascolteremo non nostri commenti, perché io dopo, quando ne parlo qui, come lì non ci sarà nessun commento, ascolteremo quelle parole dette da chi ha vissuto quella circostanza, di fronte con la presenza delle bare dei giovani trucidati dai nazifascisti.
1: Ecco.
0: Però si dice, questi sono morti invano o sono morti per esprimere qualcosa che può essere utile anche per noi oggi? Lo dicevano allora, ma per noi oggi a 82 anni di distanza. Hanno detto cose, hanno affermato valori, quindi ascoltiamoli, però non commentiamoli, non facciamoci il discorso magari che tante volte poi scivola, sai, sul comodo personale, perché poi quando uno va a farci un commento facilmente può rischiare di tirarselo secondo